0: avanti, no? Abbiamo avuto il sogno di un giocattolo che però non ci è stato regalato. Allora da grande
1: adesso
0: me lo sono comprato.
1: Mi fai piangere.
0: Attorno a 25-30 anni, mi ricordo quando. A un certo punto mi sono comprato. È una stupidata. Quelle macchinine telecomandate.
1: Ah, che belle, sì.
0: Quelle che hanno un telecomando ma semplice, minimo, cioè la velocità e appena appena girano le ruote.
1: Ma quelle velocissime, no?
0: Ma mica tanto, cioè, sono una roba che ho comprato allora a Lupin.
1: Ci sono quelle pure a miscela.
0: Sì, ma scherzi.
1: Quelle professionali.
0: E quelli che hanno i micromotori, sì. Non hanno una miscela, è alcol, credo sia.
1: Vabbè,
0: una roba tipo
1: un piccolo motore a combustione,
0: sì, sì, sì.
1: No? A scoppio.
0: Sì, sì, a scoppio.
2: Quelle che dici tu, Rosso, sono aggiungi un po' d'acqua e fa il fumetto.
1: Ah, boh, vabbè, insomma.
0: No, lui parla di quelle proprio professionali.
1: No, ci sono
0: quelle
1: a carburante, quelle sì, che sì, hanno sì, un carburante, sì, esatto, esatto.
0: Queste invece elettriche, cioè le pile.
1: Sì, sì, velocissimo.
0: Fa così. E tu giri le ruote, non è che girano. Girano o tutto a destra o tutto a sinistra, non c'è modo di. E io le ho comprate. Ci ho giocato 10 minuti e poi ho detto: ma io tutta l'infanzia di sta. Una schifezza, una
1: io
0: schifezza.
1: Quando ero bambino.
0: Sì.
2: Ero povero.
1: Ricevetti, sicuro, sicuro. Sì. No, povero, ero modesto, normale. E ricevetti una promessa.
0: Sì.
1: Mio padre mi portava questo catalogo. Dove
0: ma te la incartarono oppure era così?
1: Purtroppo no, perché no. Infatti adesso arriva la parte triste. Scelsi il regalo dal mio catalogo Krall.
0: Cos'è?
1: Il catalogo, quello delle, l'abbiamo già detto una volta,
0: quello aziende. Sì, le aziende.
1: Allora dissi, voglio questo, ed era, sai, diciamo il garage con le rampe.
0: Anche io lo volevo.
1: Io vissi solo nell'attesa di quel coso, e poi mi arrivò tipo una telefonata a mio padre. Signor Pellecchi, purtroppo l'autorimessa è finita.
0: Madonna.
1: Pure la mia vita era finita.
0: Allora, se stiamo parlando di queste cose, sai qual che bello questo argomento, però lo bruciamo già subito.
1: Ma non abbiamo detto
0: il momento della nostra infanzia.
1: Ragazzi della scuola
0: il
1: di
0: momento
1: ieri,
0: più triste. No, se facciamo il momento più triste della nostra infanzia, logicamente vengono fuori gente che sì, sono morti 8 dei miei parenti.
1: No. Speriamo di no.
0: Però no, ma un momento io ricordo un giorno, c'era la TV dei ragazzi.
1: È il momento della disillusione, la disillusione. Quando scopri che c'è il male anche nel mondo.
0: Sì.
1: Che ci sono anche
0: quando
1: delle cose
0: scopri dure, che puoi soffrire e non c'è modo, per quanto tu ti concentri, per quanto tu chieda papà, papà, papà, lui non c'è perché ha lavoro, non è mica perché. Però si ruppe il televisore.
1: Ragazzi.
0: E io alle 16.
1: E c'erano i mondiali, aggiungi cose che
0: no,
1: non.
0: No,
1: c'erano i mondiali, c'era l'Italia.
0: C'erano le TV dei ragazzi, aggiungi. Probabilmente c'era il Mago Zurlì, che ne so, il papà di
1: Chiara.
0: E guardavo. Ciao. E il televisore si ruppe, un televisore a valvole, perché quando ero piccolo io non solo ero a valvole, dovevo anche caricare il carbone. Leonardo da Vinci pedalava dietro
1: gli antenati.
0: C'era Gabriele, aveva detto a mia mamma: guarda che avrei un bimbo,
1: l'arcangelo.
0: Ah, vabbè, insomma, alla la notte di tempo. E io ero lì a dire a mia mamma, a chiedere a mia mamma ogni 2 minuti: ma quando torna il papà? Perché secondo me, capito, secondo la mia testolina di bambino, tornato papà avrebbe riparato il televisore.
1: Vedi,
0: la base,
1: vedi Tony, in ogni donna che ti ha lasciato tu rivivevi il trauma di quel televisore e io il trauma di quell'autorimessa che era finita.
0: Il trauma. Parliamo del trauma oggi? No, dai, no. Il trauma.
1: Che ne pensi, Manola? Ah no, non c'è, scusate.
0: E non c'è,
1: Lidia?
0: Non c'è Lidia.
1: Non c'è nessuno, si è andato.
0: C'è un fuggi. Questo programma sta andando nella rotoli. Da quando è il numero 5, numero 6, quello che è, sta andando a.
1: Vabbè, mi hai convinto. Mi hai convinto con la delusione da bambini. Quando gli avevano promesso una cosa e quella cosa, ma
0: quando vi hanno detto che Babbo Natale esiste.
1: Quando vi hanno promesso ti porta le giostre e poi invece i vostri genitori avevano calcolato male i tempi e quindi vi hanno detto una palla tipo ma le sono chiuse.
0: Quando hai scoperto che la
1: non
0: mamma
1: erano chiuse, non erano chiuse.
0: Quando ho scoperto che il papà non stava giocando a spintoni con la mamma.
1: Ma questo che c'è?
0: Questo non c'è da niente. Che hai ragione.
1: Vabbè, verrà fuori forse una prima mezz'ora triste, però sarà un'autoanalisi.
0: Perché poi dopo avremo un ospite, alle Maurizio 10:30. De Giovanni.
1: La superstar della letteratura italiana, il più forse venduto, il più famoso scrittore che abbiamo, Maurizio De Giovanni. Che scrive di un orologiaio ultimamente, quindi dovrò per forza dirgli che tu hai questo hobby.
0: Ma non solo,
1: mi dispiace.
0: Cioè, poi lui è una di quelle persone a cui diamo del venduto e lui dice sì.
1: Beh, sì, lui
0: e
1: sì.
0: E non si arrabbia.
1: È particolarmente venduto.
0: E poi alle 11, ragazzi, parliamo con il professor Cassini, se quindi veramente ci buttiamo giù di morale perché ci parla di finanza, di economia.
1: Ecco, io vado via alle 11 perché non capisco niente di queste cose.
0: Io voglio capire. Quindi arriva il professor Cassini dall'Università di Pavia.
1: Sì. A che numero ci dovete scrivere?
2: Al 342 41 15 105 e vi saluta Romina che ci sta ascoltando.
1: Ciao Romina.
0: Ciao.
1: Romina ha appena visto che Manola non c'è, ha detto: oh, sono qui dall'estetista.
0: Romina,
1: ma
0: torna.
1: Passo un attimo dentro.
0: Torna Romina. Che morbidezza. Quando ci abbracciavamo, che simpatia.
1: Mi ricordo che c'era proprio qualcosa di grande tra noi e lei. Come dice
0: lei
1: Cremolini.
0: E le sue sorelline,
1: sì, oh, in tre,
0: o i suoi occhi.
1: Questo, ma poi, questo è body shaming, lo sai.
0: 4 metri di femmina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A me dicevano sempre: l'anno prossimo ti compro la Gaucho, l'anno
0: Cos'è la
1: prossimo,
0: Gaucho?
1: l'anno prossimo,
0: Bicicletta,
1: l'anno
0: moto.
1: prossimo. Ho quasi 40 anni e ancora non ho la
0: Aspetta,
1: Gaucho e
0: aspetta.
1: quasi quasi me la compro.
0: Ma scusa, ma fallo, perché io ho
2: Scusate,
0: fatto
2: no.
0: così.
2: Ma noi abbiamo in casa un esempio di promesse non mantenute, eh? Il pony.
0: Il pongo su
2: Alcune delle insicurezze di tua figlia sono legate a
0: No,
2: quel
0: dai,
2: pony che
0: stai zitto.
2: mai arrivò.
0: Fammi toccare Fero.
2: Il pony di Tony.
0: Fammi toccare Fero,
2: Il
0: fammi
2: pony
0: toccare
2: di
0: quello che
2: Tony.
0: posso, il pony di Tony, che in questo momento ho un esame,
2: Pensa
0: quindi è
2: che,
0: un esame
2: sì?
0: importante, sì.
2: Pensa che tua figlia ogni mattina piange perché quando
0: Sì.
2: suona la sveglia esce scritto post pony
0: Sì.
2: e lei il pony la
0: Ma
2: mia regalata il
0: guarda,
2: pony piange già appena.
0: io ti dico, non avevo capito per quale motivo lei buttasse la paglia nella sua stanza per terra,
2: Non è mai passato.
0: i finimenti, perché lei
2: ha dovuto, lei
0: è
2: ha
0: sempre in
2: avuto,
0: attesa di un pony.
2: a differenza dei bambini che avevano l'amico immaginario, tua figlia è cresciuta col
0: Pony?
2: pony immaginario.
0: Ma probabilmente lei da piccola vedeva i mini pony, c'erano i mini pony,
2: certo,
0: cavolo,
2: certo.
0: Le ragazzine sono
2: I mini
0: impazzite con
2: pony,
0: i mi, come erano, miei mini pony?
2: Miei
0: no?
2: mini,
0: mini
2: allora, io mi ricordo la sigla che faceva
0: pony.
2: Mio mini pony sta sempre con me. Così un po' fiabesco.
0: Ma non erano dei pony un po'.
2: Erano tipo mini unicorni, no?
0: Sì, ma erano
2: un po'.
0: Ciao, sono mini pony.
2: Ma come ancora?
0: Mi pareva. Mi parevano.
2: Queste battute non
0: fluidi.
2: Si fanno più.
0: Erano pony fluidi.
2: C'è Vannacci, poi diventi Vannacciano se fai quello.
0: Ma guarda che in Italia gli omosessuali non hanno problemi, eh?
2: Possono anche
0: possono
2: guidare.
0: Possono anche mangiare.
2: Possono perfino guidare.
3: Tutti.
2: Sono uomini come noi.
0: Sì, sì. Questo è Mini Pony? Sarei
3: Ciao.
0: Diventato gay anch'io ascoltandoli.
3: Beh, parte come un arcobaleno, eh? La sigla.
0: Meno male, va, che i gay possono, in Italia possono anche prendere l'ascensore. Va.
2: E se vanno in ospedale li curano.
0: Ma li curano? Malgrado abbiano. Male.
2: Vabbè, quella malattia
0: Vabbè.
2: Lì non gliela estirpano.
0: Senti,
2: quella.
0: Ma
2: quella è inguaribile, quella è incurabile.
0: Ragazzi, ragazzi, ragazzi.
2: Tutti insieme!
0: Vado via dall'Italia, vado via dall'Italia! Ma veramente? Ma è Cristina?
2: Secondo me sì. Pensa se De Giovanni si è sintonizzato 15 minuti prima per capire in che programma.
0: Sì, dice parlano di Vannacci mettendo mio mini pony.
2: No, vogliamo parlare un attimo di. Non ne parliamo di Vannacci perché io
0: no.
2: ho il telefono che esplode di roba. Chiunque ha detto la sua su Vannacci. Chiunque ha detto la sua su Vannacci. Noi ci asteniamo.
0: Sì.
2: Nel senso che Vannacci esiste, e negare che esista non si può. E se vi piace sono contento, se non vi piace
3: uguale,
2: no, sono più contento se non vi piace, però se vi piace che cosa vi posso dire io, se intercetta certe vostre esigenze, se parla la vostra pancia in un modo che vi convince.
0: Il problema è di Salvini, non è il nostro.
2: Il problema
0: cioè,
2: è di Salvini,
0: allora basta parlare di
2: ha vinto Gruber o Vannacci, adesso sul web è quello chi ha vinto, ha vinto Gruber con l'altra giornalista o Vannacci? Ma perché ormai in questa società bisogna sempre vincere o perdere.
0: Sì, perché?
2: Ha vinto nessuno, hanno fatto un'intervista che forse è servito a
0: T'ho
2: capire.
0: Ho detto dal 2007
2: meglio,
0: in poi o sì o no, o,
2: sì, o
0: bianco o nero.
2: I pollici, thumb up e thumb down. Invece la vita non è solo
0: niente.
2: Ho vinto e ho perso, è anche ho conosciuto, per
0: sì.
2: esempio. Ho capito meglio.
0: Ho capito meglio. Non ho
2: sì.
0: capito.
2: Sì,
0: voglio
2: sì.
0: capire meglio. Un sacco di cose, c'è un sacco. Però le zone grigie ormai noi italiani abbiamo le zone grigie solo quando dobbiamo pagare, posteggiare. Io sono il primo, eh? Io sono il primo, mica zona grigia. Allora tutto è. Poi sulle opinioni, invece, la nostra opinione, c'è un termine esatto che vuol dire che non siamo assolutamente. Che siamo precisi, che netti, che è la verità, che siamo detentori della verità.
2: Vabbè, comunque, Pazzia. Insomma, che poi magari qualcuno di voi l'avrà visto, perché immagino che faccia anche un ascolto alto. Io ultimamente
0: Mia
2: non guardo, quell'ora non guardo, però. Va bene, parliamo d'altro. Cioè, ritorniamo a parlare di ciò di cui stavamo parlando, ovvero, partendo dalla vetrella, siamo arrivati alle cose che ci ossessionano, agli oggetti, gli elettrodomestici che ci piacciono molto, ma poi siamo finiti a parlare di quel regalino da bambini che ci avevano promesso e che invece poi non
0: Io
2: è
0: ne avevo un altro.
2: Non
0: no?
2: è arrivato, qual era?
0: L'Oklahoma.
2: E cos'è l'Oklahoma?
0: Una pistola, pistola d'aria compressa. Una delle prime pistole d'aria compressa si chiamava Oklahoma.
2: Cos'è? Un maga?
0: Aveva dei gommini.
2: Sei un maga?
0: Ma no, ce l'avevano tutti. Mio papà non me l'ha voluta comprare perché ha detto con quelli quella ci si spara, ci si va negli occhi.
2: Hai fatto buono tuo padre.
0: E si fanno male. Poi ho usato una P38, subito dopo. Sono entrato nelle Brigate Rosse, ho fatto prima.
3: No.
0: Ho aspettato la maggiore età per entrare in lotta con te. Sì, sì, mi sono dato al. Oggi posso esprimermi così tranquillamente.
2: Liberamente.
0: Chi è?
3: C'è una versione nuova di mio mini pony.
2: Sì, perché quella che tu hai messo non è quella che canticchiavo io, erano due versioni diverse.
3: No, senta, ma c'è questa versione.
2: Ah, questa è buffa.
4: Vola, mio mini pony, vola. Mio mini pony, dai, vola.
0: Ma chi è questo essere in mondo?
2: È sempre lui, è sempre il Ligure.
3: Ma poi, già no, è un altro. Ah, no.
0: Ma scusa un attimo, già sono piccolino. Mini, pure mini. Mamma mia, vabbè.
2: La pistola Condor, promessa sì, non arriva. Quella la volevi tu? La
0: no, io l'Oklahoma, la famosa Oklahoma.
2: Pistola Oklahoma.
0: Oklahoma, non so se esiste ancora o se qualcuno se la ricorda. Cioè,
2: qualcuno ci segnala peraltro che quei modellini a cui mi riferivo io vanno a nitrometano.
0: Sì, a nitrometano.
2: Olio e
0: sì.
2: Alcol, percentuale di nitro in base al tipo di motore e competizione. Perché queste fanno anche poi le gare, no?
0: Sì,
2: è
0: sì.
2: Una roba molto seria, no?
0: Ma anche gli aerei vanno con gli aerei da modellismo. Vanno hanno quei micromotori che vanno con quel combustibile. Tra l'altro l'ho anche studiato, non hanno il carburatore. Hanno una sorta. No, non è che non hanno il carburatore, non hanno le valvole. Il motore, proprio vedi il pistone andare su e giù. Perché quando
2: come se io sapessi poi cos'è un pistone.
0: Vabbè.
2: Io volevo Voltron, un giocattolo fatto di 5 leoni. Scrive
3: sì, è un robot. Sono
2: Voltron.
3: 5 leoni che si trasformano, si uniscono, diventa un robottone grosso.
2: Tipo Transformer, diciamo.
3: Sì.
2: Io avrei voluto una macchina elettrica, quelle da montarci dentro. Ah, mazza, quelle da guidare. Quelle ce l'avevano proprio le famiglie ricche. Ovviamente mio figlio ce l'ha e mi godo la sua felicità come fosse mia. Questo è bello, vedi, uno che non ha potuto avere una cosa e cioè, fa pace con quella cosa regalandola a suo figlio. Può essere un modo per fare la pace. Tua figlia regalerà un pony a suo figlio. Così, capito, laverà l'onta.
0: Tu dici, avrà questa cosa che ogni volta che vede qualche ragazzina vorrà salvarla regalandole un pony. Perché lei ha avuto questo trauma da piccolo. Scusa se porto in tavola fatti nostri.
2: Vabbè, ci sta. Anzi, parleremo anche con De Giovanni di questo, perché lui odia l'autofiction, odia quelli che scrivono di se stessi nei romanzi. E quindi gli chiederemo subito: c'è qualcosa di
0: te?
2: Perché dice che detesta quando gli fa. E quindi gliela faremo subito.
0: Gliela rivoltiamo. Perché detesti quelli che.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: quanti abbiano colto Dracula, perché lo dice, sembra altro, sembra è anche un po' equivoco. Salustio,
1: scusate,
0: è anche un po' equivoco, perché dice Dracula, in realtà è Dracula che diventa Dracula appunto in questo pezzo dei Tame Impala, che è il nostro 105 Selection. Siamo pronti per ospitare?
1: Sì, l'orologiaio, no, lo scrittore.
0: Forse la superstar della, la superstar. Della letteratura
1: è
0: italiana.
1: È un orologiaio che ha scritto un libro che si chiama Il tempo dello scrittore.
0: Esatto, no. Stai un po' facendo un po' di sovrapposizione. Io non lo so se posso dirlo a Maurizio De Giovanni di questa iniziativa che io, che sono in uscita con un libro, ho chiuso con Feltrinelli. Cioè, io ho chiesto alla casa editrice una semplice cosa: di mettere in ogni copia venduta del suo libro una copia del mio. Tanto a lui che gli costa? Cioè,
2: io credo che non sia giusto prendere in giro una persona anziana.
1: Chi sarebbe una persona anziana?
2: Credo che sia una malvagità di cui risponderete davanti a qualcuno.
1: Davanti a Dio!
2: Davanti a Dio! O anche a qualche legale, insomma, diciamo.
0: A parte che davanti a Dio fa subito Sal Da Vinci adesso. Saremo io e te davanti a Dio.
1: Maurizio De Giovanni, buongiorno.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi ragazzi, a tutti gli ascoltatori.
1: Mamma mia, come si sente qui stare in Napoli.
0: Poi sai cosa
1: siamo tra noi?
0: Non ci siamo mai parlati. Ma sai cosa mi emoziona del tuo modo di parlare? Che hai una timbrica vocale, al di là dell'accento, che mi ricorda un po' quella di Pino Daniele. Qualcuno forse te l'avrà già detto.
2: Sì, ma è un timbro di cui, diciamo che nella mia città è sufficientemente comune per
0: rappresentato.
2: Devo dire che lui canta molto meglio, forse io scrivo un po' meglio. ci siamo divisi un po' di talento.
0: Senti, ma sarebbe potuto accadere di fare una collaborazione? Tu lo conoscevi lui? Fino?
2: Io l'ho incontrato due volte, okay. E devo dire che è stato molto emozionante. Pino Daniele è un genio del nostro tempo, io credo, senza alcuna discussione. Sarebbe stato bellissimo.
0: Bello, vero?
2: Io non sono un poeta, ahimè, e quindi difficilmente avrei potuto seguire le orme di Massimo Troisi, che invece ha collaborato, voi sapete, con Pino Daniele. Però sono contento di essere vissuto, di aver vissuto nella stessa terra. Ecco, questo
0: e anche nello stesso tempo, cioè di esservi incrociati per un pezzo almeno.
1: Senti Maurizio, allora il libro che è uscito è Il tempo dell'orologiaio, che sta andando benissimo.
0: E adesso questo seguito, appunto è un seguito, perché
1: seguito.
0: Ma è vero, Maurizio, che un po' adesso magari io questa cosa l'ho orecchiata, l'ho sentita in giro, che quasi è stata proprio una spinta dei lettori a farti decidere
1: parte 2, una cosa
0: un
1: così.
2: Io avevo quasi finito il primo romanzo, che doveva essere un romanzo unico, L'orologiaio di Brest,
0: che ha avuto un successo
2: poi
0: pazzesco.
2: Alla fine io ho visto questa proprio visto letteralmente questo sviluppo che lasciava immaginare un secondo romanzo.
0: Okay.
2: Non sapevo niente, non sapevo se sarebbe piaciuto, se sarebbe andato bene, se all'editore, se avrebbe suscitato l'interesse dell'editore o dei lettori.
0: Sì.
2: Però potevo scegliere se chiuderlo senza quel capitolo o lasciare quel capitolo che preludeva al seguito.
0: Ok, che apriva.
2: Ho ritenuto giusto scrivere quello che vedevo, poi in realtà. E le cose sono andate poi fortunatamente bene, nel senso che c'è stata abbiamo superato un congruo numero di copie, molto
0: congruo.
1: Un congruo, mi fa morire.
2: Molto congruo. Quindi abbiamo deciso di scriverlo il seguito per la fine.
0: Certo.
2: E il seguito, scritto velocemente, cioè abbastanza poco tempo dopo, si è rivelato, insomma, in perfetta linea col primo romanzo, quindi i lettori sono contenti.
0: Certo.
2: E se sono contenti loro, chi sono io per
0: scontentarli?
2: Alla letizia dei lettori.
0: Comunque, mi piace che tu dica abbiamo deciso, perché immagino tu parli anche del tuo team, ma secondo me parli anche dei tuoi lettori.
1: Secondo me parla anche dell'orologiaio.
0: Parla di tutto, perché uno scrittore come te muove proprio folle. Adesso non è che ti voglio fare un complimento a buon mercato, però io credo che sia molto diverso quando uno scrittore ha dei riscontri così giganteschi, perché veramente poi quando scrivi sei lì e pensi, comunque c'è una responsabilità, cioè questi spendono del denaro per comprarsi tutti i miei libri. Cioè,
2: io per la verità, come avete voi stessi notato molto acutamente, l'unica categoria a cui io devo lealtà sono i miei personaggi.
1: Certo.
2: Cioè io non scrivo mai, né pensando ai lettori, né a me stesso, né all'editore, né agli agenti. Io scrivo unicamente rendendo conto ai miei personaggi, che sono gli unici che non esisterebbero senza di me. gli altri vivrebbero benissimo comunque, ma i miei personaggi no. Quindi io devo lealtà innanzitutto
1: quindi
2: a loro.
1: C'è una nota nel rispetto dei miei personaggi.
2: Sì, sì, esclusivamente nel rispetto dei miei personaggi.
1: Senti, ma questo orologiaio esiste veramente? Chi è?
2: Allora, l'orologiaio è un reduce. È un reduce degli anni Ottanta. Gli anni Ottanta sono un'epoca con la quale abbiamo fatto poco i conti tutti quanti, ce ne siamo dimenticati abbastanza in fretta, ma è stata una guerra civile quella, con morti, con vittime, con deportati e anche con gente che è dovuta andar via.
1: Quindi più che un personaggio è una situazione anche.
0: Beh, è anche un racconto, un tempo, no?
1: Un
0: tempo,
1: momento.
0: Un momento duro, anche brutto del nostro paese.
1: Non c'è più Maurizio?
0: Forse...
1: È saltata la linea. Lo recuperiamo.
0: Perché come in tutti i grandi libri ovviamente c'è una storia in primo piano e sullo sfondo c'è tutto quel periodo.
1: Gli
0: anni di piombo, ovviamente tutti i misteri, i poteri forti, tutta quella roba lì che ancora oggi resta un grande mistero della storia italiana. Non è che ce la siamo messa via e ne abbiamo capito. Poi, essendo anche fondamentalmente uno scrittore di gialli, è ovvio che in questo caso insomma, è una materia dove lui pesca ed è molto molto condivisa, molto molto condivisa. C'è una domanda che dobbiamo fare a De Giovanni se lo ripeschiamo. Niente.
1: No,
0: si è scaricata la batteria.
1: Che peccato, che questa cosa qui da un po' da Misery non deve morire, cioè la gente che incontra l'autore del libro e gli dice andiamo
0: ti
1: avanti
0: sbrighi.
1: O no?
0: Dai, facciamo così,
1: mettiamo un discorso che abbiamo.
0: Ci riproviamo almeno. Tra poco.
3: Radio 105, proud to be different.

0: che peccato.
1: È una tecnica.
0: È una tecnica. Come con i libri.
1: Come con i libri.
0: Lascia le interviste aperte.
1: In sospeso. Lascia la domanda in sospeso,
0: no,
1: come i libri.
0: Lo diciamo più a rintracciare. Forse si è annoiato e ci ha buttato giù. No, spero di no.
1: Perché nel primo libro lui lascia un po' aperto il finale. Sì, e la gente non. Come i miseri non deve morire. Lui a un certo punto rimane. Secondo me devi stare attento perché rimani intrappolato in questa cosa.
0: Peccato, gente... perché avevamo voglia di fargli questa domanda che a lui piace molto ricevere, cioè. Quanto c'è di te nei tuoi personaggi?
1: Si incazza subito.
0: No, non è che si incazza, però l'ho sentito dire in alcune interviste, in varie interviste in realtà, che è una domanda che non è che non gli piace, ma semplicemente lui dice, ma l'ha detto anche a noi parzialmente nelle risposte che ci dava, non c'è niente.
1: Non
0: dice,
1: c'è niente.
0: Lui odia la cosiddetta autofiction, che è un genere che funziona molto in Italia, cioè raccontare di se stessi con delle invenzioni letterarie, quindi una semi-autobiografia,
1: esatto.
0: Così potremmo definire l'autofiction, e lui dice che proprio la detesta e che è il male un po' della... perché tutti fanno così e lui dice ma devi essere proprio Hemingway perché la tua vita sia talmente interessante da meritare.
1: Per leggere il tempo dell'orologiario prima bisogna leggere l'orologiario di Brest.
0: Avrei voluto chiederglielo, questo avrei voluto
1: perché
0: chiederglielo.
1: Sì, è una conseguenza, ma... Se anche non hai letto il primo, puoi leggere il secondo.
0: Spesso i libri sono
1: strutturati. Maurizio, scrivici! Scrivici! Non ti funziona più il telefono.
0: Sono
1: scrivici.
0: Strutturati in modo che poi sono anche un po' indipendenti, cioè puoi leggere il secondo. Tante volte a me è successo, per esempio con Pulisci, ho fatto così: Pulisci, che abbiamo intervistato. I suoi libri sono in qualche modo conseguenziali, però anche se ne leggi uno senza avere. Anzi, spesso leggo prima il secondo e poi recupero il primo.
1: Ma soprattutto. Se leggi il secondo, ha un finale o rimani appeso e ti tocca aspettare che scriva il terzo?
0: Adesso lui ha detto in modo molto corretto che scrive solo per i suoi personaggi, rispetto a... In realtà uno come De Giovanni, con tutti quei lettori...
1: Sì.
0: Cioè, ti chiedono libri spesso, diciamo. Ecco,
1: diciamolo molto spesso.
0: Però, insomma, non sto insinuando che li spezzetti per farne più volumi.
1: Vabbè.
0: Però, insomma, sicuramente uno con quella montagna di lettori... È un po' diverso,
1: diverso.
0: Lui i libri li vuole scrivere perché immagino gli faccia ancora molto piacere, ma li deve anche scrivere.
1: Tra poco avremo un altro ospite, avremo il professor Cannissinis con noi, quindi lo dico soprattutto a Mimmo, se avete domande.
2: Cassinis.
1: Cosa ho detto?
2: Cannissis.
0: Ma tutte e due volte hai detto così.
1: Cannissis?
0: Sai? Sì, hai detto Caninissis. Sì.
1: Porca miseria,
0: sono i primi sintomi.
1: Sì, perché se io penso Cassinis, se io penso Cassinis e dico Cannissis.
0: No vabbè, ma comunque è patica, non ti
1: sì, sì.
0: Non ti preoccupare.
1: Io sono qui l'altro, sono tra l'inquo, tranquillo.
0: Adesso temiamo,
1: Danito è tutto. Da Tony è tutto.
0: E poi mortiamo Pratoco.
1: Che miseria, tra poco arriva il professor Cassinis.
2: Oh, bravo.
1: Però ho dovuto pensare a Cannissis.
0: Hai visto?

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto!

0: raccontavo stamattina, sono andato a parlare in una scuola di ragazzi molto piccoli, cioè dagli 11 ai 13 anni. E quando io dico sempre in questi casi: chi è il vostro cantante preferito? No, sono sempre curioso. E l'unico cantante, gli unici cantanti pop conosciuti anche a questa età così tenere erano i Pinguini Tattici Nucleari. Due o tre ragazzi hanno detto: i Pinguini Tattici. Cioè, quindi dai 13 ai 35. Un target veramente ampio.
1: Quante volte, quante volte li abbiamo intervistati?
0: I Pinguini Tattici!
1: Ecco,
0: stiamo facendo le prove. Vogliamo.
1: Senti, ma caro Comolli, guarda chi stanno inquadrando in questo momento. Chi inquadra? Il professor Cassini.
0: Il professor Cassini è come Batman, è un supereroe. Cioè, lui ha quel look lì e quindi ha una sicurezza. Arriva vestito da professor Cassini.
1: E sotto c'ha la divisa.
2: Sì, infatti, volevo dire, non vediamoci nella cabina telefonica perché mi dovrei cambiare,
0: trasformare.
1: Come mai questo fiatone, professore?
2: Niente di particolarmente interessante, tipo
1: ritardo?
2: Donne o altro, è la cabina telefonica, mi sono cambiato molto di corsa per arrivare in tempo.
0: Allora, per chi non l'avesse sentito in una popolare rubrica e anche in altre ospitate che abbiamo fatto con noi, il professor Marco Cassini,
1: per chi non andasse all'università di Pavia o in mille altri posti dove lui fa i convegni,
0: sa tutto di soldi, di economia, di movimenti, di tassi, di interesse, tutte le robe che io non, di cui non ho nessuna vaga idea. Infatti, quando lui arriva, io mi godo il programma perché parlano loro due, io li ascolto.
2: Beh, da un lato Tony è certamente un elemento dell'alta società. Invece Ross è un po' come a Monterosso, che ci sono i pescatori che hanno un sacco di soldi, ma fanno i poveracci. Ecco, credo che Ross sia un po' questo caso. Quindi,
1: per intendersi di finanza e di economia, bisogna essere ricchi, no?
2: No, potrei dire che molte casalinghe non disperate o di Voghera, come diceva Arbasino, probabilmente se ne intendono più di soldi di tanti altri. Tra l'altro, riunione di redazione questa mattina, questa è freschissima, uno dei giornalisti che abbiamo su Milano, su cui si faceva il ragionamento...
0: Di che redazione parli?
2: Parlo di una televisione.
0: Puoi dirlo.
2: Posso? Tanto non fa concorrenza a me.
0: No,
2: Milano Pavia TV.
1: Okay.
2: Cinque giornalisti su Milano. C'era il caso della signora anziana defunge. Testamento.
1: Defunge. Come se
0: uno l'ha sentito più.
1: Cosa vuoi fare oggi? Defungo.
0: Cioè, non è che sceglie lei. In realtà è più giusto usarlo. Sì. È proprio il passato remoto.
2: Era delicato. Comunque di buona cultura.
0: Participio passato, in realtà.
2: Quindi defunge. Testamento. Lascia 2 milioni di euro a un canile.
0: Come spesso, e io dico sempre.
1: E quella è la sua quota.
0: Ma perché non li lasciate a noi?
2: Legittima?
1: La legittima.
2: No, cioè quello è l'intero ammontare senza il testamento.
0: Senza figli.
2: No, ecco qui. Certo. Ecco l'Italia. L'Italia del buon cuore. No, ora io non lo so tecnicamente, però cosa succede? Qualcheduno impugna il testamento.
1: Certo.
2: Dicendo che non è possibile, è stata plagiata. Il giudice dice che effettivamente il testamento era un po' disordinato, non si capiva bene e, oh, guarda caso, non vanno al canile e i poveri tre nipoti ereditano 2 milioni di euro. Allora si presume che l'impugnazione fosse dei tre nipoti che dicessero l'hanno plagiata o cosa. Ora io non lo so, però questo è un po' quello che succede in Italia. Quindi 2 milioni di euro non presumo fosse una finanziera. Cioè una grande esperta di finanza,
1: certo,
2: come
1: però,
2: tanti
1: come vedi,
2: che hanno una vita di risparmi anche con i...
0: Mazza, però 2 milioni sono 2 milioni.
1: Ma io ho letto da qualche parte, Cassini, che
0: 2 milioni sono 2 milioni.
1: Cioè accusavano qualcuno, Trump, che volesse i soldi europei, volesse, perché l'Italia, per esempio, ha un risparmio enorme di contanti nelle banche. È vero che le famiglie italiane tutte insieme hanno un sacco di soldi.
2: Allora, questo è un tema corretto e annoso, più che quello di Trump, della capacità del risparmio delle famiglie italiane.
0: Grazie per la domanda.
2: La ringrazio della domanda. Tra l'altro, questa mi permette di approfondire un concetto che è piuttosto importante. Così
1: dica,
2: va bene?
1: Perfetto, prendo lezioni ovviamente.
2: No, allora, gli italiani hanno certamente una grande capacità di risparmio, un po' intaccata negli ultimi anni o decenni dalle vicissitudini. Diciamo che quando eravamo un po' più poveri abbiamo guadagnato e risparmiato molto, mettiamola così. Molto risparmio investito grandemente in che cosa?
0: Immobiliare,
2: il mattone che era considerata la pensione degli italiani, e poi titoli di Stato. allora questa capacità del risparmio, questo patrimonio depositato presso le banche, spesso in liquidità, perché gli italiani poi hanno paura e sono dubbiosi, titoli di Stato e mattoni sono questo, fa gola a molti. L'industria del risparmio gestito, quindi, è una di quelle che guadagna molto, perché, tra virgolette, senza fare moltissimo,
1: certo,
2: fa tanti margini.
0: Scusa, domanda da ignorante, questi risparmi non fanno parte del PIL?
2: No, la produzione di reddito, quello è lo stock di ricchezza, il
0: quindi uno può avere un PIL molto basso e una quantità di risparmi molto
2: alta. So che lei stava per fare una domanda, io l'anticipo.
0: Grazie.
2: Molto intelligente.
0: La faccia e poi non rispondo, perché poi mettiamo un disco.
2: Ma il nostro debito pubblico
0: è veramente un debito pubblico?
1: Tra poco lo saprete qui a 105 Friends.
0: Come si chiama la rubrica? Ogni volta lo chiedo.
2: I tre di denari.

0: I knew you. Taylor Swift alle 11:12, stiamo parlando di denaro. Ad avercene il denaro, ad avercene dei soldi.
1: Dove eravamo rimasti? Con quale domanda eravamo rimasti?
0: Professore, ma il debito pubblico è veramente un debito?
2: Ecco, Ross è entrato veramente nel dettaglio di uno dei temi.
1: Quello è bravo.
2: Sì,
0: una domanda mia spontanea.
2: Si finge un povero e un poveraccio.
0: Comunista con Rolex finto.
2: Però ne sa. Allora, negli anni passati, quando si parlava del debito pubblico, degli alti interessi che paghiamo sul debito, poi qualcheduno nella narrazione ha inserito un punto. Ovviamente noi dobbiamo X soldi come paese, come nazione Italia, per i titoli di Stato, agli investitori, però a parte che noi abbiamo gran parte del debito pubblico interno, cioè siamo noi italiani che ci compriamo i titoli di Stato, e quindi è come se uno facesse un'operazione di annullamento: io compro 100 ma sono italiano, se non me li ridanno sono sempre soldi dell'Italia. Mentre se vai a vedere il debito pubblico americano è grandemente in mano ai tempi dei giapponesi, anni 80, adesso della Cina. Quindi quello è un debito pubblico in mano agli stranieri, che ti tengono un po' più per la gola, mi veniva le scapole.
0: Per la parte del corpo che è più facile da acchiappare, nei maschi almeno.
2: Mentre l'Italia se lo autocompra. In più noi abbiamo tanto risparmio, quindi se noi abbiamo 100 in tasca e facciamo un mutuo per comprare la casa per 30, sì, in sé potremmo anche non farlo il mutuo, però molti italiani sono dubbiosi e dicono: preferisco fare il mutuo e tenere i soldi in banca, che non ha un senso perché il mutuo lo paghi di più di quello che i soldi in banca ti rendono.
1: Se però quei soldi in banca li investi.
2: Ma li investi in che cosa? Se hai solo uno stock di ricchezza limitato, li investi magari in titoli di Stato. Allora,
0: dipende dal tasso del mutuo. Nel 2019 il mutuo era tipo, i tassi erano 0,80, e quindi un investimento al 3% contro un mutuo allo 0,80 conviene fare così.
2: Sì, ma i titoli di Stato non ti davano più dei tassi dei mutui, certo. Nel senso che il tasso che ti rendono i titoli di Stato equivale a quello che gira come tasso più un qualche cosa. La banca ti applica molto più di un qualche cosa e i titoli di Stato sono solo quel qualche cosa.
1: Per forza, o ci giochi in borsa o trovi il modo.
2: E quindi rischi di giocare in borsa,
1: perché sennò...
2: perché diventa giocare in borsa, in questo caso è un termine
1: rischio.
2: Corretto, tu li puoi mettere anche in criptovalute, magari fai 1000% in un mese.
0: Però ci sono anche quei conti correnti che ti danno il 3% lordo, che comunque è più, in quel momento era più del tasso passivo.
1: Sì, ma sono limitati nel tempo, non è possibile per la ragione pratica che tu paghi un mutuo meno di un tasso di interesse dall'altra parte, che sono impazziti.
2: Nel senso che poi le banche raccolgono il denaro banalmente dai conti correnti, certificati, quello che è, quindi viene fatta una raccolta a un tasso di, adesso dico, l'1% di costo. Tutto il resto è un impiego che vale di più, e quindi non è che i titoli di Stato...
0: Magari la gente si tiene un po' di risparmio anche per le emergenze, anche questo è molto italiano, no? Se mi faccio male, faccio un incidente...
1: C'è anche un sacco di gente che ha un patrimonio e non se ne accorge, cioè oltre ad avere un patrimonio in immobile, magari fa una vita...
2: il patrimonio immobili per
1: stare,
2: quello che
1: noi italiani siamo fatti
2: oramai
1: così.
2: È diventato più una grana che non nel senso che lo Stato, diciamo correttamente dal suo punto di vista, va a pescare dove ha la certezza di prendere, quindi buste paga.
1: Certo, i dipendenti sono i più tassati.
2: E poi tutto quello.
1: È comodo, certo, sono lì.
2: Hai dei sostituti
1: di sostituti imposta. C'è qualcuno che li prende, dobbiamo aspettare che li diano.
2: E l'altro punto è dove certamente dobbiamo comprare qualcosa: la benzina, le sigarette, e la casa, perché le case non è che li liquidi in 3 secondi.
1: L'IMU è una patrimoniale, non è.
2: Una delle tante.
0: Sì, certo. Ok, senti, professor, un'altra domanda che secondo me molti si
2: Scusa,
0: fanno.
2: Il 16 dovete pagare qualche tassa.
1: Cosa c'è il 16? L'IVA? No, l'IMU. L'IMU.
2: Ma sì, dai.
1: Che miseria.
2: Non ci fate neanche caso, cioè è quell'argent de poche che tenete. L'argent
0: de poche. No, una domanda che secondo me molti si fanno. Se io ho un conto corrente, ok? Gli do i miei soldi alla banca. Io ho il diritto di sapere, probabilmente c'è nel mio contratto,
1: come li investono?
0: Cioè, che cosa ci fanno? Perché poi ho degli amici che dicono: io ho le banche che poi so che fanno armi o che investono, io non voglio metterci
2: nei soldi. Allora, a parte che
0: è possibile tracciare quella filiera?
2: sarei curioso di sapere chi legge i contratti. Però ma c'è di scritto, qualsiasi cosa.
0: Io mai nella vita.
2: Ma però anche quando vai su un sito, vuoi dare la, tutti cliccano sì, certo, tutto, eccetera.
1: Infatti. Oppure no.
2: No, no, però no, non è che ti devo segnalare
0: teoricamente
2: come utilizzo.
0: È possibile? Teoricamente è possibile tracciare?
2: No.
0: Ok.
1: No, perché poi oltretutto non sono vincolati. Se, sono, se fossero vincolati in qualche modo o investiti, tu hai il diritto
0: mi
1: di sapere.
0: Mi sento meno in colpa per il fatto che non leggo adesso.
1: Che non leggi, eh.

105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Mi basta parlare col professor Cassinis, mi sento sempre più ricco, uno che investe bene, soltanto quando parlo con lui, poi non faccio niente, ma soltanto la sua vicinanza.
1: È tipo
0: mi
1: psicanalisi rende...
0: sì, sì,
1: finanziaria,
0: rende...
1: bello la psicanalisi.
0: Sicuro,
2: beh, oggi siete sul tema psicanalisi,
0: sì,
2: vi
0: sì.
2: Sentivo questa mattina, mi avete allietato nel passaggio automobilistico, veramente devo dire siete due conduttori d'eccellenza.
1: Grazie Marco.
0: Grazie,
1: beh, questo potrebbe essere uno sviluppo della tua professione, lo psicanalista finanziario,
0: sì.
1: Cioè quello che in un'ora di terapia ti convince che sei ricco, poi
0: sì.
1: Tu non lo sei, però tu esci, paghi e dici per un giorno o una settimana dici io sono ricchissimo.
0: Sì, tu arrivi da lui, ho perso tutto. No, guardi che
1: in realtà
2: e bisogna far pagare molto, perché così uno si rende conto che era
0: ricco,
2: molto ricco,
0: ricco,
2: quindi...
0: ricco. Ma adesso con i mondiali siamo tutti un po' più ricchi, ma c'è un giro di soldi mostruoso.
2: C'è un giro che non passa dall'Italia.
0: Noi siamo fuori, però
2: No, siamo fuori per l'ennesima volta, come tutti sanno. Ieri sono cominciati.
0: Non rida di questa cosa.
2: No, beh, insomma, a me fa piacere vedere il giro del grano, come si suol dire.
1: Piccola nota a margine: le prime due partite sono giocate ieri, e nella prima partita tre espulsi.
2: Sì,
1: quindi il mondiale che inizia all'insegna della correttezza.
2: Però hanno vinto i padroni di casa.
1: Sì, Messico,
2: quindi ora non ho visto se
1: Messico,
2: le espulsioni
1: Sudafrica.
2: Erano collegate a qualche cosa.
1: No, due del Sudafrica e uno del Messico.
0: Noi abbiamo perso un sacco di soldi a non andare.
2: Ma allora, diciamo che i due grossi protagonisti dello sport internazionale sono il Comitato Olimpico, quindi
1: Olimpico non è male,
2: sì.
1: Se c'è trasparenza
2: che non è trasparente, però magari
1: quindi l'apsus era non a caso.
2: No, ma il Comitato Olimpico, quindi le Olimpiadi e comunque la FIFA, il calcio. Allora, ragionamenti sono per i quadrienni, nel senso che poi di 4 anni in 4 anni ci sono le Olimpiadi mondiali. Allora, il Comitato Olimpico si è portato a casa, diciamo, nel quadriennio più o meno 7,58 miliardi di dollari. Cifra interessante in salita comunque di quadriennio in quadriennio.
0: In crescita.
2: Ma la crescita vera, vertiginosa e verticale, quella che ha fatto invece la FIFA, perché è andata a circa 15 miliardi di euro, perché ha sommato il campionato del mondo, ma ci sono anche i campionati per club. Quelli che sono stati fatti appunto l'anno scorso,
0: certo.
2: Negli Stati Uniti, adesso siamo col mondiale in Messico, Stati Uniti e Canada,
1: Canada
2: e
1: esatto.
2: Poi il mondiale femminile che è stato in Australia, quindi solo i mondiali gli fruttano 11,5 miliardi di dollari. Quindi più del doppio di quello che fanno.
0: Sono quotati in borsa, perché sennò sarebbe il caso di investire,
2: no,
0: perché
2: però,
0: i dividendi...
2: Però è ovvio che voi lo sapete, tutto questo è a fin di bene, nel senso che
1: sono fondazioni.
2: Sono delle associazioni, fondazioni che non hanno scopo di lucro.
0: Quindi non pagano le tasse?
2: Ma non è che non pagano le tasse in sé, il concetto è, a prescindere dalle tasse, che non si devono arricchire e vanno ad evolvere poi sul territorio.
1: Vabbè, ma senza andare tanto lontano, la più famosa marca di orologi del mondo è una fondazione, lo sapete?
0: Certo, Rolex.
2: Certo. Diciamo che poi noi potremmo fare una fondazione e magari darci uno stipendio da, non so, 10 milioni di dollari al mese.
0: L'importante è che
2: 100
0: tutto arrivi
2: miliardi.
0: In pari, a zero.
2: Certo, e infatti quello è il gioco, mettiamola in questo modo.
1: Ma perché non lo fanno tutti allora?
2: Beh, allora, diciamo...
1: C'è una ragione, se no lo farebbero tutti, no?
2: Sì, beh, ma allora, a parte che molti le fondazioni le fanno, se guardiamo la politica fiscale americana, il tema delle foundation, del give back...
0: Tutti
2: è
0: i ricchi
2: molto
0: hanno
2: sentito,
0: una fondazione.
2: Tendono a devolvere. E c'è anche una logica tipo, ma io sono partito dal nulla, ho creato il mio impero... I figli non gli lascio l'impero perché se lo devono guadagnare.
1: Questa cosa adesso è in crescita, no? Lo fanno anche un po' di celebrity, di artisti.
2: Sì.
1: L'ho fatto Sting, ha fatto molto parlare.
0: Quindi crea una fondazione.
2: Sì, o crea una fondazione o comunque non passo in toto. Poi io sarei curioso di andare a vedere effettivamente cosa succede, perché un conto è il parlato e quello che giornalisticamente viene diffuso, un conto è ciò che succede effettivamente. Quindi si fa in fretta a dire dono, passo a terzi, voglio arricchire, poi succede magari come il canile, il gattile della signora che poi c'è qualcheduno che dice tengo in cassa.
1: Domandone finale, rullo di tamburi. Con questo clima di incertezza mondiale, nei prossimi 12 mesi diventeremo più ricchi o più poveri?
0: Più ricchi, ma come fa a più ricchi?
2: Vi rispondo immediatamente o alla prossima.
0: No, no.
1: Conosce le regole.
0: Alla prossima?
1: Satanasso.
0: E come fate? E io di che campo fino alla prossima risposta?
1: L'incertezza.
0: L'incertezza.

0: Cioè, dipende come hai investito i soldi. Io ho comprato le azioni di
1: SpaceX.
0: Esatto.
1: Comunque la risposta, no, non è vero, eh? Come scrivono nei post quelli spam su Twitter, la risposta, la risposta di Cassinis è sorprendente. E poi c'è lui che prende di petto la Gabanelli.
0: Sì.
1: A me riesce quello spam.
0: Quello non... Attenzione, quella roba lì.
1: No,
0: eh?
1: Non l'ho mai aperto.
0: Allora, no, perché tu clicchi.
1: La risposta di Cassinic, che è un supereroe di Cassinic, è sorprendente. Gli abbiamo chiesto: con questo clima di incertezza diventeremo più ricchi o più poveri? Ha risposto: diventerete i ricchi e poveri, il gruppo. Ci trasformeremo nei ricchi.
2: E si è inciampato subito, tra l'altro. Quindi
0: qualcuno diventerà ricco e molti diventeranno poveri.
2: Beh, diciamo che nulla si crea, nulla si distrugge. La ricchezza di qualcuno corrisponde alla povertà di altri. E tra l'altro la ricchezza ormai di pochi pochissimi e la povertà viene molto più condivisa.
0: Sì.
2: Adesso hai buttato lì il discorso SpaceX o SpaceX, quotazione odierna.
0: Sì, neanche... ne parlano tutti perché è entrato in borsa adesso.
2: Sì, neanche il 5% collocato, 75 miliardi di dollari, che valorizza la società, 1800 miliardi di dollari, 1500
0: miliardi
2: di euro. Vediamo se ho
0: capito, il fatto di aver buttato il 5% il 5% nella borsa, come il termine esatto?
2: Collocato.
0: Il 5% fa in modo che queste quote salgano, il prezzo di queste azioni sono già salite e hanno fatto salire il prezzo totale dell'azienda.
2: Sì, il valore totale.
0: Prezzo, valore, poi bisogna capire.
2: Una cosa vale quanto? Quanto viene deciso da chi ci mette dei soldi?
0: Sì.
2: Nel senso che tu potresti essere un uomo di grande valore professionale.
1: Stai facendo un esempio così assurdo.
2: Sì.
0: No, lui io lo so, non lo so.
1: Assurdo.
2: No, ma ho parlato con Tony certamente. quindi, no, potresti avere grandissimo valore.
0: Sì.
2: Se nessuno vuole più utilizzare le tue prestazioni, vali zero.
0: Certo.
2: Ma non è che quello è un valore in termini assoluto.
0: Certo.
2: È quello che gira sul mercato. Allora, in questo caso, perché tra l'altro solo il 5%? C'è grande attesa sui temi come l'intelligenza artificiale, lo spazio, queste cose qui.
1: È il tema del mondo del momento.
2: Del millennio, mettiamola così. Anche nell'enciclica del Papa è stato inserito il discorso dell'intelligenza artificiale.
1: Secondo me sarà proprio questo. L'altro giorno ero alla Milanesiana e degli intellettuali, degli scrittori si chiedevano, cioè dicevano il 700 era l'illuminismo, l'800 era... Il Novecento nessuno ha ancora trovato un modo per definirlo. Allora hanno lanciato, quelli della Milanesiana, un contest, pensa che figata, dove i lettori, i frequentatori del festival, della rassegna, possono dare e possono scegliere il nome di quel secolo. Secondo me questo è il secolo dell'intelligenza artificiale.
2: Questo è già stato deciso subito.
1: Secondo me sì.
0: Dicevi, Marco?
2: No, è che in questo caso, collocando una quota di questo tipo, la gente... vuole avere le azioni.
0: Certo.
2: E quindi se si diceva valgono 100, ma se siamo in 100.000 miliardi di persone che vogliamo, valgono 1.000, 10.000, 100.000.
1: Perché la maggiore domanda ne fa salire.
2: Aumenta il prezzo.
1: Questo come legge economica.
2: Se poi non è stato variato il prezzo in offerta, cioè Musk ha detto vado a collocare il circa
0: a questo prezzo ed è stato comprato
2: a 100 e viene comprata quello, ma per
0: subito
2: esempio
0: dopo.
2: Sui privati dicevano diamo 100 azioni, ma la domanda magari è per 100.000, quindi la domanda è inevasa. Cosa succederà? Che tutti andranno poi in borsa a comprarle successivamente. Tra l'altro, i meccanismi della finanza perversa, questi titoli saranno anche inseriti negli indici di borsa come titoli di tendenza, quindi chi fa le gestioni passive, gli ETF, tutte queste cose, saranno costretti a comprare. Questo farà
0: per metterli
2: nel loro portafoglio.
0: Certo.
1: Però qua stiamo parlando di gente che investe, gente che ha soldi da investire. La mia domanda era più generale, cioè le persone che non hanno soldi da investire, quelli che devono fare la spesa nei prossimi 12 mesi.
2: Quindi io che mollo.
1: Ciao.
0: Quindi
1: buonanotte.
0: Le tasse sono aumentate o diminuite?
1: Cioè, le persone normali saranno più ricche, avranno più difficoltà a fare la spesa, sì o no?
0: No?
2: Allora, la spesa dipende in questo senso da inflazione, guerre che ci sono perché è aumentata la benzina, queste cose qui. Allora, se si sbloccassero, adesso dico rapidamente, ma non perché c'è rapidità, ma forse qualche cosa può cambiare sullo stretto di Hormuz o cosa. Tra l'altro tutte cose create ad arte per certi versi, lo dico per i complottisti, perché potrebbe essere che uno la veda in questo modo. Allora, se la benzina calasse rapidamente, magari 100-200 euro in tasca in più te le trovi.
1: Oh, non è quella... quanti chilometri fai?
2: No, vabbè.
1: All'anno, ma all'anno, al mese?
2: Ma perché non è collegato solo alla benzina.
0: È collegato a tutto.
2: Tutto l'indotto. Perché poi consegne e il packaging dipende tutto dal petrolio, cioè, eccetera.
1: Ho detto quindi, proprio una cosa da sempliciotto. Sì. Io pensavo, ammazza, questo risparmia 100
0: euro. Dal trattore a tutto.
1: Certo, sì.
2: Quindi diciamo domino. Che le persone, uno, se hanno il lavoro, se hanno un tempo indeterminato di contratto, che è un trend in crescita, aiuta. Se poi hai meno costi dalla vita quotidiana, ho fatto un esempio dei 100-200 euro, va bene. Devo dire che se andate in Liguria o cosa, weekend sempre pienissimi.
0: Pienissimi.
2: A certo. Dei prezzi stratosferici.
0: Milanesi.
2: Sì, devo dire anche quello.
1: E qua quindi, citiamo Berlusconi che diceva siamo in crisi, ma poi vanno i ristoranti, sì, non c'è mai un tavolo.
2: Quindi da... potrebbe essere che a fine anno si stia un po' meglio.
0: Allora, questa è una bella notizia.
1: Quindi tutto ruota intorno a sto caso.
0: Comunque, prima cosa dipende dai ristoranti. Quelli di centro sono pieni, quelli di fuori Milano, cioè quelli di fuori fanno la fame. Quanto, è l'ultima cosa, giuro. Sicuramente
2: come lo deve andare a spendere, visto che aveva
0: sicuramente avrà fatto il conto.
1: Rullo?
0: No. Quanto dovrebbe aumentare lo stipendio di un dipendente in percentuale per avere lo stesso potere acquisto di prima?
2: Ah, allora,
0: l'ha fatto
2: questo
0: conto?
2: Sì, ci mettiamo un attimo. Le famiglie dei nostri tempi,
0: sì,
2: mia e tua, perché Ross è notevolmente più giovane,
0: certo,
2: di noi,
0: certo.
2: Con 5 milioni al mese di stipendio,
1: sì,
2: vivevano piuttosto bene,
1: sì,
2: risparmiavano,
1: ammazza,
2: e via dicendo.
1: Sì.
2: 5
0: la
2: milioni
0: famiglia intera.
2: Di,
0: okay,
2: di lire,
0: papà e mamma, ok.
2: Equivalgono a 2005 al cambio. 2005 di oggi, fai, adesso dico, la sintetizzo, fame. La fame. Con 5.000 euro.
0: È vero, con 5 milioni ci campavamo, ci
2: meglio. L'equivalente per me è tra le 3 e le 4 volte. Quindi dovresti stare tra i 7 e gli 8.000 euro per avere lo stesso tenore di vita dei nostri tempi.
0: Allora, e rispetto a 10 anni fa?
2: Cambia poco, cioè magari c'è meno incertezza, ma siamo lì.
1: Prima che ci diate dei ricchi, 2005 fate la fame intendeva una famiglia magari con un,
2: no,
1: paio,
2: beh,
1: un paio di
2: marito,
1: figli,
2: moglie, due,
1: esatto,
2: figli, un single, se stai a Milano.
1: Un single con 2005 pure a Milano.
0: Sì, però capito, con 5 milioni eri,
1: sì,
0: ricco,
1: sì, no, era il rapporto, certo, sì, certo, beh, certo, noi, certo, eravamo in 6 e anche voi, e mio padre non guadagnava 5 milioni di lire.
0: Grazie professor Cassini, ci vediamo in università.
2: Ragazzi, grazie a tutti.

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
4: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
3: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
2: 105 Night Express Live,
0: martedì 16 giugno con Angie. Night Express, Night Express.
2: Scopri come partecipare su 105.net. 105.
5: 105.
6: 105.
2: Che storia.
7: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: Che canzone pazzesca.
1: Sai che non ricordavo che ci fosse Paul McCartney che si fa la barba, sì. Che si fa la barba come fosse il papà, no?
0: E era un po' quello, un po' senso. Quello. Era un po' quando era papà... la classica scena del papà che fa la finta barba,
1: sì,
0: al suo bambino.
1: Quando papà si fa la barba, il bambino arriva.
0: Sì.
1: Mia figlia non ha mai fatto con me di venire, sì, forse un paio di volte. È più da maschio.
0: Io gliene metto un pochino di schiuma sul naso a mia figlia.
1: Sì, ma quello per ridere. Però più da maschio che aspetta il momento di diventare grande come il papà per avere la barba.
0: È un passaggio all'età adulta.
2: Se mi guarda sempre. Quando faccio la barba è lì che mi osserva.
1: Pensa, ragazzi, devo scappare.
0: Pensa, mia figlia mi vede che me la faccio sulla testa. Quindi pensa che mondo strano. Lei cresce avendo visto un papà che ha la barba. Il mondo è quando non dire. Allora, volevo dire che ieri ho sbagliato. Ho detto Azerbaigian invece di Uzbekistan.
1: Molti 24 ore di ritardo.
0: No, molti me l'hanno segnalato. Navarro è l'allenatore dell'Uzbekistan, non dell'Azerbaigian.
1: Devo scappare, ragazzi, devo fuggire perché vado a Parigi.
0: Voilà.
1: Parigi.
2: Io invece domani sera sarò a Esterlitz, in provincia di Cagliari.
1: Hai capito? Sembra una località austriaca.
2: Esterlitz.
0: Ragazzi, scusate, io domani sera sono a cena con Maier.
1: Oh,
0: mi hanno regalato per il mio compleanno una salita al Monte Bianco con quella funivia pazzesca.
2: Quella bellissima, quella che va su a 3.400.
0: A cena Kuma.
1: Io vado a Parigi per il mio onomastico. Ragazzi, 13 giugno.
0: Io quando sono sopra, dalla cima del Monte Bianco, Parigi la vedo. Io dico Tony!
1: Sì, sono
0: un po' lontano.
1: Sono un po' lontano. Va bene, vi diamo appuntamento lunedì per una settimana tutta nuova. Torneranno sia Lidia che Manola. Grazie Marco.
2: Grazie a voi, buon weekend a tutti.
1: Ciao Ross, è stato un bellissimo venerdì, grazie ai nostri ospiti.
0: Sì, e grazie al fatto, diciamo, la verità. Eravamo anche un po' da soli, potevamo fare un po' di pettegolezzi,
1: certo,
0: nostri.
1: Pettegolezzi nostri.
0: No, sto scherzando. A proposito, stasera.
1: Ciao Tony.
0: Ciao Tony, se volete vedermi in bocca.
1: Scusa se
0: volete,
1: te lo dico.
0: Se volete vedere Manola, stasera, ovviamente Manola e Dario e tutti i grandi ospiti, stasera in piazza Chiavari c'è la seconda tappa del Summer Festival. Buon weekend!

0: And now it's showtime.
1: Music and cars.
2: Ma buongiorno.
3: Mamma ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio. 105 Music and cars.
4: Buongiorno.
3: Cars, chissà quante cars saranno insomma sulle strade in questo weekend, caro Darietto.
4: A me lo dici. Guarda, finito il programma, volo in quel di Chiavari.
3: Esatto, esattamente.
4: Sei un po'. Giusto un pelo,
3: Lo ricordiamo, mi raccomando, certo. Tutti gli amici di Chiavari e dintorni, visto che normalmente poi il weekend le spiagge, in ogni caso anche i posti di mare si riempiono. Cosa c'è di più bello che andare a un concerto con un sacco di artisti, un concerto di radio di Radio 105, con chiaramente anche insomma la presenza del nostro Darietti.
4: No, io sono molto contento. Poi siamo proprio davanti al mare, quindi
3: esatto.
4: È un concerto. Qual è la cosa più bella? Che magari sentire anche uno dei tuoi artisti preferiti.
3: Assolutamente.
4: Girare poco poco la testa e vedere il mare.
3: Quindi dai l'appuntamento ufficiale.
4: Sì, stasera ci sarà il 105 Summer Festival a Chiavari. Voi arrivate prima di me, perché io arrivo giusto per salire sul palco.
3: Sarai lanciato dall'elicottero.
4: Esatto,
3: tu e Manola, che salutiamo naturalmente. Divertitevi, ragazzi.
4: Che credo sia già lì, tra l'altro, Manola.
3: Sì,
4: però
3: Ma noi siamo qui. Io invece questo weekend, l'ho detto l'altro giorno, sarò a Firenze per Firenze Rock.
4: Esatto.
3: Quindi insomma questa sera invece io sarò diciamo in una situazione completamente diversa.
4: Un po' diversa.
3: Sì.
4: Mi dicono,
3: farò da stalker.
4: Esatto, da Firenze mi dicono che hanno appeso i cartelli con la tua faccia dicendo questa donna non può passare perché c'è il rischio di...
3: Io ho già trovato una strada segreta
4: per Lenny Kravitz,
3: per portarmi esatto il più vicino possibile. Vabbè, insomma, poi documenteremo tutto,
4: certo.
3: Sia il mio weekend che il tuo, poi attraverso i social, non lo facciamo mai, ricordiamo Fabiola Fabiolosa per quanto mi riguarda e Dario Spada,
4: esatto,
3: le pagine Instagram. Detto questo, salutiamo subito la nostra Pinnetta, salutiamo la zia che oggi non mi ricordo se c'è, non c'è, non la vedo.
4: No, la zia oggi non c'è.
3: Ah, perfetto,
4: non c'è,
3: comunque
4: quindi...
3: la salutiamo.
4: Esatto.
3: E il nostro Pivati, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Ciao.
5: Buongiorno.
3: Tutto bene?
6: Sì, stavo controllando la zia. Che mi ha detto che sarà assente anche lunedì e martedì.
4: No, vabbè, non è vero.
3: Ma non
6: sì,
3: è
6: perché
3: vero.
6: Lunedì c'è l'altro concerto di Achille.
3: Credo
6: Milano.
4: Ok, e quindi
3: sì,
4: è Milano.
3: È vero,
6: e
3: è
6: martedì
3: vero.
6: Deve stare a casa a vedere la replica di Dario al Summer Festival a Chiavari.
4: Perché se lo perde stasera.
6: Esatto.
4: Ah, ho capito.
3: Ok, vabbè.
6: Quindi ha preso un giorno per recuperare.
4: Zia, posso dirti?
3: Zia, ci vediamo a settembre.
4: Sì.
3: Dai, facciamo così. Tagliamo la testa al toro, che è una cosa tra l'altro bruttissima. Tagliare la testa al toro.
4: Sì.
3: È una cosa un po' brutta.
4: Prendiamo il toro per le corna.
3: Prendiamo il toro per le corna.
4: Dai, che almeno uno si immagina di essere seduto su un bel toraccione e tenerlo così un po' per le corna. Allora,
6: sono rimaste quelle a Milano in galleria, le corna?
4: Le corna sì, le corna
6: perché
4: sì.
6: Sono
4: le palline che sono scomparse.
6: Sono andate.
4: Sì. Pure di schiacciarle,
6: non si può fare più il giretto,
3: ovviamente. No, le hanno anche sistemate.
4: Ah, le hanno sistemate?
3: Le hanno sistemate perché chiaramente con le migliaia di persone, adesso a parte gli scherzi, tutti i turisti che a Milano vanno proprio per schiacciare, insomma, quelle
4: rotte,
3: cose lì, avevano rovinato. Quindi credo che l'abbiano proprio anche un po' sistemato.
4: L'hanno sistemato, ma sono scomparse. Non so se hai visto le foto del restauro.
3: Sì,
4: non le hanno più fatte.
3: Ma come?
4: Infatti, grande polemica per le palle del toro disperse.
3: Sono veramente più famose del Duomo, incredibile.
4: Sì, non ci
3: le
4: sono
3: ritroveremo,
4: più.
3: Amici. Anzi, se qualcuno di voi dovesse ritrovarle, che ci faccia sapere. Ecco,
4: va bene.
3: Perché un paio servono comunque, un paio in più, dico.
4: Nella vita.
3: Allora, santo di oggi ce n'è solo uno,
4: esatto.
3: Caro Pivaz.
4: Se tu ti metti alla macchina e fai questo movimento, sei
6: Guido.
4: Bravo,
3: Guido, bravo.
4: Bravo, Pivaz.
3: E allora io direi bando alle ciance.
4: Sì.
3: Cominciamo.
4: Brava, oggi
6: abbiamo altri detti.
4: Detti.
3: Sì. Tra l'altro tutti nuovi, tutti recenti.
6: Freschi.
3: Sì.
7: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: cosa fai questa sera? L'abbiamo detto prima in apertura. Grazie comunque Noemi per avercelo chiesto.
1: Esatto, ecco. Però te lo ricordo, se vuoi, a Chiavari 105 Summer Festival, per quel che mi riguarda e per riguarda tanti ascoltatori della radio. Cara Fabiolina.
0: Caro Darietto, ogni tanto capita.
1: Sì, sì.
0: Capita che di non avere in onda i nostri amici di meteo.it, che però insomma vi raccomandiamo di seguire per il meteo, perché sai che in questi giorni, in questi periodi ci sono sempre un po' di cambiamenti, no?
1: E beh, hai visto che settimana altalenante che abbiamo avuto noi a Milano, ma questo vale un po' per tutto il nord Italia, e un po' la storia è differente per il sud, e quindi io mi trasformo, se volete, in Spadacci.
0: Spadacci!
1: Eccomi
0: perfetto,
1: qua.
0: Caro Spadacci.
1: Eccomi qua. Allora, parliamo di un weekend che sarà promosso, perché torna l'alta pressione in tutta Italia.
0: Benissimo.
1: Quindi si rialzano anche un po' le temperature. Mi raccomando, se andate al mare, proteggetevi, perché il sole inizia a far male. Quindi
0: questo è
1: importante. Al nord tanto sole sulle pianure, ma anche nelle città.
0: Mm-hmm.
1: Attenzione, perché potrebbe esserci qualche temporale sparso al nord Italia sabato, quindi domani pomeriggio. Mentre niente di particolarmente preoccupante per la domenica. Centro e sud, chiaramente sole a manetta, tanto caldo, alta pressione, per cui per chi potrà andare al mare sarà il momento migliore, ma anche per chi vorrà fare qualche gita fuori porta. Questo
0: mi sembra
1: la sintesi, sì, è un buon weekend.
0: Quindi un buon weekend, senza nessun tipo di problema specifico. D'altronde poi, insomma, tu sei Spadacci, non sei il nostro
1: Andrea Giuliacci.
0: No. Però insomma ci basta, dai.
1: Basta sapere questo, vi basti sapere anche che in alcune zone d'Italia, soprattutto il sud e le grandi isole, le isole principali, quindi Sardegna e Sicilia, le temperature potrebbero superare i 30 gradi questo weekend.
0: Ah, per vedi? Cui, sì, beh, sì, insomma, anche perché credo sia previsto poi un aumento.
1: Mm-hmm.
0: Adesso io ho guardato nei giorni scorsi, al di là di questo weekend, però settimana prossima credo torneranno un po' quelle temperature un po' fastidiose per quanto mi riguarda, per quanto riguarda un po' tutti, no? Lo diciamo.
1: Quelle d'ascella pezzata, diciamo.
0: Insomma, quelli. Sì. Quelle difficili da sopportare, soprattutto se uno vive in città, però insomma poi vedremo. Ricordiamo meteo.it comunque per tutti gli aggiornamenti del caso, quindi mi raccomando.
1: Esatto.
0: Allora, venerdì, musica nuova.
1: Sì, in realtà questo credo che sia uscito già da settimana scorsa. Lo abbiamo anche suonato, il nuovo di Harry Styles,
0: sì,
1: che ha un video molto carino perché sembra un flash mob.
0: Lo sentiamo, lo ascoltiamo. Dance No More.

0: Un po' lo sento, devo dire.
1: Lo senti il brusa?
0: Lo
1: come
0: sento,
1: brusa?
0: Lo sento.
1: Amici, brusa porco, sapete che cos'è questo nostro appuntamento irrinunciabile.
0: Assolutamente.
1: Ogni tanto vorremmo non farlo, ma più che altro per magari lasciare spazio ad altro, ma è troppo importante sia per noi che per voi.
0: No ragazzi, ma è il momento in cui vi sfogate di tutte le cose che non sono andate secondo i piani, magari proprio qualche ora fa, magari qualche giorno fa, l'avete covato, l'avete tenuto e quindi potete mandarci un messaggio al 342 41 15 105.
1: Esatto, dove ci scrivete il motivo del vostro sfogo.
0: Brava.
1: Quindi se è successo qualcosa stamattina, un'ora fa, 10 minuti fa, in questo momento mentre vi stiamo parlando,
0: ecco,
1: oppure lo scorso weekend, vi potete sfogare mandando a questo numero un messaggio scritto da voi,
0: mm-hmm,
1: però insomma deve cominciare o chiudere con la parola brusa porco.
0: Oppure se volete potete anche mandarci un messaggio vocale, quindi lo sfogo lo fate direttamente voi con la vostra voce. L'importante, come diceva Fabiola, e la parola magica è
1: brusa porco.

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Dracula è diventato il nostro 105 selection.
1: Sì, saranno contenti tutti i vampiri della zona.
2: 105 Music and Cars presenta.
3: Ci hanno mai mannato.
2: Ah,

0: fatto.
1: Inizia, ma in realtà è già iniziato, amico, il periodo più brutto dell'anno. Caldo, caldo, ogni cosa che fai sudi e ti tocca iniziare a irrigare il

0: aia, aia,
1: adesso vi spiego perché. Brusaporco di quel brusaporco, oggi è il compleanno di mia figlia Giorgia. Ho preparato una torta per il suo compleanno, sì. 2 ore di lavoro, la metto sul tavolo a raffreddare, sì. E il cane ha deciso, no, che era il suo pranzo. Brusaporco Laura da Vicenza!
0: Tra l'altro non è che faccia benissimo, no, no, ai cani comunque, ma al di là di tutto, ma
1: gliela lanciate tutte secondo me.
2: Brusa porco, sto andando a fare il 7-3.

0: questo la do subito. Una brevissima storia triste. Brusa porco, proprio oggi sono stata lasciata dal mio compagno. Ma devo dire che ultimamente capita spesso,
1: vabbè, arriva l'estate.
0: Ah, il caldo, le pre-vacanze.

0: un saluto a tutti i corrieri d'Italia. Brusa porco, mi arriva il messaggio: pacco consegnato. Peccato che non sia stato consegnato a me, né ai vicini, né al portinaio. Adesso devo fare il detective in tutto il quartiere per trovare il mio pacco. Stefano da Milano, brusa porco.
1: Trova il pacco perduto.

0: chi è che non c'è là?
1: Attenzione, brusa porco! Vado via da un'azienda familiare di 30 persone perché all'interno ci sono 5 membri della famiglia.
2: Sì.
1: Dopo essere entrata nella nuova, scopro che lavora all'interno uno dei figli dei soci. Più viziato e più incompetente mai visto. E ovviamente si è candidato come responsabile. Pina da Verona.
2: Pina.
1: Sai come si dice? Sai quello che lasci, ma non sai quello che trovi.
2: Perché Pivati in cuffia mi dice il capito Dario? Io non vado da nessuna parte.
1: Mamma mia!
2: Brusa porco di un brusa porco. Finalmente riesco a prenotare una visita medica dopo mesi di attesa, cosa che succede molto spesso purtroppo. Arrivo puntuale e scopro che avevo segnato il giorno giusto, ma il mese è sbagliato.
1: Aia.
2: Brusa porco Roberto da Torino.
1: L'anno era giusto, però insomma.
2: È quello che sappiamo, sì. Robby, abbi pazienza.
1: Anzi, respira, respira, che questo

0: che è finito.
1: 15 minuti fa esco dal lavoro. Prima di uscire do uno sguardo velocissimo alla mail perché incredibilmente si era già riempita, o comunque 5-6 mail dalle 13 che non guardi, 14-26 mail in cui ti chiedono di validare le malattie 2025 entro 5 giorni e me la mandi venerdì pomeriggio alle 14 e 12. Brusa porco.
2: Erano le 26, ma
1: Marta da Modena.
2: C'è un po' di confusione sulle date e gli orari.
0: Vabbè. No, però ci sta. Buongiorno, sono un fabbro. Ieri ho fatto un intervento per la porta bloccata con chiave spezzata. Ho dovuto rompere la serratura per aprire la porta. La signora non voleva pagare la serratura nuova perché convinta l'avesse rotta di proposito per poterla cambiare.
2: No.
0: Mi sono fatto pagare l'intervento e non ho installato la nuova serratura.
2: Ci vuole pazienza,
0: tanta pazienza. Mamma mia.

La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Grazie Franciosi. È lui naturalmente, Maurizio Franciosi, che sceglie l'ultimo disco della prima ora.
1: Ah, non era lui a cantare?
0: No. Rebel, yeah. Bello,
1: Billy Idol.
0: Grazie 105 Music and Cars.
2: Radio 105 Proud to be different.

0: I got something I wanna talk about.
1: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
2: Amici, oggi è venerdì e come tutti i venerdì, insomma, ci occupiamo di piccole o grandi curiosità.
3: Le facezie.
2: Ecco. In questo caso lo dico con l'accento così un po' francese.
3: Prego.
2: Perché, amici, il mercato di cibo più grande del mondo si trova a Parigi.
3: Ragazzi.
2: È il mercato di Angis, con i suoi 232 ettari, è più grande di Monaco.
3: È fastidioso, lo sai, preferisco quando parli direttamente francese.
2: E fornisce ben 20 milioni di persone.
3: Capo de ca.
2: E allora?
3: Capo de ca è un posto bellissimo,
2: certo.
3: Sì. Allora, i computer della Dell sono stati inventati nel 1984 da un 19enne di nome Michael Dell, con un budget, pensate, di soli $1,000.
2: Bravo.
3: Oggi è una delle società di computer più importanti al mondo.
2: Bravissimo. Il modo migliore per fare una scelta quando si è indecisi è lanciare una monetina. Durante il lancio si capisce bene ciò che si desidera realmente.
3: È vero però, perché nel momento in cui tu lanci, speriamo che sia testa. Cioè in quel momento lì ti viene voglia.
2: Certo. Però,
3: quasi tre italiani, i 18 e i 34 anni.
2: Sì.
3: Vivono ancora con la mamma, spesso lavorando. Scusa, tre italiani su tre? Cioè, praticamente
2: il 100%. Troppo, no, il 100% è troppo. Secondo me qua c'è un errore di percentuale.
3: Sì, sarà tre italiani su 10. Ecco, comunque tra i 18 e i 34 vivono ancora con la mamma, spesso lavorando.
2: Però di questo ne parliamo spesso
3: tantissimo.
2: Anche all'interno del programma. L'Italia è per tante ragioni, non solo perché siamo mammoni, perché la famiglia è sacra, la mamma è chioccia, ma anche per motivi economici.
3: Perché tutto costa di più. Eccetera. 7 su 10, non 3 su 3.
2: Gli italiani di cui parlavamo. Va bene. Okay. L'Italia ha solo 7.558 chilometri di autostrade. Tra parentesi, direi meno male, perché con tutto il traffico che c'è ultimamente. Ecco.
3: Infatti.
2: La Spagna ne ha 15.825, più del doppio.
4: Scusami, puoi ridirmi i chilometri italiani, Fabi?
2: 7.558.
4: Ok, 7.558, su cui 7.200 ci sono i lavori in questo momento.
3: Esatto. Sì, certo.
2: Infatti ho detto, meno male che sono solo queste.
3: Pensa se ne avessimo 30.000, cosa faremmo?
2: Mamma mia, anzi un saluto a tutte le persone che veramente, l'abbiamo detto in apertura, sono in macchina.
3: Sì.
2: Stanno raggiungendo magari una località e in questo momento altro che brusaporco,
3: ecco,
2: proprio
3: brava.
2: Per questo motivo, insomma, lavori.
3: Salutiamo anche quelli che i lavori li stanno facendo magari
2: col caldo
3: sotto
2: il sole. Certo, ma infatti non è mica colpa loro,
3: insomma. Altre curiosità, amici, se avete voglia, chiaramente le trovate, oltre che in 105 Music and Cars settimana prossima, sul sito Curiosità dal Mondo e alla pagina Instagram
2: Quel che non sapevi.

105 Music and Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: disco molto bello di Jason Mraz, I'm Yours, che ai tempi suonammo tantissimo.
1: Tantissimo, sì.
0: E che però adesso diciamo che fa parte un po' di questa rubrica Beach Vibes. Guarda che io ho la maglietta.
1: No, ma assolutamente.
0: Con lo spritz, capito? Sono
1: con i fiori belli, questi
0: i fiori.
1: Certo, perché sono grossi.
0: Con i fiori.
1: Non sono fiorellini, sono fiori, sono grandi. No, speriamo
0: no,
1: che tutti...
0: il nostro Pivaz no, sì, ci no. sta parlando in cuffia, no? Perché sennò veramente sembriamo
1: matti,
0: caro Dario.
1: Però c'è una distinzione. Adesso sì. Io non è... A volte le sbaglio, però a volte invece proprio hanno un senso. Se il fiore è molto grande è un fiore, se è piccolino è un fiorellino, capito?
2: E se sei un coglio?
1: Sono...
0: Sono uno scoglio.
1: Se sono grosso, capito? C'è l'one finale, ma va bene lo stesso, Pivaz, comunque un bellissimo Beach Vibes.
0: Beach Vibes, lo ricordiamo che è questa rubrica che un po' ha preso il posto del Thank God It's Friday.
1: Esatto.
0: E che ci fa pensare, ci fa sognare di essere veramente un po' sulla spiaggia,
1: al
0: in
1: mare.
0: Qualche posto così un po'.
1: In pineta.
0: Con questo vibes. Anche in pineta.
1: Vabbè,
0: adesso Beach Vibes dovrebbe esserci la spiaggia, come dice il nome, però in pineta uno si può rilassare anche lì, insomma.
1: Assolutamente. Certo. Dico, in Sardegna, sai quante pinete prima del mare ci sono, che c'è già un po' di sabbietta.
0: La prossima stagione di 105 Music in Cars inseriremo il Mountain Vibes.
1: Il Mountain Vibes.
0: Quindi, ovvio, tutte le canzoni che fanno parte del mood pineta. Pineta
1: e dintorni.
0: Bello fresco soprattutto, che fa piacere, ecco.
1: Senti, non è un Beach Vibes, però l'atmosfera quella è, signori. La sentite questa canzone nuova di Rama?
0: La sente. Amici, in 105 Music in Cars arriva Madonna. No, non era Madonna, lo so, ogni tanto Cabana.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Perché ridi?
1: Mi fai troppo ridere, veramente, Darietto, oggi. Mi stai trasmettendo un'agitazione che io devo dire non avevo, però... Perché no? Cioè, perché no? Dai, ci sta un po' di agitazione.
0: Noi ci vogliamo bene,
1: certo,
0: e ci trasmettiamo a vicenda,
1: vero,
0: le nostre,
1: è vero,
0: sensation.
1: È vero, è vero. Allora, amici, attenzione, perché invece sta per arrivare l'ultimo appuntamento, insomma, di questo venerdì Music in Cars. Sì. La sentite, la nostra Pina?
0: Sì, è farlocca questa cosa qua, perché adesso non c'ha più questo... rombo il motore della Pecar,
1: perché
0: è elettrica, te l'ho detto.
1: Ma chi ha detto che è elettrica?
0: Energia nucleare, tra l'altro, perché va velocissima e perché è l'unico modo in cui
1: possiamo
0: essere qui e lì contemporaneamente.
1: Lo so, ma è difficile per noi avere un mezzo elettrico, perché noi ci spostiamo troppo. Dovremmo avere poi una postazione
0: ovunque,
1: per poterla ricaricare ovunque, insomma.
0: No.
1: Qui mancano,
0: ma
1: è un po' ibrida, diciamo che è un po' ibrida.
0: Non te l'abbiamo detto?
1: No.
0: C'è un reattorino nucleare, questa va all'infinito.
1: Non lo sapevo.
0: Sì, come dire, inquina un pochino di scorie, però per il resto...
1: Ecco, infatti.
2: No, funziona con le scorie della zia.
0: Che brutta immagine, mamma mia.
1: Allora, amici, la Pecar ha preso il posto del Caramella, perché siamo in estate e la Pecar è l'aperitivo del Caramella. Quindi a Pecar, e c'è anche la nostra Pina, evidentemente, che porta musica, vero, e buon umore.
0: Sì.
1: Trasmette, insomma, a tutti anche un po' di, come dire, quel vibes da weekend.
0: Felicità,
1: ecco,
0: del
1: felicità.
0: Weekend, esattamente. Che cosa dovete fare voi? Molto semplice. Se la avvistate...
1: Sì.
0: Chiaramente per finta,
1: sì,
0: ecco, no, se la avvistate potete scriverci dove l'avete vista, che cosa stava facendo da Pecare, quindi un po' dove siete voi in questo momento. 342 41 15 105.
1: Mi raccomando, ci scrivete tutto. Poi, insomma, non siamo al Caramella. Se però pensate di voler lasciare un messaggino vocale, una roba carina, potete farlo allo stesso numero. Ci lasciate un messaggio
0: vocale.
1: Mi raccomando, scriveteci dove l'avete avvistata. 342 41 15 105.

0: suoniamo musica e regaliamo felicità.
1: Diffidate dalle imitazioni.
0: Sulle tre ruote siamo i migliori.
1: Sfrecciate

0: proprio il mood dell'ape car.
1: E il primo ad avvistare la nostra pina si trova al fresco. Al fresco nel senso in montagna.
2: No,
1: nel senso. Ad

0: Alicia.
1: Whoa.
0: From London.
1: Oh, mamma mia.
0: Yes, up a car. It was on a queue next to an autobus. Oh, yeah, come on. E Alessia da Milano, che però in questo momento l'ha avvistata a Londra.
1: No, Pivaz, qua ti puoi sfogare.

0: accerchiata da leoni marini?
1: Ah no, non lo so, non saprei. Ma la nostra Pina gira il mondo.
0: Da San Diego a Gallipoli.
1: Ah beh.
0: Avvistata da Serena.

0: hanno appena avvistata il Twiga. Il Twiga. È possibile, la Pina, se parla di club è solo il nostro caramello.
1: Ma infatti, cosa ci va a fare?
0: Però il Twiga è Steve.
1: Possibile. Segnalazione urgente, la pecara è stata avvistata sulle colline del Chianti, era ferma davanti a una cantina e quando è ripartita andava molto più allegra
0: è
1: di
0: vero,
1: prima.
0: È vero, può essere, sì sì, siamo noi.
1: Enrico, grazie.
0: È vero, grande Fede, lo so, ogni tanto dobbiamo fare una brevissima pausa.
1: Sì sì, per ricaricare
0: l'ormonata. Per ricaricare, insomma, l'ormonata che è la bevanda ufficiale del Caramella e anche...

0: che inaugura un nuovo weekend un po' più soft rispetto a quello che è l'appuntamento del Caramella, insomma, lo ricordiamo.
1: Certo, certo.
0: Forse, poi dipende, ogni tanto la pina, insomma.
1: Dipende dal viaggio, ecco.
0: Certo, sì, sì. Certo.

0: scritto troppo veloce.
1: Vabbè, ragazzi,
0: ma, no, ma secondo me sei tu che camminavi, capito? Bello. Troppo lenta e magari capito.
1: Sei in cantina?
0: No.

0: L'Ape Car a Ferrara vi aspetta. Quella! Per la festa.
1: Certo, è vero, ricordiamo. Venerdì prossimo il 19 la festa di 105. Saremo tutti lì, tutti lì.
0: Apertura straordinaria del Caramella Club.
1: Live.
0: Pazzesco, eh.
1: Bellissimo. Attenzione, perché Benny mi dice che ha appena visto passare, in maniera così forse un po' più lenta del normale,
0: sì,
1: la nostra Pina in zona Negril. Parliamo della Giamaica. E lo so, la nostra Pina quando entra in Giamaica, come dire, si rilassa un po'. Si rilassa e si ricarica, anche perché Giamaica poi da lì deve tornare immediatamente a Milano.
0: Se la fanno partire.
1: Esatto. È dura, dico, dura.
0: Si apre una pantaglia.
1: Ragazzi, ma sì, siamo arrivati veramente alla fine anche di questo appuntamento, di questo viaggio musicale. Ringraziamo la zia che ha pubblicato poi tutti i vostri messaggi sul canale 66, ma soprattutto il nostro Anthony D'Andrea per la musica, come sempre. Grazie.
0: Grazie.

0: Sì, mamma mia, Bliva! Che bello, Bliva!
1: Ah, sembra che stessi dicendo Steve! Steve. Ultimo disco di questa puntata, quindi disco braccio fuori dal finestrino, però insomma che braccio!
0: Vabbè, perché questo, ogni tanto il braccio fuori dal finestrino è un po' più tamarro.
1: Sì, sì, sì.
0: L'abbiamo anche sentito, eccetera. Ogni tanto è un po' più...
1: A volte il braccio è un po', come dire, con una bella camicia di seta, ecco, è un po' più elegantino. No, perché la camicia di seta?
0: Certo.
1: Vogliamo dire lino? Di lino.
0: Lino. La seta col caldo magari attacca, no?
1: Non lo so, io stasera ho una giacca di seta sopra, non vorrei che attaccasse. No. Vabbè, vedremo comunque.
0: No, vabbè, ma cosa c'entra? È una giacchettina.
1: È una giacchettina,
0: sarai
1: tolgo.
0: Bellissimo.
1: Grazie, Fabiolina.
0: Allora, ricordiamo a tutti, amici, Chiavari, questa sera una tappa del Summer Festival.
1: Esatto.
0: Quindi, mi raccomando.
1: Tantissimi artisti, ci saremo io, Manola, Dario Micolani a intrattenervi e poi chiaramente, soprattutto, la musica di Radio 105 con tantissimi cantanti che state aspettando e poi potrete anche seguirci sul canale 66 oltre che in radio.
0: Bravo, salutiamo la Pinnetta, salutiamo e ringraziamo anche la zia, grazie al nostro Pivati,
1: grazie Pivaz,
0: grazie ancora a te, insomma Darietto, ti ha detto delle cose,
1: no, insomma, leggerissime,
0: ma
1: oggi
0: sa che ti vuole bene,
1: benissimo, grazie,
0: sei un grande,
1: grazie
0: io,
1: anche
0: lui
1: tu,
0: si è dimenticato
1: Fabio
0: oggi, ci sentiamo domani, anzi no domani, lunedì alle 16 su Radio 105 con un'altra puntata, la prima della settimana di
1: 105 Music in Car, salutaci Lenny, ciao
2: Dario, sei un grande,
1: grazie Pivati. Grazie.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

0: via.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili.

0: mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
3: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Sulle forchette!
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia. Tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: Molti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
10: Внимание!

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
3: al 342 41 15 105.
4: Ciao ciurma, Corrado Ambarattivo 2044, guerriero dedicato a mio figlio Roberto, un vero guerriero ragazzi.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
3: Solo su Radio 105.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: E dalle 7?
3: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
4: Notizia clamorosa! Si cercherebbero 10.000 volontari per bere vino tutti i giorni.
5: Bello.
4: Adesso ce lo facciamo spiegare, Boris.
6: Il progetto è in fase di stesura. Qual è l'obiettivo? Garantire l'indipendenza della ricerca, allontanandola dal possibile interesse commerciale di diverse aziende. I partecipanti saranno divisi in due gruppi. Il primo gruppo berrà vino rosso ogni giorno, in dosi moderate. L'altro seguirà la stessa identica dieta, ma senza alcol. Il piano alimentare è molto simile a quello della dieta mediterranea che tu ci insegni, Marco, dunque ricca di verdure, cereali, integrali, legumi, olio evo, il tutto condito
4: tutto quello che mangio io,
6: esattamente, il tutto condito da attività fisica moderata. Poi
4: ovvio,
6: su questo bisognerà capire quali sono gli effetti del vino. Le persone che saranno selezionate non riceveranno benefici economici, ma una fornitura di vino, attenzione, di qualità garantita e benefit legati a prevenzione e benessere. Poi tra 4 anni avremo l'esito di questo. Però
4: e uno sta lì 4 anni, Boris, a bere vino senza prendere una lira.
7: Sacrificio.
4: Ma non ti pagano, ti danno i cartoni di vino.
8: Avanti, avanti, ci posto.
3: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Ragazzi, è una vita che io dedico la mia vita alla ricerca senza guadagnarci un euro. Magari mi pagassero in vino.
10: Marco, già li vedo i futuri alcolizzati. Non sono alcolizzato, sono un ricercatore.
11: Mia nonna, veneta anche lei, è campata a 97 anni e ha sempre bevuto vino e non solo. Lei faceva colazione la mattina con un dito di vino bianco, pane con le acciughe, e ha sempre preso il caffè con la grappa. Andavamo ancora al ristorante, aveva 93 anni, chiedeva un corretto con la grappa. Perciò, secondo me, funziona.
12: Io 4 anni bevo e non spendo niente.
13: Io, capitano, voglio stare nella squadra che beve il vino, Cristian da Brescia.
14: Capitano, il mio nonno si faceva portare una damigiana da 54 litri a settimana e la beveva un fiasco al pranzo, un fiasco a cena e un fiasco dalla mattina al pomeriggio. E non l'ho mai visto ubriaco, mai. A colazione!
15: Capitano, ma la sera si può andare a bere qualcosa o solo quello e basta?
16: Capitano, buongiorno! Che l'alcol fa male ormai si sa, è altrettanto vero che la morte ci deve trovare vivi, quindi beviamo. E poi l'ha detto Gesù Cristo, bevetene e mangiatene tutti. Chi siamo noi per andare contro a cotanta potenza divina?
17: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Sono Yuri da Imola, vorrei richiedere il mio nome mai più con Di Giovanotti, Pelù e Ligabue. A colazione!
8: Avanti, avanti, ci posto!
3: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
19: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: Avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
6: Radio 105. Proud to be different.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
8: Sono le 6:20. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
9: Ciao capitano, mi metteresti per favore verso le 6:15 una canzone di Alexia degli anni 90, tipo Summer is Crazy? Grazie, ciao capitano, Moreno da Cuneo.
10: Avanti, avanti, c'è posto!
8: Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
11: Quando vuoi tu.
8: Solo su Radio 105.
12: News

0: esaurito solo su Radio 105.
1: Segnatevi questa data, 22 dicembre, sì. Quindi 22-12 2032.
2: Sì? Che succede?
3: Cosa accade?
1: C'è
3: cosa accade?
1: Una fortissima possibilità di impatto con un asteroide di 100 metri di diametro. Cioè vuol dire che 100 metri di diametro è come se San Siro ti arrivasse sulla Terra, ti sfonda,
4: sì.
1: Ma è la ti fine. Sfonda.
5: Cioè. No, non è la fine del mondo, però
3: come
5: no?
2: E ti fa male.
1: I dinosauri se ne sono andati per un asteroide da 50 metri.
2: Capitano, c'è scritto che ha l'1,2% di probabilità.
1: Però
2: ci sono.
1: Però la sfiga ci vede benissimo. Boris, raccontaci meglio.
6: Parliamo dell'asteroide già ribattezzato Apophis 999-42. È stato scoperto che queste possibilità in realtà arriverebbero al 3% di colpire la Terra. È una percentuale relativamente alta in casi del genere. Però Marco, c'è un'altra data che ci può far capire che cosa accadrà nel 2032. Il 13 aprile del 2029 l'asteroide Apophis passerà a circa 29.000 km dalla Terra.
3: Passa due volte.
2: Sempre Apophis.
6: Passerà nei pressi della Terra il 13 aprile.
1: Fa le prove per poi sfondarci.
2: Qualcuno scrive, dai, che se tutto va bene finisce nella piscina di Mitch.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ma mentre parlate di queste cose, la mia radio fa interferenza con un altro canale e sotto c'è Armageddon. È un segno pazzesco. Ciao, Silvia da Reggio Emilia.
8: L'asteroide distruggerà la Terra. Direttore di banca, sai dove te lo puoi attaccare il mutuo?
9: Ma io venerdì con mio cognato sono andato dentro nel sito dell'INPS per vedere quando vado in pensione. Vado in pensione il 6 del 2032 e tu mi dici che a dicembre esplode il mondo. Ma non esiste, ma che cazzo, non vado neanche in pensione, muoio prima. Ma no!
10: Capitano, ma questa notizia dell'asteroide me la dai per certa, no? Perché se no mi organizzo, comincio a non pagare più nessuno, faccio segni cabriolet. Fammi sapere, per piacere.
11: Marco Galli, non si dicono queste cose, mi sto preoccupando.
12: Tranquilli ragazzi, che quando passa vede come stiamo combinati, ci lascia stare. Facciamo pena pure agli asteroidi noi, tranquilli. Riccardo da Perugia.
13: Ma una domanda, si sa la data e l'ora e con tutta la tecnologia è così vago in qualsiasi punto della Terra? Andrea da Faenza.
14: Buongiorno ciurma, tranquillo capitano, tanto cadono sempre in America sti cazzo di asteroidi. Buona giornata, vite da Caronno.
15: Capitano, ci salveranno Bruce Willis e Ben

0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
3: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
4: Buona giornata da Boris Mantova. Non c'è la firma ufficiale, ma l'Iran e gli Stati Uniti avrebbero trovato l'intesa. L'annuncio è del Pakistan, Trump lo aveva promesso, intanto però i Pasdaran nicchiavano, Netanyahu poi ha bombardato il Libano con morti e feriti, rallentando quell'accordo che però ad oggi viene annunciato dal premier pakistano come in firma settimana prossima. Petroliera della flotta ombra russa intercettata nella Manica, operazione di 6 ore in coordinamento con la Francia, il premier inglese Starmer, duro colpo per Mosca, non permetteremo a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina di nascondersi. Bufera su Vannacci che dice sono contrario al reato specifico di femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, parole pronunciate durante l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Insorge l'opposizione, interviene anche il padre di Ilaria Sula, 22 anni, uccisa dall'ex fidanzato, parlare per gli altri è troppo facile, serve rispetto. Shock nel veneziano dove un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato l'omicidio, un rimprovero avrebbe scatenato l'aggressione letale. Gli svizzeri bocciano il referendum voluto dall'ultradestra che proponeva di introdurre in Costituzione un limite alla popolazione residente permanente perché non superasse i 10 milioni prima del 2050, ma appunto ha vinto il no. Lo sport Formula 1 è Hamilton commosso al volante della sua Ferrari a trionfare nel Gran Premio di Barcellona davanti a Russell e Norris. Non accadeva da un anno e mezzo, ritirati Antonelli e Leclerc. Calcio ai mondiali, la Germania passeggia 7-1 sul Curaçao, mentre poi è terminata 5-1 la partita Svezia-Tunisia. Scozia-Haiti 1-0, Australia 2, Turchia 0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
5: Buongiorno ciurma, ti chiedo You've Got the Love di Florence and the Machine da dedicare alla mia ragazza Chiara. Buona giornata, Lorenzo da Imperico.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Tu scegli la musica.
1: Noi la suoniamo.
2: Solo su Radio 105. Sometimes

0: Champions.
1: Un poliziotto a un signore di colore: ma come ti è venuto in mente di andare a rubare una bottiglia di brandy al supermercato?
2: E che ne so, c'era scritto brandy, io l'ho preso.
0: Big Smile Champions.
3: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: Il quesito.
5: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
6: Esauriti, buongiorno, pronti a dare una risposta al nuovo quesito. Da tempo immemore, un bambino di nome Pierino è il protagonista di tantissime...
7: Sai la risposta?
8: Sai la risposta?
5: Manda un messaggio.
8: Manda un messaggio al 342
7: 41 15
5: 105.
7: Alla fine della pubblicità
8: scoprirai se hai indovinato.
9: 105 Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'autostrada rallenta il traffico tra Calenzano e il bivio 1 variante. Sulla stessa autostrada coda ma per traffico tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Un incidente viene segnalato sulla 7 con code tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incidente anche a Cividale sulla statale 54 del Friuli. Per traffico code a tratti sulla 4 tra Bergamo e Cavenago in direzione Torino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
12: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
12: No!
13: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa! Un sapore che ti Puglia.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito
0: al quesito di tutto esaurito.
3: La risposta al quesito di oggi, eccola, vi abbiamo detto che da tempo immemore oramai un bambino che si chiama Pierino è protagonista di tantissime barzellette. È questa la risposta corretta.
4: Bravo.
5: Il vincitore.
6: Buongiorno amici, buon lunedì, buongiorno Pierino.
2: Ma buongiorno a te, cara Elenia. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Lius Maleno.
7: Buongiorno.
2: E Max Matteo Roma.
6: Allora abbiamo già la busta, amici. Ce l'ha portata proprio Pierino questa mattina.
7: Sì.
6: E c'è anche il nome, pensa, del vincitore o della vincitrice del quesito di oggi. Ma prima, sotto con i vostri dischi buongiorno.
2: Basta richiederli al 342 41 15 125 e anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto disco buongiorno.
6: È facile.
7: No.
6: Siamo pronti?
2: Prontissimi.
6: Vai, apriamo la busta. The winner is
2: Luana da Grosseto.
6: Ai, donna.
2: Ciao.
6: Brava Lulu.
2: Ciao.
8: Marco Galli presenta.
9: She packed my bags last night.
8: Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Le donne sarebbero più felici e gli uomini sarebbero più arrabbiati. Ci sarà una motivazione, ci sarà un perché. Boris, la scienza.
2: Sì. In realtà il gruppo di ricercatori ha presentato a un gruppo di volontari 121 volti di avatar, 121 voci umane.
3: Sì.
4: Okay.
2: Sia i volti che le voci subivano un graduale cambiamento. L'espressione da felice ad arrabbiata diventava e il genere da maschio a femmina. Cioè i partecipanti cosa aspettava? L'interpretazione dell'emozione, attribuirsi un genere. Così si è visto che quando comunicavano felicità, i volti e le voci erano femminili. Se erano rabbia, erano maschili. Le donne dunque sono più felici in condizione emozionale, mentre gli uomini sono più propensi all'arrabbiatura. E sì, questo è il senso della ricerca.
1: È pazzesco, vedi? Qualcuno già scrive perché stanno con le donne.
4: Qualcuno dice molto semplice, perché le donne fanno girare le scatole agli uomini.
1: Vedi, però siete sempre voi di mezzo.
4: Allora,
2: però, se posso, nella ricerca veniva evidenziato questo, come la presenza femminile incidesse sull'uomo, perché in quel contesto, se l'uomo non aveva la presenza femminile, non era arrabbiato.
4: E quindi voi siete più felici quando avete delle donne intorno?
1: Chiediamoglielo!
0: Avanti, avanti, ci posto! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Capitano, ciurma, le donne sono più felici perché secondo me sanno cogliere più degli uomini le piccole cose. Che ne so, un tramonto, un'alba, veder crescere i figli oppure star dietro ai genitori. Ma non perché l'uomo non lo voglia fare. A meno tempo, magari dedica più tempo al lavoro, a un'attività, e quindi secondo me le donne per quello sono più felici. A colazione!
6: Ma guarda, il discorso è molto facile. Gli uomini di natura devono prevalere comunque sempre sulle donne, quindi se le donne non gli danno retta, poi l'uomo si arrabbia. Ciao Matteo da Forlì!
7: Ciao ciurma, chiedo la cortesia di modificare la voce per questioni lavorative. Io lavoro in un'azienda e in magazzino noi siamo 4 magazzinieri e andiamo tutti d'accordo, siamo felici, tranquilli. In produzione sono tutte donne, più di 40, e sono sempre arrabbiate l'una con l'altra. Quindi questa scienza non è che funziona tanto.
8: Dipende, capitano, che donne e donne. Io ho lavorato con una ragazza di 23 anni che mi ha strappato sorrisi tutta l'estate, napoletana e molto molto simpatica. Dipende che donna trovi, se ti rompe il coglione e te li sfonda è normale che sei arrabbiato.
9: Marco, buongiorno. Lo sai perché gli uomini sono più arrabbiati? Perché le mogli non gliela danno. Ciao, Benedetta.
10: Buongiorno, capitano. Voglio vedere voi con mia moglie se non siete incazzati. Francesco da Lecce.
11: Buongiorno, ciurma. Buongiorno, capitano. Le donne, sì, col sorriso, ma hanno sempre il mal di testa. Fabrizio da Poggibonsi.
12: Messaggio per mia moglie. Michela, hai sentito? Non è colpa mia se sto sempre incazzato.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi, il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
14: Solo su Radio 105.
15: Tra poco su Radio 105.
16: Eccoli, buongiorno, buongiorno,
17: buongiorno
16: amici.
17: Buongiorno.
16: Dalla Germania tutto esaurito. Quindi vi aspettiamo numerosi. Esatto, anche perché l'ingresso è free, è gratuito.
3: È gratuito,
16: non
3: è
16: si
3: gratuito.
16: Paga, ci mancherebbe che fai una festa con l'ingresso a pagamento.
18: Ah, io a casa mia quando faccio le feste li faccio pagare.
16: Certo. Tu sei cattivo.
19: Scusami, almeno il bere me lo devi pagare, non ho capito.
3: Ma ci sono quelli che ti invitano e poi devi pagare nelle feste.
18: Ah, sì?
3: Si vantano, ho fatto la festa in questo ristorante.
16: Ti dirò di più.
19: Fase tensiva.
3: Dici.
16: Ti devi pagare da bere.
3: Sì.
16: Ok?
3: Sì.
16: Devi fare il regalo perché vai a mani vuote.
4: Beh, no.
16: Chi organizza la festa?
3: Sì.
16: Che porta gente,
18: sì. Fa la castagna,
16: si piglia pure i soldi, certo. te lo dico io, l'ho detto, l'ho detto.
20: Si festeggia Sant'Onofrio, che insieme a Sant'Antonio di Padova viene invocato per ritrovare gli oggetti smarriti.
18: Anche lui?
20: Anche lui, esattamente, è un po' più conosciuto Sant'Antonio da Padova, sì. Ma anche Sant'Onofrio.
16: Ah, cioè sono in due praticamente.
20: In due, sì.
16: Allora, Sant'Antonio dalla barba bianca,
18: fammi trovare quello che mi manca.
19: E Onofrio non ce l'ha una rima.
18: Sant'Onofrio, ho trovato quello che mi manca, ridammi i soldi che ti ho dato prima.
20: Ma non fa rima, pizza.
16: Sai dove è finita, secondo me, la mia penna, che poi è tua, me l'hai prestata? Nella tua borsa.
18: Nella mia borsa?
16: Che tu prima hai tirato fuori tutto, poi hai rimesso dentro tutto, secondo me hai rimesso dentro anche la penna.
3: Può essere.
20: Sicuro.
3: Hai fatto pulizia. Ha tolto quello che non era tuo.
20: No, l'ha fatto apposta. Voleva rubare la penna. Ha fatto finta di versare la crema nella borsa, eccetera, eccetera.
16: Che poi era sua la penna, capito?
18: Non posso dire niente. Chi vi porta le penne?
16: Tu.
18: Chi vi offre il caffè?
16: Tu.
18: Chi vi offre la colazione?
16: Tu.
18: Chi?
3: Sembra che di Elena.
21: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
22: Marco Galli ti darà la carica.
21: Solo su Radio 105.
23: Buongiorno, buongiorno.
24: Buongiorno.
23: Buongiorno.
24: Per tutto il giorno.
23: Per tutto il giorno.
18: Ci siamo in linea.
24: Di già.
18: Sì.
16: Prontissimi per il disco Buongiorno amici del lunedì. Le vostre richieste musicali al nostro numero SMS WhatsApp
18: 342 41 15 105. 5 squilli a disposizione, una sola grande parola, un bel buongiorno. Trullallero.
16: Aspetta, è questo il primo squillo? Zagon.
18: Vuoi dire?
25: Buongiorno.
16: Mamma mia, è pronto.
18: Buongiorno.
16: Ciao.
25: Com'è? Tutto bene?
18: Sì, solo bene, fratello. Tu come ti chiami?
25: Ciao, pizza.
18: Ciao, cucù. Come ti chiami?
25: Allora, sono David d'Alessandria.
16: Sì.
25: Sto andando a lavorare, faccio il figato.
16: Sì, David, già a quest'ora, quindi così presto al mattino?
25: Sì, vado a prendere il treno per direzione Genova.
16: Direzione Genova, beh, insomma, un bel giro, David, devi fare. Com'è andato il fine settimana?
25: Benissimo, stancante però bene.
16: Ah, stancante perché?
25: Perché ho un bambino piccolo di 8 mesi e
16: certo.
25: Si occupa parecchio la giornata.
16: Possiamo immaginare, David, però chissà che gioia, che emozione, piccolino. Lo vuoi salutare?

0: però, dai.
1: L'aiuola di Grignani.
0: Hai capito da ridere.
2: Che ricordi?
3: Buongiorno,
2: buongiorno.
4: Per tutto il giorno.
2: Per tutto il giorno.
0: Vai Grigna.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ma che davvero?
2: Davvero?
3: A Radio 105 sono le 7.01. Sasacato.
4: Ma è vero?
5: Tutto esaurito. È presentato da
6: Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno. 4 giorni di grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.

0: Buongiorno a tutti voi. La carica che vi arriva dalla ciurma di tutto esaurito e completo. Buongiorno, buongiorno. Un bacio, un abbraccio al nostro capitano Marco Galli che sta tornando, signori. Manca poco, molto poco. Oh, se non è la prossima settimana, dai, è l'altra ancora.
1: Ma dai, sì, dai.
0: Ci siamo. Intanto, noi qui stavamo già organizzando tutto il nostro spostamento, il nostro viaggio, perché ormai ci siamo. Quanto manca?
2: A venerdì.
3: Già giovedì, quattro giorni, mercoledì, giovedì e venerdì.
4: Ricordiamo il 19 a Ferrara, grande festa per i 50 anni di Radio 105.
0: Ma che bello, ma ci saremo tutti, aspettiamo naturalmente anche voi, ne approfitteremo per fare anche il raduno consueto di tutto esaurito.
4: Esatto.
0: Lo anticipiamo, insomma, più o meno di un mesetto, l'ingresso è free, è gratuito, vi aspettiamo numero tessere.
1: Certo.
0: E chiaramente ci sarà tutta la radio, tutti i programmi.
5: Prenotare, ricordiamolo,
0: tutti i vostri speaker preferiti, prenotazione da fare sul sito 105.net.
4: Ingresso gratuito. Ingresso gratuito a tutti.
0: E pizza poco fa fa, ma ci sarà da mangiare?
1: Da mangiare.
4: O devo portarmi il solito panino, ha detto così.
1: No, no, io mi porto le mie robe, ragazzi, non mi chiedete niente.
0: Allora, no, pizza, dai. Pensa anche a noi. Sì. Cosa metterai nello zaino? Ci stavi dicendo dei toast,
4: e
0: sicuramente.
4: Poi il tè. Il famoso tè.
1: Sì, sì, il tè.
4: Il famoso tè che non c'è più, tra l'altro.
1: No, no, c'è, io ce l'ho. Sono ancora quello vecchio.
4: Un ricordo degli anni 80.
5: Ma non esiste più, sarà scaduto.
0: Ha tirato fuori adesso senza citare il mamma. Sì, lo possiamo citare, tanto non esiste più. Ha tirato fuori il teati.
1: Sì.
0: E penso non esista neanche più, sinceramente, ma lui dice che c'ha ancora le bustine dagli anni 80.
5: Ma saranno scadute,
0: pizza. Ma infatti, pizza, vuoi ucciderci?
1: Ma scaduto va sempre bene, anzi, meglio, lascia stare.
5: Ma quindi è farlocca la data, diciamo. Non c'entra niente.
0: Pizza, mi aspettavo di più da te, però peperonate, che ne so, melanzane alla parmigiana, due cozze plose.
5: No, ma in quell'età non si digerisce più niente, Lenia.
1: Bravo.
5: Non la sua, la tua, intendevo.
1: Porto i tarallucci, perché so che dopo a voi vi viene fame.
0: Il viaggio è lungo.
2: Il dolcino ci vuole, in effetti.
0: Poi c'è l'andata e c'è il ritorno.
5: I tarallucci non sono un dolcino.
1: Le mie barrette energetiche.
4: Quelle sono le tue.
0: Fitness.
1: I pezzettini di grana.
0: Sì.
4: Che tristezza, ragazzi.
1: Sì, dopo se c'hai fame voglio vedere che tristezza. Che tanto lì a bocca asciutta rimani.
4: Io confido in Max Magic. Sì. Che lui ce l'ha.
0: Mizza, comunque ormai sono tutti snack salutisti. Quelli di pizza. Poi si porterà la frutta secca.
1: Brava.
0: Figurati.
5: Ci può portare l'anduia soppressata, Max? Non sì, so, Max, qualcosa da Roma. Capocollo. Non lo so, una cosa fanno lì ad Ariccia? La porchetta.
0: La porchetta,
5: ci
0: ma
5: può
0: certo.
5: Una porchetta, Max.
0: No, io vorrei la carbonara di tua moglie, Max. Non mi puoi fare una schiscia.
6: Ma la carbonara dovete mangiare qui. Voi dovete venire qui a mangiarla.
0: Siamo a Ferrara, come facciamo?
6: Vabbè, dopo Ferrara ci imbarchiamo tutti e venite giù.
4: Io ho un'idea. Portaci tua moglie a Ferrara.
0: Ce la prepara lì, insomma, là, Ferrara.
2: I figli.
0: Questo, signori, è il sentiment, no? Diciamo un po' l'atmosfera che si respira in questi giorni. Posso dire la verità?
1: Sì.
0: Siccome non ci capita spesso di fare un evento, una serata veramente tutti quanti insieme, siamo un po' eccitati come se dovessimo andare in gita? C'è un po' quella roba lì?
4: È vero, sì.
5: In che senso?
0: A chi lo state... in che senso? Ti ricordi le gite scolastiche quando andavi proprio con tutta la classe? Magari c'erano anche altre classi.
5: Ma c'ho 50 anni in più, Ilenia, scusami, che eccitamento devo avere?
4: Vabbè, ma il piacere di stare tutti insieme.
5: Ma ci siamo insieme tutti i giorni, ma state lontano, ma chi vuole vedere?
0: Beh, ma che carattere, ma conto stare insieme... Sul lavoro è un conto.
5: È sempre lavoro quella cosa.
1: Peggio.
0: Nel tempo libero.
5: Peggio. Dobbiamo andare per forza insieme a loro, pizza. Non possiamo andare per i cavoli nostri.
1: Ma veramente.
4: Ci sono cattiveria. Tante aziende, tante società che hanno organizzato in questo weekend passato e quello che arriverà.
0: Convention.
4: No, quegli incontri insieme, capito? Dove vanno a mangiare.
5: Quanti soldi buttati?
4: Non so.
1: Vagliela dire come stanno. Vagliela dire. Se vi siete divertiti. Ti amici,
5: avete visto tutti i colleghi che mi vogliono bene.
0: Non è vero, perché in molti casi sono proprio questi momenti che ti consentono di vedere magari anche quel collega lì che ti sta un po' sulle palle tutti i giorni sotto un altro profilo.
1: Ma
0: cioè magari scopri che tolta la giacca, tolta la cravatta, fuori dall'ufficio, dall'ambito lavorativo, è simpaticissimo.
4: È vero,
0: potrebbe essere proprio il tuo migliore amico.
1: Ma anche no, lascia stare.
5: Se non lo scopro vivo uguale.
0: Comunque
4: sono freddi.
0: Loro hanno dei brutti caratteri, lo sapete. Noi comunque vi aspettiamo il 19. Segnate la data, dalle 21, Piazza Ariosto a Ferrara. Ci saremo tutti e sarà sicuramente una bella serata di fiesta, fiesta. Betty, chi è?
3: Pizza, pizza. Ricordati che l'importante è portare le birrette.
0: Bravo.
3: Il resto si trova in giro. F da Sant'Angelo, a colazione.
0: Bravo Beppe, vieni con noi, ti prego.
5: Io spero che le birrette ce le offrano almeno una, non dico tanto.
0: Allora Alma intanto ti scrive: Micio, dimmi un po' a che ora parti, così mi organizzo per andare in villa, in piscina. Te la cura, hai capito? La controllo.
4: Sei occupata. La famiglia resta lì. La famiglia resta lì.
0: Allora, il tempo sarà bello, il tempo sarà buono.
1: Sì.
0: Dicono.
2: Cosa? Cosa dicono?
0: Dicono, Betty, che stiano per tornare.
1: No.
0: 45 gradi all'ombra.
1: No.
2: Dai.
0: Dicono che ci strapperemo la pelle di dosso.
1: Ah sì.
2: Aiuto.
0: Boris.
7: Serena giornata, Elena. Buongiorno,
0: buongiorno,
7: ciurma.
0: Buongiorno.
7: Stiamo parlando di quel fenomeno a cui vi avevamo accennato, cioè il Niño, fenomeni molto violenti dal punto di vista meteorologico che alternano degli improvvisi acquazzoni e temporali rispetto anche a caldo. Caldo molto intenso ed è una nuova ondata di caldo africano.
0: Quindi sta tornando l'africano, Boris, lo possiamo dire in via ufficiale.
7: Francamente sì, addirittura con una buona dose di umidità.
1: Ah.
7: E quindi si affaccerà sull'Italia dal 17-18 giugno, portando in alto le temperature con 38 gradi, diciamo. Di massima. E sì, beh, bene precisare che questo evento, ancora comunque da confermare nei dettagli, potrebbe in qualche modo essere lungo nel corso delle prossime settimane, ma già 16 giugno, quindi parliamo di martedì, di domani, in alcune zone, soprattutto interne, appenniniche, centro-sud, tra Sicilia e Bassa Calabria, i possibili temporali. Non si escludono poi brevi rovesci, però da metà settimana, appunto, come vi dicevo, 17-18 giugno, avremo il record del mese di giugno come calore.
0: Ah!
1: 17-19,
0: quindi cioè, giusto, capito?
1: Preciso,
0: il record della botta proprio,
7: credo,
0: di calore.
7: Sì, io credo più il 18. Il 18 sarà proprio l'ondata massima di calore. Però questi sono i giorni, queste sono le previsioni.
4: No, ma il 20 e il 21 fa sempre caldo, vero? Che il weekend
1: sempre.
4: Non è che il 20.
0: Dove devi andare, scusa?
4: No, in generale, è tutta la settimana fa caldo, poi arriva il weekend e piove.
0: È possibile. Tutto è possibile. Intanto Moni ci chiede: ma Ile, secondo te ci sarà il misterioso Luigi?
1: Ma certamente che ci sarà.
0: Il fan numero uno di Betty, è possibile, ma certo, ma perché no? Poi, siccome il biglietto, l'abbiamo detto, ricordato, è gratuito, Massimo Daunia dice: quindi il bonifico di 80 euro che ho fatto a pizza per il biglietto, a cosa serve?
1: A cosa serve?
5: Scusami.
1: Serve che ti do due tarallucci, Cicino.
2: Quelli che avanzano. Proprio.
5: Non le volevi le barrette? Ti porta le barrette.
1: Sì. Che poi le mie barrette sono energetiche, ragazzi. Attenzione.
5: Lui le fa direttamente.
0: Allora, intanto sui colleghi qua si è scatenato veramente l'inferno. Insomma, Mauda Alessandria, per esempio, ci scrive: io i miei colleghi non li voglio vedere neanche a lavoro.
4: Ma no,
0: e
4: dai.
0: Quindi figuriamoci fuori.
5: Bravo, Mauda,
0: ecco.
4: Rafforzi il rapporto con il tuo collega.
1: Ma che? Ma perché?
0: No, ma seriamente non vi è mai capitato magari di beccare il tal collega fuori dall'ambito lavorativo, di rivalutarlo completamente?
1: Quello è vero, può capitare pochissime volte, ma può capitare.
5: Io l'ho rivalutato in peggio tantissimo. E lo frequento, grazie.
4: Ma scusa, ma non può migliorare il clima lavorativo una volta che tu lo conosci fuori, capito?
5: È lì l'errore.
4: Dici.
5: Perché se ti trovi peggio fuori, poi peggiora anche il clima lavorativo. Non lo frequentare,
4: siete negativi, ragazzi.
5: No, stato bello tanto vederlo al lavoro quanto non fuori.
4: È lunedì mattina, mamma mia, che acidità che c'è.
5: Scusami, essere buono per forza.
1: È come il proverbio: non far sapere al contadino quanto è buono il formaggio con le pere. Non portarti mai un collega a casa.
2: Non c'entra niente.
1: No, c'entra.
0: Vabbè, cominciamo malissimo.
8: È scelto da
0: chi è Betty?
8: Turma, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Due cose mi si rompe Ferrara: gli occhiali di nebbia e l'Autan, perché ci sarà un trilione e mezzo di zanzare. Vedo dalla provincia di Ravenna.
0: Mamma mia, ma quante ne sai? Ma hai ragione, non ci avevo proprio pensato. Ci mangeranno vivi.
4: Pizza, c'è il cappellino, c'è il rimedio, c'è il cappellino.
1: Io porto il cappellino anti zanzare, tranquillo.
0: Ma la nebbia per...
1: La nebbia negli erti colli, certo. Sì, sì.
5: Se non piove non sale.
0: Scusate, la nebbia per quella roba lì che penso io?
1: Sì, ma non lo so,
4: pizza abituata la nebbia.
0: Ma infatti.
5: Si circonda.
1: C'è il catarro infrangente.
0: Intanto, poi ci torniamo perché è molto interessante questo tema. Il nostro Boris ci scrive che circa il 27% delle persone stringe legami profondi proprio con i colleghi.
5: Che grave errore, mamma mia, che grave errore.
0: 27%, No, per niente. Allora, intanto, dove andiamo, signori? C'è il primo disco di questa mattina che dà proprio il là non solo a questa giornata, ma tutta la settimana con noi.
5: Pensa, ci stava antipatico e l'abbiamo messo giù.
1: È vero.
0: No.
5: Era un nostro collega, chiamato lui.
4: No, che tristezza.
0: Ma non possono partecipare i colleghi.
5: Ma lui voleva, allora l'abbiamo attaccato.
4: Allora aspettiamo il prossimo, dai.
5: Adesso lo chiamiamo, eh.
0: Vedi, Salvo da Palermo ci scrivi, Lenia, magari con questa occasione si scopre che Fabio Liuzzi è simpatico.
5: No, sono proprio antipatico io. Non mi frequenta nessuno.
4: È così. Come lo sentite, è così.
0: Allora, Catherine da Castel Bolognese ci chiede, intanto, un po' di curiosità anche intorno al nostro viaggio, alla nostra partenza e ritorno. Ma fate un pullman intero, proprio come le gite scolastiche, con tutti i colleghi, insomma, tutti gli speaker.
4: L'idea è quella.
0: Con i Friends, dice che magari faranno casino.
4: I Friends. Perché tutti i colleghi che ci sono, proprio i Friends.
5: No, ci hanno chiesto 50 euro a testa di fare la colla e loro non vogliono.
4: Anzi, io loro li vedo proprio davanti, capito? Davanti
0: abbiamo già deciso che ci mettiamo pizza e Dio, perché poi sulle curve ci sentiamo male. Vai, un sacchettino.
5: C'è 12 anni.
0: Allora, arriva proprio dalla provincia di Ferrara, Bondeno.
1: Ah, Bondeno.
0: Credo che si chiami il paese. Sì. Il primo disco di oggi è tutto per Valerio. Buongiorno, Valerio.
9: Buongiorno.
1: Ti sento bello carico, Valerio.
9: Sì, carichissimo.
1: Mi raccomando, fatti vedere a Ferrara, che già so.
0: Valerio, ma sarai dei nostri?
9: Sì, penso di sì.
0: Grandissimo.
1: Dai.
0: Va che bello. Vieni presto, che così ti prendi i posti, quelli più belli.
9: Va
0: sotto
9: bene,
0: al palco,
9: va bene.
0: Che pizza ti farà un sacco di regali quella sera, lo sai?
1: Sì.
9: Va bene.
0: Valerio, benvenuto.
9: Siete fantastici.
0: No, tu.
9: Siete fantastici.
0: Molto di più. Grazie. Tanto buon inizio di settimana da tutti noi. Che fai, Valerio? Che fai nella vita?
9: Sono un soldatore, operaio metalmeccanico.
0: Caspita, insomma. Ma sei già sul posto di lavoro, Valerio? Stai andando?
9: Quasi. Sto andando.
4: E il tuo rapporto con i colleghi? Condividi qualche gioia con loro fuori?
9: È abbastanza buono, è abbastanza bello.
1: Per forza, li salda, hai capito?
9: Esatto, bravo.
5: Sai perché? Perché ha la maschera tutto il giorno e non li vedi i colleghi.
9: Esatto.
0: No, ma Valerio, seriamente, ti è mai capitato poi di frequentarli anche fuori dall'ambito? Fuori dal posto di lavoro?
9: Ogni tanto, sì.
4: Hai detto? E come è stato?
0: E ogni tanto ci ha risposto, proprio col contagocce.
9: Sì, ogni tanto.
1: Una volta all'anno, facciamo fratello,
9: facciamo con l'azienda le cene di fine anno, fine ferie,
4: celebrare i risultati, i successi.
0: La cena di Natale,
9: e poi più di 30 anni che lavoro lì.
0: Vabbè, insomma, ormai c'è un rapporto, Valerio, quasi fraterno, dai, di fratellanza.
9: Sì.
0: Bello, come mai scegli questa canzone?
9: Ma perché a me piace la Pausini.
0: Sì. E quindi giustamente una bella canzone di Laura Pausini. E tu la vuoi dedicare a qualcuno, Valerio?
9: La dedico a mia moglie.
0: Sì.
9: Che non sta ascoltando.
1: Fa bene.
0: Buon per lei.
9: Che ha letto ancora.
1: Sì.
9: E tutti quelli che mi hanno riconosciuto dalla Bondeno.
0: Grande. Da Bondeno, ti aspettiamo venerdì. Valerio, ti mandiamo intanto un abbraccio immenso e l'augurio di una buona settimana. Ciao,
9: a
0: ciao.
9: Bondeno, ciao. Questa settimana a Bondeno sì, c'è sì, anche la fiera del patrono. C'è.
0: Ah, la fiera del patrono?
9: Cioè, sì, da giovedì. Da giovedì c'è la fiera del patrono.
0: E allora si beve e si mangia, vedi? Hai capito? Andiamo lì a mangiare, sì.

0: regia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 € fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 € di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 €. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
7: Parti e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.

0: Buongiorno.
1: Giulio.
0: Ciao, salutatemi il capitano. Sì. Potete chiamare Stellina, mia figlia Angela Maria, che oggi ha deciso di venire a lavorare con me. Francesco del Tonto.
2: Ma ciao Stellina.
1: Stellina, ciao.
3: Ciao.

0: Che giorno è?
1: Ma buongiorno, oggi è lunedì 15 giugno 2026.
0: Già.
1: Si festeggiano San Vito, patrono dei danzatori, e invocato contro l'epilessia e il ballo di San Vito. E Santa Germana.
2: Auguri, auguri.
1: Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani.
3: Attenzione voi,
1: Proclamata, che sciocco che sei, pizza.
3: No, no.
1: Tu sei un fiore.
0: Amore.
1: Dicevo, proclamata nel 2011 dalle Nazioni Unite e giornata mondiale del vento.
2: Ah, che
1: volta
2: bello.
1: A promuovere lo sviluppo dell'energia eolica. Per il tuffo nel passato, 162 anni fa, viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana. E nel 1987, 39 anni fa, nasce Erasmus, un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Pensate che il nome deriva da Erasmo da Rotterdam, che viaggiò a lungo in Europa per comprenderne le culture.
0: Ma dai!
1: Per l'angolo musicale, in questi giorni nasceva il grandissimo Alberto Sordi. E poi voglio fare gli auguri a Alessio, che oggi compie 6 anni, un nostro ascoltatore.
4: Auguri,
2: auguri Alessio.
1: E 49 anni fa, nel 1977, usciva il primo singolo di Vasco Rossi.
2: Wow.
1: 45 giri, Jenny Silvia. Che capolavoro.
5: Jenny non può più restare.
2: Jenny è pazza.
5: Portatela via. Rovina il morale alla gente. Jenny sta bene,
2: meraviglia.
5: È lontano, la curano, forse potrà anche guarire un giorno.
2: Grande Vasco!
5: Jenny è pazza.
2: Jenny è pazza.
5: C'è chi dice anche questo.
1: E anche Silvia, ve la ricordate?
2: Sì. Certo.
1: Bellissima anche quella. E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono... Gemelli.
0: Nostro Max.
1: Un gesto gentile e inaspettato vi svolterà la giornata.
0: Attenzione, caro.
1: E anche il segno del Sagittario. Ottime proposte da prendere in seria considerazione. Invece il segno nefasto è il segno del Leone.
2: Se muore, capitano. Bello.
1: Gambe gonfie come due zampogne. Ilenia, metti le gambe su in alto, così scorre tutto il sangue.
2: Le metto sulle spalle di Pizza.
1: Sì. Pizza, tienile alte. Intanto io chiudo con il proverbio. Il temporale troppo copioso e violento, l'agricoltore di certo non fa contento. Che significa che è fondamentale nella vita agire con parsimonia e tranquillità.
2: Ed è vero, ed è proprio così.
0: Sì,
2: brava,
0: sì.
2: Betty,
0: brava.
2: Grazie Betty.
1: A
2: compleanni
1: voi.
2: Questa mattina, fatemi gli auguri, sono 35. Lorenzo da Castiglione d'Orcia.
0: Auguri,
2: tanti tanti auguri da noi. Chiamate mio marito, compie 50 anni. Lui è Vincenzo, dice, e segue 105 proprio da 50 anni, quindi sin dagli esordi.
3: Ciao Vincenzo!
2: Ciao Vincenzo!
4: Ciao, auguri. Poi c'è anche il piccolo Michael, ve lo ricordate?
0: Sì.
4: 10 anni, come sempre, qua collegato, che ci ascolta. Ciao Michael!
2: Ciao piccolino! Allora, invece, al volissimo, stavo effettivamente leggendo, Boris, che in base a diverse indagini... c'è una certa propensione da parte degli italiani a frequentare i colleghi fuori dall'ambito lavorativo. Ci sono frequentazioni occasionali, ci sono addirittura delle frequentazioni assidue. Quindi colleghi che sono proprio amici.
0: Ma dai.
6: E che inaspettatamente diventano compagni di vita. Viene un po' sfatato con le ultime indagini il mito sbagliato dei colleghi odiosi. Ce ne sono, per carità, e c'è solo da confermare questo punto di vista, ma soprattutto c'è anche tanta gente con cui si intraprende un rapporto. Prima citavi il dato, il 27% delle persone stringe legami profondi con i colleghi e il 46%, quindi poco sotto la metà, dichiara che avere amici in ufficio contribuisce in modo determinante alla propria felicità. Il 60% dei lavoratori italiani, quindi molto più della metà, mantiene rapporti amichevoli addirittura dopo il cambio azienda e migliorano diventando amici di una vita.
2: Wow. Anche perché molte aziende ritengono che far socializzare poi i colleghi fuori proprio dal lavoro migliori la produttività, certo. Anche poi il benessere il 49, quando si torna.
6: Esatto, dicevi bene, il 49,8% delle aziende sta valutando delle nuove iniziative per far sì che i colleghi possano socializzare. Da qui nascono, dove ci sono ovviamente gli spazi adeguati, i co-work, cioè gli spazi, gli open space, le cucine, magari una cucina in cui condividere un momento di convivialità. Se notate, si stanno allargando sempre le zone di caffè, di break, perché attraverso quei momenti si inizia a trovare, oltre il collega, eventualmente l'amico.
2: Oppure i viaggi in pullman.
3: Ma certo,

0: Teofilo.
1: Allora amici, tornate subito protagonisti attraverso l'intruso, cioè stiamo per dare il tema dell'intruso del giorno con quattro elementi. Come sapete, uno di questi non ci azzecca proprio con gli altri, è l'intruso e lo dovete scovare voi. Poi quando ce la fanno...
2: Ma certo, la mandano al 342 41 15 105.
1: Ah, è semplice, facile.
2: Ma andiamo
1: facile,
2: alla categoria.
1: Oh, abbiamo parlato di cibo questa mattina, di uno zaino pieno di cose buone da mangiare, anche della carbonara del nostro Max Maldi, o meglio di sua moglie. E il tema dell'intruso di oggi sono proprio le ricette romane.
3: Ricette romane, avete detto bene. E appare subito la carbonara al numero uno. Numero due, l'immortaccia. Numero 3, amatriciana. Numero 4, gricia.
1: Allora, carbonara, l'immortaccia, amatriciana o la gricia? Qual è l'intruso? Lo sai o pensi di saperlo?
2: Ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
4: Lui chi è?
5: Torna tra poco.
6: Quindi allora, fra questi, chi è?
7: Grande! L'intruso.

0: 105 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 è tutto esaurito.
1: Ho tutto esaurito. Ho niente.
3: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco, sta arrivando il Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte su elettronica, oggetti per la casa, la cucina e tanti altri prodotti che avete sempre desiderato. Ma le offerte sono riservate ai clienti Prime, quindi preparatevi. Iscrivetevi a Prime oggi stesso. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: Scoprilo!
1: C'è l'intruso, amici, è tutto esaurito. Buongiorno dalla ciurma, sono le 7:41. L'augurio di un buon inizio di settimana da tutti noi. Andiamo a tavola, mettiamo le gambette sotto al tavolo. Che se bagna?
2: Dai. Ricette romane: 1. Carbonara. 2. Sì. Limortaccia. 3. Amatriciana. 4. Gricia. Chi tra questi è l'intruso? Scrivetecelo, ce l'hanno scritto.
1: Ce l'hanno scritto, noi già li stiamo chiamando. Vi ricordiamo che potete rispondere come volete, anzi, io diciamo a Romana, come vi pare.
3: Ma la domanda, tu chi sei, la risposta è?
2: Io sono un...
4: Pronto?
1: Pronto? Ciao!
4: Ciao!
1: Buongiorno, benvenuta! Ciao. Stavi cucinando una ricetta romana?
4: No, veramente ero in sono in macchina.
1: No, era un po' difficile. Senti, stai andando al lavoro?
4: Sì, purtroppo sì.
1: Ragazzi, che vuoi, che vuoi. Poi è lunedì, sì. Però non ci hai ancora detto, e attenzione, tu, chi sei?
4: Io sono l'intruso.
1: Ma tu sei molto brava. Complimenti.
2: Bravissima, bravissima.
1: Ora ci puoi dire
4: grazie, ci ha studiato.
1: Vedi, chi sei per davvero e di dove sei?
2: Come ti chiami?
4: Allora, io sono Giulia e vengo da Perugia.
1: Da Perugia, Giulia. E che lavoro fai? Sì.
4: Lavoro in ufficio, sono un'azienda.
1: Okay, quindi stai andando appunto in ufficio. Com'è il tuo rapporto, Giulia, con i colleghi o le colleghe? Se ne hai?
4: Allora, in ufficio ce n'ho una praticamente e andiamo molto d'accordo, per fortuna.
1: Quindi capita anche di vedervi fuori dal lavoro? Magari andate a prendere un aperitivo insieme, un caffè?
4: A volte è successo, sì, certo.
1: Hai capito?
2: A volte,
3: attenzione!
4: A volte.
2: Sulle dita di una
4: mano. Esageriamo.
1: Senti, Super Giulia, tra carbonara, limortaccia, amatriciana e gricia, qual è l'intruso di oggi?
4: Il numero 2.
1: Limortaccia.
2: Limortaccia non esiste come piatto nella ricetta tipica romana.
1: Giulia, senti un po' cosa ti regala il nostro pizza. Sei stata molto brava.
3: Una sana maglietta di Radio 105. Però attenzione, se vai avanti, se prosegui e rispondi esattamente, avrai anche il paccone.
1: Con altri gadget all'interno.
3: Ma se sbagli, perdi tutto.
2: Cosa fai? Accetti? Te la rischi?
3: Guarda
4: che cosa mi consigliate?
1: No, Giulia, no, non possiamo consigliarti niente.
3: Vuoi dar retta a un anziano?
2: Salutiamoci, Giulia.
3: Sì, accetta la maglietta. Ma
1: stamattina sono super negativi. Però, Giulia, dipende solo da te.
4: No, proviamoci. Dai, proviamo.
3: Così ti voglio. Lo sapevo io. Aia. Brava, Giulia. Aia.
1: Giulia, te la rischi? Sei sicuro? Però ci piacciono gli amici e le amiche che amano il brivido. Che amano il rischio.
4: Sì, dai. Ma che vada, ci siamo divertiti.
3: Ma
4: sì.
3: Certo.
2: Come
1: Giulia,
2: te la cavi?
1: Infatti, diglielo, chiediglielo un po'.
2: Come te la cavi con i videogiochi?
1: Ci giocavi? Perché questi sono storici.
2: Storici.
4: Sì, sì.
1: Dai, va bene. Allora, il tema, il temone del raddoppio sono proprio i videogiochi di un tempo, storici.
2: Numero 1, AA Play. Numero 2, Crash Bandicoot. Numero 3, Metal Gear Solid. Numero 4, Tetris.
1: Allora, Giulia, andiamo per esclusione. 1, AA Play. 2, Crash Bandicoot, però Crash, insomma. 3, Metal Gear Solid. E 4, Tetris. Secondo me ce ne sono un paio che sono inequivocabilmente dei videogiochi, dai, stranoti.
2: E poi c'è quello che sceglierà Giulia.
4: Io andrei con, adesso la dico grossa, il primo?
1: AA Play. Ed è la risposta corretta! Giulia!
2: Che fortuna, dai! Giulia!
1: Giulia! È brava Giulia!
3: Lo sapevo!
2: Baciata dalla fortuna!
1: Vedi, ti hai fatto bene a rischiare, quindi secondo noi sarà una buonissima settimana. Sì. Come inizio non c'è male, quantomeno.
4: Dai, speriamo, grazie.
1: Grazie a te. Regali a profusione, naturalmente, che arriveranno lì a Perugia. Vuoi approfittarne? Vuoi fare dei saluti? Giulia, puoi farli.
4: Allora, la mia famiglia, il mio fidanzato Roberto e la mia collega Annarita, che raggiungerò tra poco.
1: Vedi che la saluta Annarita. Un bacio enorme, Giulia.
3: Ciao Giulia.
1: Ciao.
3: Oh, ho detto.
0: Scoppilo!
3: È forte.
1: Ma cosa forte. Oh, c'è qualcosa che ci nascondi tu comunque, Pizza, questa mattina. Ma
3: grazie.
1: Io l'ho visto, ho visto un casco. Ho visto un casco.
0: No, oh, che alla sua età va in giro col casco perché rischia di cadere.
1: Sì,
0: sempre.

0: Questa è per me?
1: No, no, quella è mia.
0: Che cosa? No, Pizza mi sta regalando una bandana.
1: No, no, non ti sto regalando niente.
0: Per andare in moto, grazie Pizza.
2: Non ti sto regalando niente.
0: Che brutti modi stamattina. Chi è Bettina?
3: Pizza! Pronto, buongiorno. E poi perché giri col casco? Cacchio, sei uno dei Power Ranger?
1: C'è un pistolotto.
0: Diglielo, uè, Ciccino.
1: Bisogna mettersi il casco, ragazzi. Attenzione,
2: no, credo che la risposta, cioè, sia che ho la moto.
0: Certo.
1: Ma anche io, anche senza moto lo metto, non si sa mai.
2: Power Ranger veramente.
4: Ormai io l'ho visto che guidava la macchina col casco.
1: Ormai lo
0: io l'ho vista però parcheggiata. Ah, sì? Poi sei venuto in moto oggi. Grande, sì, Pizza, sì,
5: grande moto.
0: Ma poi dopo posso venire giù con te a fare un video della partenza?
1: Ma certo, tesoro.
4: La Betty ha chiesto se la può provare.
2: Che scrive Pizza, sì, ma il casco è quello da parrucchiere.
1: Sì,
5: No, Pizza, io voglio far finta di guidarla. Salgo, mi fate la foto e poi scendo.
1: Va
5: posso?
1: Bene, va bene, sì, sì. Grazie. Avvicino, però non sali.
0: L'attrazione di questa mattina,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Veramente.
0: Tanto Cristiano ci scrive: ma Pizza è venuto in moto allora stamattina? Ecco perché stanno arrivando tutte queste nubi.
1: No!
0: Su Milano.
1: No, ragazzi, non ditelo, eh!
0: No. Albi, Verona, sai come si riconosce un motociclista felice?
1: Come?
0: Come dai moscerini nei denti.
1: Io c'ho la bandana, Cicino.
0: Cicciolino,
2: bandana dell'Indian.
0: Vabbè. Allora, c'è già la base sotto, sono le 7:51 minuti, segno che sta iniziando Big Smile. Una nuova settimana è lunedì e quindi ci sono le barzellette dei più piccoli, dei bimbi.
1: Tocca a voi, sì, votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o la
2: 4.
6: Big Smile 1.
7: Ciao Surma.
1: Ciao.
7: Sono Katia, ho quasi 10 anni e questa è la mia barzelletta.
0: Sì.
7: C'è una pianta di pomodorini con a fianco una cacca, che i pomodorini tutta la notte cantano: siamo pomodorini, siamo pomodorini, siamo pomodorini. Quando arriva il giorno, la cacca tutta stanca e arrabbiata inizia a cantare: sono un pomodorino, sono un pomodorino, sono un pomodorino. La pianta di pomodorini si sveglia e dice: ma scusa, tu non sei un pomodorino. È vero, io non posso fare il pomodorino per 5 minuti e voi avete fatto gli stronzi per tutta la notte.
8: No. Ciao a tutti, io sono Diego, ho 2 anni e vengo da Spinea. Sì. E questa è la mia barzelletta.
1: Sì.
8: C'era una volta un bambino che va in fattoria e poi chiede al cavallo: cavallo, ma sai parlare? E il cavallo risponde sì. E il bambino rimane scioccato. Quindi il cavallo gli chiede: sai fare il verso del cavallo? E il bambino:
4: bella.
9: Un comandante dice al soldato: ciao soldato, oggi ti faremo delle domande, se risponderai correttamente ti faremo entrare in un'unità speciale. Il soldato gli risponde: ok, sono pronto. Il comandante dice al soldato: allora, supponiamo che tu sia in battaglia e ad un certo punto un proiettile ti stacchi un orecchio. Che cosa senti? A questo punto non vedo più da un occhio. Cos'è? Mi sembra una risposta strana. Vabbè, supponiamo che qualche minuto dopo un altro proiettile ti stacchi anche l'altro orecchio. Adesso che cosa senti? A questo punto non ci vedo proprio. E il comandante gli risponde: ma che cos'è? Ti staccano le orecchie e tu non ci vedi più? Eh sì, senza le orecchie l'elmetto mi scende sugli occhi.
8: Bello.
10: Ciao, sono Riccardo da Milano.
1: Ciao.
10: E questa è la mia barzelletta. Sai cosa fa una macchina quando gli scappa la pipì?
1: No.
10: Pipì.
0: Mimmi.
1: Molto.
0: Tutte belle, bravi bimbi. Tocca a voi amici
1: votare la più bella al 342 41 15 105. Se ne hai una lì a disposizione, registrala subito col WhatsApp vocal. Pipì.
0: Ti scappa?
1: Sì, sì.
4: C'è una macchina che deve andare in bagno.
11: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
6: Big Smile.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
21: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito.

0: Deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
2: E Deghi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Anche a Venezia, tra Campielli e Calli, noi ascoltiamo Marco Galli. Marco Galli. Tutto esaurito.
8: Questo è tutto esaurito. Grazie per essere con noi. Pensate, grazie. Stiamo parlando di allenare il cervello, mica micio bau bau. E qui l'esaurito che ascolta questo programma capisce che è un momento topico e dice zitti. Adesso sta che anche nei bar tutti zitti. Come faccio?
9: Ascolta 105, tutto esaurito.
10: Basta una mezz'ora di allenamento di tipo intellettuale.
8: Qual è?
9: Con il capitano Marco Galli.
10: Fare 10 minuti la sera di cruciverba
8: aiuta.
10: Non solo aiuta.
11: No, facciamo un nuovo gioco, tutto esaurito. Il cruciverbone.
8: Guarda, mi hai tolto. Ma voi, tu, Ile, voi tutti siete geniali. Avete delle idee geniali.
11: Capitano, io voglio girare le caselle.
8: Sì, tu e Betty girate, ma non solo le caselle. Cioè, ma tanta altra roba.
11: Ma guarda che è una figata pazzesca. 4 verticale, 7 lettere, città delle permanenti nel Lazio.
8: Delle permanenti.
11: Delle permanenti nel Lazio.
12: Latina,
11: la soluzione è Ariccia.
13: Ariccia. È vero.
9: 105, tutto esaurito.
11: Città italiana con alta densità di etnia cinese.
14: 9 lettere.
15: Bella lunga.
8: Non lo so qual è, dai.
11: Terra Cina.
15: bellissima.
9: 105, tutto esaurito. Ascoltalo anche tu.
11: Pensaci, al quizzone a colazione.
9: 105, tutto esaurito. Con Marco Galli.
11: 4 verticale, sono 4 lettere. Fa coppia con Romeo.
13: Romeo.
11: 4 lettere.
15: Dai, il gatto.
8: Alfa.
11: Bravo. Giro le caselle.
8: Le so tutte.
9: Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.
16: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Mi
5: hai fatto spaventare.
4: C'hai il casco in testa, ti sei accorto? Sì.
6: A Radio 105 sono le 8.05. Sassa Cato!
7: Sempre Penelope Pizzo di La corsa più pazza del mondo.
6: Ah sì?
7: Però tu sei maschio.
4: Penelope era quella che si truccava sempre in macchina. Sembri anche un po' Masley in medaglia, dov'è la mia medaglia? Più quello, è vero.

0: Struga, struga, struga, struga.
1: Una voce arriva.

0: Eccoli, buongiorno dalla ciurma. La ciurma di tutto esaurito, le altre 6 minuti, noi ci siamo. Un bacio, un abbraccio al nostro capitano Marco Galli. Allora, per chi ci sta guardando anche in TV, sul canale 66 del digitale, attraverso la nostra app, il nostro sito, beh, c'è un
1: signore. Ma no, ma non c'è niente, Betty.
2: È fighissimo,
0: un piripizza stupendo. È bello questo casco arancione, mi piace un sacco.
1: Tira fuori l'arancione che c'è in te.
2: Scusa, ma tu riesci a sentire con le cuffie sul casco?
1: Sì, sì, fa eco.
2: Fa eco, quindi senti tutto qua.
1: Sì, sì, sento.
2: Wow.
1: Ah, pronto?
0: Aiuto.
2: Sei un pilota.
0: Signori, sì.
2: Medei, aiuto.
0: Questa mattina è venuto in moto.
1: Finalmente.
0: Tiene il bolide, finalmente parcheggiato sotto la radio. Quindi dopo lo possiamo vedere, ne possiamo godere tutti.
1: Sì, da lontano,
0: da
1: mi
0: molto
1: raccomando.
0: Lontano.
2: Possiamo riprenderlo sul canale 66.
0: Sì, adesso gli facciamo anche un video, così pubblichiamo pure sui social. Intanto fatemi salutare un amico che scrive: un incubo, è saltata la corrente stanotte e non è tornata. Dice: devo partire per una settimana di lavoro. Ho acceso qualche luce involontariamente e non mi ricordo quale. E il frigorifero sarà andato tutto a male, sarà tutto da buttare.
2: Frigorifero, congelatore, certo. Ti sei tolto il casco, no?
1: Fa caldo.
0: Non sentiva, effettivamente. La radio col casco in testa. Sembrava il semplice del mondo.
2: Sembrava di stare con Maverick. No, sempre di Tom Cruise.
3: Ogni tanto deve riaggiare anche il cervello.
1: Abbastanza.
0: Comunque, amici, voi siete di quelli che quando partono per qualche giorno, per una settimana anche più, spengono tutto, e
1: tutto,
0: soprattutto il frigorifero, lo svuotano, lo sbrinano.
2: No,
0: perché a me una volta è successo, non l'ho fatto, non l'abbiamo fatto, e siamo tornati a casa dopo una settimana, 10 giorni, non ricordo, e era saltata la corrente.
2: C'era stato un blackout.
0: Avevamo tipo dei filetti di platessa nel freezer, vi dico la puzza.
3: In vita.
0: No, ragazzi, entrate in casa, una puzza di pesce marcio. Cioè, non è bastata una settimana per arieggiare la casa.
3: A me è capitato con l'acquario. Sono tornato a casa, un pesce era deceduto, povero.
0: Ma veramente?
3: Mamma mia, non si riusciva a stare lì dentro.
1: Comunque, quando si va via, bisogna chiudere l'acqua.
0: Bravo!
4: Addirittura l'acqua, pizza.
1: Lascia stare.
4: Ma no, dai.
1: L'acqua. Poi svuotare il freezer una settimana prima.
0: Sì,
1: perché così consumi tutto quello che c'hai nel freezer. E poi parti tranquillamente.
0: E il gas ci scrive il nostro Max da Roma. Il gas, ma certamente. Allora, parliamo un po' insieme, amici, proprio di vacanze. Dando 90 vacanza, Sentite qua, 9 italiani su 10 non riescono a staccare la mente e il cervello, e non riescono soprattutto a staccarsi da questi aggeggi amati e odiati, che sono i telefoni, che sono gli smartphone. Sarebbero sempre connessi.
1: Ma veramente.
0: 9 italiani su 10, quindi tutti praticamente, tra notifiche, chat, social, anche mail di lavoro, il cervello non entrerebbe mai veramente in modalità a riposo, e quindi l'ormone dello stress alla fine continua a salire. E allora, Boris, che vacanze sono?
1: Bravo, Boris!
5: Sono vacanze pur sempre connessi, reperibili anche se non lo abbiamo per contratto, e non importa se siamo partite IVA o dipendenti, artigiani, quel che sia. Il problema è l'effetto psicologico, non riusciamo a staccarci da quei gesti quotidiani che avvengono per altri 350 giorni l'anno, circa 355 giorni l'anno. Non riusciamo proprio a vivere quella disconnessione che farebbe riposare il cervello. È una disintossicazione che gli italiani, 9 su 10, quindi praticamente quasi la totalità, ammettono di vivere controllando messaggi, comunicazioni professionali, anche se l'azienda è chiusa, perché magari il 15 d'agosto l'azienda è chiusa, però sei sulla spiaggia col cellulare in mano, scusa, sto controllando l'email. Che email, se siamo in piena vacanza, fatto salvo che qualcuno non abbia un lavoro in quel momento, di reperibilità, che magari lavora con l'estero, dove il 15 agosto non ovunque è vacanza. Insomma, è un'abitudine normalizzata che, secondo gli esperti, attenzione, impedisce all'organismo di recuperare davvero le tensioni accumulate. Se tornate stanchi dalle vacanze, non ve la prendete con nessuno, né col vostro partner né con i figli. Se siete stati al cellulare, la colpa è vostra.
2: E le foto come le faccio? Le
0: Video?
2: Foto io.
1: Ma che te ne fai?
5: Ma una cosa è fare Allora, una cosa è fare le foto per avere un ricordo. Una cosa è vivere l'ansia di instagrammare, di facebookare, non so se è il termine giusto, tiktokare comunque durante le vacanze, necessariamente una o due volte al giorno.
2: Poi devo scegliere i luoghi, anche dove andare. Ormai lo uso il cellulare come se fosse il navigatore.
5: No, ma forse mi sono espresso male.
1: Diglielo.
5: Il punto non è utilizzarlo per le funzioni utili, come, faccio un esempio, navigatore, ricerca di un ristorante. Sono quelle chat, è come se tu in pieno agosto controlli la chat di Tutto Esaurito, che sicuramente sarà silenziosa, oppure le tue email, oppure i tuoi rapporti aziendali, o scrivi perché ti manca. Cioè, noi stiamo scherzando su un argomento, ma molte persone scrivono a un collega, un fornitore, perché devono sentirsi come se fossero in astinenza, cioè diventa una droga. Tutto questo non permette al tuo cervello, al cervello in generale, Mitch, di potersi riposare.
2: Dobbiamo disintossicarci.
0: Ma che cosa, indubbiamente, ma che cosa temiamo fondamentalmente? Di essere esclusi dal mondo, di essere fuori?
1: Tanto bello.
0: No, non di è non questo. Essere presenti.
5: Al momento è stato studiato dal centro Pool Pharma, il centro studi Pool Pharma, che non riusciamo a disconnetterci, è come chi fuma, come chi ha delle dipendenze. Il cellulare anche di lavoro diventa una dipendenza. Attenzione, perché c'entra il cortisolo, oramai lo sappiamo, l'ormone dello stress. In condizioni normali aiuta l'organismo a rispondere a quelle sfide quotidiane, ma quando resta elevato per lunghi periodi può contribuire a disturbi che vanno dall'insonnia all'ansia, e quindi l'iperstimolazione digitale, il multitasking. Non riusciamo a stare sotto l'ombrellone al dolce far nulla come un tempo, dobbiamo avere lo strumento in mano.
0: Allora, sentiamo intanto voi, arrivano tanti messaggi su questo tema. Chi è Betty?
6: Buongiorno,
0: buongiorno.
6: Giurma.
0: Buongiorno.
6: Io, quando sono in vacanza, stacco tutto e sono una partita IVA, ma mi è necessario per poter rientrare e lavorare al meglio. A colazione!
0: A colazione! Beh, bravissima, direi. Quindi
2: brava che ce la fai,
0: abbiamo detto 9 italiani su 10 che non riescono a staccare la mente, e quindi...
1: Poi adesso ci
0: anche
1: sono
0: le mani, no? Dal cellulare lei ce la fa.
1: Le custodie che ti puoi fare il bagno, li vedi in bagno in mare con il cellulare qua appeso, ma fatti il bagno, fatti, ma non lo so.
0: Vabbè, ma per molti è la paura anche che magari glielo zanzino mentre vanno a farsi il bagno.
1: E lascialo in albergo,
0: ho capito.
5: Scusate, ma è proprio quell'abitudine a danneggiare le vacanze. Tra l'altro le donne pagano doppio prezzo in questo caso, dalla ricerca Centro Studi Pool Pharma, perché a pesare è il cosiddetto carico mentale, cioè la somma di responsabilità che vanno da professione, figli, lavoro, la gestione della casa per chi deve farlo da sola. Questo non significa che gli uomini siano immuni, ma vivere col cellulare in mano è la stessa cosa di continuare a lavorare durante l'anno, di occuparsi dei figli se non si lavora.
2: Sai cosa c'è?
5: Serve necessariamente lo stacco.
2: Ci annoiamo meno, cioè le attese, semplicemente, quello che magari noi passavamo a riflettere, a guardarsi attorno,
0: riflettere,
2: a vedere. Beh, certo, io mi ricordo che anche soltanto dal medico, no?
0: Tu su cosa riflettevi,
2: Micci? Senso della vita. Ma anche soltanto stare lì in spiaggia, no?
0: Sì,
2: e tu
0: chiaro.
2: Guardi cosa ti succede attorno,
0: Servi. Sì,
2: invece
0: sì,
7: rilassarti,
2: il telefonino ormai
0: fantasticare, anche annoiarsi, no? Vuol dire, c'è niente di male. Ci sono anche dei periodi della vita in cui siamo chiamati ad annoiarci.
1: Come quello che
0: annoiarsi che genera spesso creatività, no?
2: Esatto.
0: Stimola nuove idee.
1: Come quello a fianco che grida al telefono, ma te lo butti in mare quel telefono!
0: Te lo buco quel telefono, non solo il pallone. Chi è Betty?
1: Non lo so.
0: Mai.
8: Ciurma, la chat del lavoro è silenziata anche il resto dell'anno, non solo quando sono
0: quindi proprio
8: coccione,
0: a te te può fregare meno. Beh, ma sono bravi gli esauriti, però riescono a disconnettersi. Allora, l'idraulico Danilo, che è tornato ieri da Villa Simius, bentornato Danilo, dice: in spiaggia tutti al cellulare,
1: ma
0: che
1: certo,
0: tristezza, ora aspetto agosto per andare in Zalando, e divertiti, insomma. C'è un messaggio per te, cara Betty, dal tuo fan numero uno, naturalmente da Luigi, che scrive, guarda come cambia subito la base, l'atmosfera, dice: buongiorno Betty, ma quali social? Io non riesco a disconnettermi da te. Pausa.
1: punto.
0: Buco.
2: Dovresti rispondere, Betty.
1: Betty.
0: Sputta, no.
4: Oh, scusate, ascoltavo la segreteria che avevi detto.
0: Cioè, non hai sentito niente di quello che ti ho letto.
2: Non l'ha proprio considerato, capito?
4: Cioè... Scusate.
0: Betty, no. Qui c'è un cuore infranto. È il nostro Luigi, anzi il tuo, no. Luigi, il tuo fan numero uno, che dice che non riesce a disconnettersi da te.
4: Che amore.
1: Ma che amore, amore.
4: Grazie, Luigi.
0: Ma buongiorno, che... ciurma, ci scrivete. Io se potessi non vorrei pensare al lavoro neanche quando lavoro.
1: Ma
0: figuriamoci,
1: certo,
0: in vacanza. Oh. Allora Cristiano dice, mi ci hai detto bene, non sappiamo
1: è
0: più
1: vero
0: annoiarci.
1: Sì.
2: È vero.
0: Avevo parlato, mi ricordo, un po' di tempo fa anche con il nostro capitano, che è tutto esaurito, sì, proprio dell'importanza, sì, anche della noia, studi alla mano, che come dicevamo genera creatività, fa, certo, venire nuove idee, cioè non è una cosa sbagliata annoiarsi,
4: negativa, sì,
0: negativa, certo, in senso assoluto.
2: È qualsiasi momento libero, appunto, ce lo riempie il telefonino, appena abbiamo uno spazio che non sappiamo cosa fare, telefonino in mano e via.
0: Anche se vi dirò, io molto spesso anche in spiaggia, sì, relax, ieri ero in piscina per esempio, sono stata un po' a telefono,
1: sì?
0: Perché faccio i giochini, quindi il cellulare ha sostituito un po' non so, la settimana enigmistica per esempio. È sbagliato questo, Boris, secondo gli esperti?
2: Ti arrivano le notifiche, comunque sei sempre lì, no?
0: Vabbè, magari le ignoro, cioè giocare col telefono?
5: Giocare col telefono può assurgere a un diciamo un modo per evadere dalla noia. Ma gli esperti consigliano di non utilizzarlo proprio se non per momenti specifici della giornata. Faccio esempio, devo telefonare a casa per dire tutto a posto, voglio accertarmi che i figli stiano bene o i genitori anziani e quant'altro. Ma se proprio devi giocare con qualcosa, non farlo con quello che utilizzi normalmente tutto l'anno, piuttosto fai la settimana enigmistica.
2: C'è un segnale che noi possiamo capire, nel senso che identifichiamo per dire ok, è arrivato il momento di disintossicarci, per dire qualcosa?
5: Sì,
2: che...
5: quando non riesci più a staccarti dal telefono o quando non riesci più a goderti il momento. Se tu ci rifletti un attimo, ci sono dei momenti in cui prendi in mano il cellulare, ma non è assolutamente necessario.
1: Sì.
5: Lo fai per abitudine, lo fai per fuggire da una noia che non è noia ma è relax, ma tu la individui noia perché non stai facendo quello che fai tutto l'anno, non sei frenetico e quindi ti sembra, in maniera inconscia ovviamente, che stai perdendo del tempo.
1: Certo.
0: Vedi, per esempio, se ne è reso ben conto Dennis da Vicenza, che ci scrive: ragazzi, ho appena trascorso un weekend in Toscana, quattro amici, e più volte eravamo tutti e quattro insieme, ma tutti con il cellulare in mano.
1: Ma un bel mazzo, quindi, di carte da scala 40 giochi.
0: E non hai torto.
1: Ma veramente, ma no.
0: Chi è Betty?
7: Ciao Shurma.
0: Ciao,
7: buongiorno
0: a te.
7: Ora dico la mia,
0: Sì.
7: Secondo me, quando siamo in vacanza e si manda il messaggino al collega, sì, va tutto bene, è successo qualche cosa, ci sono novità, è proprio una questione, secondo me, che ci si sente in colpa essere in ferie mentre i colleghi sono al lavoro. Può toccherà anche all'altri andare in ferie, ma te che sei andato in ferie ti senti in colpa, cosa che questa società ci ha infilato in capo: lavora, quando vivere non significa lavorare.
1: Bravo.
0: Guarda che ha espresso secondo me un concetto molto importante. Questo amico. Sì, sì, è un po' la società, no? Forse anche che ci ha portato ad essere così, sempre presenti, sempre performanti.
1: Bisogna lavorare per vivere, no? Vivere per lavorare,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, però sempre performanti, quindi vai in vacanza, stacchi, vacanze meritate, sacrosante, anche solo una settimana, 10 giorni, quasi ti senti in colpa. Perché non stai producendo niente, capito? E la società ti vuole sempre lì a produrre, creare, guadagnare, fatturare e performare.
2: Ovviamente questo non è per tutti. Pizza, tu sei mancato 2 settimane e non c'è proprio considerato.
1: Ah, per forza.
2: Sei sparito.
0: È perché lui si sa godere la vita.
1: L'ho lasciato in Italia il telefono.
0: Come giusto che sia. Signori, Gianmarco da Spoleto scrive: il telefono aziendale quando sono in ferie rimane a casa e in spiaggia si guardano i sederi.
1: Bravo! Così ti voglio.
0: Dai, ci torniamo sicuramente. Intanto ci sono i bimbi da riascoltare, da premiare questa mattina. Chi avrà vinto tra la 1, la 2, la 3 o la 4?
1: Ma
0: dobbiamo andare
1: diciamo
0: a Roma,
1: Max,
0: per accendere il barzellettometro.
1: Vado.
0: Vai.
9: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
0: Ah, il soldato.
1: Sì.
10: Un comandante dice al soldato: ciao soldato, oggi ti faremo delle domande, se risponderai correttamente ti faremo entrare in un'unità speciale. Il soldato gli risponde: ok, sono pronto. Il comandante dice al soldato: allora, supponiamo che tu sia in battaglia e ad un certo punto un proiettile ti stacchi un orecchio. Che cosa senti? A questo punto non vedo più da un occhio. Cos'è? Mi sembra una risposta strana. Vabbè, supponiamo che qualche minuto dopo un altro proiettile ti stacchi anche l'altro orecchio. Adesso che cosa senti? A questo punto non ci vedo proprio. E il comandante gli risponde: ma che cos'è? Ti staccano le orecchie e tu non ci vedi più? Eh sì, senza le orecchie l'elmetto mi scende sugli occhi.
2: Bravissimo. Bello. Bravo, bravo.
0: La barzelletta che vince questa batteria, che va in finale, finale di venerdì.
1: Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105, con WhatsApp vocal.
0: Beh, in questo caso il telefono è concesso, se no come si fa, come si fa. Vedi, ci scrivono: prima vivevamo distinti, oggi col cellulare viviamo distanti.
1: Brava.

0: sulla Milano Meda, direzione Milano, insomma una strada che personalmente conosco molto bene, ma anche voi che fate tutte le mattine. Poco prima dell'altezza ci scrivono Boris, cinema giraffe, insomma, c'è un veicolo in fiamme purtroppo, quindi coda fino a Cormano e in missione naturalmente. Siamo sulla Milano Meda, molto frequentata insomma tutte le mattine, a quest'ora, direzione Milano.
1: Tra l'altro Milano Meda, che proprio sul tratto di Cormano, mi insegnate, già particolarmente trafficata,
0: in uscita
1: spesso bloccata a prescindere. In questo momento si registrano 25 minuti di coda, ma sono dati in aumento perché il veicolo in fiamme va messo in sicurezza, ivi compresa la carreggiata, per cui se doveste prendere quella strada, mi rendo conto che una frase di rito in questo caso è difficile, ma dovrete passare per i paesi, credo quelli interni, giusto Pizza, per poter evitare la superstrada, che poi sarebbe una strada provinciale per la verità, e l'unico modo per evitare in questo momento il blocco del traffico.
0: Certo. Perfetto, grazie. Grazie Boris. Manuel D'Alecco dice: giochiamo pizza a scopadassi.
2: Ma certo!
0: Come scopadassi? Io non ho mai giocato a scopadassi.
3: Assopiglia tutto.
0: Assopiglia tutto.
2: Con la Napoli e tutto.
0: E via. Gli oro e il sette bello.
2: Brava.
0: Allora, no, non giochiamo a carte, giochiamo al gioco nuovo. E come funziona?
2: Funziona che noi vi diciamo una consonante e una vocale, voi dovete formare una parola di lunghezza a piacere.
0: Sì.
2: Adesso, perché c'è il reclutamento, vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patate, banana.
0: Perfetto, direi.
2: Mandiamo con le paroline.
4: Oggi le lettere sono la O di Olbia, A, e la G di Genova.
0: Allora, formate le parole di lunghezza a piacere, come vi ricordava Pizza, con la O di Olbia e la G di Genova. E poi dove si mandano le parole?
2: Al 342 41 15 105.
3: Fattura vale?
2: Sì, sì, fattura sì.
3: No, te la faccio allora.
2: Gioco nuovo, gioco nuovo.
5: Torna tra poco.

0: si fa?
1: C'è il gioco nuovo, amici. Tante le parole anche questa mattina con le due lettere che vi ha ricordato Mitch. Odi Otranto G di Genova. E adesso, se ricevete la nostra telefonata, se avete mandato la parola, mi raccomando, rispondete proprio con quella parola lì, quella che avete scritto
0: Ma
1: nel messaggio.
0: Entra il quinto squillo.
1: Oh, fattura. No. E non vale il pronto.
0: No.
1: Oh, cioè.
2: Cinque squilli a disposizione.
1: Colaccione.
2: Era difficile stamattina.
1: Come era difficile? Con la O e con la G.
0: Vabbè. Va.
1: Già la... Gioco nuovo, è praticamente regalata. Attenzione, primo.
3: Secondo.
0: Sotto.
1: Non rispondo. Genio. Sì, genio. Vai, brava. Forse non ci sentiva. Ciao, buongiorno, benvenuta.
4: Ciao
1: Francesca, non ti sentiamo benissimo perché probabilmente sei in viva voce, sei in macchina.
4: Sì.
2: Sei con la mamma?
4: Sì, c'è mia mamma.
1: Ciao Francesca, e come si chiama la mamma?
4: Carmen.
1: Con Carmen.
2: Carmen e Francesca. Da dove? Dove vi trovate? In che paese abitate?
4: Siamo a Ripa Limosani, in provincia di Campobasso.
1: Di Campobasso, Ripa Limosani. Sì. Sai che non l'avevo mai sentito, come il capitano Francesca ti avrebbe chiesto come si chiamano gli abitanti di Ripa Limosani.
4: Ripesi.
1: Ciao Carmen. La mamma, buongiorno. Ciao mamma Carmen.
4: Buongiorno. Ciao. Il cellulare dalla macchina, non sentivo più nulla.
1: Vabbè, sei riuscita a fermarti quindi, Carmen?
4: No, però siamo in sicurezza, abbiamo il viva voce, quindi non...
1: Fantastico. Beh, vi si sente adesso bene, in effetti. Bene, sì. Carmen, dove state andando tu e Francesca?
4: Stiamo andando a danza.
1: Alle
4: prove del saggio.
1: Le prove del saggio di danza, bello. Che bello. E quando è il saggio?
4: 26.
1: Ok, 26. Quindi mancano insomma pochi giorni. Danza classica? Moderna?
4: Classica, moderna e caraibica.
1: Bella, tutto sai ballare. Complimenti Francesca.
0: La caraibica.
1: Che meraviglia.
5: Cosa balla? La Baccarena, la
4: ragazzi,
5: caraibica.
4: Comunque io vi ascolto da 20 anni. Mando messaggi da 20 anni. L'unico messaggio che mi ha mandato mia figlia, ci avete chiamato.
0: Vedi? Sempre così.
1: Carmen, vedi? Ci sarà un motivo? No, non c'è nessun motivo. Insomma, è andata così questa mattina. L'importante è che siate con noi. Allora rimanete lì, siete le prime giocatrici del gioco nuovo di oggi. Vediamo un po' chi arriva dietro e quindi giocherà insieme a voi. Adesione.
2: Era bella genio come parola.
0: Sì.
2: Bella.
1: Genio, sì. Primo squillo.
6: Sì, pronto.
0: Lei.
1: Ma come pronto?
0: Sa che riceverà un bel pacco
6: cucù. Lo so.
0: Fa niente.
6: Mi avete fregato stamattina.
1: A noi ti abbiamo fregato. Ma come? Pippo da Soverato, sei tu?
6: Sì,
1: ma Pippo, ma arrivi da Soverato, il paese del nostro gladiatore, ma come si fa?
2: Ma Pippo bellissimo.
0: Va bene, dai.
1: Senti, Pippo, vuoi farle un saluto?
6: Sì, saluto dai. In particolar modo il capitano.
1: Grazie.
6: E tutti voi.
1: Grazie. E noi ti ringraziamo.
6: Io veramente da 20 anni pure io.
1: Che
6: quindi.
1: Bello. Pippo, grazie per la tua fedeltà, che insomma non è assolutamente scontata.
2: Salutaci Soverato. Ciao Pippo.
1: Ciao bello! Riserva. Allora, dove andiamo? Da chi a questo punto?
0: Andiamo da Liliana, dalla Chiarella.
1: Ciao Liliana!
7: Ciao
1: Liliana, anche tu sei in macchina con qualcuno, mi pare di capire.
7: Sì, con Vittorio e Valeria.
1: Con Vittorio e Valeria?
2: E sono i tuoi colleghi o i tuoi figli?
7: Le tue figlie,
1: ciao, mandiamo un bacio anche a loro naturalmente. Dove state andando voi Liliana? Anche voi al saggio di danza, alle prove?
7: Anche Vittorio sta andando al saggio di danza.
1: No vabbè, non ci credo, bellissimo. Ma non è che è lo stesso saggio?
0: Stasera.
1: Ah, ce l'ha stasera. Allora in bocca al lupo per il saggio. Grande. E lei che cosa balla?
7: Ballo tante cose.
1: La classica, con il tutù sulle punte, sì. Che meraviglia. Il mio sogno, ma non ho mai fatto danza. Allora, in bocca al lupo è Vittoria, Valeria, mamma Liliana e Carmen e Francesca, invece, le prime concorrenti del gioco nuovo di oggi. Pizza, vogliamo ricordare che si gioca anche da casa?
0: Ma certamente, ci sono i salvatori che mi piace tutte le ore. Si possono babbare i due pacconi delle nostre car Francesca e Liliana. Attenzione amici.
1: Allora dai, speriamo non sia necessario. Comunque Carmen, Francesca, sì. Siete le prime. Veniamo da voi, concentratemi, raccomando, perché stanno per scattare i vostri primi 5 secondi.
3: Sono brave.
2: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la P di Palermo.
5: È facile, dai.
7: Oggi.
1: Come?
7: Palio.
1: Palio. Forse era fuori tempo, non so, Boris.
8: Era fuori tempo.
3: No.
8: Mi dispiace.
1: Ma era leggermente fuori tempo, ragazze. Comunque non è determinante.
8: No.
1: Esatto, perché questa prima manche in realtà dipende quasi esclusivamente da Liliana. Coadiuvata da Vittoria e Valeria, sì. Le sue figlie in macchina con loro stanno andando a saggio di danza. Liliana!
9: Non vi aliscio.
1: Mi raccomando, partiamo? Ci sei? Ci siete?
3: Sì.
1: Andiamo!
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la V di Venezia.
7: Veste.
8: Corretto.
1: Sì! Brave! Sì! Brava mamma Liliana, Vittoria, Valeria.
3: Ma l'avevo detto.
1: Complimenti, direi ottimo. Bravo. Lavoro, sì. Di squadra. Allora, prima manche superata, primo ostacolo superato. Andiamo al secondo giro dove vi invertite, quindi Liliana, attenzione perché è il giro del non. Ok?
2: Ci siamo?
7: Ok.
1: Pronte?
2: Partiamo.
1: Vai.
2: Ditemi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la G di Genova. Nulla.
1: Tempo scaduto purtroppo. Liliana, niente?
2: Nulla, ma non era determinante.
1: Nulla di fatto. Sì. Allora, a questo punto Carmen e Francesca possono risolvere completamente il gioco e in qualche modo anche restituire il favore a Liliana.
3: Sono forti.
1: Carmen!
7: Sì, ci siamo.
1: Allora, mi raccomando anche tu, Francesca, super concentrate, ultima possibilità, ultimi 5 secondi. Vi ricordo, è il giro del
3: no.
1: Non, partiamo.
2: Ditemi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la P di Pisa.
7: Classe.
1: Come?
7: Classe.
1: Carmen, puoi ripetere per classe. Bene la parola, perdonaci.
7: Classe.
8: Classe. Corretto.
1: Giusto.
3: Brave. L'avevo detto
1: ragazzi,
3: io.
1: Queste donne questa mattina, sì. Spettacolo, due spettacolo,
2: sì,
1: complimenti.
2: È stata Francesca,
1: sì, Carmen,
7: è stata Francesca.
1: E allora partiamo proprio da voi, Carmen e Francesca, arriveranno i nostri regali, naturalmente i nostri gadget, il nostro bel pacone, tutto per voi lì a Ripa Limosani. Volete approfittarne e volete fare dei saluti a qualcuno?
7: Sì, salutiamo papà che è rimasto a casa.
1: Sì.
7: Posso salutare anche?
1: Certo.
7: I miei due migliori amici Alessandro e Giovanni.
1: Sì, li possiamo salutare anche noi, i tuoi amici, i migliori amici. Francesca,
2: ciao,
1: in bocca al lupo,
2: ciao,
1: per il saggio.
7: Il lupo.
1: E bravissime.
7: Che la G-Master Dance che ci permette di fare questi spettacoli belli, che permette loro di fare degli spettacoli bellissimi come saggi.
3: Sì.
1: Sì.
7: Facciamo una marchettina.
3: Certo.
1: Vai.
7: Allora, un bacione agli insegnanti, a tutta la G-Master Dance e a tutti i bambini che in questo momento stanno andando al palazzetto a fare le prove per quello che sarà l'ennesimo bellissimo saggio.
1: Bellissimo, allora noi vi abbracciamo, forte.
7: Grazie mille.
1: Ciao, bocca al lupo. Liliana! Vittoria, Valeria, avete vinto anche voi i nostri gadget e il nostro bel paccone. Complimenti.
9: Grazie.
1: Liliana, voi chi salutate dalla Chiarella?
9: Salutiamo papà Patrick.
1: Sì, ciao papà.
9: Sì. Saluto i colleghi, gli amici. Chi salutate?
1: Tutti, insomma. Va bene, vi salutiamo.
9: Marco e

0: talk about.
1: Introducing Funk International.
2: Chi mi smuove da Radio 105?
3: Ciao 105!
4: 105! Ah, senti, 105, ascoltiamo un po'.
5: 105 tutto esaurito.
6: Con il capitano Marco Galli.
7: Socia ragazzi, se siete forti!
8: Ci siamo, la serata sta per iniziare, ma non trovate l'acconciatura giusta. Niente panico. Con il nuovo Dreamy Pocket Pro 2, il vostro stile è sotto controllo ovunque voi siate. Compatto, leggerissimo e si piega in un attimo per entrare in borsa. Ma la sorpresa è la potenza. Asciuga e definisce la piega in pochi minuti, lasciando i capelli luminosi e senza crespo ovunque vi troviate. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
16: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
17: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
18: Ma cosa dici?
17: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
18: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
19: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
14: Perché se non deghi, non ci credi!
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermocrema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Sveglia,
17: ragazzi, tutti ascoltare 105.

0: Eccoci su Radio 105, tutto esaurito. Buongiorno,
1: buongiorno
0: dalla ciurma,
1: buongiorno,
0: dai.
1: Buongiorno.
0: Dai che le suoniamo
1: sì,
0: tutte,
1: sì,
0: dai
1: sì.
0: Che abbiamo
1: tutte,
0: voglia
1: tutte.
2: Richiedete la vostra canzone al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale con scritto PBM mio. Poi le suoniamo tutte.
0: Questa, scusate, l'ho voluta io.
2: Ah sì? E me gusta la ragosta, me gusta,
1: no,
2: sì.
1: Questa è un'altra, questa è un'altra.

0: ascolto 105 tutto esaurito.
1: Radio 105 è così!
0: Con lui, il capitano Marco Galli.
2: 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade, sulla 11 Firenze Pisa Nord, si resta in coda tra Montecatini e il bivio per l'auto sola in direzione Firenze. Sulla 1 Firenze Roma code allo svincolo di Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Sulla 8 Milano Varese, incolonnamenti segnalati tra Castellanza e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Sulla tangenziale est di Milano code allo svincolo di Carugate in direzione Lecco. Un veicolo fermo sulla 14 Adriatica tra Bari Nord, raccordo per la tangenziale, e Bari Sud in direzione Taranto. Segnalato invece un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze. Infine sulla statale 292 nord-occidentale Sarda si procede a rilento per un cantiere tra Scano di Montiferro e Suni in direzione Alghero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: stravolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Per te che le ferie

0: bella, è una giornata
1: bella.
0: Che
2: tutti malati,
0: tutti malati.
3: Ce n'è uno che sta bene.
1: Vabbè, esagerà.
4: Ascolta 105, tutto esaurito.
0: Continuate a insistere nell'amore di gruppo. Guarda come siamo ridotti. Ile, ma come
5: buongiorno,
0: stai?
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ragazzi, sto meglio, diciamo. Sono in fase di guarigione, però il dottore mi ha detto stai a casa, stai al caldo.
0: C'è Tony, la chiusa in cantina.
5: E gira per casa comunque capitano come tipo un palombaro.
0: E il legna così è inutilizzabile.
3: Ma in che senso, scusami?
0: Ma per dire,
6: Capitano, la sento questa botta di positività.
0: Va bene, comunque tu Betty stai bene?
7: Insomma,
8: è sparita, ma
1: no, stavo pensando. Perché sto bene, ma sai, non si sa mai, eh? È un attimo che uno poi cade.
3: Sta mettendo
1: nella
3: le mani avanti, ma.
0: Che cazzo fai? Metti le mani avanti, veramente.
6: Ascoltare gli esauriti aiuta a pensare positivo.
0: Max, non te l'ho chiesto, scusa, ma tu come stai, Max? Bene?
9: Marco, al momento bene.
0: Ma perché dici tutti al momento? Ma cioè non è da dire, uno deve essere positivo, deve trasmettere positività.
6: Pensiamo positivo, che sennò si è rovinato.
3: Ma Max, glielo
9: dici. Ma come la dici di essere positivo? Certo.
4: 105 tutto esaurito, con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Stati Uniti e Iran hanno trovato un accordo per fermare il conflitto. La firma al memorandum di pace arriverà venerdì in Svizzera. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronti a revocare alcune sanzioni contro il regime degli Ayatollah. Basta bombe anche in Libano, specifica Teheran, dopo che ieri, in piena trattativa, il premier israeliano Netanyahu ha continuato ad attaccare facendo morti e feriti. Subito dopo la firma di venerdì dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz. Si rinfiamma invece il fronte Russia-Ucraina, stanotte 12 morti, attacchi incrociati, massicci raid di Putin tra Kiev e Kharkiv, a fuoco il tetto della cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Polemiche in provincia di Salerno, dove una 17enne è stata bocciata per le troppe assenze, in realtà in coma per una grave patologia cerebrale da dicembre 2024. Il padre avrebbe reagito alla notizia della bocciatura inviando una lettera all'istituto in cui avrebbe definito offensivo e disumano lo scrutinio, chiedendone l'annullamento. Spazio anche alle notizie che danno speranza. Al Niguarda ieri giornata speciale, grazie agli amici di Francesca, una delle ferite più gravi del rogo di Crans-Montana. I ragazzi si sono radunati sotto il nosocomio milanese per festeggiare i suoi 17 anni. Per lei le dimissioni sono ancora lontane, ma la riabilitazione va avanti e non si arrende, come racconta commosso l'assessore al welfare di Regione Lombardia Bertolaso, ospite di TGCom 24.
2: Deve rimanere ancora per parecchio tempo.

0: ricoverata, ma un coraggio, una determinazione, sempre il sorriso sulle labbra, uno dei pochi organi che si può vedere, perché per il resto Francesca è ancora tutta fasciata. Lei ci dà forza e noi oggi vogliamo, sono davvero molto commosso, vogliamo celebrare con lei questo momento particolare.
1: È ormai linguaggio acclarato il 6-7, uno dei codici generazionali più diffusi, adottato addirittura dal Sommo Pontefice, suscitando l'entusiasmo dei ragazzi anche nell'ultimo viaggio in Spagna. Un trend che Skifido l'Italian Braillot, il fenomeno dei personaggi nonsense nato dalla creatività di un'azienda italiana, aveva già intercettato e trasformato in un progetto concreto, sbarcando nel mondo del fashion con una t-shirt dedicata, dimostrazione di come i linguaggi nati online riescano oggi a uscire dal mondo social per diventare fenomeni di costume, cultura pop, fenomeni finanche pontificali. Lo sport calcio, gli ultimi risultati dei mondiali 2026, pocherissimo della Svezia sulla Tunisia, Costa d'Avorio 1, Ecuador 0, ieri sera amichevole quasi per la Germania, 7-1 con l'esordiente Curaçao, l'Olanda pareggia 2-2 con il Giappone, Australia 2, Turchia 0, Scozia Haiti 1-0. Oggi in campo Spagna-Capoverde alle 18, Belgio-Egitto alle 21, a mezzanotte fischio d'inizio per Arabia Saudita-Uruguay, alle 3 di notte Iran-Nuova Zelanda. Formula 1, risorge la Ferrari a Barcellona, il ritorno di re Lewis Hamilton che si commuove all'arrivo, una vittoria che mancava dall'autunno 2024. Secondo Russell, terzo Norris, i giudici hanno fermato Antonelli e Leclerc. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: A Radio 105 sono le 9:06. Sassacato!
7: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Gaggio.
8: Ciao Marco! Ciao!

0: amici, buon inizio di settimana dalla ciurma. Dai che state tornando protagonisti nel PBM mio, le suoniamo tutte.
1: Basta richiederle al 342 41 15 105, che tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto PBM mio.
2: Una bella dedica,
0: per esempio, anche d'amore. Potete approfittarne tutte le canzoni che volete al nostro numero di SMS e WhatsApp. Allora, piccola parentesi sul mondiale, perché mi stavi dicendo, Pizza, che oggi c'è Spagna Capoverde.
1: Oggi alle 18, ragazzi, proprio contro 18. La Spagna dobbiamo giocare, ma io
3: Arca,
1: non
3: la me la vedi, Pizza?
1: La vedo, certo.
0: Ma contro
1: le
0: Furie Rosse non sarà semplice, naturalmente. Com'è la nazionale capoverdiana?
1: Dovrebbe essere Fortina.
0: Fortina. È il primo mondiale, giusto,
1: sì,
0: Boris?
1: Primo mondiale.
0: Per sì, loro, esatto. Ed è la prima partita, corretto? Sì. Questa
4: è l'esordio, è l'esordio ai mondiali, che insomma già ieri ha visto alcune squadre non avvezze ai mondiali. Faccio l'esempio del Curaçao, che è questa squadra un po' rivelazione.
0: Poveri.
4: Ha giocato proprio contro la Germania, sembrava quasi un'amichevole, finita 7-1.
2: Che disastro. Mentre invece i complimenti
5: li hanno fatti i blu,
3: Marocco, mamma mia,
2: ragazzi.
3: Bravi, che ha pareggiato... Sai che ti ho pensato, Mitch?
2: Grazie, Betty. Ha pareggiato col Brasile.
0: Caspita. Invece la Svezia, mi sembra, questa mattina, prime luci dell'alba, o questa notte. Giusto,
4: la Svezia
0: sì, con
4: esattamente con la Tunisia, pochissimo, finito 5-1.
0: 5-1, vedi? Va bene, in bocca al lupo.
1: Comunque,
0: allora, dai,
1: sì,
0: Spagna Capoverde.
2: Forza Italia, dai.
0: Sempre Italia mondiali, piantala. No, piuttosto complimenti alla Ferrari, l'abbiamo sentito anche Boris naturalmente poco fa.
1: La prima vittoria.
0: Il notiziario TGcom 24.
1: Meno male.
4: Mancava dall'autunno 2024 e siamo felici per la Ferrari, ma consentiteci di dire che siamo felici per Hamilton, che è sempre stato un re della Formula 1 ed è tornato re a conferma delle delle lacrime che lo hanno accompagnato all'arrivo. Invece se posso tornare per un attimo sui mondiali, se me lo consentite, giusto per ribadire al calcio internazionale, anzi al calcio mondiale rappresentato da Infantino, che non c'è bisogno di allargare il numero delle squadre per essere qualificati. C'è un momento di difficoltà del calcio italiano, ma si cade e ci si rialza. Dalle cadute di stile difficilmente ci si rialza, al presidente Infantino. Grazie.
0: Va bene, no, hai fatto bene, assolutamente. Aspetta, facciamo gli auguri a Christian. Eccolo qui, compie gli anni.
2: Auguri.
0: Grazie a voi, dice, ci siamo risentiti dopo anni. Auguri, Cri. Damoni,
1: ciao,
0: che bello, che sei, grazie a noi. Poi
1: grazie a noi, perché lo so, io l'ho incontrato, gli ho detto, ma fate qualcosa.
2: A proposito di mondiali, invece, avete sentito della Medium?
0: Sì, ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori, tipo Danny, dice, avete parlato della Medium brasiliana che ha predetto l'arrivo degli alieni durante la partita del 24?
2: No. Brasile-Scozia.
3: Ma veramente?
2: A Miami, una sorta di rilevazione. Secondo lei arriveranno questi alieni
0: il 24 di giugno? 24. Aspetta che mo segno.
3: E cosa faranno?
0: Sai che li sto aspettando da una vita.
5: Si faranno la partita dall'alto,
2: si faranno vedere.
0: Entrano in campo
3: in amicizia.
0: Fanno vedere come si gioca veramente il calcio.
2: Avremo la conferma dell'esistenza degli alieni.
1: Con la maglietta dell'Italia.
0: Ti immagini, gli alieni siamo noi. Quindi.
2: Italieni.
0: Boris,
2: guarda gli italiani in cielo.
4: Beh, è una delle previsioni di questo medium che di fatto ritiene la presenza degli UFO in campo nei match dei mondiali, tali che si faranno riconoscere palesemente. Palesemente, sì. Mondiali tra l'altro loro dicono già di aver avuto degli avvistamenti e che la veggente appunto indica tra 15 giorni questo arrivo sulla terra, probabilmente a centrocampo, scendendo dall'alto. Ora ho un effetto scenico di Infantino dopo che Trump ha evidentemente desecretato alcuni file, oppure è l'ennesima cialtronata.
0: Noi non abbiamo mai parlato di questo, ma voi li avete visti alcuni di questi file desecretati?
1: No.
2: No.
0: Cioè niente di più, niente di meno di quello che si vede già su siti dedicati. Esatto. Insomma, da,
4: ma
0: da
4: in realtà
0: anni, cioè non mi sembrano chissà che rivelazioni, realtà, obiettivamente. Io lo dico da, tra virgolette, prendendo con le pinze, esperta, nel senso da una che segue un po' l'ufologia da tempo.
4: Giusto un po', sì. In realtà...
0: Vabbè, adesso stai calmo.
3: Dici che è un'invasata.
0: No, perché poi fanno così, poi mi vengono a chiedere, allora è successo qualcosa, ha saputo qualcosa, visto qualcosa.
2: Novità.
0: Io non ho mai visto niente.
4: In realtà tra i 72 nuovi X-File, così come giustamente vengono definiti, c'è una novità ed è questo, poi valutate voi quanto possa essere attendibile, è contenuto però nei documenti divulgati dal Dipartimento di Guerra degli Stati Uniti, è contenuta questa immagine di un UFO squamoso a forma di patata.
2: Squamoso?
0: Un UFO squamoso a forma di patata.
1: Beh, ben venga! Sì.
0: Oh, va bene, ragazzi, il mal di testa.
2: Ormai devi avere paura anche a quello che
4: sì, vedo, per squamata, chiedo scusa, forse mi sarò espresso non benissimo.
0: No, questo mi manca,
4: dire, ma perché è nuovo, per questo te ne parlo, proprio perché è nuovo. Sono squame simili a quelle di un pesce, ma di casi particolari ce ne sono altri.
0: Tipo?
4: Per esempio, un disco rotante che metteva fasci di luce, e questo però rientra più o meno nella normalità di tanti avvistamenti.
2: Sì.
4: Diverso è invece la sfera rossa brillante.
0: La sfera rossa
4: che non era mai stato visto prima.
2: Prima.
0: Allora, intanto Gio da Ravenna ci scrive: gli alieni scendono a forare il pallone.
1: Bravi!
0: Quindi sarà un alieno mandato da Pizza Pelo Buco quel pallone.
1: Certo.
0: Francesco dice: tra un po' arriverà un vocale dall'alieno di Tutto Esaurito. E noi lo speriamo, certo, perché lo adoriamo. Che tipo di patata si chiede Cristiano da Piacenza?
2: Non lo so. È la patata americana.
0: Quella americana, sì, è possibile. Guarda, intanto adesso Fabio Liuzzi mi mette il cellulare in mano. Questo sarebbe l'alieno patata? Vabbè, insomma, possiamo mostrarlo anche in TV.
5: Puoi ingrandirlo.
0: Sembra un dirigibile. Ti ricordi,
5: anche
0: Pizza, quando siamo saliti io e te con il dirigibile della Goodyear? Assomiglia molto.
2: È vero. Un pallone gigante.
0: Immaginate un pallone, tipo un pallone aerostatico bianco.
5: A forma di patata.
0: A forma di patata. Una patata, sì, allungata.
1: Sì,
0: sì. Betty, chi è? È l'alieno.
6: Allora, dite a Medium che se arriva un drone, non so alieni,
2: sensitiva parla proprio di una nave, di quelle tipo nave madre, quindi saranno quelle cose gigantesche.
5: Da Independence Day, diciamo.
1: Sì, Boris, c'entra per caso la storia degli allenamento dei pianeti?
0: Allineamento
1: dei pianeti. Adesso ci sarà l'allineamento dei pianeti, no?
4: Ci sarà l'allineamento dei pianeti, come correttamente dici, ma non c'entra nulla con... No, questi sono file che erano secretati e che il presidente Trump, nella sua figura di comandante in capo degli Stati Uniti,
0: ha deciso di rivelare al mondo intero.
4: Poi ovviamente molti sono basati, consentitemi di dirvi, su delle rivelazioni piuttosto che degli avvistamenti,
0: certo.
4: Per cui se io faccio un esempio, ho bevuto un po' tanto e la sera vedo una patata squamosa che vola in cielo, lo mando al Dipartimento di Guerra degli Stati Uniti, viene accluso. Poi saranno loro a dover fare le necessarie verifiche, ma come si va a verificare cosa sia UFO e cosa sia patata squamosa in cielo?
2: Come le sfere luminose che tutti quanti hanno visto, dai, più o meno, questi oggetti
4: che tutti
2: piccoli
4: pensavano chissà cosa fosse, erano i satelliti Starlink.
0: Sì, infatti in molti casi si trattava proprio di quello. Intanto ci scrivono: attento Pizza, perché gli alieni ti fregano le offerte al supermercato.
2: Basta che non ti fregano la moto, vabbè.
1: Appunto, adesso mi interessa
0: infatti,
1: solo quello.
0: Adesso interessa solo la moto Pizza, non c'è altro.
5: Come che... Pizza, portato via il pallone, non li farà più giocare gli alieni. Me lo buco quel pallone.
0: Ci scrivono anche: attenzione Pizza, è già stato posseduto.
1: Sì, è vero.
0: Chi è Betty?
6: Nei cieli
7: a letto e in cucina la patata e il regina.
0: Beh, sì,
7: cioè, Angelo da Bari. Sì, sì,
0: sì. Bravo, e questa è una verità.
2: Gira e rigira nel mondo e fuori nell'universo, la patata tira sempre.
1: Sempre, sempre.
0: Ecco. Poi ci scrivono anche: sono le solite foto sfocate dove stranamente poi non si vede mai niente di chiaro. E l'immagine a cui fa riferimento Boris è un rendering, sai, come quelli delle agenzie immobiliari, per farti vedere come verrà poi la casa una volta arredata.
4: Molti,
0: sono
4: molti
0: i rendering anche degli alieni. Volo.
4: Molti lo immaginano perché in effetti, se guardi bene la foto, è particolarmente renderizzata. Poi su questo Max è maggiormente esperto. Sembra quasi una modifica in Photoshop, però era contenuto nel dossier del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. E quindi, come tali, noi dobbiamo prenderla come fonte ufficiale.
0: Non c'è dubbio.
5: C'è gente che vede la patata ovunque, ragazzi. È normale.
1: Ma certo.
0: C'è gente che ritiene anche che proietteranno a breve nel cielo delle invasioni, delle cose, che sia poi in realtà
1: non dirlo,
0: tutto finto.
1: Elena, non dirlo.
0: Si parla da tempo di progetti, insomma, vabbè.
2: Esatto, esatto.
4: Sì, ma pensate anche che un
0: Blue
4: generale
0: Beam, Blue Beam, l'ho detto.
2: Vabbè, ma c'è gente
0: sono
2: che
0: teorie,
2: crede
0: e
2: gente anche che non
0: sono
2: crede.
0: Sono teorie.
2: Alieni, bisogna dire anche questo.
0: Ah, sì,
4: oppure
0: chiaro,
4: c'è la teoria del generale del Pentagono che quando ha visto questa immagine si è limitato a dire: evidentemente era in assenza di visioni di questo tipo il segnalatore da molto tempo.
0: Certo. Attenzione, ci chiedono: ci saranno le foto zozze della patata aliena? È possibile?
5: No, è possibile.
0: Questa è una possibilità. Certo che giusto in America i mondiali, il 24, non possono venire da noi a Ferrara il 19 giugno?
1: Sai
0: che figata atomica,
1: come
0: siamo sul palco proprio noi in quel momento.
2: Sì, da sopra.
0: Sbarcano lì.
1: Io già mi immagino il viaggio, ragazzi. Zitti, non dite niente, che dopo. Ma che ti faccio un'interrogazione sugli alieni nel viaggio, In viaggio, così asciughi un po'. Micci.
2: No, sono a posto io, tranquillo.
0: Va bene, dai. Allora,
2: alieni
0: e non, signori, possono partecipare tutti, veramente tutti, perché questo è un programma ed è un appuntamento democratico. Quindi anche se arrivate da altri paesi sparsi nell'universo, certo, potete scegliere la vostra musica, anche canzoni che ancora non esistono, brani
1: ma
0: del futuro. Questo è il PBM mio!
5: Telefono!
0: Eh sì, dai, le suoniamo tutte!
8: Primavera!

0: piace
1: il cielo.
2: Non lo sapevo.
0: I famosi
2: Cioè, altro che alieni, siamo alienati noi. Sì. No, non sapevo che quella famosa catena, sì, insomma, di mobili, quella che ti devi poi, sì, no, montare, sì, portare a casa, montare, sì, abbia i punti brugola.
0: I punti brugola.
2: Ah, che sono, c'è una tessera punti fedeltà.
0: Sì. C'è una cifra, devo andare oggi.
2: Oggi devi andare a ritirare dei cassetti.
3: A riscattare, sì, riscatto,
0: sì, cassetti.
2: Vinti con i punti brugola.
0: Sì, da mettere nel cervello proprio i cassetti.
2: Vabbè, fantastico. No,
4: l'alieno si è impossessato una pizza, esci dal suo corpo,
2: chissà se lui li conosce questi punti brugola.
0: Certo.
2: Diego Ancona, glielo chiediamo, il primo protagonista del PBM mio di oggi. Benvenuto Diego, buon lunedì.
5: Ciao,
2: buona settimana.
5: Ciao ragazzi, ciao. Buon lunedì anche a voi.
2: Ciao, bello. Come stai Diego?
5: Bene, bene, tutto, tutto a posto.
2: Siamo contenti. Senti, avevi mai sentito parlare dei punti brugola?
5: Sì, ne ho qualcuno.
0: Anche
2: ah,
0: tu?
2: Veramente?
0: Certo.
5: Sì, sì, sì, assolutamente.
2: Ma pensa a te,
0: Diego, ma loro vivono fuori dal mondo, non sanno niente.
5: Ma sì, niente, ma cosa ne sanno loro veramente delle brugole?
4: Ma scusate, certo, io non devo arredare 22 case in giro per l'Italia, non ho capito. Sì.
2: Diego, tu che cosa prendi con i punti brugola? Pizza ha bisogno di cassetti nuovi.
5: Io di cassetti mentali, più che altro.
2: Cioè, quelli
4: non si comprano
2: pure noi. Che fai? Che fai ad Ancona?
5: Ah, io sto a Iesi, faccio il tatuatore e l'aerografista.
2: Mamma mia,
0: interessante.
2: Molto interessante.
0: Sì.
2: Senti, ultimo tattoo che hai fatto, ultimo soggetto.
5: Soggetto era un guerriero sul braccio di un ragazzo, un guerriero romano.
2: Sì. Caspita.
3: Con la brugola in mano.
2: Sì. Diego, ma si tatuano di più le donne o gli uomini?
5: Allora, io ho una statistica, tengo statistica di tutto, mm-hmm, e personalmente ho, dai, più clienti donne, però tendenzialmente donne fanno più tatuaggi piccoli, mentre gli uomini tendono a fare più grandi, quindi io conto un tatuaggio anche se è un braccio intero, sì, e quindi
2: sì,
5: la donna fa un cuoricino, conto uno lo stesso.
2: Ah, certo. No, è certo. Le parlavamo proprio qualche giorno fa, qui tutto esaurito, pare che ci siano tantissimi italiani pentiti dei loro tatuaggi, che quindi li vogliano in qualche modo o eliminare totalmente, definitivamente,
3: sì,
2: o cambiare,
3: coprire,
2: insomma, coprire, esatto, sostituire.
5: Sì, poi tendenzialmente non è così semplice, l'arte del cover up è una cosa che pochi sanno fare, poi molti ci si buttano, ma io a volte mi capita di dire no, se non sono sicuro del risultato che può venire.
2: Beh, bravo,
5: quindi...
2: bravo. Sei molto onesto.
3: Professionista.
2: È vero. Comunque ti capita, no, che qualcuno arrivi dicendo, guardi, io voglio coprire questo tatuaggio, è stato un errore di gioventù.
5: Sì, fortunatamente non con quelli che ho fatto io.
2: No, non volevo asserire questo, tutt'altro.
4: Aspetta 15 anni.
2: Vabbè, Diego, se tanto mi dà tanto, tu sei un uomo tatuato.
5: Sì, sì, però sono uno che li ragiona, ci deve essere un motivo. Sono un tatuatore un po' anomalo, anche i miei clienti spesso vengono, se c'è un motivo, si fa una consulenza, si racconta più delle emozioni che del disegno, quindi ha una clientela, diciamo, un po' particolare, un
3: sì, po'
5: ristretta.
3: Mm.
5: E quindi io li rappresento.
2: Il tuo studio, se vuoi, naturalmente farti anche un po' di pubblicità.
5: Si chiama DM,
2: sì?
5: DM,
2: sì,
5: Tattoo,
2: okay,
5: Studio.
0: Tattoo Studio, okay.
2: DM, che immagino,
5: sì, poi viene dal fatto che io,
2: no?
5: Sì, esatto, Diego Mandolini, io nasco come aerografista, infatti ci sentimmo tipo più di 20 anni fa in diretta, che io disegnavo sui caschi, moto, camion, e questa è una cosa che comunque è rimasta.
2: Allora,
5: tra l'altro,
2: scusami Diego, quale occasione migliore?
0: Certo.
2: Pizza, chiediglielo tu.
5: Per il casco, sull'arancio si può fare tutto.
3: No, bravo, il casco c'è piano.
0: Allora, sul casco voglio mettere 35, perché è un numero di un film spettacolare.
5: Ah, non conosco
4: Il maggiolino matto.
0: No, Indian, Indian.
3: Il maggiolino matto.
5: Ah, sì, sì, sì, sì, sì,
0: del 35 di Hopkins. E poi vorrei farmi, e poi voglio farmi anche un bel tatuaggio, guarda, qui sul petto.
2: Va bene, quindi...
5: una bella foglia verde,
2: bravo,
5: di quelle che piacciono a te.
2: Che vibra, che vibra.
4: Sì, ma quella la devi fare più in basso, perché almeno copre.
2: Va bene, Diego, poi vi sentite privatamente, hai trovato un nuovo cliente. finalmente.
5: Se vai. Tra l'altro sto dalle vostre parti, adesso sto andando a Cuneo per disegnare un camion e quindi mi giro verso Milano.
3: Ti sposti quindi, non sei soltanto in
5: sì, capita raramente, ma per certi lavori devo spostarmi.
2: Per forza. Diego, veniamo a vedere un po' di tuoi lavori. Immagino Instagram. Tu abbia una pagina, insomma, social.
5: Sì, sì, sì, Diego Mandolini o DM Tattoo Studio Aerografie.
2: Perfetto.
3: Poi gli diamo un occhio. Che canzone hai scelto?
5: Grazie, ragazzi.
3: Che numero?
2: Numero fortunato, Diego.
5: 6.
3: Numero 6
2: è il primo numero fortunato di oggi. Preso, fatelo anche voi, segnatelo da qualche parte.
3: E la canzone che hai scelto invece a chi vuoi dedicarla?
5: La canzone la dedico a voi, è Just Like a Pill di Pink, che è la prima canzone che sono riuscito ad andare in diretta con voi, è venuta fuori una bellissima, sì, ero tornato dall'Australia, era venuta fuori una bella storia con voi, quindi mi ricordo, bei ricordi anche con voi.
2: Che meraviglia.
0: Grazie Diego.
2: Senti Diego, un abbraccio immenso da noi e se vuoi, se ti va, ti aspettiamo a Ferrara, così ci rivediamo, il 19, venerdì.

0: È mio.
1: Di chi è?
2: È mio.
3: BBM mio.
0: Oh. Boogie Wonderland.
4: BBM mio.
1: Dai che le suoniamo tutti, amici, fate ancora in tempo la vostra musica, le vostre canzoni, le vostre richieste
0: al 342 41 15 105, anche col WhatsApp vocale.
1: E certamente, senti, c'è un sacco di gente che sta andando in vacanza, già, ci sono i vacanzieri di giugno e quindi buone vacanze, amici. Qualcuno infatti ci scrive: finalmente in vacanza, vi seguiamo sempre.
0: Grazie.
1: Dalla Pengos Family da Asiago.
4: Ciao ragazzi. Buone vacanze.
0: È il quarto scaglione,
1: questi
0: ragazzi.
1: Giorni, già il quarto?
0: Sì,
1: ma no, ma saranno i primi vacanzieri.
0: No, quest'anno hanno iniziato prima.
1: Secondo te lei è in vacanza?
4: Lei è in vacanza da una vita.
1: Attenzione, da Erba.
4: La nostra Cristina.
1: Arriva Cristina. Ciao Cristina.
4: Buongiorno.
5: Ciao.
1: Benvenuta,
5: ciao,
1: Cris.
0: Ciao.
5: No, purtroppo non sono in vacanza.
1: Non sei in vacanza. Ma ci vai, Cristina?
5: No. Punto di domanda. Okay. Non si sa.
1: Non si sa. Vabbè, magari qualche giorno, nei weekend un po' più lunghi.
5: Sì, magari.
0: Ma sì.
5: Quello sicuramente. Magari giri in moto.
0: Brava!
5: Con mio marito.
1: Brava, cioè. Cristina. Guarda, adesso Pizza ti darà magari qualche dritta.
0: Sì,
1: eh?
0: a Bardolino ci vorrà d'uno, il
1: per
0: 24.
1: Esempio.
5: Dove, che non ho capito?
0: A Bardolino.
1: Sì. Verona,
0: a Bardolino.
1: No?
0: Verona,
1: dovrebbe essere provincia di Verona,
0: Bardolino. Sì.
4: Che moto avete?
5: Magari, dai, un giretto ce lo potremmo fare, ci potremmo incontrare.
0: Ma
5: perché
0: certo,
5: no?
0: Certo, tesoro.
5: Perché no? Sì,
4: che moto
5: sì,
4: hai,
5: sì.
4: Cristina, con tuo marito? Tu sali dietro, guida lui?
5: No, sì, io sono dietro, guida lui, sì, sicuramente. No, moto di strada, moto da strada.
4: Però. Come quella del nostro eroe qua.
5: No.
4: Come si vive ad Erba? Come si sta ad Erba?
1: Che domande.
5: Bene, dai, bene. Abbiamo i laghi vicino, le montagne, quindi si sta benissimo.
1: Perfetto.
4: Gli abitanti di Erba, che me lo sono sempre chiesto, come si chiamano?
5: Erbesi. Ma noi ci siamo incontrati con voi ciurma diverse volte.
1: Attenzione.
5: A diversi eventi. Ci siamo già conosciuti. Sì.
1: Ma infatti Pizza si ricorda perfettamente di Cristina da Erba. Ma come
0: sicuro
1: dimenticarsi di te, Cri?
5: Come no, certo.
1: Bella, ma tu che fai nella vita? Sei al lavoro adesso? Sei a casa?
5: No, casalinga.
1: Va bene. Cri, ce l'ha il numero fortunato da darci?
5: Uno.
0: Numero
4: uno,
0: oggi,
4: Cristina.
1: Preso. Allora, attenzione, potete già mandare la somma, che è particolarmente semplice quest'oggi. Quindi il numero uno di Cristina si unisce a quello di Diego, la vostra canzone, per diventare tra poco Zupa PBM mio.
4: Hai scelto una bella canzone estiva, Cristina.
5: Sì, perché Riccione è sempre Riccione, ci sono stata tanti anni, spero di andarci ancora, e è sempre Riccione, ecco,
1: infatti,
5: bello. Anche
1: bravo.
5: Se ho una certa età, ma mi diverto sempre andare a Riccione.
1: Ma io per quello che ti chiedevo infatti delle vacanze, perché con la scelta di questo brano pensavo che insomma fossero lì in qualche modo dietro l'angolo. Però ti auguriamo di poterci andare presto, anche solo per un fine settimana. Cri, annunciala tu.
5: Grazie mille. Sotto il sole di Riccione dei giornalisti.
1: Ciao Cristina!
0: Ciao Cri!
1: Un bacio enorme da noi!
0: Rettifico, il raduno è il 27.
1: No, va bene.
0: Ma io ho fatto prima.
1: Questa è quella di Giovani Vecchi?
0: Sì. Grazie.
1: Ecco qua.
6: Giovani Vecchi.

0: come si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Let's go! Da MeteoWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Sulle forchette!
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: È mio!
8: È mio!
9: Super BBM mio!
10: Come, noi l'abbiamo chiamato, amici, andiamo ad Olbia!
11: Da Antonio!
12: Buongiorno Antonio!
13: Buongiorno Ciurma!
10: Benvenuto, ciao, bello! Anthony. Ciao Antonio, come stai?
13: Tutto bene, voi?
11: Bene, caro, grazie!
10: Come alla grande!
11: Fratello!
10: Ma che te lo dice adesso?
13: Pizza! Pizza! Luca!
10: Proprio dritto! Era da un po', effettivamente.
11: Grande,
10: che non,
11: Antonio.
10: Bravo, sì, Antonio, ce l'avevi dentro!
12: Che fai oggi, Antonio? Di cosa ti occupi?
13: Lavoro, faccio l'elettricista.
10: L'elettricista?
11: Sei
10: in giro adesso già col tuo camioncino?
13: Siamo in giro già la stamattina.
10: Vedi.
14: Un futuro milionario.
12: Futuro milionario.
14: Teniamocelo buono.
12: Brava, Antonio.
10: Antonio, ti mandiamo un bel po' di regali, solo però se ci dai la somma dei numeri fortunati di oggi.
13: 7?
10: Ce la sei di Diego, numero 1 di Cristina, particolarmente semplice oggi. Antonio, scegli Vasco, spoilerato, perché?
13: L'ho ascoltato dal vivo sabato.
10: E qui, insomma,
11: grande concerto,
10: sono sempre appuntamenti irrinunciabili, sì. secondo noi. Bravo Antonio, la vuoi dedicare a qualcuno?
13: Ma tutti i fan.
10: A tutti i fan.
13: Va bene così, e a voi.
10: Va bene, è già partita, ma la puoi annunciare se vuoi.
13: No, annunciatela pure voi.
12: Selly, Vasco Rossi, saluta Antonio.
10: Ciao Antonio.
13: Grazie.
10: Ciao bello.
11: Ciao.
10: Che bel rumore.
11: Non è così.
15: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: E giovedì?
1: Ma non dice.
0: Ah no? E giovedì?
1: Grazie, ciao Vasco.
2: Ciao,
1: sei il numero uno.
2: Che strano ascoltarvi dal lettino sulla spiaggia. Sono solo tre giorni, ma credetemi, valgono tantissimo.
3: Invidia,
2: vi abbraccio
3: invidia.
2: Forte, Meli. Sì. Brava, Meli. Godit di tutti. Cristiano Piripì, ora farei fare un giro a Betty con la tua moto?
0: Certo, la metto davanti.
3: Dai, chiudi che andiamo a vedere la moto.
0: Dai,
2: vabbè, lascia stare.
0: Metto so.
2: Bolide, amici, arrivano i friends. Noi torniamo domani mattina dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è posto. E dalle 7
0: sarà nuovamente tutto
3: esaurito.
2: Grazie di cuore a tutti voi. Grazie Ciurma, ciao Max, Boris,
0: ciao.
2: Betty.
0: Ciao, tanti baci.
2: A domani.
3: Ciao. Non faccio un giro in moto.
0: Dai.
3: Dove sono le chiavi? Dai.
0: Non ci sono le chiavi nella mia moto.
4: Io ce le ho qui.
2: Brava Betty.
3: Pizzadiglio non c'è la combinazione.
0: Ah certo, ci c'è. Combinazione.
5: Tutto esaurito. È stato presentato da
6: Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte, solo per i clienti Prime. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.
5: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e inizio tangenziale est di Milano. Sempre sull'autosole permangono le code e i disagi per un incidente già risolto verificatosi tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Code per un altro incidente sulla diramazione A55 per Pinerolo allo svincolo di Torino Corso Orbassano. Sulla A56 tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Camaldoli e Capo di Monte viaggiando verso la diramazione Capodichino. Infine sulla statale Trebisti Tiberina E45 vengono segnalati materiali dispersi all'incrocio San Gemini Sud in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: deghi andare su deghi.it.
12: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi deghi cucinare per 16.
12: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Sa, sa.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
16: con il sottoscritto Enrico Papi
17: e Lodovica Comello.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
16: solo su Radio 105.
18: Vi aspetto!

0: Ma cos'era? Il flamenco? Guarda che
1: flamenco paranoia.
0: Io mi sono trasformato per un attimo in Tonino Spagnolo, eh?
2: Non latino?
0: No, no, no. Ma perché
1: Tonolo
0: non ci sei
1: Spagnolo.
0: Tu?
1: Tonolo Spagnolo.
0: Chi c'è al posto di...
2: Ma allora io vedo un fermo immagine di Dito della Piaga. Non mi dispiace,
0: sei
2: in realtà,
0: in giro,
2: posso dire. Però...
0: Hai la telecamera in giro, vabbè. Vabbè, buongiorno.
2: Ah, prima o poi... Vabbè, allora, dai,
1: adesso sistemiamo, intanto sono le 10.
0: Scusate, ma è possibile che devo mettermi io a telecamera e non la telecamera a me? Non è così. Devo io mettermi...
2: È così.
0: Vabbè, andiamo.
1: Siamo pronti.
0: Sì. Ecco, non ci sono più. Lo sapevo.

0: Grande successo ieri a Parigi. Quando guarda, avuto veramente grande successo. Ho saputo tra l'altro che qua in Italia è andata benissimo anche sul Monte Bianco.
1: Sì, sì, sì. Quindi... grande successo anche sul Monte Bianco. Grande successo a Porto anche.
0: Sì, a Porto.
2: Confermo. Ciao a tutti.
3: Ciao, Lidia, bentornata. Ciao. Finalmente vi sentivo con onoranza.
0: Come hanno tu dove eri?
4: Ero in Sardegna.
0: Grande successo in Sardegna. E poi un saluto a Dario Spada, che ha avuto un grande successo logicamente nella tappa del 105 del tour in giro per l'Italia.
3: Chiavari paralizzata, non potevamo veramente camminare, ci fermavano ovunque, abbiamo fatto bagni di folla io, Dario Spada e Dario Micolani.
1: I Dari. Ti ricordi Dari quelli?
0: La Frasca, tutti. Tu dove eri invece?
3: Si è spenta. Io guarda, guidavo il van che li ha portati sotto il palco.
1: Adesso, a parte le battute inevitabili, però è stato molto bello. Raccontaci un po', che insomma è l'evento di 105, uno degli eventi.
3: Innanzitutto,
0: questo weekend ce ne saranno altri due.
3: Esatto. C'è da ringraziare Chiavari, perché veramente, al di là di tutti gli scherzi che possiamo fare adesso, di tutte le battute, ci hanno veramente regalato un'accoglienza straordinaria.
0: Io in Liguria, capito?
3: È come se non aspettassero altro, è questa la sensazione. Se non aspettassero che musica dal vivo, ecco.
1: È una delle nostre regioni forti, Roccaforte, credo che sia una delle nostre regioni con l'ascolto. A parte che poi ovviamente è uno spettacolo talmente grande e bello che... però insomma, bello, bravi, siete stati molto bravi.
3: Grazie, ci siamo molto divertiti, questa è la verità, grande squadra, soprattutto quella che insomma ha lavorato anche tecnicamente alla riuscita della tappa.
0: Vabbè, mi immagino, dietro
3: fotografi, tecnici, audio, tecnici di ogni genere, chi ha smontato e montato il palco in tempi record, Pippo che era dietro le quinte ed era il direttore di palco, insomma, bella squadra.
1: Bravi tutti, molto bene, adesso si replica prossimo fine settimana con due appuntamenti, lo diremo durante la puntata, non voglio adesso, non riempiamo di date, di cose, però insomma questo fine settimana c'è la seconda tappa. E invece noi altri
0: a Ferrara abbiamo
1: accennato a quello che abbiamo fatto, oggi sembriamo veramente un gruppo di gente che fa un sacco di cose belle, perché è stato un weekend bello.
3: Sono estasiata da questa camicia di lino che indossi.
0: Sono
3: tutti incamiciati oggi, ma che è sta eleganza? Scusate.
0: Lidia, parliamo di Porto, partiamo da te, adesso ci arrivo, parliamo di te, vai.
2: Ragazzi, che dire, è stato un weekend bellissimo, io propongo un reinserimento in società, piccoli passi, dopo giorni del genere.
0: Cioè,
2: perché è difficile ritornare alla normalità.
1: Che vuol dire, che questa è la tua triste settimana dopo?
2: No,
3: non volevi tornare, questa è la verità.
2: No, questo no, però concerti dalla mattina alla sera per 4 giorni.
1: Eri al Primavera Sound
2: di Porto, non quello di Barcellona, quindi ovviamente un programma serratissimo, almeno 15 gruppi al giorno.
1: Il tuo preferito?
2: I Massive Attack.
0: Però quando a un certo punto se inizi a parlare con loro, quelli
1: t'attacca.
3: Cosa?
0: Ma
1: Tu su Massive la battuta.
0: No, attacco.
3: Beh, perché attacco era troppo scontata.
0: Ma scusami, Lidia, Porto come l'hai trovata? Perché è una delle città che io ame.
2: Bellissima.
0: Bellissima.
2: Sì, se vuoi

0: staccare, vivere un po' di vita senza ritmi.
1: Il ponte di Eiffel.
0: Sì, bellissimo. Tramonti stupendi, un clima perfetto, primavera.
1: Perfetto adesso.
0: Primavera vera.
2: Ve l'ho detto che sembravamo un programma di gente brillantissima, sì. Non avete ancora sentito niente. Questa è stata a Parigi poi.
1: A Parigi? Ragazzi, ma ragazzi, ma visto che era il compleanno di mia moglie, il 28 maggio è stato il compleanno di mia moglie. E il mio onomastico abbiamo festeggiato, quindi due giorni. Io ho due giorni di ostriche. Perché impazzisco e lì a Parigi.
3: Buone, mi sembra di capire, perché altrimenti.
1: Sì, non sarebbe il periodo, però le ostriche ormai le sterilizzano. Quindi certo. non diventano mai. Non vanno mai in. Come posso dire? Non diventano mai grasse, perché non si riproducono quelle che mangiamo.
2: Vabbè, le ostriche.
1: Quelle da riproduzione.
2: Ti levano il piacere anche.
1: Il piacere, mica.
2: Beh, perché non.
1: Non hanno nessun piacere.
2: Vabbè, però magari dentro il collo. Il guscio.
1: Ma no,
2: sentono qualcosa.
1: Ma no, che sei.
3: Ci avranno mica del collagene anche loro? No, perché sapete che.
2: Sei insomma, interessatissimo.
1: Alle ostriche.
2: Dopo il salmone.
3: Un attimo lì, eh.
1: E quindi non solo, ma champagne.
2: Cioè, l'ho detto che sembriamo un programma radical chic,
1: ma non
2: champagne. È un caso.
1: Vabbè, è una celebrazione.
2: Una festa,
3: che vizioso che sei.
1: Ruinart, quindi mi sono ruinato.
2: Adesso mo che ti arriva la carta di credito qua, dici ma chi hanno clonato la carta?
1: Io ho risolto con quella roba lì, non mi faccio più mandare l'estratto conto e non vado a controllare, quindi.
2: Ma paghi lo stesso, temo
1: che tu ma basta non guardarlo. Tu invece cosa hai fatto di bello?
2: Io ho riscosso un regalo che mi era stato fatto qualche mese fa, quando ho compiuto gli anni, e mi hanno mandato i miei amici per punirmi del fatto che non mi piace la montagna. Sul Monte Bianco. Devo dire che quel tipo di montagna, che è soprattutto contemplativa, nel senso che vai e guardi.
1: Ma sul Monte Bianco ci hanno ancora adesso,
2: a un certo punto ho guardato il dente del gigante, che è quello spuntone gigantesco. Ho guardato, sai che c'è quei cannocchiali dove guardi.
3: Sì,
2: c'era uno appollaiato lì, volevo dire: ma scendi da lì, ma cosa fai? Che pericoloso!
1: I bambini sono così, si arrampicano dappertutto.
2: No, comunque devo dire, certo, dico una cosa che si sa già da millenni: è uno spettacolo pazzesco.
1: Che
2: poi organizzato bene, è una gita bellissima.
1: Quando qua fa caldo, andare in montagna è un piacere incredibile.
2: Sopra 3.500, che è credo il punto più alto dove si va, c'erano pochi 4-5 gradi.
1: Ma il piacere è mangiare qualcosa di invernale.
3: Liguria freschetto, Liguria freschetto la sera, 18 gradi.
1: Ma tu sei andata con Clarissa o sola poi alla fine?
3: Sì, siamo andate.
1: Ah, quindi hai fatto la passeggiata a Santa Margherita per Portofino?
3: Portofino, certo. Mi
1: ha salutato il Pierpo,
3: sì, ho salutato tutti e soprattutto mi sono finta ricca, cioè sono andata lì, ho fatto finta di, capito?
2: Come lo puoi dire che non
3: hai fatto? Sulla barca.
2: Puoi dire che non hai fatto un cazzo, che sennò sembriamo veramente un programma.
4: Sì, io non ho fatto un cazzo, infatti. Oh, sono a casa da solo. Grazie,
1: è stato in Sardegna a firmare dal notaio perché ha preso una villetta.
2: Addirittura?
1: Sì,
2: quella che si vende, quella in vendita.
1: Guarda il black, guarda.
3: Sì, guarda, vabbè, povero comollino.
2: Diciamo, noi abbiamo fatto un weekend scintillante. Adesso sentiamo il vostro.
1: Io ho visto anche una mostra, cioè perché i miei weekend sono culturali.
2: Tra l'altro con le ostriche era anche lì.
1: Non sono andato al Pinot. che me l'ha consigliato Bonami, perché io prima di andare alle mostre scrivo a Bonami, scusa tanto, porca miseria, scrivo un attimo a Bonami, senti Bonami, vado a vedere, sono stato a vedere Caldea, che è quello dell'equilibrio, mamma mia, bella mostra, devo dire.
2: Vabbè, insomma, questo abbiamo fatto noi con massima umiltà.
1: Massima attack.
2: Ma con massima
3: triangolo,
2: attack.
3: Sentiamo Portofino.
2: Parigi, Monte Bianco.
1: Monte Bianco c'entra con Parigi, perché sai che il Monte Bianco.
2: Un po' ti vedevo. Forse.
1: È francese. I francesi dicono che il monte più alto d'Italia è un monte francese. Il Monte Bianco, perché loro dicono che. La cima è loro, noi diciamo che invece. Vabbè.
2: Va bene, il vostro weekend, raccontateci, poi alle 11:30 avremo Chiara Camerale che ci parla di un festival bellissimo che comincia tra qualche giorno, un festival letterario che si
1: è rovinato da
2: uno che si è imbucato, che
1: peccato.
2: Sono Procida.
3: Meno male che è a Procida, perché almeno quella, almeno la location che è spettacolare, altrimenti.
2: Almeno quello, Procida racconta. Prego, il numero, sì.
3: No, 3 con la P.
0: 342 4115 105.
1: Lui va...
0: No.
1: Sì.

0: Alex Warren su Radio 105 alle 10.11, buongiorno, buon lunedì.
1: Ieri
0: picnic in montagna, pane e salame, pane e formaggio, piedi nel torrente gelato, mica ste robe che fate voi qua.
1: Fate voi.
0: E poi mi sono abbrustolita e poi sono andato a vedere Achille Lauro, Paola dalla Val Brembana. Tanti concerti in giro questo fine settimana, a parte il nostro e quelli che ha visto Lidia ovviamente in Portogallo, anche l'Italia era attraversata da un sacco di concerti. E credo una delle estati con più tour, qualcuno anche un po' pieno di polemiche, delle location non proprio
2: per la logistica.
0: La logistica, ho sentito di questi fan di Cremonini che sono lamentati, no, non di Cremonini, ma della un po' della
2: logistica, sì, dell'organizzazione.
0: Insomma, facciamo attenzione, perché poi uno paga 60, 70, 80 euro, va lì e non c'è dove fare la pipì, cioè non è
2: per ascoltare magari da fuori l'artista, per cui
0: no, ho visto dei video dove c'erano dietro una grata e non si sentiva, cioè si sentiva uno che da lontano cantava delle canzoni, cioè un po',
2: un po' così.
1: Vorrei leggere anche i messaggi, ma il lunedì mattina è un po' dura per tutti. Comunque ragazzi,
2: cosa?
1: Cioè le nostre ragazze in Italia, mia figlia si lamenta sempre, oh, non ci sono più uomini, si è andata a Parigi e diventate matte. Secondo me ci sono le donne versus uomini che sono 4-1 e i ragazzi... Molti vanno in giro per mano assieme, cioè intendo di... cioè veramente... E poi sono tutte bellissime. Io andavo fuori di te... Cioè, mia moglie
2: a
1: diceva...
2: A te piace quel genere lì però, che sono un pochino, capito, elegantine, magroline.
1: Ma guarda che l'eleganza è più dell'italiana, anche se siamo un po' più stereotipati.
2: Nei modi non lo so.
1: Stereotipati,
2: non lo so.
1: No, loro sono più eleganti nei modi, sì. Sono più fini per certe cose e non si vestono in maniera, non sono proprio omologati come noi.
0: Sono francesi.
1: Sono francesi, quindi molto carini. Ma noto però che le ragazze là a Parigi almeno mi sembrano veramente più libere. Fanno i cavoli loro. Mi sembrano, no Lidia?
3: Sì, è vero.
1: Cioè rispetto alle nostre ragazze italiane, le ragazze italiane sentono la pressione degli uomini, del padre. Là invece ti accorgi proprio che sono proprio libere.
2: Non gliene si impongono forse un po' di più, non gliene frega niente.
1: Sì. Cioè escono la sera molto di più, stanno insieme tra loro, bevono tranquillamente. Qui da noi
0: sì, però è anche vero che ci faccio notare questo. Anch'io quando torno da un viaggio dico sempre, però è quando tu vai a visitare una città, vai sempre nei posti più belli, più scintillanti, più aggregati, nel
2: turistici
0: senso che no,
2: anche tu, se vuoi,
0: se
2: no?
0: vuoi in qualche modo anche. Quindi è come se ti venisse presentata una versione, cioè probabilmente una che va via da Milano e torna a Parigi, in questo momento in radio un conduttore francese starà dicendo: oh, sono stato a Milano, la gente è tutta vestita benissimo, tutti fighi, tutti felici, no? Cioè siamo predisposti noi come spirito, come stato d'animo, andiamo a vedere cose.
1: Sempre c'erano molti turisti, sia per questo, anche le
0: belle,
1: turiste erano molto carine, soprattutto gli inglesi, era pieno di inglesi. Però anche gli uomini sono molto belli, eh?
2: È stato un viaggio costruttivo, noto, eh? Hai avuto modo proprio di, come dire, approcciare la...
1: No, ma l'avevo già pensato, se avessi i soldi io una casa a Parigi...
0: Ma perché non hai una casa a Parigi?
2: No, non ce l'hai,
1: Fabio ce l'ha.
0: Come si fa a vivere senza avere un piede a terra?
1: 45 metri quadri, perché poi a Parigi, capito? Cioè,
2: menano, eh?
1: Ma menano mica da ridere, perché siamo addirittura le zone un po' più carine, 15-20 mila al metro quadro.
2: Mamma mia.
1: Noi ci lamentiamo, ma...
0: Beh, insomma, centro di Milano più o meno...
1: Centro.
0: Sì!
4: Ross, visto che ti è piaciuto salire in vetta al Monte Bianco con la Skyway, se ti interessa a fine agosto c'è una gara che partiamo da Courmayeur e arriviamo in cima tutta di corsa.
0: Come se avessi
1: accettato. Guarda, l'ultima volta che a Corso Rosario eravamo insieme,
0: aveva 12 anni
1: e era tardi per entrare al concerto,
0: seguito da un cane.
1: Era il concerto, era quello di Claudio Villa, ti dico,
2: l'ultima volta che è riuscito a sgranchire.
0: Buongiorno,
2: le gambette era nell'utero materno,
0: esatto,
2: ho
0: sgambettato lì.
2: Sì, punto.
0: Ieri festa, a proposito di Massive Attack, c'è anche un video che mi riprende mentre dentro il ventre materno mi muovo e faccio il playback.
2: Esatto.
0: Ieri festa di compleanno del nostro bambino Leonardo, ha compiuto 7 anni, insieme ai suoi compagni di classe ha fatto festa insieme a un mago. Il tema dell'animazione alle feste di compleanno è un tema su cui, se mi consentite, vorrei poi un giorno fare un'intera puntata.
1: Perché fare un compleanno insieme a un mago? Non può fare insieme agli amici?
0: Perché ormai si prende l'animatore.
1: L'animatore?
0: C'è quello più esoterico che racconta le cose fiabesche. Cioè quello col megafono, che è quello più fastidioso.
1: Quello col megafono, perché col megafono?
0: Perché
1: i bambini fanno casino.
0: No, perché deve coinvolgere i bambini e quindi quelli scappano e quindi tu sei lì alla festa e senti questo per tutto il tempo che parla col megafono.
2: Che bello.
0: E poi c'è quelli che
1: dice
3: adesso in fila per due,
0: più o meno sì.
3: A sinistra le femmine, a destra i maschi.
0: È un tema quello degli animatori.
3: Il lavoro vi renderà liberi.
5: Viva l'Italia!
3: Sì, attenzione, ora a seconda della religione vi mettete le donne non è un femminicidio.
0: Camerati, come ha detto quello lì.
1: Sì, andiamo avanti.
0: Va bene. Cioè, piace perché, ultimamente mi piace perché le notizie di cronaca le mettiamo in mezzo così, le buttiamo lì.
2: Un passant. Ragazzi, io ho fatto una figata pazzesca. Mm. Ho portato per la sua prima volta in moto mia nipote Noemi. Mm. Da Sestriere, poi lungo il lago di Moncenisio e poi a casa. Insomma, 250 km di curve. Lei è stata fantastica nel seguire i miei movimenti. Subito dopo concerto di mia figlia Rebecca, fantastica davvero. Marco il boscaiolo.
0: Però boscaiolo, tenere
2: il boscaiolo che va in moto.
0: Per la scoperta.
1: Allora, Tony, i soldi non ce li hai più, non perché sono finiti tutti in Svizzera, ma non in una banca.
2: A tua figlia.
1: Nell'affitto di un appartamento, zitti che anche oggi è un esame. Non ho capito perché gli svizzeri fanno gli esami tutti insieme. Ieri a Ginevra c'è stato uno dei delle manifestazioni contro il G7 più imponenti d'Europa.
0: Ma c'è stato anche un referendum.
1: C'è stato anche il referendum perché
0: avevano proposto di fermare a 10 milioni un partito di abbastanza di destra svizzero.
1: Ma è riuscito a fare il referendum, quindi ha raccolto firme.
0: No, ha preso anche il 46, ma ha vinto il 54, cioè il 54% degli svizzeri ha votato no alla proposta di fermare la popolazione a 10 milioni.
1: Perché quindi la popolazione in Svizzera sta crescendo grazie agli immigrati, anche immigrati regolari, gli immigrati irregolari, non irregolari, come da noi, regolari. Però volevano bloccare tutto a 10 milioni. Io non ho ben capito perché.
2: Infatti la domanda che stavo per fare è proprio questa. Perché?
0: Perché facendo così implicitamente stai dicendo che non vuoi ingressi. Cioè è un modo per...
1: Ma se c'è il lavoro perché non avere mano da...
0: Comunque ha vinto il no. E questo è un fatto.
1: Ha vinto il no.
0: Tanti messaggi, ne leggiamo tanti. Li leggiamo tutti oggi.
1: Sì. Oh, stare con...

0: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Just gonna stand there.
11: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Estate, palco, luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
21: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Dracula, perché non è solo G, è anche Q-la. Dracula. Dracula. Dracula.
1: Ciao, sì, prima sì. Che Ross si metta a parlare della figlia, vi chiedo se venerdì farete la diretta da Ferrara.
2: No. Non facciamo la diretta da Ferrara.
3: Tutti registrati. No.
1: No, saremo in diretta normalmente, ma non da Ferrara.
2: Partiamo appena dopo, non è che ci sarà un bel esodo, eh?
1: Vabbè, già soltanto noi.
3: Cioè, io vi penserò, sapete.
1: Tutti verso Ferrara.
3: Siamo di turno a casa.
2: Non so, ditemi quanto ci metterò in elicottero io.
4: Un quarto d'ora.
1: Ma cioè, fatti lanciare. Hai già prenotato l'atterraggio nell'aeroportino, quello carino?
2: Cioè, io ho un amico che è all'elicottero.
4: Mazzoli queste cose le fa sul serio. Noi siamo qua a scherzare.
1: Vabbè, dai. Scusa, guarda, mi sarebbe... sento di dire che non è il solo.
4: Quanto sarebbe in elicottero da Milano a Ferrara?
2: Secondo
4: mezz'oretta,
2: me...
4: Mezz'oretta,
2: no, che mezz'oretta?
4: Un'oretta.
1: Forse
2: no.
1: Meno.
2: Un'ora e mezza, cioè.
4: Un'ora e mezza,
1: no,
4: dici?
1: Quanti chilometri? E mezza.
3: Dipende dall'elicottero, però meno una media di 350 km.
2: No, un po' meno, un po' meno. Secondo me la media è un po' meno.
3: Fai 300,
2: ma
3: dai.
2: Quanti
0: quanto
2: chilometri
0: ci
2: sono
0: si
2: lì?
0: Mette con un elicottero veloce da Milano
1: stai
0: a Ferrara?
2: quanti chilometri sono in linea d'aria a Milano-Ferrara? Saranno 300 km?
3: No.
2: 250?
3: Meno. Sono 289.
4: 40-45 minuti.
1: Ah, vedi,
4: 40-45
2: devi però raggiungere l'aeroporto, perché qui non me lo fa.
3: Vabbè, fai il
2: ma qui non me lo fate dare, non me lo fate dare.
1: Tu fate dare, sicuro?
2: C'è che una volta atterrava all'aeroporto. L'elicottero atterrava esattamente di fronte al cimitero, di fianco al cimitero monumentale. C'era la sede dell'Alitalia e sopra c'era l'eliporto. Atterrava l'elicottero.
4: Peraltro, Ferrara, a proposito dei mezzi di trasporto, è la città col più alto tasso di biciclette in Italia. Sapete? Quindi moltissimi immagino che verranno alla nostra
1: infatti,
4: serata.
1: Infatti, Vali da Ferrara dice: io vi raggiungo in bicicletta.
4: Infatti.
2: Allora, quindi fuori ci sono tutte le bici,
4: tutte
2: ma poi
4: le rastrelline
2: davanti, esatto. No, ma poi il bello che come davanti ai locali, davanti all'entrata, mettono le bici più fighe. Perché ci sono i posteggiatori che mettono le bici più belle, come fuori dai locali mettono le Ferrari, le Porsche, no?
1: Beh, qui c'è gente carina di un certo tipo, esatto. E si parcheggia la bici, capito? Ah, vedi.
4: Allora, cosa avete fatto questo weekend? È la domanda che vi facciamo sempre lunedì. Allora leggiamo un po' di messaggi. Christian, 2 giorni di relax completo. Fuga d'amore con mia moglie in chalet ai piedi del Monviso, da cui vi ricordiamo che nasce il Po, come a scuola ci insegniamo.
3: Dal pian del re.
4: Il Po nasce dal Monviso. Natura e silenzio assoluto. Quindi non vi parlavate neanche tu e tua moglie. Vi baciavate e basta.
2: È bello.
1: Che bello.
4: Facevate l'amore ai piedi del Monviso.
1: Che bello.
4: Bello, bello, bello, molto bello.
1: Beh, Ago da Pesaro dice: Ross, io sono andato a fare delle immersioni a Castellammare.
4: Ho visto, che bello, bravo, bravo, bravissimo. È la mia città,
1: capito.
4: La mia città. Buongiorno, friends. Ieri, 30° anniversario dei miei cugini, festa in piscina mega galattica. Auguri, Claudia e Sonia.
2: Ieri sono stato in una fattoria didattica col mio bimbo. Ci sono sempre queste cose che fanno per i bimbi.
1: Fanno spesso.
2: In Francia ho notato che vanno tanto nei musei i bambini, vengono portati prestissimo nei musei per abituarli a questa cosa, no, noi un po' meno, anche perché i musei non sono così attrezzati per l'area bambini.
4: Buongiorno friends, questa domenica ero a Verona dai parenti a festeggiare 3 o 4 compleanni tutti insieme, ho scoperto che in un paese di vicino c'era il concerto finale di Taiko, tamburi giapponesi.
1: Hai capito?
4: Come non fiondarcisi, infatti ci si è fiondato. Fiondata.
1: Ciao pupazzi, ieri pomeriggio sera a Milano c'era la festa, forse si pronuncia Junina.
4: Onina.
1: Festa brasiliana con musica dal vivo e forró. Dennis ascensorista da Milano, non so cosa sia il forró, ma insomma sarà una roba tipica.
4: Grazie per la domanda. Ha esordito il Brasile ai mondiali e ha pareggiato 1-1 col Marocco, la squadra per cui ti ricordo, Tony, che devi tifare.
2: Io tifo per il Marocco, assolutamente. Ma ieri sono tornato, scrive Emanuele da Forlì, da una settimana di relax a Gabicce e Mare alla Baia della Valle del Lugo.
1: L'hai detto?
4: Dove tutti cantano.
2: Io ho lavorato invece nel weekend. Lorenzo, maestro falegname ebanista di mestre.
4: Che bello.
1: C'è chi è già tornato dalle vacanze, le ha finite. 3 settimane in Sicilia, finite. Mariella da Torino, ci spiace. Ci spiace molto.
2: Calma, c'è l'aeroporto a Ferrara. Posso venire anche con l'aereo allora?
4: Col
2: perché venire con l'elicottero?
4: Con un volo privato.
2: Sì.
1: Dai, ce l'hai. È lì, è parcheggiato.
2: Ma sì, non lo uso mai.
1: Ma sì.
2: Porca miseria, devo fare il tagliando.
4: Concerto Cremonini a Bologna con mia moglie Federico, spero organizzato meglio. C'entriamo col concerto, non è che sto dicendo delle robe anti. C'entriamo, no?
2: Vabbè, noi...
1: Vabbè, chi c'entra? Comunque è sempre buona musica dal vivo.
4: Certo,
1: non è che...
4: certo.
1: Ma se parla di un concerto per me.
2: Se a Ferrara venissi in bici?
4: Beh, da Milano quanto ci puoi mettere?
1: Da Milano, scusa, un attimo.
2: Cioè, io ho fatto 50 km questo weekend. 10 venerdì, 20 sabato e 20 domenica.
4: Non eri a Parigi?
2: Ah,
4: prima e dopo
2: in bici, a piedi, intendo, 50 km, figurati in bici.
4: Scusa, abbiamo detto che Ferrara è a
3: 289.
4: Vabbè, cosa, se vai a
2: in linea d'aria 203, ci dicono.
4: A quanto si
1: dovresti
4: va?
1: Partire oggi in bici?
4: A quanto si va mediamente in bici se vai molto veloce? A
2: 25, se vai molto veloce 25. Allora, 25 con la bici come la mia. Se hai una bici da corsa arrivi anche a 30.
4: Allora, 30 all'ora, 200 km, quanto sono? 7 ore. 7 ore di seguito. Andiamo, arrivi, sì, bello fresco alla serata di certo.
1: Ma allora la diretta non la possiamo fare, ma perché devi partire lì, alle 8.
2: Ma lì il problema, secondo me, non è la freschezza, è le chiappe. Cioè, 7 ore, certo, 7 ore in bici deve avere veramente il sederino di ferro, eh?
1: Mamma mia, che dolore.
4: Cremonini era Imola, non Bologna, qualcuno scrive. Oh, Cesarone, non è una critica a te, eh? Magari uno glielo riporta o sta ascoltando. È solo che abbiamo visto questi post dove alcuni... secondo me è giusto poi che gli artisti prendano posizione anche contro il caro biglietti. Per esempio, sentivo di una cosa bellissima di Billy Joel che diceva: siccome nei primi posti e nelle prime file dei concerti ci sono sempre i ricconi, ok, io invece voglio che vendano le prime file ai miei fan.
2: Quelli
4: non
2: che
4: voglio,
2: cantano.
4: Non, certo, voglio l'autorità. Quelli...
2: Ma che ha detto? Forse è la Pausini che si è incazzata, certo, con la prima fila dicendo voi non cantate. Che è stata a fare qua? Cioè, chi era la Pausini? Non ricordo più. Ho letto da qualche
4: è
2: parte.
4: È un tema, no? Sì. Perché l'artista, anche per una roba di autostima, vuole nelle prime file lo zoccolo duro. Se tu ci metti il sindaco, l'autorità, quello con la fascia, imbalsamato, dici ma chi se ne
2: che
4: frega?
2: Che guarda il telefonino.
4: E lì poi Zucchero, bidone!
1: No, ma infatti la polemica, diciamo, nessuno sta a sindacare la qualità del concerto di Cremonini,
4: no,
1: anzi è proprio
4: mancherà
1: la logistica magari di quel posto che, ecco, non era delle migliori, quindi
4: ecco, lasciamo un po' a desiderare.
1: Sì,
2: va,
1: sì,
2: bene,
1: sì,
2: continuate a dirci cosa avete fatto questo weekend che vi leggiamo tutti.
4: C'era un po' di

0: Comunque c'è anche chi lavora, o nei weekend, tipo
1: male.
0: Settimane pesanti con trasloco, vedi.
1: Flow provincia di Monza, ma voi siete pazzi. Il trasloco si fa a novembre, si fa quando.
2: Vabbè, ancora è fattibile secondo me adesso.
0: A novembre
2: c'è
0: piove.
1: Piove. Meglio la pioggia.
2: Ancora adesso.
1: Il caldo. Allora si fa. Qual è il mese meno piovoso dell'anno?
0: Gennaio.
1: E fatela a gennaio.
0: Si scivola, c'è il ghiaccio.
1: Allora facciamo così: restate in quella casa, non andate nella casa nuova. No,
2: dice, ma allora, in generale, io non augurerei nemmeno al mio peggior nemico un trasloco. Non il trasloco, un trasloco. Perché
1: voi
2: credo che non ci sia cosa veramente.
1: Insieme
2: peggiore.
1: Alla separazione da marito, moglie o fidanzato, fidanzata e al lutto, il trasloco è una delle tre cose che mettono più di cattivo umore, che deprimono l'essere umano.
0: Mia. Però che bello è
1: quando lo stadio è pieno?
0: No, quando entri in una. Quando entri in una casa nuova devi arredarla, fare.
1: È bello anche secondo me, è proprio una bella. Però il sacrificio vale la pena.
2: Ma buttando il vecchio e quindi arredandola da niente.
0: Cioè entri dentro, lo trovi il nonnetto, perché lo devi buttare.
1: Poi solo in caso di nuda proprietà.
0: Se non lo tieni, dai.
1: No, è bellissimo entrare in una casa nuova, però il trasloco, soprattutto in questo caso. Peraltro è attesa una settimana, un paio di settimane infernali,
2: arriva il Niño,
1: è il Niño, ragazzi, si parla di 38, 39, 40 gradi. Io non lo so se sono pronto.
0: Buongiorno a tutti, stiamo rientrando in questo momento da Misano, fine settimana di Superbike.
1: Superbike.
0: Un saluto da Antonio e Romina, vedi?
1: Quella Romina
2: torna
1: Romina.
2: Più potente. Io sto facendo due traslochi, aiuto, vedi, Morena.
1: Mamma follia, mia. Follia.
2: Due veramente la morte.
0: Due traslochi perché da A sta traslocando a B e B sta traslocando ad A. E quindi a metà incrocia
1: oppure,
0: i flussi.
1: Oppure come una mia cara amica che saluto. Ciao Giada, addirittura quando tu non riesci a coordinarti dalla casa A alla casa B,
0: passi in una casa C,
1: devi metterti in una casa C per un certo periodo, perché non hai cioè non ce la fai con i tempi.
0: Prendi e fai il primo trasloco da casa tua a quegli spazi organizzati, ripostiglio, hai presente?
1: Tipo Easy Box.
0: E poi da lì dall'altra parte, e tutte e due le volte tu guardi sti pacchi chiedendoti ma veramente vale la pena portare anche questi o li
2: esatto,
0: butto?
2: Esatto, certo, e rimangono o lì o comunque li butti.
0: Esatto.
1: Sabato sera concerto di mio figlio, batterista dei Livello Zero, Michele da Udine.
2: Stupendo.
0: Domanda, che livello sono?
2: Zero.
1: Uno lo dice, lo mette subito le mani avanti.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a 39,90€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Devi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una. Just
9: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: 105
12: 105
11: 105
12: Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che

0: dicembre.
1: Tu non hai Anthony Lanza.
2: Sì, certo.
1: L'unico
0: Anthony bello che hai fatto, tra l'altro. Il più bello di tutti.
1: Ma
0: sul mio suggerimento.
3: Le 11.
4: Radio 105.

0: duende?
1: Non lo so, io.
0: Perché io sto cercando il duende.
1: Il duende. Io, duende. Io mi concentro sulla chitarrina, che per quelli della mia generazione fa subito Arbore. Renzo Arbore, subito.
2: Sì. Subito. La però chitarrina.
0: La chitarrina di Arbore credo fosse un'altra cosa, no?
1: È una metafora sessuale. Che bello comunque quando Manola poi ci racconta dei dietro le quinte gustosi, carini, anche della. Del Summer, no, del
3: Summer diciamo
1: Festival.
3: Che si agita molto il ragazzo Saif, quindi
1: è uno che sente molto la performance.
3: Sì, sì, la... sì, quindi ha un suo rituale prima di salire
1: diciamo,
3: sul palco.
1: È uno proprio... che ci mette tutto, la pancia, lo stomaco.
3: Soprattutto lo stomaco.
0: Ci mette tutto o tira fuori tutto? Non ho capito.
3: No, no, no, non tira fuori niente. No, no, no. O meglio.
0: O meglio.
3: Cioè, diciamo che se
0: Lidia, dov'eri?
3: Non c'è. Dovessi aver ingerito, facciamo così. Dovessi aver ingerito qualcosa prima, nell'istante prima di salire sul palco, lo tira fuori.
0: Sì. Vabbè.
3: Vabbè, ma ognuno ha i suoi rituali. Ma cioè, certo, se deve rimettere.
0: Magari non stava bene, deve rimettere. Beh. Cioè, se deve rimettere in gioco tutto.
3: Esatto. Se deve rimettere in gioco tutti i nutrienti. Beh, di cui.
1: Vi ricordo, stando sull'argomento mondiale di calcio, un altro così era Messi. Messi ha fatto tutto un periodo dove il riscaldamento sarà per la tensione. Alla fine, certo. Alla fine l'abbiamo detto cosa succedeva backstage.
3: Sì,
1: vabbè, spesso gli succedeva durante il riscaldamento di avere questo.
0: Da lì si utilizza il termine, ma come siamo messi?
1: Come siamo messi?
0: Ma come siamo messi?
3: Certo, ma come non pensarci?
1: Un po' di mondiali li state guardando o no?
3: Ma no.
1: C'è un movimento di gente che non li guarda perché non è ideologicamente.
3: Io per protesta.
1: Molti sono così.
0: Sì, sì, io li ho sentiti perché dov'ero a Parigi, sotto c'era un bar e durante la notte. La Francia c'è.
1: Non ha ancora giocato.
0: Perché non ho capito cosa stesse. Che partita ci fosse.
1: Allora, la Germania.
0: Sabato forse. Tipo a luna di notte, mezzanotte, luna.
1: Il Brasile, credo.
0: Brasile?
1: Un po' più tardi era però.
0: Perché urlava.

0: fanno mica da ridere. Era Brasile Marocco?
1: No,
0: Brasile,
1: chi
0: era? Brasile Marocco.
1: Magari non era sabato sera, sto confondendo io.
0: Sabato sera.
1: Ci sono state diverse partite, forse le più importanti, Brasile Marocco e Germania
0: Brasile Marocco, non è male.
1: E poi
0: il famoso Brasile Marocco,
1: Germania Curaçao, che è finita 7-1.
2: Ieri ho visto Olanda Giappone e ho
1: bella partita,
2: pensato
1: 2-2.
2: Ho proprio pensato il Giappone sì e noi vabbè.
1: Beh,
2: non
1: è così scarso il Giappone.
2: Senti,
1: piccola notizia di sport che è pittoresca anche se non segui il basket. L'ultima volta che New York aveva vinto l'NBA con i Knicks era stato nel 73 e ieri ha rivinto in questi giorni. Non so se ieri o l'altro ieri, però insomma ha riconquistato il titolo che mancava dal 1973. Cioè, roba. Quindi pensa
2: ma
1: hai
2: brividi, veramente.
1: Beh, lo so che voi non seguite la scena, però.
0: Non ho seguito, ma ho sentito a Parigi questi che urlavano. E tornando da Parigi ho detto a Lidia: Lidia, ma è possibile che tutte queste. Ho visto tutte queste ragazze a Parigi, c'è una quantità altissima. E lei ha trovato subito una notizia con una classifica dove Parigi non c'è tra le città con una percentuale di donne maggiore degli uomini.
3: Forse non è aggiornata.
1: In realtà è interessante perché non ci sono, passami il termine, tantissime città famosissime. Ci sono delle città un po' alternative.
0: Beh, e quella al primissimo posto lo sapevo perché addirittura loro dicono che cercano uomini per il
1: celeberrimo, no? Che nelle repubbliche baltiche ci siano.
0: Gli importano gli uomini, gli importano.
1: Cioè, la città al mondo con la sproporzione maggiore, diciamo, tra donne e uomini è Riga in Lettonia, dove le donne sono il 126% della popolazione. Dico giusto?
2: Sì, giusto. E c'è
1: Aspetta, l'ho posta male.
2: Sì, però il senso era chiaro.
1: Sì, come si fa a dirlo? Per 100 uomini sono 126 donne. Lo vogliamo dire così?
2: Esatto, c'è una percentuale sproporzionata.
1: Così è più corretto.
2: Porto al secondo posto, vedi Lidia? Portogallo con il 122.7%. Mamma mia.
1: E poi
0: c'è Salamanca che io credevo, cioè Salamanca 120 in Spagna, boh. Salonicco in Grecia e Lisbona di nuovo in Portogallo. Portogallo ci sono più donne che uomini.
2: Un po' è finita infatti.
0: Però
1: ce ne sono altre portoghesi, c'è anche Funchal, Coimbra. Sì. In mezzo c'è Varsavia, poi c'è Madrid, ecco la città più famosa di questa è Madrid, poi c'è Budapest, Bucarest e si continua Firenze!
2: È l'unica
1: città italiana dove si registra questa sproporzione, San Sebastiano, Bratislava e Braga ancora
0: diciamo
1: in Portogallo.
0: Che la proporzione
2: ho sbagliato
0: però,
2: tutto, io devo andare a vivere a Firenze, vedi?
0: È bassissima la proporzione, bassissima, 112 a 100. E mentre per quanto riguarda gli uomini, sapevo che la Cina è messa maluccio, perché dopo tanti anni che hanno chiesto alle famiglie di non avere più di un bimbo e quindi loro quando hanno potuto sono riusciti ad avere un maschio, non vi so dire come, non vi so dire perché, hanno avuto preferenze di questo tipo, adesso si può, è stato aperto a tutti, però c'è logicamente un'abbondanza di maschi, quindi so che loro importano le mogli da un paese vicino, non ricordo dove.
1: Ma importano le
0: mogli? Chiedono alle donne di questo paese vicino alla Cina di venire a abitare in Cina per sposare i loro uomini. Adesso vi dico qual è. Singapore? No, qualcosa del genere.
1: Ma la vostra sensazione, parlo di Milano, è che ci siano più uomini o più donne? Vorrei capire Milano come messa.
0: No, secondo me ci sono più donne.
1: Io vedo più donne a Milano. Sì.
2: Roma, secondo me, invece c'è una buona percentuale da entrambe le parti. Ci sono. Insomma, ce la giochiamo, ecco.
4: Parità.
1: Però è anche vero che.
2: Sì, secondo me sì.
1: È anche vero che è un po' l'effetto. Mi sono comprato l'Audi e sembra che tutti abbiano l'Audi. Cioè, mi spiego, dal tuo punto di vista maschile, probabilmente noti di più le donne. Cioè, guardi più quella percentuale, no? Quindi non lo so. Però se io dovessi dire a Milano, mi sembra di vedere più ragazze che ragazzi, più donne che uomini.
0: Beh, l'abbiamo già detto una volta che ci sembrava così perché nei locali vediamo molte più donne che uomini. E ci è stato spiegato da qualcuno che i ragazzi oggi preferiscono stare a casa perché non hanno i soldi.
1: Ma chi è che ce lo spiegava? È vero.
0: E ci spiegava, guarda, un uomo tuttora sente il dovere di dover pagare, quindi preferisce non uscire. Escono dopo cena, come
1: chi è
0: fanno
1: che ce
0: in Svizzera.
1: È
0: un sociologo.
1: Beh, nei locali, manco te lo dico, nettamente più
0: tutte
1: ragazze.
0: Cioè, quando però le ragazze ristorante conoscono tra loro, ognuna paga per sé, no?
1: Sì, probabilmente sì. Va bene, insomma, però sarei curioso, magari lo chiediamo all'AI, qual è il dato di Milano, perché qua la quindicesima è 112, quindi vuol dire per 100 uomini 112 donne. Sarei curioso di sapere il dato milanese.
2: Ross, vedi più donne perché sei eterosessuale, scrive qualcuno. È la stessa cosa che dicevi.
1: Lo dicevo prima, certamente.
0: C'è Yassin da Nizza che mi ha detto, che ha scritto che mi ha mandato la maglietta del Marocco.
1: Devi indossare in onda.
0: Se mi arriva la metto, d'accordo.
2: Ma è molto bella, tra l'altro, Molto.
1: Poi con quel corpo asciutto che si ritrova.
2: Ma quello va in bici, fa 50 km, mica come te.
1: Se lo nota il CT, lo metti in gambo, Tony.
0: Vado in bici senza sé.

0: Io poi non capisco, mentre sono in giro per il mondo, io leggo, mi sono portato anche un libro, però leggo e guardo dei video che sono incredibili. Avete visto quella della ragazza di 21 anni in Brasile? Credo che
1: follia,
2: povera,
0: si è lanciata, l'hanno lanciata, non ho capito perché l'hanno lanciata. Normalmente uno che fa bungee jumping non si lancia da solo. Si vede che questa è una roba per chi non ha coraggio.
2: Ci sono un sacco di improvvisati, sì, secondo me. Ma non puoi non renderti conto, dai, che
0: stata
2: non c'è
0: lanciata,
2: la corda, la BC.
0: Si erano dimenticati di agganciare. Ma io dico, non se ne sono accorti in tre, che sono gli organizzatori che l'hanno sollevata e l'hanno buttata fuori. Non si sono accorti quelli che erano lì. Nessuno si è accorto che la cinghia non era agganciata, ma avessero buttato.
1: Ti fa sperare,
0: una suocera, una ragazzetta di 21 anni. Cioè, una suocera, lo capisco. Oh, mi butti.
2: Chiedo scusa a tutte le suocere.
0: Le suocere lo sanno che
2: dopo Torino
0: non fanno bungee jumping per questo. Chi vuoi buttare?
1: Dopo Torino, adesso anche le suocere.
2: Anche le suocere. Cioè, è lui che si va a indicare.
0: Vabbè, chi avreste voluto buttare?
1: Ma nessuno. No, tornando seri.
0: Il nostro numero. Chi avreste voluto buttare?
3: No.
1: Tornando seri, si spera vivamente che sia una fake generata con l'AI, invece sembra tutto vero. Sì, poi non mi sembrano neanche così sconvolti quando capiscono. Poi erano tutti fatti. No.
2: Allora, in realtà leggevo che ovviamente il fidanzato lì presente ha avuto un malore da svenuto, perché quando si sono resi conto del fatto che non ci fosse la corda, lei era a metà già del volo, quindi era troppo tardi. Il problema sono
0: troppo
2: gli organizzatori.
0: Era troppo tardi. Ma scusami,
2: sono gli organizzatori proprio che hanno fatto un errore, ma sono anche scappati quando si sono resi conto di aver buttato, sì, letteralmente un essere umano nel vuoto, sono scappati.
1: Ma secondo me infatti c'è qualcosa qualquadra che non cosa.
0: Allora, due cose io però non capisco, per questo dico, nei tempi dell'intelligenza artificiale potrebbe essere tutto finto. Primo, si vede il filmato che inquadra la corda, cioè quello che ha fatto sto filmato, mentre guarda anche inquadra la corda che è lì per terra, che non è stata agganciata, sembra fatta apposta.
1: Chi fa il filmato, si sa?
0: Due,
2: ma
0: si sente
2: pare che fossero gli amici,
0: si sente il rumore.
2: C'era il fidanzato, sì, fidanzato con amici, eccetera. Beh, si sente il tonfo nel vuoto, a un certo punto il rumore è sordo. È devastante quel video. Ora, intelligenza artificiale o no, è veramente assurdo.
1: Sì, è follia totale.
2: Da rabbrividire proprio.
1: Io poi su queste cose qua, sapete che sono un
2: ma
1: pavido.
2: Ma posso dire?
1: Dico,
2: ma il
1: perché
2: senso,
1: lo devi fare? Ma
2: il esatto, il senso del bungee jumping. Perché?
1: Vabbè, l'emozione, il brivido, l'adrenalina.
2: Ma cosa? Ma perché? Ma perché? Vabbè.
1: Comunque.
0: Io credo che nasca da quel rituale africano, nei paesi africani, non vi ricordate quei film dove ci facevano vedere questi che creavano per la prova di coraggio delle torri? E in Africa, nei paesi africani, si buttavano con queste liane legate ai piedi per fare la prova.
1: Beh,
0: arriverà
1: sicuramente
0: da
1: un contesto del genere.
0: Cose
1: che mi fa pensare anche agli Aztechi, ai Maya,
0: perché probabilmente
1: lì
0: lo facevano loro, perché probabilmente nasceva lì, non era l'Africa come dico io, magari era Sud America.
2: Ma lasciamoli lì sti rituali, cioè vedi che poi alla
1: capisco,
2: fine si improvvisano e fanno danni.
1: Io capisco, ma se volete la mia, io che sono stato appunto questo weekend al Monte Bianco, quando ero su e vedevo questi ragazzi di una squadra di alpinismo,
0: sì,
1: che si imbracavano per poi andare, e quando ho visto col cannocchiale su questo spuntone di montagna uno abbarbicato lì, ma io non lo farei neanche se mi dai un miliardo di soldi di Musk.
0: Allora,
1: cioè, avrei una paura.
0: È rischioso, però
1: mostruoso.
0: Hai delle corde di sicurezza.
1: No, certo che hai le corde, però in generale. Cioè,
2: qualcuno dice, Tony, non in Africa, ma Nuova Zelanda e
0: sì,
2: Maori.
0: Eccoli qui, Vanuatu. Nell'arcipelago Vanuatu.
1: Sono le Figi, credo, no?
0: Nagol.
1: Sono le Figi.
0: Praticate un'isola di Pentecoste. Il significato è un rito di passaggio dall'età adulta per i giovani, un modo di propiziare un raccolto.
1: Rituale, sì, certo.
0: E un rituale diventa grande. La torre viene costruita ogni anno in legno dalle tribù locali ed è alta una decina di metri. E loro si buttano da là. Però quello che avevo visto io.
2: Mamma mia.
1: Cosa stiamo vedendo? Il video? No,
0: sì,
1: non lo state vedendo voi, lo stiamo vedendo noi all'interno, cioè qua in regia. No, facevo l'esempio di quelli sul Monte Bianco per dire che anche lì quello che ti guida è l'adrenalina, no?
0: Certo.
1: Cioè, ci sono delle persone che hanno una sorta di
0: un sacco di sport.
1: Sì,
0: danno,
1: sì, ma è quasi una dipendenza, cioè diventa quasi come il rapporto che hai con le droghe o con l'alcol, cioè diventa che poi quel tipo di sensazione lì vuoi riprovarla tutte le volte perché ti dà un brivido, un piacere fisico che se poi non lo fai ti manca. Io per esempio non ce l'ho proprio quella,
2: guarda,
1: cosa,
2: ma manco
1: lì,
2: io ma
1: fatelo,
2: ma
1: voi.
2: No, ma no, no,
1: però
2: no.
1: Vabbè, insomma, adesso poi che nei giorni capiremo. Tornando,
0: io perfino in mare entro lentamente, poi non
1: mi col mare, io col mare,
0: no, io piano piano, che ci sono i sassi
1: aguzzi. Comunque a Milano ci sono 700.888 donne. Aspetta, 89, appena nata una bambina alla,
0: sì, sì. 665.000 uomini, quindi
1: 51.3 contro 48.6.
2: Vabbè, poca sì. La differenza, però
1: leggermente in vantaggio le
0: no,
1: donne.
0: No, io direi sono in pari, perché la differenza sono tutte le mie. Quindi
1: quelle che
0: quindi
1: una roba pari, da Ringo, hai detto una roba da Ringo.
2: Sì.

0: parliamo di acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la vostra estate. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è solo una scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che tra l'altro la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: parti anche quest'anno. E se poi ti cancellano il volo?
16: Figurati, me ne trovano un altro.
15: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
16: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
17: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: No, qui i Righeira potrebbero dire l'assonanza, la rima di nero, no tengo di nero, è vero, c'era un po', l'abbiamo inventata noi qualche anno fa. No tengo di nero spaccava,
1: Ma a parte attuale, se vuoi,
2: quello è sempre attuale. Scusa.
0: Purtroppo è sempre
2: ma attenzione:
0: per fortuna non si vive solo di denaro.
2: Visto
0: in
2: che
0: mondo.
2: Abbiamo parlato di posti, capito? Parigi,
0: esotici.
2: Monte Bianco, Portofino, parliamo anche di Procida. La ricchezza di questa località che in questi giorni si illumina d'immenso.
0: Madonna mia. Ne parliamo con Chiara Gamberale, che sindaco onorario, che ha avuto qualche anno fa un'idea geniale, come tutte le sue idee, lo possiamo dire.
1: Ciao Chiara,
0: buongiorno. Buongiorno.
3: No, quella proprio non è la parlata procidana.
1: No, lo sappiamo.
3: Sorelle, è più capri,
0: è vero.
3: È proprio maleducata. Procida, delle tre sorelle, allora Ischia, diciamo, è quella accogliente,
2: certo,
3: per bambini. Capri, fate voi la parlata?
1: Ma capoese.
2: Ma scusate,
0: io ho letto tutto di Chiara Gamberale. Ma è bravissimo.
2: Piazzetti, ci vediamo in Piazzetti.
3: Che poi non è vero.
1: Vabbè, però è una caricatura.
2: Invece Procida come parla?
3: No, loro dicono hanno letto tutto, ma poi io non so, vabbè. È Procida come parla. E Procida, ecco, la cosa bella è che Procida, senti qua Rosario come te la dico, non parla, racconta.
0: Allora.
1: Vabbè, dai, basta così.
0: No, però adesso al di là del fatto che ovviamente quest'anno avete invitato della gente brava e uno imbucato, però è proprio un'idea geniale, raccontacela Chiara, perché è unico
3: allora,
0: al mondo.
3: Non vedo l'ora, tu lo sai Rosario, che io sono felicissima che verrai, che sarai con noi, ma non ho capito, andrai in onda da lì?
0: No, purtroppo non riusciamo, quindi...
1: Ma una volta che viene a Procida, secondo me si gode anche Procida o viene in onda con noi?
0: Mi salto due puntate, ma...
3: Anche perché deve lavorare, perché la
1: certo.
3: Formula è questa. Sì. Io l'ho inventata, sì, 12 anni fa, poi 2 anni siamo stati fermi per il Covid.
0: Chiaro.
3: Di dire, sai che facciamo? Porto 6 voci, 6 autori... sull'isola, si sguinzagliano sull'isola, trovano una persona che in qualche modo li riguarda, li interessa, magari anche li spaventa, passano del tempo con questa persona e l'ultima sera, il sabato sera, raccontano, leggono il racconto che questa persona gli ha ispirato. E quindi ormai siamo alla 10ª edizione e sono state festeggiate di fatto quindi 60 persone, 60 famiglie di quest'isola, così restia a farsi conoscere, anche così maleducata a modo suo, perché è un'isola selvaggia, è l'isola di Arturo, perché voi pensate, tutto è nato a una presentazione in questa libreria appena aperta, dove tutti mi dicono, vabbè, tu dici, parli sempre di isole, ambienti sempre i tuoi romanzi in un'isola, perché mai Procida? E io dico, perché il Samorante l'ha fatto una volta per tutti, no? Con l'isola d'Arturo, certo, che è proprio il libro. E vabbè, però non è giusto. Allora ho detto, beh, io un'idea ce l'avrei. E questo festival rivendica proprio, sapete adesso, no? Ci sono proprio dei festival, lo possiamo dire, che secondo me se sono al centro libri mi piace che non ci sono persone. Cioè gli piace proprio che sono pochi, no? per sentirsi molto molto intelligenti. Invece questo festival rivendica l'aspetto popolare della cultura, cioè si fa festa sia alla parola ma soprattutto alle persone. Cioè, l'ultima sera, quando i 6 protagonisti che quest'anno saranno Rosario, ci sarà Mario Calabresi,
2: sì,
3: Chiara Valerio, la rappresentante di lista, Busta, e
0: Maria Grazia Calandrone.
3: E Maria Grazia Calandrone, che vi devo dire, io l'ho scoperta quest'anno ed è diventata la mia scrittrice vivente preferita.
0: Senti Chiara, ma quando ci scegliamo l'abitante, se quello non vuole che uno scriva su di lui, io che faccio? Lo seguo per tutta l'isola,
3: no,
0: tra
3: allora,
0: le casette?
3: Guarda, come? Una cosa,
0: a mare.
3: Può succedere una cosa, ma è molto rara, che non si presenti la sera finale, ma è successo solo 2 volte, perché il momento più emozionante è quello in cui il sabato sera, perché gli altri giorni si fanno presentazioni dei libri e concerti la sera, il giorno voi lavorate, e il pubblico che arriva veramente da tutta Italia nel frattempo sta al mare e spia voi che cercate i vostri personaggi. Solo un paio di volte è successo che il personaggio preferisse venire comunque la sera a sentire e mescolarsi tra il pubblico che viene da tutta Italia,
0: ma non farsi vedere per ritegno. Vabbè, certo,
3: però
0: certo.
3: Solo un paio di volte, okay. E di solito invece è il movimento per me che festeggia il senso di questo libro, è proprio quello in cui il personaggio va vicino allo scrittore. Ma lo vogliamo dire quest'anno anche chi è che viene?
0: Chi è che viene? Viene? Perché sai, che viene? Cioè, nel senso, i nomi grossi sono due, viene. Io e un altro che adesso dirà.
3: Sì.
0: Sono due,
3: no. Mm. Ecco.
1: Scusa, rido, ma non volevo.
3: Però guarda, devo dire che questa è l'edizione in cui ci sono, permettetemelo anche, c'è mai stata un'edizione con maschi così alti e belli.
2: Ma quindi chi è questo?
0: Chi è? Chi è?
3: Bussa Emmanuel Carrer.
0: Hai visto? Emmanuel Carrer, forse il più importante o uno dei più importanti scrittori viventi
3: del mondo. E io credo che sia veramente io questa cosa l'ho imparata nella vita. Non so se anche voi, dal vostro punto di vista, sicuro avete visto anche più persone di me. Il numero uno di solito non ti delude mai, è sempre il numero 13 che poi...
1: Sì, hai ragione.
0: Lo andiamo dicendo da anni.
1: Cioè, hai ragione.
0: Dei circa...
3: Pure a voi.
0: Sì, noi sì. Abbiamo fatto un calcolo l'altro giorno, quanti Tony?
2: 1300.
0: Dei 1300 ospiti che abbiamo avuto, gli unici 5, sto andando per difetto, antipatici erano, come dicevi tu, ma neanche il numero 13, il numero 844. Invece i primi della lista sono sempre quelli più disponibili, più gentili, più generosi.
3: Più curiosi, perché lui l'ho conosciuto, adesso lui sta passando un periodo della sua vita in Italia, no? Per promuovere col Coach, l'ultimo romanzo. L'ho conosciuto a questa scena e gli ho detto: senti, ma lo sai che atrocita succede questo? Ha detto: io vengo.
0: Bellissimo.
3: Ed è meraviglioso. E si è messo a leggere il libro ad Arturo e c'è pure la possibilità, perché insomma si festeggerà il suo romanzo, lo presenteremo io ed Emanuele Trevi il sabato mattina, quindi alla vigilia, diciamo, del gran finale, e c'è perfino la possibilità che lui si metta a giocare con voi, perché lui ha detto quasi quasi, ma se lo facessi pure io un racconto
0: però Chiara, no, noi non è che possiamo leggere i nostri dopo quello di Carrer, digli di non farlo.
1: Ma perché no, ma finiscila, ma magari invece
3: no, invece veramente uno degli aspetti del festival che più adoro è il fatto, Rosario, che avete tutti delle voci. Io formo la festina sempre, la mia vita siete talmente diversi,
0: certo.
3: E ognuno però uguale solo a se stesso. E poi appunto nell'ambito di questi giorni succederanno cose emozionanti, perché i vostri romanzi verranno presentati dalle persone che più vi amano. E fra l'altro questo sarà festeggiato in anteprima assoluta, proprio.
0: Sì, perché esce domani, esce proprio domani. Che bello, grazie per l'invito, Chiara. Grazie.
1: Bellissima
0: mille.
1: Iniziativa.
0: Oh,
1: se
0: veniamo
1: posso.
0: Tutti, allora, Tony c'è, Manola c'è, Como, siamo tutti là.
1: Poi Procida è meravigliosa, io la amo, è un'isola che amo particolarmente. Ci sono stata proprio l'anno scorso, me la sono fatta tutta in bici. Sì, bella.
2: Sì, se volete,
3: sì,
2: allora.
3: Bella, ma perché non venite pure voi?
2: E che paghi va in onda?
1: Capito?
2: Capito? È dal 17 al 21 di giugno, questo weekend.
3: Ma perché siccome Carrer arriva il venerdì, magari potreste fare a scambio, che viene
0: non sarebbe
3: a condurre.
0: Mai.
2: Perché abbiamo anche un'altra cosetta da fare
0: in mezzo.
2: Quindi
0: almeno per fortuna.
2: Dal 17 al 21 giugno a Procida racconta, ideato da Chiara Gamberale, il festival.
0: Grazie Chiara, grazie mille, ci vediamo a Procida.
3: E a voi l'abbraccio.
2: Ciao.
0: Grazie mille.
2: Ciao.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: andiamo tutti appositi da vestiti di lino, oh, bianco, con delle tuniche.
1: 100% lino.
2: Io mi metto la camicia di lino aperta, il Panama.
0: Il Panama.
2: Mi metti il cappello di Panama. Quando passi in Italia.
1: Che cos'era? Un verso.
0: Ma vi ricordate Totò quando faceva quella roba in Totò a Capri, che si leccava la punta del dito e poi si impomatava
2: le sopracciglia. Questo non me lo ricordo. Mi ricordo, ma chi era che lo faceva? C'era un personaggio che lo faceva, l'attore che parlava così. Parlava così
0: il
2: anche nell'oro di Napoli, se non sbaglio.
1: Bravo,
2: Operazione
1: Rossi.
2: San Gennaro.
0: Conte Gagà.
1: Lui.
0: E chi lo faceva? No. Nino Taranto?
2: No, c'era proprio in Operazione San Gennaro, uno di questi che parlava in questo modo. Secondo me bisogna entrare dall'altra parte. Io ve lo dico, bisogna entrare dall'altra parte, non bisogna entrare da lì. E se non voglio dire la mia, ci vuole un certo. Che c'entra da questo?
1: Ma che siamo?
0: È RTL che parte di dischi partì, sotto
1: tagliare.
2: Parli di Conte Gagà e parti dischi che è.
0: Ho capito.
2: Sono le 11:44 da Avellino.
0: Pura procida.
2: Pura procida.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno, Ferrara,

0: Andrea, solo con Radio 105. In collaborazione con
1: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
21: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
22: Siete veramente perfetti.
23: Grazie Octopus di esistere.
20: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
24: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
25: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
26: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express.
27: Incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi.
26: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
25: 105 Night Express Live.
24: Martedì 16 giugno con Angie.
25: Scopri come partecipare su 105.net.
28: 105
29: 105
28: 105
29: Che storia.
24: Radio 105.
28: Che storia.

0: millennio fa, eh.
1: Check it out. Comunque sì. Se non arriviamo a It's not a problem that I can fix, cause we can do it in the mix, io mi licenzio.
0: Così.
1: Mi licenzio. Allora ci arriviamo.
2: Inizia perché ci ha
0: tagliato. Millennio scorso. Millennio scorso. Va bene.
1: Last night a DJ shaved my wife.
0: Esatto.
1: Famoso.
0: E così abbiamo terminazio. Vi diamo appuntamento domani. Domani.
2: Che?
0: Ci dovrebbe
3: domani
0: essere.
3: Ci ritroveremo Picozzi.
0: Picozzi dovrebbe essere.
1: Ritroveremo o ritroveremmo? Quant'è M?
2: Potremmo ritrovare.
3: Lasciamoci col dubbio.
1: Speriamo.
2: Grazie, un po' Lidia. Creiamo un po' di
3: grazie
2: hype
3: a voi.
0: Grazie Lidia, grazie Marco.
4: Grazie a voi ragazzi.
0: Ciao Manola da Roma.
2: Ciao Tonino. Ciao Ross.
1: Ciao
0: e Tony e Ross da Milano. Bene, vi diamo appuntamento domani con Picozzi e vi lasciamo con Takeaway.
1: Prima con le news. A domani, ma dove? Qui.
0: Ciao a tutti. Ciao.
2: Cosa fai?
0: La trombetta.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Moods, la Premier Meloni dichiara: siamo pronti, insieme agli altri partner, a contribuire con una presenza navale. Raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, massicci attacchi su diverse grandi città del paese, inclusa Kiev. Nella capitale è colpito il monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, commenta Zelensky. Ma secondo Mosca sarebbe stato un missile di fabbricazione statunitense a colpire. La professoressa scomparsa giovedì scorso a San Stino di Livenza, Chiara Guerra, è stata uccisa a coltellate dal nipote 17enne e buttata nel fiume. L'aggressione dopo un rimprovero legato all'eredità contesa e ai rancori in famiglia. Il minore ha confessato, si cerca il corpo della donna. Basta social per gli under 16 nel Regno Unito dalla prossima primavera. Lo ha annunciato Starmer, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Consentiti i servizi di messaggistica come WhatsApp. L'obiettivo del premier britannico è approvare un provvedimento entro dicembre. I mondiali di calcio, la Svezia travolge la Tunisia 5-1. Oggi esordio di Spagna e Belgio, i campioni d'Europa, protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle 18. Alle 21 fischio d'inizio per Belgio e Egitto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105, buon inizio settimana, oggi è lunedì, mi confermate dalla regia? Confermi
1: sì,
0: Lauretta?
1: Confermo.
0: Confermi Maurizio?
2: Ma oddio, io ieri ho lavorato, quindi non lo so.
0: Ma tu sei speciale, quindi sai che per te i giorni sono nel calendario lavorativo e non, per te sono sempre lavorativi perché le opportunità di fare il grano per te sono importanti, anche per Camilla che vive un periodo di ristrettezze economiche.
3: Purtroppo sì, però ce la faremo, ne usciremo.
4: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
0: Ciao Camilla.
4: Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
0: Perché?
4: Il mio cuore batte come
3: le ganasce dello spandileame
4: quando ha finito di scaricare.
5: No,
0: cosa?
5: Non ho capito.
0: Dimmi. Oh. Vabbè, tutto a posto, Devo.
6: Quando fai la posizione a pecora, non fare così.
0: Vai, Cami.
3: Come?
0: No.
7: Ti auguro prurito al culo.
0: Grazie.
7: E braccia corte.
0: Ti ringrazio tantissimo anche a te, carissimo.
8: Bisogna correre dietro ai soldi. Bisogna correre dietro ai soldi.
9: Quanto mi piace pesce.
10: Dare mappe stata. Ditecelo voi come fa. Diteci come fare, se no si va in manicomio.
0: Hai ragione.
11: Vieni nei miei sogni, sta.
12: A tutte voi ragazze, io non vi voglio più, lasciatevi in pace. Nella mia vita ce n'è sta solo una.
0: Chi?
12: Lei è la donna della mia vita.
3: Chi è la donna?
12: Voi per me non siete nulla.
0: Perfetto.
12: Zero.
0: Sì, ho capito, non ti incassi.
12: Basta.
0: Basta.
13: Quando mi chiamavi Fro.
0: Sì, dai, prendiamo l'ultimo beat perché oggi lunedì dobbiamo un attimo ricaricarci per questa settimana che sta per partire alla grande.
2: No, basta.
0: Finito tutto, a posto, dai.
14: Fa schifo, questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza. È una rottura di scatole infinita.
0: Ma abbiamo appena iniziato, non ti arrabbiare.
3: Ma non c'è quello mio?
2: No.
3: Dai, però. E allora lo vedete che è una congiura contro di me?
2: No,
3: perché io non posso far parte del tastierino, dai.
15: C'hai le balle mosce? È normale, usi la robaccia.
0: È normale, usi la robaccia. Però comunque, amici, in questa

0: Appunto, cosa ridi, Maurizio? Ti fa ridere quello delle balle mosce?
1: Sì, perché quello parla proprio di un'altra cosa.
0: Ma perché? Scusami, scusami, perché fa schiuma, ma non è un sapone, di che cosa parla? La birra, lo sanno tutti. Sei tu che sei un po' un birichino. Comunque, in questa settimana, prego.
2: No, che chiedono i nostri ascoltatori aggiornamento sulla situazione del mio gatto.
0: E allora, prima di entrare nel mondo delle notizie da parte della nostra redazione, anche sul canale 66, aggiornamenti per i nostri amici a quattro zampe.
3: Il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
0: Questa
4: Eccoci
0: è la sigla.
4: Okay. Camilla ha fatto questo tutto il weekend, sì. Questa canzoncina qua.
2: Sì.
0: Hai pregato?
2: Ho pregato. Che Lauretta, tra l'altro, ha conosciuto poco fa, sì. Solaia, è passata qui sotto.
5: Perché la capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna.
0: Ovviamente.
4: Non mica detto io.
2: Quando queste frasi, voglio vedere chi è, capito? Colui che la pronuncia, capito? Cioè, me lo immagino, sto caprone.
4: Sto lo spacco quel
2: sto caprone.
0: Mica l'ho detto io,
2: Comunque, Solaia oggi è andata dal veterinario per l'ennesima volta. Okay. Mi hanno ricambiato l'ennesima cura.
0: Ah, perché cosa è successo?
2: Mi hanno dato degli antibiotici perché dicono che non sono acari.
0: Abbiamo una foto del gatto un po' in situazione non positiva.
2: No.
0: Ti prego, facciamo un selfie tutti insieme con questo micino che appare alle nostre spalle. Prego.
2: Quindi non erano acari, quindi prima diagnosi sbagliata, grazie per avermi anche fatto buttare dei soldi al veterinario.
0: Sì.
2: E è un'otite molto forte, ci si augura sia solo quello, quindi adesso tentiamo la via dell'antibiotico e
0: quindi
2: capiamo.
0: Possiamo dire che praticamente il tuo primo... chiamiamolo consulente,
2: sì.
0: Perché è un veterinario, sì. Non il tuo, quello fisso, è stata una consulenza che
2: sì,
0: ti ha fatto.
2: È stata un'emergenza, diciamo.
0: Esatto, un'emergenza, praticamente sembra che il tuo veterinario abbia detto...
6: Tu vuoi incollare me? No, io incollo a te.
0: Esatto,
2: infatti,
0: è successo
2: infatti,
0: questo.
2: Soprattutto economicamente.
7: E infatti. Quindi il tuo veterinario è un cane?
2: No, è un gatto. È un gatto.
0: È un gatto. Allora, amici, dopo questa parentesi e nuovi aggiornamenti nei giorni a seguire,
2: Sapere. Sì,
0: certo.
2: Sì.
0: Siamo pronti?
2: Siamo pronti.
0: News.
2: Posto fisso versus partita IVA. Cosa scelgono?
0: Ah, questa è bella, eh.
2: Cosa scelgono davvero i giovani?
0: Allora, mi viene subito in mente il film di Checco Zalone.
2: Eh sì.
0: Però magari no. È cambiato tutto, eh. È cambiato tutto. Parliamo di posto fisso versus liberi professionisti.
4: Sì.
0: Partite. Io non tirerei fuori il termine partite IVA. Cioè, stiamo vaghi. Perché,
2: liberi professionisti.
0: Sì, liberi professionisti. Così. Perché partite IVA, cioè, la scelta, io ve lo posso dire. Cioè, non c'è una scelta. C'è solo un'opzione, posto fisso,
2: certo.
0: Tutta la vita.
4: Allora, tra noi quattro, l'unica che ha il posto fisso sono io.
0: Un applauso a colei.
2: Un applauso a colei che ha il posto
0: colei
2: fisso.
0: Colei che dorme, sogni
4: tranquilli. Ti piacerebbe.
0: È bello, eh?
4: Sì.
0: Ah. Va bene, comunque aspettiamo anche i vostri, soprattutto di commenti. Ma iniziamo? C'è
2: iniziamo,
0: lui, eh?
2: Iniziamo, sì, sono tornati questi due amici da una vita, Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away. Non vai mai tu, Maurizio, non ti permettere di mettere le note vocali
1: degli
0: senza disannunciare il primo disco e ricordare che questa è Radio 105, che compie 50 anni e che questo programma si chiama Take Away ed è condotto da Maurizio, Lauretta, Camilla Ghini, sottoscritto, Diletta Leotta e Jake La Furia. Va bene? Adesso puoi mettere la nota.
2: Volevo dire solo se volevate un'aranciata. Cioè,
0: sì, grazie. Grazie
3: buongiorno
0: mille.
3: Danielone,
0: ciao.
3: Buongiorno a tutto,
0: buongiorno a te.
3: Il resto della ciurma,
0: ciao.
3: Emilio dalla Toscana.
0: Ciao,
3: ascolta Danielone, per
0: dimmi.
3: Me non c'è né partita IVA e né posto fisso, io non voglio fare un cazzo, detto proprio senza peli sulla lingua.
1: Vedi.
3: Voglio vagabondare in giro per il mondo, non pagare assolutamente niente,
0: sì?
3: Non voglio pagare niente e va benissimo così.
0: Bene, è arrivato un messaggio invece da parte del nostro ascoltatore a commento proprio di questo.
4: Sì. Non voglio lavorare, ma mi servono i soldi, mi servono i soldi.
0: È quello il tema, cioè nel senso...
2: Come si fa a fare quello che ha detto lui?
0: Allora, io
1: si
0: ho
1: nasce
0: tre
1: ricchi.
0: Opzioni. No, puoi spacciare, puoi spacciare.
2: Ah, ok.
0: Spacci.
5: No, però quello, anche quello è un impegno.
0: È un impegno, eh?
5: Beh, sì, lui ha detto che non vuole essere impegnato.
0: Ah, non vuole essere impegnato. La compri una volta e poi la lascia agli altri.
5: Ne fai una giusta.
0: Ne fai una giusta. Cioè, no,
2: le sai tutte, oh.
0: Raga, una, cioè, uno
1: ma
0: prende.
1: Ma come mai sai tutte queste cose?
0: Perché comunque ogni tanto ci penso. Ho detto, vabbè, vuoi che mi vadano a controllare proprio a me? Cioè, faccio una volta, la faccio giusta. Sì, chi è?
6: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: Io sono Andrea da Reggio Emilia.
0: Ciao.
6: E faccio il cuoco.
0: Ciao.
6: Nel mio settore a me piacerebbe aprire una partita IVA per aprire un locale, ma con le tasse che ci sono in Italia conviene molto di più il posto da dipendente che aprire un locale. Però io sceglierei la partita IVA, anche se ho 28 anni.
5: Ah, vedi.
0: Allora, io so di che cosa stiamo parlando, ma c'è un approfondimento curato nei minimi dettagli,
1: sì,
0: prima di addentrarci nel fantastico mondo. C'è proprio uno studio che è stato condotto.
1: Ma come?
0: E una preparazione. Questa mattina vedevo i due cervelli fumanti, no, di Lauretta e Camilla, che dicevano: ah no, perché secondo me l'aliquota è un tema, vero? Che l'aliquota è un tema?
1: L'aliquota.
0: Cos'è l'aliquota? Prego.
5: No, io so solo forfettario.
0: Beh, è che ha quindi? Una?
5: Che ha?
0: Una sua? Ali?
5: Scaglione.
0: Scaglione.
5: No, non lo so, non so
1: una
5: niente.
0: Tu sei una scagliona, va bene? Sei una grandissima scagliona.
1: Io sono ignoranti, una scagliona, sì.
0: Ignoranti.
1: Ma io, ragazzi, posso dire, io in questo mi sento un po' una princess. Io non voglio sapere queste cose.
0: No, scusami.
5: L'aliquota è la percentuale di tasse da
0: sì?
5: pagare. Cioè,
0: beh,
5: la percentuale
0: bene.
5: Che viene calcolata...
0: Posso?
5: Sul fatturato.
0: Svolgimento sul fatturato.
2: Ma
0: cosa c'entra lì? Partire non è sul fatturato.
1: Ma posso dire, ma che ce ne frega? Già uno sta pieno di
0: problemi.
1: Ma
0: come che ce ne frega?
5: Ma scusa, ma c'è il commercialista, scusami.
1: Ma esatto,
5: per queste
1: ma io
5: cose.
1: Lo pago apposta. Ma dai, su, dai.
5: Ognuno
0: approfondimento,
5: suo.
0: Prego.
2: Ma non è un animale. Lei.
1: Buon lunedì.
0: L'aliquota? Che vola?
2: No.
1: Buon lunedì.
0: A bassa quota?
1: Buon lunedì.
0: Buon lunedì.
1: C'è chi non cambierebbe mai.
0: Camilla,
1: la stabilità.
0: Scusami, hai i piedi sulla sedia e cioè, sei come se fossi, non so,
1: so
0: un ritrovo hippie.
2: Schifo. Che schifo.
0: Cioè, ma non è
2: che schifo.
0: Radio Hippie 105, è Radio 105.
2: Che schifo.
0: Che schifo.
1: Ho rifatto la pedicure, volevo fare.
0: Ma non ci interessa.
1: C'è chi non cambierebbe mai la stabilità di un posto fisso. Stipendio sicuro, ferie garantite,
0: ma questo
1: zero
0: è l'approfondimento.
1: Ansie, e la possibilità di programmare la propria vita.
0: Mm-hmm.
1: E poi?
0: E poi?
1: C'è chi ha scelto la partita IVA.
0: Beh.
1: Stessa o anche minore entrata, ma più libertà, più autonomia, più controllo sul proprio tempo.
0: Ah.
1: Chiara?
0: Chiara chi?
1: Estetista? Un estetista.
0: Ma chi è?
1: Una.
5: Come chi è?
1: Chiara.
5: Gente, sono esempi questi, ma reali, non inventati.
0: Chiara estetista, cioè
1: Chiara
0: nel senso
1: dice.
0: Avevamo degli studi su milioni di contribuenti e noi andiamo a vedere Chiara estetista.
1: Dov'è che vado io?
0: Chiara estetista, Chiara estetista.
1: Esatto.
0: Chiara,
1: non
0: estetista.
1: È che vado da chissà
0: quando
1: chi,
0: vai.
1: Dagli scienziati, Chiara estetista dice che guadagna come prima.
0: Ma scusami,
1: ma la libertà
0: no,
1: non
0: frena.
1: Ha prezzo.
0: Chi ha chiamato Chiara?
5: Io.
0: Ma è una tua amica?
5: No, non è una mia amica. Ho visto questo articolo
1: un
5: su un quotidiano, tra l'altro, veramente
0: importante.
5: Molto importante. Mm-hmm. C'era la testimonianza di Chiara, ma anche di altri due.
1: Luca.
5: Luca.
0: Lavora... Lucazzo.
7: Stavo dicendo Luca chi?
0: Prego.
1: Lavora due giorni a settimana e si gestisce tutto da solo.
0: E vabbè.
1: Desiree.
0: Ma che cazzo? Vabbè, Desiree.
1: È un'amica mia. Parla della soddisfazione di non dipendere da nessuno. Mm. Dall'altra parte, però, c'è anche chi sottolinea le difficoltà, tasse alte, incertezze e un futuro pensionistico poco chiaro. Oh. Due mondi diversi, due idee di vita. E tu?
5: Tu,
1: da che parte stai?
0: Sì, proprio tu. Eri distratto? È il momento di dire la tua.
1: Sì.
0: È il momento di far sentire all'Italia intera la tua opinione. Se anche tu sei d'accordo o meno con Desiree, Chiara e Luca.
1: Sì.
0: Ok? Questi sono i nostri grandi comunicatori.
1: Sì.
0: Desiree, Chiara e Luca, ok? Facciamo un applauso, ai grandi,
5: grazie.
0: Ai grandi del Novecento,
1: sì,
0: che ritornano in Desiree, Chiara e Luca. Ma chi cazzo sono?
1: Oh, sono tre che abbiamo trovato disponibili a rispondere subito.
5: Okay.
1: Cioè, non è che tutti si prestano ai sondaggi condotti.
0: Vabbè, adesso facciamo...
7: te la consiglio,
0: Perché?
7: È molto
1: buona.
0: È buona?
7: Sì.
0: Ah, beh, allora. Oh, Desiree è buona.
1: Intanto noi abbiamo il numero.
0: Di Desiree?
1: Sì.
0: Va bene, allora facciamo una roba. Se la battuta è vuoi un'aranciata, quella che hai fatto all'inizio,
7: no.
0: Era perché adesso c'è Fra Quintale,
7: no.
0: E me l'hai fatta in anticipo perché ti è andato in pappa il cervello.
7: Sono un genio.
0: Io penso tu sia da internare,
7: no.
0: Ok? Ma velocemente.
1: Vabbè, ma io non solo per questo.
0: C'è un brano che si chiama Aranciata di Fra Quintale, allora lui voleva fare vuoi un'aranciata.

0: E adesso, amici, parliamo del re degli aperitivi, gli originali Salamini Beretta, che siamo felici di avere con noi a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Motivo in più per venire a trovarci. Eh sì, c'è sempre un perché per gli originali Salamini Beretta. Pronti così, ideali come snack o aperitivo tra amici o magari proprio prima di un concerto. E poi sono buonissimi, piacciono proprio a tutti. Insomma, è impossibile resistere. Ma soprattutto non fate tardi, perché gli originali Salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Sulle forchette!
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'Iper e Market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Kaytana da Live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kaytana da Live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: 105 Selection, Tame Impala con Jenny. Questa è Dracula qui su Radio 105 a 105 Take Away.
1: Sei molto brava. Eh no.
0: No.
2: La mia vita,
1: sono d'accordo. Allora, amici, non era questa la canzone da canticchiare, ma era il nostro Selection. Ovviamente, ricordiamo ancora, lo facciamo nel corso della puntata più volte, la grande festa di venerdì.
0: Di venerdì, però sì. Ragazzi, io ho un problema enorme.
1: Ah, ok.
0: Per questa festa.
1: Sì, non sai cosa metterti.
3: Non viene.
1: No. Non sa cosa mettersi.
0: Perché sarò lì anche il giorno prima.
1: Ah, ok.
0: Ecco, a Ferrara per altre
1: tu
0: cose.
1: Tu cosa vorresti metterti?
0: Guarda, ho avuto due idee diverse. Devo
1: Prego, parliamone
0: in
1: perché secondo me è un tema che rispetto
0: vorrei,
1: la puntata è più importante.
0: Uno slip dress, un po' seta,
1: certo.
0: Pizzo, capito? Fare una cosa un po'...
1: Uno?
0: Slip dress, un po' sexy.
1: È pigiama.
4: La vesta dietro.
0: Tipo. sì, cioè, sì.
1: Uno slip dress, pigiama, vestaglia.
0: Vabbè. Oppure, non lo so, ma anche un tubino nero, tacchi, cose... Capito?
1: Ma perché non dici così?
4: A tubino nero, tacchi, cose.
1: Cosa?
0: Non lo so, ragazzi, sono un attimo confusa. Quindi non lo so, perché mi sono mossa tardi come al solito.
1: Sì.
0: Me ne sono capitate di ogni.
1: Un attimo solo confusa. Sono due anni che sei confusa. È uno stato d'animo che... Guarda.
0: Vabbè, quindi se qualcuno ha delle idee, magari ci vuole mandare delle foto di cosa potrei mettermi.
1: Esatto, hai fatto proprio la scelta giusta in occasione del programma che conduci di chiedere agli ascoltatori
0: delle foto
1: di cosa potresti metterti. Vedrai che proprio ti risponderanno con qualcosa di assolutamente di moda e
0: giuro,
1: elegante.
0: Non so dove sbattere la testa.
1: Sbattila sul muro. Sbattila sul muro e prova
0: tutto
1: a vedere che effetto fa.
0: Tra gatto che sta male e io che non so cosa mettermi. Mi è stato un weekend
1: Guarda,
0: di uno stressante.
1: Nel dubbio sbatti la testa
0: testa.
1: Facci sapere come va.
0: Va bene.
1: Però il tema era un po' più importante. Senza nulla togliere questo. Senza nulla togliere, ecco. Ovvero lo scontro atavico tra partita IVA e lavoro dipendente. Io faccio parte di un'altra generazione. Però magari i giovani di oggi, i giovani drogati,
0: no,
1: perché siete dei drogati. Va bene? Scherzo.
0: Sì.
1: Magari vogliono più libertà, più tempo libero, nonostante ci siano meno certezze economiche, perché poi ci sono anche quelli che scelgono la vita e non lo sgobbare dalla mattina alla sera. È anche vero che una generazione prima della mia non si poneva neanche questo problema, cioè era proprio, ragazzi, pur di lavorare qualsiasi cosa.
0: Sì, sì.
1: I tempi cambiano e magari ci sono ascoltatori che la pensano in un modo o in un altro. Spero, Maurizio. Vai.
5: Non conviene più la partita IVA, operai, dipendenti.
6: Questi sono i nostri.
5: Meno cazzi. Vai avanti.
0: E tutti. Se la ride
1: perché è la disperazione di quello che dice vabbè ma no alla fine no ma va bene lo stesso. Però c'è da dire, da imprenditore, l'Italia è fondata su tante piccole e medie aziende, ok, che poi ci sono tanti imprenditori che dicono io come faccio a pagare i dipendenti, perché i dipendenti poi costano il doppio. E uno dice non farli imprenditore, e infatti non faccio l'imprenditore. Vai.
7: Ciao ragazzuoli belli.
1: Ciao.
7: Io sono dipendente, ma se potessi fare il libero professionista non c'è storia, sarebbe più soddisfacente per me. Ho un mar da Sassuolo.
1: Dipende anche che cosa si fa nella
0: sì
1: vita.
0: Dipende, però io ho tante amiche e amici che sono magari dipendenti di alcune aziende che fanno dei lavori molto più seri del mio.
1: Serbelloni della Agostelloni del Terremoni,
0: sì. E quelli là, i miei soliti amici
1: dipendenti.
0: Magari sai, lavorano in finanza.
1: Tu hai amici dipendenti?
0: Sì,
1: dalle droghe?
0: No, dipendenti a livelli diciamo alti, che hanno dei ruoli junior, executive, whatever.
4: Dirigenti.
1: Certo.
0: Sì, vabbè, forse dirigenti. Perché io non capisco la differenza. Però tanti...
4: Noi la capiamo.
1: Sì. Anche il mulettista che ci ascolta adesso la capisce. Però vabbè.
0: No, però tanti di loro, soprattutto chi è magari all'inizio, mi dice che insomma vorrebbe fare altro, perché poi l'idea di lavorare... per alla fine fare gli interessi di una terza persona, che non sei tu, cioè un po'... no? Un po' quello che ti
6: mi devi dare 2 milioni di euro.
0: Vabbè, io 2 non ce
6: milioni di euro mi devi dare cash.
1: Però c'è altro, Maurizio, vai.
8: Ciao Benny, io che lavoro come posto fisso da tanti anni ormai, lavoro su turnazioni, specialmente il turno di mattina, che è quello che non riesco proprio a superare dopo tutti questi anni, e invidio parecchio la libertà di quelli che hanno la partita IVA, devo essere proprio sincero.
1: È un po' in ASMR questa cosa è stata fatta, no? Cioè, ciao. Il turno della mattina.
4: Si vede che stava andando a fare il turno.
1: Sì, no, è un po' la disperazione. È un po' la disperazione. Piacerebbe avere il feedback dai nostri colleghi di Tutto Esaurito, che tutte le mattine sentono un po' quello che è l'umore delle persone che vanno a lavorare spesso presto la mattina. Però nel frattempo mi sembra di capire che c'è una serie di persone che lavora come dipendente che vorrebbe la partita IVA e una serie di persone che ha la partita IVA che invece vorrebbe diventare dipendente. Quindi l'erba del vicino. Sì. Chi ha detto l'erba del vicino?
0: Con questo accento mi sembra una persona di Roma. Io o è Maurizio?
9: Siamo stanchi, facciamo una pausa.
0: Facciamo una pausa, dai.
4: No, Maurizio, volevo dire una cosa.
1: Sì, volevi dire una cosa?
4: Ah, beh, la dico dopo.
1: No, allora, dai, vuoi che stoppiamo la canzone?
0: Fiato sospeso.
1: Magnetic.

0: Buongiorno ragazzi, sono Alessandro.
1: Buongiorno da Napoli, a
0: te. Sono Ciao. Macchinista, guido i treni della metro, quindi c'ho i turni che vanno dalle 4 e mezza del mattino fino alle 2 di notte.
1: Sì.
0: E indubbiamente limita molto la vita, però il fatto di finire il proprio lavoro a 8 ore e non pensare più al lavoro è una cosa fantastica. Sinceramente la partita IVA non mi emoziona, non mi emozionerebbe. Forse se fosse una partita IVA, diciamo che fa incassare parecchi soldi,
1: però
0: forse ci potrei anche pensare.
1: Ma
0: fare una partita IVA, diciamo, con una vita comunque normale come la mia, uno stipendio normale come il mio, sinceramente non credo valga la pena.
1: Anche no, anche no. E devo dire che effettivamente c'è un tema, quello centrale, che sono prevalentemente i soldi. Poi c'è chi dice: io mi accontento di quella cifra, e accontentandomi di quella cifra, perché non posso avere veramente un momento di libertà? Cioè, finite le mie 8 ore, finita la parte in cui lavoro, poi faccio veramente quel cavolo che voglio. Mentre chi ha una partita IVA prevalentemente non smette mai di lavorare, perché magari è anche ingolosito da fare più soldi, però meno tempo da spendere in famiglia. Insomma, è il famoso gatto che si morde la coda.
2: Ha delle responsabilità, dei dipendenti,
1: sì. Insomma. Devo dire che mi sono incupito, voglio andare subito a piangere. Madonna mia, dai, posso dire adesso cioè, prendo e mi lancio con una fionda sul palazzo di 105 e rimango lì.
3: Questa storia triste.
1: Attenzione, c'è una storia triste, incredibile, sì, da
3: a
1: parte di Camilla.
3: Doveva dire qualcosa, però prima vi
1: incupisco
3: un attimo.
1: Vai, prego.
3: Incupisco un attimo. Ci sono dei giorni.
4: Io sto bene, spero di non cagarmi addosso.
3: Speriamo per tutti.
1: Sì, anche soprattutto per te.
3: Ci sono dei giorni, io penso tanto, no? La mia testa sta lì che frulla come frulla sempre.
1: Sì.
3: Quindi mi metto nel letto.
1: Ma che gusto.
2: No, dai.
3: Mi metto nel letto e inizio a pensare.
1: A cosa?
3: Non c'è niente da ridere.
5: Toccarsi i genitali in pubblico. Integra un illecito amministrativo.
1: Scusa.
3: E penso: ma avrò fatto le scelte giuste nella vita? Spoiler, no. Ma sarà il cammino giusto quello che sto intraprendendo?
5: Dovrei lavorare invece di cercare dei fessi da imbrogliare.
3: Ma perché non trovo dei fessi da imbrogliare?
5: Ragazzi,
3: spoiler, perché sono stupida.
5: Sono tutta bagnata.
1: Cosa dici?
2: La pioggia.
3: E quindi quando mi inizia questo loop nel cervello, poi è difficile uscire da questo turbine. Molto difficile. Penso: ma è giusto che io non abbia fatto quel percorso più canonico, più lineare, e abbia scelto la strada un po' pazza non sapere.
6: Ci vuole di questo.
1: Cioè, volevi dirci questo? No, solo per sapere. Tu hai preso del tempo per dirci questo?
3: Sì.
1: Okay.
3: Che ogni tanto penso.
1: Ok, ce l'hai detto. Sì. Ce l'hai detto, grazie. Grazie per avercelo detto, perché adesso, guarda, sono un uomo libero. Prima di ascoltare i messaggi che sono arrivati quanti?
2: Sì, tantissimi.
1: Ma scusami, è un po' che forse non...
2: oggi è successo, Daniel.
1: Sì?
2: Sì, ma cosa?
1: Sembalata.
2: Sì.
1: Allora, prima di impallare... No, prima di... vai con quello che volevi dire, prego.
2: No, io volevo dire una cosa semplice, no? Da bionda.
1: Sì.
2: Praticamente, secondo me, allora, noi dipendenti invidiamo la libertà.
1: Sì,
2: di quelli che hanno la partita IVA o dei liberi professionisti. Invece i liberi professionisti e le persone con la partita IVA invidiano la nostra sicurezza.
1: Sì.
2: Insomma, siamo un po' più tutelati. E niente, volevo dire solo questo.
1: No,
2: cioè, è vero, no?
1: Anche tu hai voluto dire questo?
2: Sì.
1: Cioè, già ce n'è una qua. Adesso ti metti pure tu. Prima c'è un messaggio che mi è arrivato proprio sull'argomento.
7: Ah, sì? Ciao capo, io adesso andare a mangiare.
1: Sì.
7: Io oggi ho lavorato troppo, io ho tutto acqua.
1: Perfetto. Ecco, giusto, per farvi capire, no, che
6: dire anche io.
1: Vuoi dire anche tu una cosa? Maurizio, posso dire no?
6: No, dai.
0: Capo, dimmi. Io non lavorare più. Il mio pancio faceva tutto.
1: Ok. Tudu. E va a mangiare, dai.
0: Io pancio non buono.
1: Va bene.
0: Io volevo ritornare dentro le case.
1: Vai. Prego.
6: No, dicevo che secondo me la partita IVA, cioè quelli che hanno una partita
1: Maurizio,
6: IVA,
1: o mi metti una nota vocale, vengo lì, giuro,
8: Ragazzi, io sono stato per più di 30 anni a partita IVA, titolare di me stesso,
1: sì,
8: e da 2 anni adesso sono dipendente. L'avessi fatto prima. A chi dice che da partita IVA sei più libero, è un sogno perché quando poi specialmente le cose non vanno, perché non sempre va tutto bene, ok, ti devi impegnare tre volte e te sei al lavoro quando stai male, quando hai la febbre, non c'è festa, non c'è malore. Pensateci bene, perché non è così semplice come tanti dicono. Carlo da Siena.
1: Ciao Carlo, grazie. C'è altro Maurizio, perché si è impallato, ascoltiamo i messaggi, sennò...
9: Ciao Daniele, ciao Camilla, guardate, io in ogni caso me la prendo in quel posto, perché io sono sia dipendente che ho la partita IVA, quindi da una parte e dall'altra deve arrivare.
1: Quello è l'unico che conosce tutte e due le facce della medaglia.
3: Le sfaccettature.
1: Prego.
10: Ciao ragazzi, io ho partita IVA, un'azienda per conto mio, creata da mio papà, anche con mio fratello e quant'altro, ma tornassi indietro e non mi fermerei più a casa, si creano troppe dinamiche, ogni tanto invidio posti di lavoro dove magari iniziano alle 7, fanno pausa da mezzogiorno a l'una e poi riprendono a lavorare fino alle 4, tu dalle 4 in poi, dal lunedì al venerdì. Il venerdì alle 4 è finito e dura fino a domenica. Io invece tiro avanti fino a sabato e passa.
3: Vabbè.
1: Sai che l'unica cosa che ha detto giusta Maurizio da quando lavoriamo insieme è proprio la storia dell'erba del vicino? Cioè, sempre chiara questa storia. E adesso ce la spieghi, prego. Come chiosa, no? Mi sembra di percepire dai messaggi che sono arrivati che, prego,
6: che nessuno è soddisfatto della
1: propria situazione. No, devi dire la storia dell'erba del vicino.
6: È praticamente vicino, è sempre più verde.
3: Più verde o verde, come dice Daniele.
6: Pensavi che fosse sempre più buona.
2: No!
1: Dipende dal vicino.

0: Amici, il prossimo weekend vietato cucinare. Fatevi invece coccolare in un bel ristorante. E se non sapete dove andare e state cercando l'ispirazione giusta, scaricate l'app The Fork. Grazie a foto, info utili e recensioni verificate, troverete sicuramente il ristorante perfetto. In più, per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam, oltre 2000 ristoranti aderenti con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fine esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
1: E se ci sono costi nascosti?
2: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Sa, sa,

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105, proud to be different.
2: 105 Summer Festival.
3: 105 Summer Festival.
2: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
4: 105 Summer Festival.
2: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
4: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: Conducono gli speaker di Radio 105.
4: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
2: 105 Summer Festival,
4: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea,
2: solo con Radio 105, in collaborazione con
5: Riso Flora, pronto in 10 minuti, ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora, non scuoce mai.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
16: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
17: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express.
18: Incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi.
17: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
16: 105 Night Express Live.
15: Martedì 16 giugno con Angie.
16: Scopri come partecipare su 105.net.
19: 105.
20: 105.
19: 105. Che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia.

0: Chiudiamo con questa grandissima canzone, il titolo più lungo dell'universo, ma voi tenete tutti i vari protagonisti lì nel vostro cuore, cantate, ballate questa canzone come abbiamo fatto noi negli anni addietro. Era il 1990?
1: 90.
0: Pensa un po', quanto tempo è passato. Per i 50 anni di Radio 105 celebriamo questa musica e la celebriamo anche il 19 di giugno alla nostra festa, con Camilla, con Maurizio, con Lauretta e naturalmente tutti quanti voi, che ci ritroviamo domani a partire dalle 12 a Take Away. Ciao!

E sono le 13 in punto e siamo in diretta con gli squizzati di 105. Vai! Ma dietro cos'ho, ragazzi? I baci Perugina, cos'ho dietro? Ma ragazzi! Ma dai!

0: alla fiera della cravatta e tutto casino.
1: Vabbè. Comunque, ragazzi, è bello così. Mi sembra che sto a casa da solo e faccio come voglio. Mi piace questa cosa. Allora, dai, andiamo a leggere le notiziole e poi vi dico l'argomento con il quale giochiamo oggi. Che bello. C'è un argomento che unisce un po' tutti voi che ci seguite. Allora, bene. Andiamo con questa notizia col letto. Avete visto che nel primo Gran Premio di Barcellona Hamilton ha firmato il successo numero 106 e ha superato Schumacher nelle vittorie? Veramente, 106.
2: Quindi la vittoria al Montmeló ha superato Michael Schumacher.
1: Veramente? Montmeló ha superato Michael Schumacher? Ma è vera la notizia? Ah, bene.
2: È verissima. È fortissimo.
1: Ah, ok. Quindi Antonelli passa Russell in pista, ma si ferma per guasto. Leclerc che chiude un weekend. Insomma, ho capito. Prima vittoria della Ferrari. Vabbè, sapete qual è il segreto? Non sai, Uzi, qual è il segreto?
2: Non ne ho
1: idea.
2: Sai
1: perché sta andando così la Ferrari? Lo sapete?
2: Oh, non lo sappiamo.
1: Hai visto che davanti c'è il cavallino? Dietro sai cosa c'è?
2: No, meglio che non lo dici, va.
1: Il toro, perché è rossa. Il toro vede rossa e quello corre per non farsi pigliare. Abbiamo scoperto il successo della Ferrari. Dai che ci ripigliamo tutto quello che è nostro. Un'altra notizia. Allora, in vacanza, non so se è vera questa notizia, però oggi le sto spulciando così. In vacanza 9 italiani su 10 restano sempre connessi. Cioè, tra le notifiche che arrivano, le chat, le mail di lavoro, insomma, è vero, anch'io quando vado in vacanza, quando lascio il telefonino, poi il telefonino mi guarda e mi dice: guarda che stanno arrivando un sacco di roba qua dentro, c'è bisogno che tu vieni e vieni a controllare che sta succedendo. Allora tu resisti un po', no? Perché vorresti non rispondere, vorresti purgarti da questa situazione. E niente, 9 su 10 dicono, però secondo me sai che sono 10 su 10? E il decimo gli si è scaricata la batteria, secondo me. Non sento Uzi, non ho capito che mi ha detto.
2: Ho detto senza dubbio.
1: Guarda che non sa nemmeno con quelle manine premere più pulsanti, preme un'altra cosa. Ragazzi, stiamo andando a schifio proprio. Vabbè, dai, vi tengo la notizia bella con la quale facciamo oggi la puntata. La notizia è questa qua. Allora, secondo voi, se vi faccio questa domanda, anzi la faccio al 342 41 15 105, rispondete. È meglio andare in vacanza al mare? Mare ci metto anche lago, eccetera, comunque mare, o montagna, quindi anche campagna, eccetera, eccetera. Mare o montagna? Io per esempio preferisco il mare. Voi cosa preferite? Scrivete al 342 41 15 105 dove preferite andare. Questa è la notizia, perché ogni volta che arriviamo all'estate, e ormai ci siamo dentro, e arriviamo nel momento in cui si va in vacanza, e ormai alcuni ci sono dentro, alcuni no, c'è sempre questa cosa: è meglio il mare o meglio la montagna? Si sta più freschi in montagna, oppure è meglio farci il bagnetto al mare? Quindi la puntata di oggi è dedicata non al mare e alla montagna, ma un altro tipo di vacanza. Quando uno vuole andare in vacanza in Italia, dice: ma andiamo al nord, mare e montagna che sia, o al sud, perché anche lì ci sono le montagne. Nord-sud, e quindi oggi giochiamo con il tema nord-sud, ok? Questo è il tema di oggi. È un bel tema, è un tema che secondo me può farvi vincere i 2000 euro che ci sono in gettoni d'oro, e quindi mi piace molto. Bravo Uzi, ci cominciano ad arrivare un po' di messaggi. Aspetta che ne leggo alcuni. Aspetta che qua, mannaggia questo dito. Montagna al sud, bella. Ho fatto scorpacciata di mare in passato, adesso campagna e te saluto. Vabbè, montagna, mare ce l'ho nelle vere. Montagna, ragazzi, montagna. Ragazzi, qui sta vincendo la montagna, quindi mare o montagna, vediamo.
2: Arriva
1: chi
2: un mare
1: vince.
2: Di montagna.
1: Arriva un mare di montagna. Ma adesso arrivano i linguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E poi noi torniamo, giochiamo, ci divertiamo. Il tema è nord e sud. Prendo io le telefonate direttamente oggi. Sai che casino che combino? Mi piace. Sì, a tra poco allora, dai.

0: Sono le 13.08, siamo in diretta con gli Squizzali di 105. Oggi faccio un po' come mi pare, stanno arrivando tutti i messaggi e quindi sta vincendo, ragazzi, la montagna. Ho detto, scrivete al 342 41 15 105 se preferite il mare o la montagna. Comunque scrivete, perché mi sento solo, quindi voi mandate dei messaggi, scrivete quello che volete, anche domande sulla mia vita, se volete sapere qualche curiosità. Io oggi sono così. Uzi, cosa ridi, Uzi?
1: No,
0: cosa ti ridi?
1: Mi fa ridere perché alcune volte perché? Ci dicono che siamo registrati, sai, no, siamo così. Invece tu arrivi e ti trovi quello che c'è e vai avanti.
0: Scusa. Domanda, ma oggi, visto che è arrivato da, mi dicono da Miami, è arrivato Marco Mazzoli, che
2: no,
0: sarà in diretta.
2: Aspetta, poi ti dico.
0: No,
2: fuori.
0: Non è arrivato.
1: Poi ti diciamo.
0: Che è successo? Non è in diretta.
2: Lascia stare.
0: No, non mi dica oggi non sono in diretta, loro che li sfondo.
2: Poi ne parliamo.
1: C'è una rubrica a parte, non ti preoccupare.
0: No, vabbè, rispondo allora, ragazzi, vi dico, se non sono in diretta oggi, sono
2: oggi
0: proprio...
2: ti puoi divertire come vuoi.
0: No, no, ma e c'è o non c'è?
2: Dai, te lo dico dopo, non
0: dimmelo dopo perché gli scrivo.
1: Allora, facciamo indovinare agli radioascoltatori.
0: Ma perché stai zagagliando? No? Perché zagagli? Perché
1: zagaglio così? Vabbè, torniamo a Nord-Sud.
0: Ragazzi, allora, Nord-Sud è il tema di oggi. 2000 euro, che bella puntata. Oggi facciamo proprio... Allora, il primo concorrente. Dai che ci presentiamo insieme. Leo, ci sei? Presentiamoci.
3: Sì.
0: Come stai?
3: Ciao, Enrico,
0: io sono
3: buongiorno.
0: Enrico. Io sono Enrico, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Tu sei?
3: Buongiorno.
0: Tu sei?
3: Io sono Leo, piacere, anzi Leonardo, ma per gli amici Leo.
0: Allora, noi siamo amici, Leo. Senti, Enrico, per gli amici Enrico. Dove sei nato?
3: Okay.
0: Dove sei nato? Siamo un po'
3: allora,
0: così.
3: Io
0: dove
3: sono nato a Derice, quindi a Trapani.
0: Bello, bello.
3: Quindi sud.
0: Bello, mi piace.
3: Però vivo a Bologna.
0: Perché?
3: E quindi nord.
0: Perché?
3: Perché? Perché lavoro a Bologna.
0: Oh, non è che ti sei innamorato di una bolognese, di la verità, ti sei trasferito. Me lo puoi dire, siamo amici. No, niente.
3: No, è pugliese. Quindi
0: pugliese.
3: È pure lei del sud.
0: Ah,
3: sì,
0: mi dice
3: esatto.
0: una cosa. In Puglia, che mia figlia vuole andare in Puglia a fare un viaggio. Dov'è che secondo te bisogna andare in Puglia? Un viaggio così bello? Dove bisogna andare? Gargano oppure dimmi Salento?
3: Il Gargano, direi il Gargano.
0: Vabbè, Gargano è bello, dici, merita?
3: È bello, merita assolutamente.
0: Cioè, bell'acqua,
3: sì.
0: C'è pure un po' di casino la sera o no? Dice di no, Uzi, fa cagare, dici Uzi. No,
1: no
0: a me
1: no.
0: Piace.
1: Ah, no, perché no, bisogna fare un viaggio completo. Gargano, Salento.
0: No,
3: poi
0: dimmi il posto più bello.
3: Inizi dal nord della Puglia, quindi il Gargano, poi man mano scende.
0: Vabbè, non è che c'è una via, ci avrà 5-6 giorni, una settimanella si farà, non è che bisogna scegliere un posto. Meglio Salento o Gargano?
3: Guarda, io conosco meglio il Gargano e quindi te lo consiglio assolutamente.
0: Gargano. Uzi invece che dice, Uzi che stai dicendo te?
1: Che i concorrenti hanno sempre ragione.
0: Che cretino, è proprio cretino. Comunque Leo, tu sei un poliziotto? Lavori in una polizia locale?
3: Esatto.
1: Allora
3: esatto,
1: ancora più ragione.
0: Allora è più ragione.
3: Esatto.
0: Senti, ti faccio una domanda su nord e sud. Cosa si trova ad Alberobello? Vedi che la domanda poi... Gli alberi abelli o i trulli?
3: I trulli direi.
0: Bravo, bravo Leo. Allora Leo è andato. Bene, ora vediamo il secondo. Raffaele, ci sei? Raffaele?
4: Presente.
0: Oh, Raffaele, piacere Enrico.
4: Piacere Raffaele, ciao Enrico, piacere. Ciao Leo e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Tu Raffaele di dove sei invece? Pugliese o no? Tu di dove sei?
4: Vicino, di fronte,
0: dove?
4: Calabria.
0: Ah, la Calabria! Paese mio, Calabria! Quando sento la Calabria, io c'ho nel sangue la Calabria, ragazzi. Ecco, io ho detto a mia figlia, vai a vedere la Calabria che è molto bella, c'è lo Ionio sotto che è meraviglioso. Glielo vuoi dire, Raffaele?
4: Ionio, Tirreno, tutto bello.
0: Tutto bellissimo.
4: Bello.
0: Senti, tu cosa fai? Sei consulente assicurativo, leggo?
4: Ebbene sì.
0: Hai tante passioni, vero?
4: Tante.
0: Ma la cosa che mi piace è che hai detto, sono cresciuto con Sarabanda e sono maturato con lo zoo. Mazza come sei cresciuto male, oh.
4: Quindi pensa come è andata male là.
0: Senti, ti faccio la domanda, dove si trova Ortisei? In Val Gardena o in mezzo a sei orti? Ortisei.
4: In Val Gardena.
0: Quando sono stupido oggi. Allora, Raffaele contro Leo. Intanto stanno arrivando tanti messaggi sul Salento e il Gargano. È un tema che mi interessa, dai, che sul nord e sud c'entra. Andiamo a giocare al primo gioco di oggi, e che è il Mi manca la parola. Vai, vai.
1: Mi manca
5: l'amore, i soldi.
1: No, la parola.
5: La parola.
1: Mi manca la parola.
0: Allora andiamo con la prima canzone, Nord, Sud, Ovest, Est. Leo, vi ricordo le regole, bisogna dire la parola precisa, chi ne dice 5 giuste, perché ogni volta che sbaglia non lo considero, però chi ne dice 5 giuste va avanti nel gioco, ok? Partiamo con Leo.
3: Bene.
0: Nord, Sud, Ovest, Est mi sembra giusta per la puntata di oggi, vai Siku. Minando.
3: Straniero.
0: Accanto a me c'è un Allora, zio Leo, zio Leo.
3: Dimmi.
0: Allora, è arrivato un messaggio per te. Forza zio Leo, tifiamo per te, Gaspare e Thomas.
3: Ah, il mio nipote.
0: Hai capito, Gaspare e Thomas,
3: ciao,
0: come
3: ragazzi.
0: Dicono? Salutali, salutali. Raffaele, attento, ha scritto
3: ragazzi,
0: nessuno
3: ciao.
0: Però, eh. Raffaele, a te niente.
4: Niente, niente.
0: Aspetta,
4: mo
0: te scrivo io. Mo te scrivo io, non ti preoccupare. Allora, per due come noi, Olly e Angelina Mango, vai.
6: Per due come

0: C'è chi mente e chi?
1: Crede.
0: No, no, ammette.
1: C'è chi mente. No, non lo so.
0: Ammette, mannaggia la miseria, Raffaele, hai dato un punto a Leo. Allora andiamo
1: avanti,
0: meglio così. Leo, sei pronto?
1: Sì, vai.
0: Imbranato. No, nel senso che è Tiziano Ferro imbranato, eh. Vai.

0: cantava tutto. Adesso è un po' cambiato Tiziano Ferro. Raffaele, dai, eccomi. Stupiscimi. Dai, Due Destini di Romancino, anche se non la sai la canzone, ci arrivi proprio dentro. Senti, vai.
1: Okay.

0: dentro di
1: l'oro.
0: Oh! E bravo Raffaele che mi dai soddisfazione, vai. Leo, io vagabondo in tutti i sensi.
2: Sì, la strada ancora là.
3: Antica roba.
2: Un deserto mi sembrava
1: la città.
0: Bravo!
2: La città.
0: Senti, senti che pensi.
2: Un giorno
0: niente, non ne piglia una, raga, niente, non ne lascia perdere. Raffaele, se sbagli dai il punto a Leo, e lui se ne va proprio avanti. Quindi, mandare tutto all'aria, proprio la canzone che ti appartiene in questo momento, vai.
4: Mandare

0: tutta la responsabilità nelle tue mani, nelle tue orecchie, nella tua memoria musicale. Se indovini vai a 5, se sbagli va a 3 Raffaele. Quindi per te abbiamo, questa è bella, 50 special.
1: Devo fare in fretta, devo andare a una festa, fammi fare un giro prima sulla mia
2: Vespa.
0: Sì. E allora zio Leo si salva. Raffaele eliminato. Raffaele.
2: Va bene, va bene.
0: E vabbè, Raffaele, è andata così. Zio Leo è stato più forte. Che devi fare? Succede.
2: Bravo Leo. È stato bello.
0: Ciao Raffaele. Ciao Raffaele.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Salutami la Calabria. Suppressare tutto quanto.
2: Ciao paese mio. Ricambia.
0: Mentre Leo, qua sono arrivate tante suggestioni per una vacanza in Puglia, ne parliamo dopo. Continuo a scrivere. Secondo voi, mia figlia vuole andare in Puglia, dove deve andare? Perché io ho detto Salento, Gargano, adesso Monopoli è venuto fuori. Gargano è bellissimo, ma è tranquillo. In Puglia, Punta Prosciutto. Vabbè, ce ne sono tante di indicazioni. Dopo la pubblicità torniamo e continuiamo a giocare. Scopriamo, Leo, chi ti sfida.
3: Spesso sogniamo di esplorare terre esotiche, di immergerci in paesaggi immensi e culture lontane. Oggi, con i gelati Nui, il viaggio alla scoperta del mondo diventa realtà. Noci macadamia australiane, pistacchi dell'Anatolia, mirtilli dei paesi nordici, fino alla nuova, intensa avventura, Nui cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia. E voi cosa aspettate? Scegliete la vostra prossima avventura con Nui!
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In aria i calzini!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia.
5: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Sono le 13.23 di Spizzare di 105. Allora ragazzi, siamo pronti per andare in onda. Allora, ladies and gentlemen, abbiamo Leo. Leo, ci sei? Sei in linea?
10: Sì, sono qui, sono qui.
9: Allora Leo, abbiamo preso, come dire, visto che tu ci parlavi della Puglia, abbiamo preso così spunto da te e soprattutto il fatto che mia figlia vuole andare in vacanza in Puglia quest'estate e ci sono arrivate tante notizie. Tra l'altro hanno detto: papi, guarda che Gargano e Salento sono 400 km, uzzi, ma infatti è come andare da Torino a Venezia, non si può vedere la Puglia in un'unica vacanza. Però mi stanno tutti consigliando Otranto. Tu sei d'accordo? Otranto, mi dicono, Stugno, com'è? Leo?
10: Guarda, io non la conosco, però io sono siciliano, quindi io ti posso pubblicizzare meglio la Sicilia.
9: Ho capito, ma mi hai detto che tua moglie è pugliese, io non ho capito, adesso mi scrombolgi tutto quanto, non è carino.
10: Io sono di Trapani, quindi
9: vabbè.
10: Lì posso pubblicizzare tutto quello che vuoi. La Puglia la conosco un po' perché la mia compagna ovviamente è pugliese, ma non la conosco tutta.
9: Allora
10: veramente.
9: Adesso per punirti io ti metto una concorrente da paura, si chiama Dayana.
10: Perfetto.
9: Dayana da paura. Dayana, buongiorno. Dayana.
11: Buongiorno a tutti.
9: Dayana, me lo devi sfondare,
11: per
9: Leo, perché me lo devi distruggere, perché capito? Questo prima mi dà una mano,
11: poverino.
9: Mi dice: ma non è poverino, prima mi dice, capito, io ti voglio aiutare per la Puglia, niente, mi ha abbandonato così. Però mi stanno simpatici i nipoti.
11: Ci proviamo.
9: T'hanno scritto.
11: Ci proviamo.
9: Allora.
11: Allora per par condicio ti devono stare simpatici anche i miei di nipoti.
9: Allora ti devono scrivere.
11: Però sono piccolini.
9: Allora no, beh, comunque mi stanno simpatici lo stesso, perché a lui gli hanno scritto i nipoti, Gaspar e Thomas, hanno detto: ciao zio Leo, vai, siamo con te, capito? Allora magari i tuoi nipoti quanti anni hanno?
11: 1,4 e 1,5.
9: Non possono scrivere messaggio, no, non è vero,
11: no,
9: non possono. Quindi sei nonna a tempo
11: no.
9: pieno, diciamo, possiamo dire che sei una nonna a tempo pieno?
11: Abbastanza, ecco, sì, diciamo che un nipotino lo vado a prendere tutti i giorni a scuola, perché ovviamente i genitori lavorano, e quindi insomma sì, dai, non siamo mai annoiati, ecco.
9: Come mi diventano utili i nonni a un certo punto. Senti, ma sei sposata da quanti anni?
11: Guarda, in realtà pochi giorni fa abbiamo fatto il nostro 46esimo. 46.
9: È tra poco nozze d'oro, occhio.
11: Già, dal 1980.
9: Bene, bene, Dayana, ti faccio la domanda sul nord e sud, sei pronta?
11: Pronta.
9: Allora, Gallipoli è la città del Salento o la città dei Galli?
11: La città del Salento.
9: Ma quanto siamo cretini. Allora abbiamo Dayana contro Leo e giochiamo all'indovina chi o cosa, vai.
12: Indovina chi?
13: Ma chi?
12: Indovina chi?
9: Ma
13: così,
9: anche non ce ne sta prendendo una oggi. Allora Dayana, Leo, attenzione, chi supera questo gioco va avanti, ci avviciniamo ai 2000 euro. Allora mi dovete dire ovviamente di chi parlo, perché oggi molti chi faremo, e sono tutti personaggi famosi del nord e del sud, va bene? molto connotati, okay, direi. Però c'è qualcuno pure del centro. Partirei con questo che... vabbè, andiamo, andiamo. Primo personaggio, Diana. Allora. Uomo. Vabbè, troppo semplice. Uomo, però.
11: Uomo.
9: E spari uno.
11: Califano.
9: Fatto bene, è romano, ma non è lui. Leo. Milano, quindi uomo Milano, già do due indicazioni.
10: Berlusconi.
9: Va bene, Berlusconi milanese, ok, ci stava, ma non è quello che stiamo cercando. Diana, vado avanti. Rapper, quindi un rapper, o rapper, o rapper rap.
11: Fabri Fibra.
9: No, non è lui. Leo, tatuaggi.
10: Fedez.
9: Fedez, ok, 1-0. Andiamo da Leo. Di chi parlo? Sempre di chi parlo, eh? Allora, è donna. E il primo è un po' larghetto. Niente, andiamo avanti.
10: Iva Zanicchi.
9: Vabbè, hai fatto bene, bravo. Non è. Diana è calabrese. Dai. Donna calabrese.
11: Donna calabrese. No, non
9: niente,
11: mi viene.
9: Andiamo da Leo. Ed è cantante, Leo. Donna calabrese e cantante. Già restringiamo, eh.
10: Non lo so.
9: Niente.
10: Passo.
9: Andiamo da Diana. Blu.
11: Donna calabrese, cantante, blu.
9: Blu. Niente, andiamo da Leo. No. Dedicato.
10: Scusa, non ho sentito.
9: Dedicato, no, delicato, è dedicato.
10: Roseville.
9: No, no, no, però vedi, bravo, perché capelli blu potrebbe essere, ma dedicato con lei non c'entra molto. Diana, bellissima.
11: No, Loredana Bertè.
9: E
11: no,
9: certo, Loredana Bertè, sì, capelli blu, sei bellissima la sua canzone, dedicata alla sua canzone. Oh. Uno pari, si arriva a tre. Adesso Diana cambiamo, di cosa parlo, ok? 1393.
11: Sì. Regno d'Italia.
9: E la miseria, Leo, facciata.
10: Il Duomo di Milano.
9: È certo, il Duomo di Milano. 2-1. Allora, la situazione è questa, Diana. Tu hai un punto, Leo ne ha due. E bisogna adesso, attenzione, arrivare a tre per quanto riguarda Leo. Ma tu, Diana, devi arrivare almeno a due. Ed è il momento di Leo. Leo, Campania. Di cosa parlo se dico Campania? Non gna, ma gna.
10: Vesuvio.
9: No, però bravo, ti sei buttato, mi piace. Diana, cannella.
11: Oddio, la sfogliatina.
9: No, no, no. Leo, pasta frolla.
10: La pastiera.
9: La pastiera. E per 3-1 Leo manda a casa anche questo secondo sfidante, Diana. Diana, però sei stata simpatica, ti sei divertita?
11: Grazie, eh? Sì, assolutamente, assolutamente.
9: Come si chiama tuo marito, così lo salutiamo?
11: Angelo.
9: Angelo, Angelo, allora lo salutiamo, Angelo, che tra poco, voglio dire, festeggerete i... Ma insomma, mancano ancora 4 anni, no? Vero? Ancora
11: sì,
9: presto.
11: Sì, ancora 4 anni.
9: Però festeggerete, sì, il prossimo anno quanti anni, ripetiamolo, che è un record?
11: È 50.
9: No, il prossimo
11: Notte
9: anno.
11: D'oro.
9: Prossimo anno?
11: Ah, il prossimo... No, tra 4 anni.
9: Bene,

0: Allora, bellissimo con Talk to You, abbiamo avuto un bel, come dire, momento di ritmo, siamo tornati in diretta e sono le 13.32, abbiamo Leo. Leo, stai andando alla grandissima. Leo.
1: Ciao,
0: ecco. Ammazza come vai Leo, ma sei un fenomeno. Hai mandato via prima Raffaella, adesso Diana. Ma sei veramente un portento.
1: Ci provo.
0: Però io adesso mi sono andato a capare un bello sfidantello, lo sai?
1: Dai, bene.
0: Questo me lo sono proprio capato perché, vabbè, lo sapete che per partecipare dovete andare sul sito 105.net nella sezione degli squizzati, entrare dentro, compilare, cioè, un form, eccetera, e poi anche scrivere qualcosa di carino. E questo Domenico mi ha scritto: seguo sempre gli squizzati, mi piacciono le sfide e questa è un'occasione per mettermi alla prova. Quindi eccomi qua. E quindi Domenico, buongiorno, sei il concorrente giusto per mandare a casa Leo, ma ci devi provare però, eh.
1: Buongiorno Eri, ci proviamo. Leo,
0: ci dobbiamo provare.
1: Adesso ci proviamo.
0: Poi sei giovanissimo, Domenico, hai 22 anni.
1: Sì. Sì, vado per i 23.
0: Hai capito? E sei fidanzato?
1: No.
0: Come mai? Ci dai sotto come un riccio? Fammi capire.
1: Rimaniamo liberi, si prende quello che si può, no?
0: Non è che sei stato lasciato, no? Cioè, sei da solo, no, perché vuoi essere... Allora aspetta che metto un'altra musica. Allora
1: bisogna mettere un'altra.
0: Allora, ecco questa allora. Quindi caro Domenico, sei single perché ci dai sotto tutte le sere?
1: No.
0: Sei un bravo ragazzo, si sente Domenico. Senti Domenico, sei pronto per giocare? Ti faccio la domanda sul tema di oggi, che è Nord e Sud.
1: Vai pure.
0: Oh, senti. Dove si trova Riccione? In Romagna o su uno scoglione?
1: Dove si trova il sole?
0: Che hai detto?
1: In Romagna.
0: Ho messo paura. E quindi abbiamo Leo.
1: Ma che te pare?
0: Che sfida Domenico. Vediamo se Leo riesce ad arrivare dopo due manche allo squizzone o se sarà Domenico che lo manderà a casa. E il prossimo gergo cos'è? O te ne vai? Hai capito?
2: O la sai?
3: O te ne vai!
0: Allora Domenico, partiamo con te?
1: Dica. Proviamo.
0: Bene. Allora, partiamo con te e partiamo proprio con un pezzo, come dire, che a me piace molto, perché a me questo cantante piace, ed è Joliet. Tu non me lo puoi sbagliare, Domenico, vai. Vai.
1: Tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho
0: perso non posso fare. Dai.
1: Non lo so.
0: I per me, tu per me. I per me, tu per me. Niente, mannaggia Domenico, hai dato un punto a Leo. Leo, vediamo cosa combini. Per te dai. Invece, rimaniamo in tema. E quindi Rocco Hunt, rimaniamo in tema, vai.
4: Stamattina mi ha svegliato il sole, l'odore del caffè, ostere becca.
1: E' un giorno buono.
0: E come hai fatto? Bravo!
4: Stamattina mi ha svegliato il sole,
0: Leo,
4: l'odore
0: bravo.
4: Del caffè.
1: Grazie.
0: Ma anche musicalmente. Allora, questo è più facile, Domenico. Questa è più facile perché è una canzone che secondo me non puoi sbagliare, perché sono i The Colors, è una canzone che non puoi sbagliare, vai.
4: Dove sei ora?
1: Oddio, me lo...
0: Karma.
1: Non mi viene.
0: Karma. Tre punto a Leo. Allora, Leo, vediamo.
1: Eccomi.
0: Allora, vedo che qua stiamo andando tutto con il sud, ma abbiamo anche qualche... Sì, ormai è tutto sud, ha messo usicco perché la mattina si sveglia e non ha niente da fare. Mette là tutto sud,
5: ha
0: messo...
5: No, manca la parola, era tutto nord.
0: Ma vabbè, comunque, va bene. Infatti, Leo, per te abbiamo Cola Pesce e Di Martino, vai.
4: Ma io lavoro.
1: Per non stare con te.
0: Eh no, Splash.
4: Ma che mai, ma che mai.
0: Domenico, hai guadagnato un punto senza far nulla. Zitto. Abbiamo Toto Cutugno. Toto Cutugno, vai.
4: Lasciatemi cantare.
0: Mamma mia, che
4: con
0: pezzo.
4: Con la chitarra.
0: Dai, baro. Lasciatemi.
1: Io sono
0: dai.
1: Un italiano.
0: No, cazzarola. L'italiano.
4: Lasciatemi
0: No, dai, Domenico, che mi convinci. Che poi ci sta, Domenico, 22 anni che sbagli, cioè ci sta. cioè ci sta, non è che voglio dire posso rimproverarti,
2: diciamo. Però non è il mio target.
0: Sì, non lo balli in discoteca, è vero, però mannaggia la miseria, questa è proprio un'icona, una pietra miliare della musica. Vabbè, Leo,
2: eccomi,
0: se mi sbagli lo di ma arrabbio, vai.
3: Che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte.
2: Black Nirvana.
0: E come hai fatto Black Nirvana? Ma è un fenomeno! È un fenomeno! Black Nirvana! Black Nirvana! E allora Leo supera anche questa manche e se ne va lo squizzone! Bravo Leo!
2: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Domenico!
2: Eccomi.
0: Niente, non ce l'hai fatta. Non ce l'hai fatta. No. Vabbè, Domenico, mi dispiace, però questo Leo è fortissimo. Ma sentito come...
2: Sì, anzi, in bocca al lupo per la finale.
0: Cioè, glielo stai gufando?
2: Grazie, grazie.
0: Però, ma gliela stai gufando?
2: Io no,
0: così?
2: No.
0: Ah, no?
2: No, no. Non mi permetterei.
0: Non ti permetteresti mai? Cioè, veramente in bocca al lupo, gli dici?
2: No, certo. Ha superato tutte e tre.
0: No, è stato bravo. Quindi, vediamo come è sportivo, Domenico. Leo, tu ti devi preparare. Vatti a prendere un po' di informazioni in giro, ok?
2: Va bene, grazie.
0: Su nord e sud. Quindi, tra poco Leo andrà allo squizzone. Adesso ci ascoltiamo, a proposito di nord e sud, Sal Da Vinci, con Poesia. Vai Sal, sei tutti noi.
6: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Dai, salutiamo Saldarinci con poesia e ci accingiamo con Leo. Leo, ti sei organizzato?
1: Sono pronto.
0: Sei pronto? Oh, Leo.
1: Dai,
0: qui ci
1: dai,
0: sono i tuoi nipoti che stanno tifando per te, eh. Quindi bisogna superare lo squizzone dove ci sono 2000 euro, quindi organizzati perché adesso vado con la sigla. Vai, sigla dello squizzone.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
0: E alle 13.41 andiamo con lo squizzone con Leo, ha 39 anni, nato ad Erice ma vive a Bologna, lavora nella polizia locale, convive, ha appena avuto un figlio che si chiama Enea, è un grande fan dei quiz televisivi e poi ci ha scritto: riesco ad ascoltare ogni volta i 20 minuti iniziali e i 20 minuti finali della vostra trasmissione a causa del mio lavoro, quindi sono squizzato anche per questo. Incompiuto e curioso di provarci. Oh, ci hai provato Leo e sei arrivato fino allo squizzone, eh?
1: Eh beh, è andato bene fino adesso.
0: Applauso che si sveglia anche così ogni tanto, capito? Partecipa con noi. Quindi Leo, adesso se tu mi dai 5 risposte esatte in 60 secondi di tempo, ti porti a casa 2000 euro.
1: Ok.
0: Ragazzi, sto leggendo i commenti, faccio una divagazione ma non li leggo. I commenti alla canzone di Saldarinci. No, perché al 342-41-15-105, non so, forse perché io sono un po' una calamita. Io ho calamito tutti i, come dire, i squizzati come me. Scrivono tutti quello che pensano, un po' come io quando faccio televisione, Leo. Io dico quello che penso, non ho filtri, non so se ci hai fatto caso nelle mie trasmissioni. Anzi, mi segui tu a Sarabanda Celebrity tutti i giovedì?
1: No, non riesco.
0: Levate Leo. Levalo Leo! Non ci voglio giocare! Non ci voglio giocare con questo.
1: Con Sarabanda, il primo Sarabanda lo seguivo sempre.
0: Ho capito, ma adesso giovedì sera cosa fai? Su Italia 1 io vado in onda con Sarabanda Celebrity. Tu cosa fai? Scusami, Leo.
1: Io sto a badare mio figlio.
0: Vabbè, ma con tuo figlio lo puoi vedere. Quanti anni ha tuo figlio?
1: C'è un mese e mezzo, quindi...
0: vabbè, cresce bene, sente la musica, sente un po' di casino, c'è il movimento.
1: Vabbè, guarda, giovedì mi metto con lui ce lo guardiamo.
0: Io
1: dai.
0: Venerdì mi aspetto un tuo messaggio, voglio sapere se hai visto la puntata, veramente. C'è un telespettatore
1: guarda,
0: in più.
1: Venerdì all'una il mio primo messaggio sarà mio, il primo messaggio, dai.
0: Bene, bene, bene. Allora, tra l'altro io ho sempre una scommessa pronta, eh. Voglio che qualcuno di voi che ha l'apparecchietto dell'Auditel mi segua giovedì prossimo, come ha detto l'altra, però poi ci deve scrivere in qualche modo perché io vengo veramente a casa vostra. Cioè, durante la trasmissione mi metto a vederla con voi, ne scelgo uno, però dovete avere l'apparecchietto Auditel perché non l'ho mai visto. Allora, 60 secondi. Lo faccio davvero, Uzi? Se arrivano messaggi lo faccio davvero?
4: Va benissimo, okay. Noi ti abbiamo sentito e abbiamo preso nota.
0: 60 secondi. Tema nord-sud. Sei pronto?
1: Sì, dai.
0: Qual è l'uccello simbolo del sud nel mondo che vive in Antartide?
1: Il pinguino.
0: Esatto. Come si chiama la catena di montagne che separa il nord Italia dal nord Europa?
1: Le Alpi.
0: Esatto. Come si chiama il vento che a Trieste soffia da nord-est?
1: Bora.
0: Esatto. In quale anno fu proclamato il Regno d'Italia con in modo formale nord e sud del paese?
1: 1848.
0: No, stop, 1861. Stavi andando alla grandissima.
1: Ok, dai, mi sono perso.
0: Stavi andando alla grande, 36 secondi, due risposte. Stavi andando alla grandissimissimissima.
1: Me ne mancano due, scusami.
0: Te ne mancano due per arrivare a 5.
1: Ok.
0: Sei pronto?
1: Sì, vai.
0: E allora riprendiamo. In quale anno Garibaldi arrivò a Marsala?
1: 1861.
0: No, stop! 1860!
1: Marsala tra l'altro è vicino a casa, quindi vediamo.
0: Mannaggia la miseria. Attenzione, 30 secondi, te ne mancano due. Sei pronto?
1: Sì, vai.
0: Mi devi dire come si chiama l'università più antica d'Europa e dove si trova?
1: L'università di Bologna.
0: Esatto,
1: Alma
0: come si
1: mater.
0: Chiama? Come si chiama?
1: Alma mater.
0: Bravissimo! Alma mater. E sei a 4! Bravissimo! Alma mater, potevo accettarla come Alma mater. Studiorum, ma Alma mater è giusta. Giusto?
4: È giustissima, giustissima.
0: Perfetto. Ora, 19 secondi, te ne manca una, devi essere bravo a skippare, ok?
1: Sì.
0: Ti Qual è stata la città italiana prima capitale d'Italia nel 1861?
1: Torino.
0: Torino. La risposta che mi hai dato, Torino, è esatta e ti permette di vincere 2000 euro, Leo! Sei stato bravissimo! Leo, sei stato bravissimo dall'inizio! Bravo, bravo, bravo, Leo! Veramente, sono contento!
1: Grazie, grazie.
0: Ma sono proprio contento perché ti sei comportato bene sin dall'inizio, hai superato tutte le fasi grazie alle risposte esatte che hai dato, perché molte volte capita che i concorrenti le superano ma grazie agli errori dell'avversario. Invece sei arrivato fin qui con le due gambe, bravo, bravo, bravo Leo, bravissimo.
1: Grazie Enrico, grazie, grazie.
0: E allora ragazzi, se volete partecipare, volete vincere anche voi 2000 euro, andate sul sito 105.net nella sezione degli squizzati. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo. Gli squizzati.
3: 105. Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
5: e a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: Sette eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
3: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
3: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
3: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
3: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
4: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
21: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
23: Deghi aprire la pagina deghi.it.
24: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
21: Poi deghi solo cliccare.
24: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
21: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
25: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltare.
0: fidarti.
22: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
22: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo.
18: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
26: Radio 105. Proud to be different.

0: Viajando por el mundo. Bene, bene, bene. Carol G e Manu, ciao. Adesso noi dobbiamo dare, avremmo dovuto dare la linea alla diretta dello Zoo 105, ma mi dicono che Marco ha avuto un incidente, non un incidente lui, sull'aereo che stava per decollare per venire a Miami, non ho, da Miami, non ho capito cosa è successo, poi ce lo spiegherà magari quando arriva, forse arriverà domani, e quindi è in scalo verso Parigi, arriva stanotte, non si è ben capito, insomma, anche lui è come Lodovica, ha preso questa casa come un albergo, non è un albergo questa radio, che ognuno fa come gli pare. Comunque sono le 13:19:09 della linea al compilation del Zoo 105. Compilation. Noi invece vi diamo appuntamento domani in diretta alle ore 13 con gli Spizzati di 105. Grazie a tutti per averci ascoltato fin qui, grazie a tutti, a domani, Spizzati d'Italia!
1: Gli Spizzati di 105!
2: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Buon pomeriggio a tutti. Inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Sono le 14 in punto.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Gente, oggi ci spariamo una bella compilation di scenette. Partiamo con la prima.
1: Attenzione, perché io ho confessato, poco prima che finisse l'ultima stagione, di essermi appassionato a quest'altra porcheria della televisione, sì, che è Temptation Island.
2: Qui non San Giuliano Boccia, quella vera.
1: No, quella vera.
2: Scusa, sai,
1: ma ne parliamo dopo, che ci abbiamo anche il blocco apposta. E quindi mi sono un po' appassionato, le ultime puntate me le sono sparate tutte. Poi ho coinvolto anche mia moglie, ho detto: amore, devi guardare sta roba perché è il grado zero di questa società.
2: Quando te lo dicevo io, mi mandavi a fare il culo.
1: Hai ragione.
2: Il fatto che lei adesso ci voglia andare è un po' preoccupante.
1: No,
2: con te, tra l'altro.
1: No, perché lì ti rendi conto della disperazione che poi c'è sempre stata. Pur di apparire, ci sono delle persone che farebbero qualsiasi
2: infatti,
1: roba.
2: Infatti, la domanda che gli fanno: perché sei venuto a Temptation Island? Mi fa un po' ridere.
1: Sì.
2: Perché tutti quanti pensano dentro loro: perché voglio fare i soldi, voglio fare la TV, voglio essere famoso.
1: Ma che poi sparisci nella puntata successiva, non ci sei più.
3: Adesso qualcuno va a fare il Grande Fratello, qualcun altro va a fare il cronista.
1: Sì, perché poi è un po'.
3: Così poi allora dopo c'è il Grande Fratello.
1: Voi dovete immaginare che questo sistema qua è
2: una
1: un po'
2: fucina.
1: Come. No, è il tubo digerente del corpo umano. Alla fine poi finisce. Finisce nel water.
2: Tu vieni introdotto nell'organismo passando dal tronista, ok? Certo, da uomini e donne.
1: Sì.
2: Quindi quello lì è l'apparato orale, diciamo.
1: Sì.
2: Cali nell'esofago di Temptation Island e ti metti insieme dalla De Filippi.
1: Esatto.
2: Poi vieni masticato dalla De Filippi, DJ, e poi vieni cagato dal Grande Fratello.
3: Ma hai sbagliato l'ordine. Prima è Temptation Island.
2: No, prima tronista si mette.
3: No, adesso è tronista.
1: Però,
3: Martina
1: scusa,
3: diventa tronista.
1: È cambiato
3: adesso
1: tutto. La cosa più incredibile è che quel programma è talmente pensato bene, che tra l'altro è un programma americano, cioè non è una roba che hanno inventato in Italia.
2: Infatti si chiamava Tentazione Isola.
1: No. E è talmente studiato bene e i concorrenti sono talmente i protagonisti che il conduttore non serve un cazzo. Infatti, cioè, più o meno.
3: Beh, consola, va a cercarli nel villaggio.
1: Ma no, ripete solo il viaggio nei sentimenti. Lui dice solo il viaggio nei sentimenti. E
2: anche in maniera diversa a volte.
1: Cioè. Allora, noi abbiamo pensato di prendere tutto ciò che è vero e l'abbiamo leggermente storpiato con l'intelligenza artificiale. Cioè, nel senso che le voci sono vere, ma gli abbiamo fatto dire quello che secondo noi avrebbero dovuto dire. O che dovrebbero dire.
2: Dovrebbero dire.
1: Sentiamo, ci colleghiamo. Prego, Pippo, vai.
4: Il grado zero della nostra società. Una masnada di egocentrici che pur di apparire in televisione si mangerebbero il cuore della propria madre.
1: Vero.
4: Tradimenti, figure di merda epocali, bassezze e soprattutto un conduttore che potrebbe essere serenamente sostituito da un vaso di orchidee. Torna.
1: Povero.
4: Temptation Island e sti cazzo di viaggi nei sentimenti.

0: benvenuti nel nostro viaggio nei sentimenti.
1: Sì.
0: Perché i sentimenti devono viaggiare.
1: Certo.
0: Altrimenti sono fermi.
1: Giusto.
0: Certo, certo, i viaggi costano.
2: Beh.
0: Ma se non viaggiano, stanno fermi.
2: Certo, bravo.
1: La palissiamo.
0: Il nostro viaggio nei sentimenti viaggia.
2: Sì.
0: Perché noi il grano per fare sta porcheria ce l'abbiamo. Anche se a me danno 2 euro a puntata, mortacci loro. Bisogna anche ammettere che se mettessero un cesso chimico a condurre sarebbe la stessa cosa.
2: Sì. Forse più bravo. Avrebbe delle camicie migliori.
0: In questo viaggio nei sentimenti stiamo per incontrare Lino e Alessia.
2: Ah.
0: Dopo un viaggio nei sentimenti che, passatemi il termine, è finito a cazzi nel c***o.
2: Bene.
0: Scusate, ho detto viaggio nei sentimenti.
2: Sì, l'hai detto.
3: Sì, l'hai detto, l'hai detto.
0: Perché non leggo fino al gobbo?
1: Ah.
0: Ho gli occhi così piccoli e uniti che sembro il mini me di Polifemo.
1: Un po' convergenti. Sì.
0: Ecco che arriva Alessia, che come vedete deve aver fatto una nottata interessante con il suo tentatore Pietro. Più che un viaggio nei sentimenti, mi sa che ha fatto una rettoscopia e un'ecografia transvaginale, perché cammina come un granchio.
4: Eccomi, scusate, ma faccio fatica a deambulare. Porca m***a, mi ha smontato l'ano quel maschio di Pietro. Ops, se può di Madonna in televisione.
0: Madonna, se può di in televisione,
2: sì.
0: Solo se parliamo della cantante. Ma in questo viaggio
2: dei sentimenti,
0: non c'entra nulla con Veronica Ciccone.
5: Poi sono io il burino. Mazza, quanto sei sporcacciona.
4: Sporcacciona? Io? Che ho fatto? Solo perché Pietro ha voluto farmi fare un viaggio nei sentimenti? Sei antico, mio carolino.
5: Viaggio nei sentimenti? Pensavo che stessi indossando una maglietta della Danone.

0: ma non mi sembra yogurt quello lì.
1: Fermiamo questo viaggio nei sentimenti per aprire un nuovo viaggio nei sentimenti, perché viaggiare con i sentimenti aiuta a capire se i sentimenti possono ancora viaggiare, certo. O se è arrivato il momento di fermarsi e scendere. Regia, ho detto viaggio nei sentimenti.
2: L'hai detto, vai avanti, vai avanti.
1: Non leggo fino a lì, ho due spilli al posto degli occhi. Non vedo un cazzo.
3: No.
4: Quindi porco non si può dire in televisione. Ma porco sì, no, non ci sto capendo più un cazzo.
0: Tu capisci solo un cazzo. Uno solo, quello di Pietro. Che da come sei conciata mi pare un quadro di Van Gogh. Però ho fatto dei
5: delicatissimo,
3: molto.
1: Lino, indovina un po'.
0: Non mi dire che c'hai un altro video di sta zoccola. Ne posso più. Ogni volta sta con un cazzo in mano o in culo.
1: Lino, ho un video per te.
0: Che ora appunto. E vediamoci sto video di sta smandrappata.
6: Oh,
3: Ale.
6: Jürgen. Brava.
5: Ma Jürgen.
6: Adesso lo metto nel culo a Lori. Tu guarda.
5: Sì.
6: Guarda così ti eccidi. E poi te lo metterò nella fine tutta bagnata.
1: Cosa vedi Lino? Cosa provi? Cosa sente il tuo cuore? Stai facendo il tuo viaggio nei sentimenti?
0: No. Io vedo un buco con un po' di pelo circondato da una marea di cazzi. Ma quanti sono? Ammazza, saranno 10. Aspetta, ammazza. Ne arriva un altro. 11, 12, 15. Ma vedo pure un nano e mi pare di vedere anche una scimmia. Ma pure un cavallo. Ma che cazzo è? Sempre la battaglia di 300, ma al posto delle spade ci stanno solo dei giganteschi cazzi.
1: Non tutto quello che vedi è come appare. Spesso nei viaggi, nei sentimenti, la mente viaggia insieme ai sentimenti e a volte i viaggi possono offuscare i sentimenti.
0: Ma vai a fanculo te ai viaggi nei sentimenti. Vai a fanculo. Pure te, brutta zozzona di voi ragazzi. Me ne vado, programma di merda. Viva gli incendi dolosi.
3: Eh no.
7: Sei una sporcacciona.
5: Una canzone. Una grande...

0: E mentre Lino dà fuoco a tutta l'isola, noi vi diamo appuntamento al prossimo viaggio nei sentimenti.
1: Sì.
0: Perché viaggiare è bello, ma nei sentimenti
2: è meglio.
0: Orca mi ha preso fuoco la camicia.

0: Fili, porca in televisione se può dire. Fili, Filippo, se può dire porca
1: no.
0: Te ho sentito, tu l'hai detto, lo posso dire anch'io? Filippo?
2: È così il programma. È una roba vergognosa.
3: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Voi sapete che esiste un supereroe diverso da tutti gli altri, a cui hanno dedicato un altro film. Ci colleghiamo con Super Comparsa, The Movie.
2: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
3: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
1: Si ferma.
4: Perché si è fermato? Vada, da quel giorno, forza. Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura sopra, deve leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
3: Da quel giorno ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque.

0: Sì, Londra, ore 14:30, set del film Presunto Ciccione.
1: Ah. Guardate, guardate sul nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
3: No, non vola!
1: No, un attimo! È super comparsa!
2: Sì, è lui!
4: Attenzione, silenzio per favore, motore partito, Presunto Ciccione. Scena 14, la detective schiaffetta mette sotto torchio Tommy il muto prima.
5: Sei in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
6: Mugugno,
2: stop. Cos'è questa roba?
6: Devo fare il mugugno.
2: No, lei deve fare il muto.
7: Tipo quando te faccio i seghini al cinema,
2: ecco,
7: mo.
2: Tipo quello.
6: Ok.
7: Capito?
2: Prego. Riprendiamo da sei stato tu ad ammazzare. Prego, ciao. Via.
5: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: No, senta, no, ma non dica volgarità. Ma prima, durante il seghino, lei mi prende proprio il climax.
6: Ma io vengo subito.
2: Subitissimo.
6: Sì, è la situazione, a parte c'è la gente che ci guarda.
2: Effettivamente posso immaginare. Prima, lei non fa qualche altro preliminare, una leccata di capezzolo, no?
7: E il dito delle teste è già avvenuto,
2: bene,
7: di solito.
2: Niente, allora lasciamo stare questo Stanislavski. Semplicemente è come se avesse un nastro isolante sulla bocca. Un bavagliuolo,
6: okay,
2: prego.
6: Okay.
2: Prego, vada.
5: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: Cos'è? Ma non deve soffiecchiare in un fazzolettino.
5: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: agente, dove sta l'agente?
8: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è un quinto ciccionidio.
2: No, prima di tutto è ciccionicidio, ma comunque non riesce a farlo senza dare l'impressione di aver finito i 1500 metri di siepi.
6: È difficile. Ma tra l'altro parla in maniera diversa quando recita.
2: Sì, ha handicappazioni mutevoli lei.
9: Sì, è come quelli che balbettano, quando cantano non balbettano.
2: Canti allora, canti.
8: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionidio.
2: Ciccionicidio, no. Porca puttana.
9: Sì, ma non si incazzi però.
2: Perché non mi incazzo, per me mi sbaglia pure ciccionicidio.
8: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
5: No, cazzo! No, non è possibile! Non è possibile! Perché? Perché?
2: Stop. Adesso mi mugugna, scusi, adesso devo parlare.
6: Ho imparato nel frattempo.
2: Non dimentichi allora, lei comunque poteva essere passabile, però deve spingere un po' di più, perché lei è una settimana che segue questo serial killer più nervoso. Ricorra eventualmente anche alla violenza. Due schiaffetti, due robe, lo scuota. Deve storcere queste informazioni.
0: Cominciamo.
2: Se faccia i cazzi suoi, io sono il regista, lei
6: Via. È super compasso.
2: Muto.
4: Presunto Ciccione, scena 14, la detective schiaffetta prende a pizza in faccia Tommy il muto, seconda.
5: Sei in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo. Guarda, bella pezzo di merda, figlio di una scrofa in fiamme.
2: No. Si è capito? Scusa.
6: Ha fatto la faccia così.
2: L'organismo.
6: Signorina, scusi.
2: È nervosa, brava.
6: Cioè, io capisco.
7: Me l'ha chiesto il regista.
6: Scuola di New York, la sua?
7: No,
2: credo Bronx. A giudicare da quanto la menata. In quella entra la gente.
8: Detective Schiaffetta, venga presto! C'è stato un quinto ciccionicidio!
5: No! Cazzo! No! Non è possibile! Non è possibile! Perché è bastardo! Bastardo, mi strappo i denti!
2: Stop! Allora, la rabbia c'è.
6: Sì,
2: è vero. La violenza e le percosse
6: troppa,
2: ci sono.
6: Troppo poca.
2: Cioè, nella prima parte è accettabile. Nella seconda parte, quando arriva la comunicazione di un ulteriore ciccionicidio, il detective può sbroccare.
6: Allora a quel punto sbatte la porta.
2: No, sbatte la sua testa contro il bancone. La sua testa, proprio, siccome lei è ammanettata, non può porre resistenza. La afferra per i capelli e sbatte ripetutamente la sua capoccia contro il bancone. Azione.
4: Okay. Presunto Ciccione, scena 14. La detective schiaffetta spatascia la faccia di Tommy il muto sul tavolo. Seconda.
5: Sei in un mare di merda, Tommy il muto.
6: Adesso però.
7: L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni
3: che abbiamo trovato attorno al buco. Senta, scusa,
6: un crossover.
2: Non vada di crossover che già stavo nella merda fino agli occhi.
10: Bellissima.
7: Confessa, sei stato tu ad ammazzare poveri lardosi del parla lurido pezzo di merda. Pieno di pulci.
2: Vada, agente serpe.
6: Ancora?
8: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
2: Andiamo con la faccia sul tavolo.
7: No, no, non è possibile. Perché? Perché?
2: Bellissimo. Bravi tutti,
10: Mi scusi, regista.
2: Dica.
10: Io ci vedrei bene che mentre gli spacca la testa sul tavolo,
2: sì,
10: gli infila la pistola nell'ano.
2: Sì, così, mentre gli morde un orecchio. Molto bello.
6: Scusate, anche una dinamica un po'.
2: Bravo Burrasconi, un'ottima aggiunta. Prego.
7: Sei in un mare di merda, Tommy il mondo. L'impronta dei tuoi canini! Un bacio con i segni! Che non ti ho trovato

0: Bellissimo, molto bravo, molto bravo.
1: È un bravo incassatore.
2: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: C'è gente che purtroppo ha dei cognomi di merda e ormai ci convive. Ma c'è un'iniziativa governativa per risolvere questo problema. Lo sentiamo all'interno di X Cognomen.
2: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
3: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto?
4: Salve, la signora Puttana?
3: Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
5: Chi la Bucchina è sord.
2: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
6: A me, miei X-Cognomen.
7: Pronto?
8: Pronto, la signora Pompini?
7: Pronto?
8: Pronto, parlo con la signora Pompini?
7: Chi parla?
8: Sono il professor Xavier, psicologo. Non so se ha sentito dell'ultimo DPCM del governo.
7: Allora cosa sarebbe?
8: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizi per chi ha ricevuto dei bullismi o...
7: No, a me non ha ricevuto nessuno, a quei tempi là non c'erano ancora. Perché se fosse adesso qualcuno lo metterei già a posto.
8: Ma che cosa non c'era ancora a quei tempi?
7: Il bullismo.
8: Come no? Quanti anni ha, mi scusi signora?
7: Giusto. Lei è all'anagrafe, lei lo sa quanti anni ha?
8: Sì, ma non riesco a fare un calcolo così a mente. Vedo l'anno, non le dicevano Pompini, Bocchini, cose così.
7: Ma se te dica no.
8: De niente.
7: Allora,
8: ma perché allora, ha scelto di tenerlo questo cognome?
7: Mi sembra mi ride davanti che mi ridono dietro. Ma perché devo cambiarlo? Ma neanche per sogno.
8: Non è stato un po' imbarazzante magari quando suonava al postino, cose così? Lei è la signora dei Pompini?
7: No. Senta, ma è uno psicologo che continua a farmi queste domande?
8: Sì, proprio io voglio andare a scorporare questo suo dramma irrisolto.
7: Ma che dramma irrisolto, per piacere, vuole che attacchi il telefono?
8: No,
7: ma dai.
8: Assolutamente no, io devo darle dei soldi.
7: A me deve dare dei soldi?
8: Sì.
7: Ma fammi a rit.
8: Ma lei in cambio mi deve fare dei Pompini.
1: Xavier.
9: Pronto?
8: Pronto, Pompini? Ho trovato il suo numero nel bagno dell'autogrill.
9: Non affanculo, vaffanculo, stai la puttana di tua madre.
8: Ok, quindi cancello.
9: Pronto?
8: Pronto, la signora Pompini?
9: Sì?
8: Sono il professor Xavier. Praticamente, sostanzialmente c'è stato un diverbio con il suo cognome. Non so se ha sentito, ha seguito gli ultimi DPCM.
9: No.
8: Lei durante la sua vita ha subito del bullismo per via del suo cognome?
9: No.
8: Mai? Non le è mai stato detto nulla di strano? Tipo, Pompini, Maria fai Pompini, cose così? Non gliel'hanno mai detto durante la vita da ragazzina?
9: No, no.
8: Quanti anni ha lei?
9: 84.
8: Pompini da 84 anni è tosta.
9: Sì.
8: Se vuole c'è la possibilità di fare una decina di sedute con me, che sono appunto uno psicologo, sono il professor Xavier, in cui alla fine poi andiamo a scorporare questo suo dramma irrisolto. Corellina, signora? Pronto?
9: Ma è proprio necessario questo?
8: I suoi figli o i suoi genitori non hanno mai subito questo bullismo?
9: No.
8: Perché comunque Pompini è bello tosto, è bello pieno, cioè proprio riempie la bocca, Pompini, proprio Pompini.
9: No, no, non c'è problemi.
8: Ma lei piace?
9: Insomma, piace, ci sono abituata.
8: E a farli, dico, i Pompini, ci è abituata ad 84 anni?
9: Sì.
8: Ma con o senza dentiera? Grandissima, quindi lascia i rigatoni. Proprio schic, schic. Quanti ne fa durante il giorno?
9: Quanti adesso devo contarli?
8: Ma quanti Pompini in famiglia?
9: Io ho tre figlie, ma sono femmine, non hanno più il mio nome.
8: Però i Pompini li fanno lo stesso.
9: Sua mamma è Pompini.
8: E lei invece, più o meno una stima massima in 84 anni, secondo lei ha fatto più Pompini o bevuto più bicchieri di Coca-Cola nella sua vita? Secondo lei, è perché questo è un sondaggio molto importante.
9: Non so rispondere.
8: Una golosona. E niente, quindi se non vuole cambiare il cognome, avevo qualche alternativa qua. Avevo Boccacicci, se le interessa. Non le piace Boccacicci?
9: No, non penso di cambiare.
8: Ciuccia Ciccicci, non le piace?
9: Io mi tengo il mio nome.
8: Pucchiacchiara qua?
9: È il nome di mio padre, devo tenerlo.
8: È giusto, no, siamo d'accordo, è vero. Come si chiamava suo padre?
9: Pompini.
8: Era un grande succhiacà.
1: No.
9: Sì? Io ho tre figlie. La notte sono da sola.
8: Ostrega. E cosa succhi allora?
9: Come?
8: Scusi, potrebbe trovarsi un lavoro? Quanto si fa?
9: Che lavoro devo trovare?
8: Allora, per due pompini, scusi, adesso, proprio parliamoci un attimo, proprio fuori, fuori dalla telecamera. Per due pompini, quanto mi chiederebbe? 10 euro? Allora, buonasera, signora Pompini, e buon lavoro. Grazie, salve, salve.
6: X cognome. No,
4: con la voce lì, con la voce lì, ti trasforma.
10: Ah, sì.
11: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
19: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
21: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
21: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
25: Che ha che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
26: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
27: E i consumi?
26: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
27: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
28: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
29: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre.
0: Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
2: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
3: Attenzione!
5: Attenzione!
3: Attenzione!
5: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
6: Pam pam pam, ti sparo nel petto! Pam pam pam, ma hai rotto i coglioni! Pam pam pam, ti sparo nel petto! Pam pam pam, ma hai rotto i coglioni!
5: Questo è lo Zoo di 105.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo alle cose verissime, andiamo.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao cose verissime. Nelle settimane future ho intenzione di integrare un nuovo appuntamento nel mio canale Super Power. Sì. I numeri in continuo aumento mi hanno fatto arrappare e credo sia giunto il momento di aprire ufficialmente una mega super novità.
4: Oh.
3: Un mio podcast.
5: Figo! Ma non lo fanno un po' tutti adesso? Non è poi sta grande novità?
1: Mi piace.
3: Ma Cristo santo, ma taci! Taci! Taci! Che cazzo ne sai tu di podcast adesso? Cosa ne vuoi sapere tu di podcast?
5: Ma scusa, ma non è una novità! Ce ne sono migliaia!
3: Ancora che parli! Guarda che forse non hai ancora capito l'antifona, mia cara racchiona! Guarda che io sono una persona tremenda! Non mi fermo nemmeno davanti agli handicap! Io, meno forte!
5: Ma non avevamo già affrontato questa impasse?
1: L'hai presa.
5: E ti ho dimostrato che posso farti seriamente male?
3: Cazzo fai, minacci? Va che hai avuto solo fortuna. Avevo un piede in fallo e sono scivolato.
1: Sì.
5: Se vuoi riprendiamo il discorso.
3: Guarda, sei fortunata che sono impegnato con il lancio del mio nuovo, ripeto, mio nuovo podcast e non ho tempo da perdere con le zuffe da un euro. Quindi taci e lasciami procedere.
5: Vabbè, no problem.
3: Vabbè, no problem. Allora, dicevo, ecco alcuni estratti della prima puntata che metterò online settimana prossima.
6: Ah, sentiamo.
3: Dove intervisto un ospite pazzeschissimo. Ovvero un vero testimone di un avvistamento del terzo tipo con una civiltà extraterrestre. Sì, avete capito bene. Uno scoop pazzesco. Ecco un estratto. Eccoci, siamo qui a Verissipod, il podcast di cose verissime, con il nostro ospite di oggi, il signor Loiacono Vincenzo.
6: Ecco.
3: Salve Loiacono, posso chiamarla Vincenzo?
7: No.
3: Ah, ok. Allora, ci dica del suo incontro ravvicinato del terzo tipo. Ha avuto paura? Gli alieni erano dei grigi?
7: Sì, grigi coi cappelli,
3: Accidenti, che scoop! Gli alieni avevano i cappelli.
6: Ecco.
3: Clamoroso Averissipo. Gli alieni portano dei copricapo. Incredibile. Ma com'era l'astronave? L'hanno rapita?
7: Mi hanno prelevato proprio davanti al bar, davanti a tutti. Con l'astronave piena di luci blu! Erano blu!
3: Wow! Le luci blu! E quindi ci sono altri testimoni!
7: Ci sono, ma si fanno i cazzi loro, sa com'è, no? Da noi al sud,
6: Sai che fa il fischia?
3: No, non lo so in realtà! Che io sono di Varese e non conosco i riti tribali!
7: Comunque mi hanno ammanettato e poi mi hanno caricato per portarmi nella loro base caserma.
6: Ma
7: è una cosa favolosa.
3: Ma chissà che paura. Ma le hanno fatto degli esperimenti?
7: Sì. Mi hanno perquisito anche dentro l'ano, ma non hanno trovato niente. Avevo tutto tutto a casa avevo,
3: Pazzesco. Allora, ci fermiamo un attimo e poi proseguiamo la chiacchierata con il signor Vincenzo.
7: Lo Iacono,
3: sì, sì, ok, scusi lo Iacono.
6: Pregiudicato.
3: Che ci narrerà il suo rapimento da parte degli alieni grigi. Con il cappello con le fiamme.
7: Sì. Che ne va? Mi hanno fatto fare una settimana in cella.
3: Sì, sì, ma a dopo, non ci anticipi nulla, grazie.
6: No spoiler.
4: Fine anteprima.
1: Fine anteprima.
6: Anche io, sì.
3: Cosa? Ma cosa? Ma ti sembra il modo di uscire da un estratto? Ma dico, ti sembra il modo di commentare? Deficiente!
5: A me sembra un cialtrone. Secondo me stava raccontando l'arresto della finanza. Io credo che sia solo un malandrino.
3: No. Adesso mi hai rotto i coglioni! Adesso ti rompo il culo! Porca troia, mi hai rotto il setto nasale, cazzo!
5: Così abbiamo chiuso il capitolo. E spero di non tornarci più.
3: Ho la pelle d'oca!
2: Le cose verissime.
1: Vedete che non credi agli alieni, vedi che ci sono.
6: Adesso grazie al signor Lo Iacono,
1: ci credi,
6: adesso mi sono ricreduto.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala alle tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Sky Spoiler, 10.000 capolavori del cinema, programmati e trasmessi partendo dal finale. Rapido, sintetico, incisivo, come una reel di TikTok. Sky Spoiler, perché il cinema è come una sega, non conta il movimento, conta l'orgasmo. Questa settimana in primo piano su Sky Spoiler.
2: Mission Impossible.
3: Questa è la sua missione, nel caso che decidesse di accettarla. Se lei o chiunque altro dei nostri agenti dovesse essere catturato e ucciso, il ministro negherà di essere mai stato a conoscenza dell'operazione.
4: E invece è possibile.
2: Arancia meccanica.
5: Eccomi là, cioè Alex. Bello. E i miei tre droni. Ed eravamo seduti nel Corova Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Corova Milk Bar vende latte più o latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo.
4: Quattro tossici picchiano i barboni.
6: Basta! Vabbè.
2: Train spotting!
7: Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
4: Si fanno tutti come i cani per due ore.
8: È vero, è vero.
2: Independence Day.
9: Al mattino ti svegli. E nonostante sembri un giorno come un altro, non lo è.
10: Questo è un vero incontro ravvicinato.
4: Un n***o salva la terra.
2: Io Robot.
11: Perché ti nascondevi nel luogo del delitto?
12: Io non l'ho ucciso!
13: Un robot non può nuocere a un essere umano. Prima legge della robotica.
11: Sì, lo so, le tre leggi, certo.
4: Un n***o salva la terra.
14: È lo stesso, poi.
2: Django.
15: Come ti chiami?
16: Django. La D è muta.
4: Un n***o salva dei neri.
1: Sky Spoiler.
0: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: E te lo dice Antonino.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate?
16: goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
22: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
24: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
25: Ci sono partner pronti a darti una mano.
26: Vai!
25: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
27: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Anno Domini 1912.
2: Egregio signor Galvone, come state?
3: Bene, Pieroni. E voi vedo che siete carico sulla carrozza.
2: Eh sì, ho recentemente imparato ad appezzare queste piccole particolari noci del sottobosco, frutto dei castagni.
3: Ah, oh, le castagne! Ma perché si mangiano?
2: Beh sì, nella cultura rurale sono utilizzate anche per fare le farine, sa?
3: O per Bacco o per Giove. Ma che diamine di cibo è una castagna?
2: Sa che arrostite sono veramente deliziose.
3: Pensi che io ne ho interi acri di castagne e vorrei abbatterli lì odio.
4: No.
2: Beh, se vuole, le acquisto io terreni boschivi, dove vi sono i castagni, così evito di fare tanta strada per recuperarle.
3: Guardi, mi faccia un'offerta qualsiasi, tanto non hanno alcun valore e mai lo avranno. Le castagne, che porcheria, ne?
5: Ehi, infatti!
1: Anno Domini 2024, Monte Carlo.
6: Salve, piacere. Le presento il visconte Pieroni, omonimo distributore mondiale di castagne.
7: Salve, piacere.
6: Beh, vi lascio chiacchierare, eh. Io intanto vedo se i miei ospiti hanno i calici pieni di bolle.
7: Ciao tesoro, ciao.
8: Castagne e Pieroni, quindi.
7: Beh, Pieroni. La grande fortuna della mia casata deriva da un aneddoto curiosissimo, sa?
8: Sai che mi ha un po' incuriosito. Narri un po'.
7: Erano i primi del Novecento. Mio bisnonno fece un affare di proporzioni epiche. Era la Torino dei nobili di... presente, no? Tornando da una raccolta di castagne, le quali mio bisnonno andava pazzo, incontrò un povero fesso, un povero stupido demente, un becero signorotto stolto, che cedette al mio bisnonno ettari e ettari di castagneti per pochi spicci. Capisce che oggi le castagne sono l'oro dei boschi dopo il tartufo? Mi perdoni il termine, che povero coglione.
4: Ecco.
8: Già, che povero coglione.
7: Mi perdoni, ma sgarbatamente non l'ho chiesto il suo nome.
8: Piacere, avvocato Galvoni, nobile decaduto. Purtroppo il mio bisnonno era un coglione.
7: Ma quindi lei...
8: Sì, io.
7: Gradisce una castagna?
9: Figa.
7: 5 euro, 8 castagne. Mamma. Costano più della bamba. Comunque Galvoni era un coglione.
4: Sì, siamo d'accordo.
10: Dove andiamo in ferie quest'anno?
3: Agosto, Sardegna. Conosco un posticino.
10: Ma figa, ma sei serio?
3: Perché?
10: Io ho il dubbio che in agosto ci sia un po' troppa gente.
3: Ma dai, guarda qui.
10: Sì, lo vedo, belle le foto, ma le fanno in giugno che non c'è un cane, ecco. Ad agosto secondo me è un carnaio.
3: Fidati, conosco un posticino, praticamente io, te e la birra. Praticamente Castaway senza Wilson.
10: Vabbè, se lo dici tu che conosci.
3: Fidati, conosco un posticino.
5: Ehi, infatti.
10: Corri, ho visto un metro in sabbia libera.
3: Dove? Vado. Fanculo, mi sono sbloccato la caviglia. Si è rotto l'infradito, porco.
7: Fidati, tu non conosci un cazzo.
4: Sì.
11: Scusi, c'è nessuno?
6: Salve, mi dica, bisogno?
11: Salve, non c'è un meccanico qui?
6: Sì, sono io.
11: Mi perdoni, lei è una donna.
6: E quindi? Nel 2024 lei seriamente mi fa un discorso così sessista? Ma da dove arriva lei, dal Medioevo?
11: No, scusi, non volevo essere sgarbato, che sono rimasto a piedi con la macchina e ho bisogno di aiuto.
6: Tranquillo, ci penso io.
11: Pazzesco, cioè, una donna meccanico non pensavo esistesse. Astronauta, presidente, chirurgo, ma meccanico veramente, sono stupito.
6: Dai, su, Cromagnon, mi faccia vedere il mezzo che la rimetto in strada io in un attimo, su.
5: Ehi, infatti!
6: Ecco le chiavi, macchina pronta.
11: Accidenti, signorina, veramente, complimenti, pazzesco, brava, veloce, anche carina. Complimenti veramente.
6: Grazie, la macchina aveva solo un piccolissimo problema con gli iniettori dell'impianto a metano.
11: Ah, ok, grazie, ciao. È ora di ripartire.

0: Le donne meccanico non esistono.
1: Come no?
2: Legend Murphy come ha sempre no? ragione.
1: E come prima no?
2: Te la mette nel culo.
1: Ma non è vero! Che roba sessista, scusa!
3: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Sei entrato nel tunnel dello zoo.
6: Sei fossato.
5: Vietato uscire.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: Comunque, ragazzi, allora c'è una sacrasanta verità. C'è una persona che esiste da sempre, praticamente. E su questo pianeta, da prima che esistesse l'uomo, lui è il più grande jock and roller del mondo. La persona che riesce a balbettare in onda e gli alieni captano questi balbettii e percepiscono i messaggi che lui vuol lanciare. Cioè, per noi umani ignoranti sono balbettate, per gli alieni sono messaggi in codice, perché lui non è un umano, lui è un cyborg. Lui è stato assemblato alla NASA. Va in onda tutti i giorni su Gingin Radio con un solo ascoltatore, il grande Aldo. Ci colleghiamo con Dingaccio perché oggi lancia veramente dei pezzi pazzeschi. Andrea, sei pronto? Andrea, sei pronto?
2: Sì, Dingo!
1: Grande, tosto, ci colleghiamo. Tosto, tostissimo, vai Pippo.
3: Gingin Radio presents He is the King of Nothing, made of shit and vomit. He is back. He is Dingo. Solo su Gingin Radio.
4: Virgin Radio.
1: Diciamo! Qualcuno c'ha le cuffie altissime. Abbassate le cuffie che c'è l'eco. Dai che lo sapete che io.
2: Aspetta, ti devo regolare il volume dell'apparecchio acustico, aspetta.
1: Sento un eco, sento una roba strana, cazzo. Dai,
2: sai, quello è Gesù che ti cerca.
1: Sai che io sono paranoico per la perfezione, ragazzi. Io sono un perfezionista. Sono un re del rock and roll. In Italia, quando uno dice "ma parliamo di joke", bisogna assolutamente alzare il telefono e chiamare Dingaccio. Ragazzi, sono carichissimo, fresco da un grande festival. Sono stato al Festival Stolto, il Summer Stolto Festival, veramente bellissimo. 3 giorni di musica jock and roll. Tosto, esatto, grandissimo Aldo. C'era Tullio De Pizzolo, grandissimo. Poi gli Sborror 187. È stata un'esibizione veramente. Sembrava che piovesse, in realtà era gente che si segava, la roba. Ho mangiato tanti quella ragazzi, cioè proprio
2: che buona.
1: Poi ringrazio gli Storpions, i Raschia Ficca Brothers, anche loro hanno spaccato sul palco. Poi c'erano i Rutoniani Clandestini e poi gli Ani Puttani. Ragazzi, ecco, gli Ani Puttani.
2: Grandi figli!
1: Fatto un pezzo incredibile. Poi ringrazio lo special guest, il grande San Francesco Pedo Pazzo. Veramente, grande tosto. È stato bellissimo lo spettacolo con i bambini.
2: Posso fare un saluto anch'io, certo, visto che siamo in diretta. Volevo salutare Brang Granang, che è il santone che adesso mi ha preso sotto la sua ala protettiva.
1: Tosto!
2: Bram Granang.
5: Bram Granang.
1: E cosa fa?
2: No,
1: cosa fa?
2: Bram Granang.
1: Cosa fa Andrea? Raccontaci un po', siamo curiosi a tua vita privata.
2: È un maestro di vita e un santone. Io adesso ho adottato la sua fede e vado agli incontri e lui mi insegna delle cose sulla vita, della sua filosofia.
1: Grande, qual è? Raccontaci, facci una sintesi della sua filosofia.
2: Si va per step. Prima ho iniziato a fargli un pompino.
5: Mi sembra molto simile alla convivenza con i pagliacci. Ci sono delle costanti.
1: Tosto!
5: Molto.
2: È una forma di coscienza interiore quando lui entra dentro di te.
5: Ma entra sempre dal buco sbagliato. Non vorrei girare.
2: No, ma gliel'abbiamo fatto tutti quanti.
1: Posto. Grande, allora, come avete sentito, la puntata si preannuncia veramente carica. Allora, io farei una roba. Intanto vorrei ringraziare il mio sponsor, la Kawasaki, che mi ha fatto una moto, la Kawasaki Curva. Praticamente è una moto già sdraiata per terra con delle rotelline. Quindi riesco. Il problema è che non riesco ad andare dritto, però in curva, ragazzi, spacco, cioè veramente
6: tosto!
1: Allora, Andrea, so che oggi è una giornata speciale, la giornata dove si lanciano i dischi lanci, abbiamo un sacco di pezzi veramente pazzeschi. Con cosa vogliamo cominciare, Andrea?
2: Oggi ascoltiamo i Manichini con Rossetto con La Terra che non c'è.
6: Tosto!
7: Bingo for President!

0: grandissimo, novità qua in Gingy Radio Manium. Abbiamo in collegamento anche il nostro Aldo, l'unica persona, pensate, nel mondo che dalle 2 alle 4 sintonizza la sua radio su Gingy Radio. Aldo, Aldo, cosa ne pensi di questi pezzi che stiamo lanciando? Questa grande novità che ho voluto creare qua nel mio programma, cioè sparare dischi nuovi, una roba che ha mai fatto nessuno nella storia della radio. Vai Aldo!
1: Ho vinto a morra cinese contro Bebe Vio. Metteva sempre carta.
2: Ovviamente.
3: Fabio. No, è
2: io l'ho battuta anche a Dadi.
0: Ultimo pezzo, cosa mettiamo Andrea? Vai per chiudere la puntata, vai.
2: Adesso ascoltiamo la fica di Satana con un piccolo neo.

0: ragazzi, tostissima puntata, come sempre, grande musica, Jock and Joel. Questo è Gigi Radio Magnum, io sono Dingaccio e ricordatevi, ve l'ho mai detto che mio padre è Clint Eastwood e mia madre è Jessica Rizzo? Vi ho mai detto che io non sono umano, sono un cyborg?
1: La NASA,
0: NASA. Ve l'ho già detto? Cazzo, pazzesco, pazzesco. Ah, studiate i miei libri, eh? Avete letto i miei libri?
2: Grande Santone Bram Granang dice Coca-Cola.
1: Bollicine di Vasco.
0: Aldo, cosa ne pensi? Fai Aldo!
1: La zebra è solo un asino dopo un'orgia visto con Luminol.
3: Sai che io sogno due ore così, cioè bellissimo, bellissimo, poi queste canzoni meravigliose. Bello, bello. Vai, ti bussa la fica, non è male.
4: Molto
3: ti è piaciuta
4: molto
3: cioè?
4: Bella. Sì, sì, molto bella, molto. Tutte e due.
5: Delle opere d'arte.
3: Sì. Poi ti faccio l'album se vuoi.
5: Fagli la cassetta.
6: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Ci colleghiamo con i mamma, due mamme, due erano, due mamme. Andiamo, vai, vai, vai.

0: creatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che bello l'amore. Ho le farfalle di Prada che mi stanno volando nello stomaco pieno di Cosmopolitan. Finalmente abbiamo iniziato a convivere. Non abbiamo mai dormito assieme in mesi di sesso super top. Beh, forse avrei dovuto chiederglielo prima, ma era svenuto.
2: Ehi, mamma!
1: Ehi, passerotto, svegliati. Dai, che il sole è già alto e sta scaldando le ossicine del tuo volto scarnificato.
3: Che schifo.
4: Ah, cazzo, che mal di testa. Perché mi sento come se un contadino avesse piantato un'anguria nel mio culo. Perché sono a letto nudo? Non ricordo più niente.
1: Ehi, Jolly Roger, girati dai. Fatti baciare il teschiuccio dalla tua biondina super dotata.
4: Devo essere impazzito. Ho le allucinazioni sonore. Sento la voce dello stalker sfondaculi dietro di me, nel mio letto, a casa mia, nel mio castello.
1: Ehi, la smetti di fare lo stupido?
4: Ah, che cazzo ci fai nel mio cazzo di letto? Perché sei nella mia cazzo di privacy.
1: Hai ragione, amore. Forse sarebbe stato meglio metterci d'accordo. Anche perché hai delle lenzuola orribili, ma come fai a dormire nella microfibra? Non ti svegli con la pelle da reidratare. Vabbè. Comunque, tanto prima o poi avremmo dovuto convivere un po' prima di convolare a nozze.
5: Sì.
1: Non volevi mica fare come i meridionali anni 70, che la figlia usciva di casa solo dopo l'anello. Dai, su, cerchiamo di essere moderni.
4: Ma cosa cazzo vai braterando, brutto figlio? Io non sposo proprio un cazzo di nessuno. Esci subito dal mio letto e dimmi dove cazzo hai messo le mie cazzo di mutande.
1: Amore, sono seriamente preoccupata per te. Lo svenimento, l'irascibilità, questo tuo tremendo alito. E per non parlare del tuo sfintere. Manca della solita elasticità, per questo ho provato a metterti un'anguria nel culetto.
4: Ma allora non era solo una sensazione? Ma brutto pazzo bastardo, ma come ti è venuto in mente di cacciarmi un'anguria nel culo? A chi potrebbe mai entrare un'anguria nel culo? Quale cazzo di fenomeno evolutivo permetterebbe ad un cazzo di uomo di avere un buco del culo così tanto capiente da ficcarci dentro una fottuta anguria? Socia, ce l'ho fatta! Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande, sì.
4: Chi è il numero uno?
1: Tu, socia, sei tu, Mister Anno di Eterna.
4: No, dai, ma seriamente, avete anche fatto il balletto celebrativo. Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande! Sei la numero uno, socia.
4: Se sono in coma e sto sognando, staccate la spina.

0: prima.
1: Ah, dimmi una roba, questa l'hai montata in aereo, in volo?
2: Sì.
1: No.
2: A un certo punto si sono staccate le cuffie.
1: No, no.
2: Si sono scaricate le cuffie. Cioè, cazzo, non sento niente. E fuori sentivo la guria nel culo.
3: E pensavo che avessi telefonato a casa.
4: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.
5: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand minor hotels.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Ci sono questi qua che vendono questi letti gonfiabili
2: che sono belli,
3: che sono
2: belli,
3: dei buoni prodotti, sì. Ma secondo me è il loro modo di crearti l'esigenza che non è allineato.
1: Allora, io non spiego niente, dai, facciamo ascoltare lo spot perché lo spiega all'inizio proprio.
2: Sì, sì.
1: Questi dovrebbero essere degli episodi che capitano quotidianamente.
2: Sì, senti, devo innescare l'esigenza.
1: Quando in realtà a me non è mai successo che qualcuno venisse a bussarmi di notte: oh, posso dormire a casa tua?
2: Ma no.
1: E io tiro fuori il letto.
2: Ma neanche un parente, voglio dire.
1: Ma gli spot sono veri, eh. Senti qua, andiamo. Vai.
4: Quante volte vi sarà successo che un amico che è venuto a cena poi sia rimasto a dormire da voi perché lo ha deciso la Vergine Santissima in una apparizione improvvisa nel vostro salotto?
5: La Madonna! La Madonna! La Madonna!
6: Lui deve dormire da te!
1: Tedesco.
6: Adesso il divano più comodo!
5: Ma perché non ho comprato letto gonfiabile?
2: Sì, perché non l'hai fatto?
4: Quante volte vi siete ritrovati a dover ospitare forme di vita aliene precipitate nel vostro giardino, ma senza disporre di giacigli adeguati ad esoscheletri di 4 metri?
5: Io non ho un letto lungo 4 metri! Non so se lo fanno!
4: Quante volte avete avuto l'impressione che i fantasmi che popolano la vostra vecchia dimora siano incazzosi solo perché non hanno un giaciglio comodo su cui dimorare per l'eternità?
5: Ho sentito. I fantasmi! Ci sono i fantasmi! Vogliamo dormire!
2: C'ha ragione,
4: E ancora quante volte avete dovuto dire no a quel gruppo di spogliarelliste orgiaste che voleva dormire da voi solo perché erano troppe per il vostro divano, dovendo chiedere il favore al vostro vicino di ospitarle al vostro posto, perdendo del sonno prezioso per colpa delle urla delle chiavate anali?
2: Ma mai?
5: Che due coglioni! Basta! C'è gente che vuole dormire qui! Le vostre orge anal, fatele da un'altra parte! Adesso non è che perché non vi ho dato un giaciglio nel quale dimorare mi dovete rompere i coglioni! Porca miseria!
4: Noi della Intrex abbiamo pensato a voi e risolto per sempre il vostro problema di accoglienza per gli amici che vi vengono a trovare all'improvviso! Correte sul nostro sito intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili.
1: Giusto.
4: Il nostro è il più grande, il più comodo, il miglior letto gonfiabile che il mondo abbia mai visto.
2: Bello.
4: E non lo dico perché l'azienda è di mio padre voglio la nuova RS6 ABT, ma perché penso veramente che il resto dei letti gonfiabili contengano pelle di strega e siano cuciti da bambini con la lebbra trasmissibilissima.
1: Ma è vero.
4: Con il sistema Intrex è semplicissimo.
2: Sì.
4: Apri la confezione, attacchi alla presa di corrente l'apposito filo collegato al simulatore di persona che soffia, anch'essa gonfiabile. Ed in meno di qualche lasso di tempo più o meno lungo, e ora immaginate veloce, avrete il vostro prodotto gonfiato. Cosa aspettate? Andate sul sito intrexgonfiabili.comodo, fate il vostro acquisto oggi e al prezzo di uno ne riceverete uno. Intrexgonfiabili.comodo.
2: Stessa cosa.
7: Oh, salve, scusi, sì, sono entrato in casa, ma posso dormire da lei anche se non ci conosciamo?
5: Ma certo!
2: Ma no,
5: ho comprato anche il nuovo letto della Intrex!
7: Grazie, gentilissimo!
5: Vado a gonfiarlo!
7: Dov'è il cesso che vado a cagare?
5: Di là, intanto gonfio il letto!
2: Ma perché?
4: Mai più estranei scomodi nella vostra casa. Da oggi chiunque potrà dormire nel vostro salotto, naturalmente sopra un letto gonfiabile Intrex. Intrex gonfiabili punto comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
1: È lo slogan che mi lascia
2: gonfiare è bello, io gonfiare è meglio.
3: Una domanda, ma la persona gonfiabile a forma di persona che soffia, una volta che il letto è gonfiato rimane gonfio?
1: Rimane lì.
3: Cioè, no, perché con questo che ti guardo
1: è bellissimo, un bel oggetto a mettere in salotto, basta con questa cazzo di pop art, Andy Warhol,
2: un bel letto gonfiabile, c'è anche la tastiera.
1: Sì,
2: l'hai mai visto
1: la tastiera?
2: È la roba di una splendore,
1: bellissimo. Ma il cesso dove andava a cagare era gonfiabile, anche quello,
2: anche quello Intrex.
1: Intrex fa tutto,
2: cesso gonfiabile,
1: ma anche le puttane
2: se
1: fa.
2: Si buca mentre stai cagando è un problema.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Colpo grasso.
2: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
3: Benvenuti a Colpo Grasso!
4: Ma non è lui!
3: Mai! Aspetta un momento! Fermi! Perché cazzo c'è la musica di OK? Il prezzo è
4: esatto.
3: Giusto!
5: Dai Umberto, tanto sono tutti dei vecchi rincoglioniti come te, non se ne accorge nessuno, vai avanti!
3: D'accordo! Salutiamo il nostro regista e allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso, il programma dove non ce ne fotte una sega se sei troia o se sei andato o se sei proprio. Gli autori dicono che qui accettiamo tutti, basta coi soliti belli della TV. Inclusione, applausi.
6: Bravo.
3: Allora facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
4: E chi? Sta morendo.
3: Ma che cazzo sei? Gollum!
7: Sono il signor...
3: Vacca la bastarda! Un vecchio decrepito! Quanti anni hai, Giolitti?
7: 100!
3: Porca troia! 100 anni, ragazzi!
7: Aspetti, 113!
3: Porca la puttanaccia! E come fai adesso ad essere ancora vivo, presidente? Presidente! Presidente!
4: Nato!
3: Applausi! Fate entrare

0: ciccione! Fuori dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo con il prossimo concorrente! Ed ecco a voi!
1: Gianni, ciao!
0: Quella! Che braccio pelose! Ma che cazzo sei? Wukong, il re delle scimmie!
1: Sono calabrese!
0: Ah! Ora si spiega tutto!
2: Cosa?
1: Però... mi sto stendendo male!
0: Oh, porca troia! Anche tu! Cazzo! Cazzo succede oggi? Ragazzi, il Terrone si sta sentendo male! C'è qualche dottore in sala?
3: Io sono un dottore, però sono un veterinario.
0: Va benissimo! Tanto è calabrese!
3: Ok, dunque, guardiamo. Accidenti, qui è grave. Purtroppo credo che dovremmo abbatterlo.
0: Accidenti! No. Portatelo via che poi puzza! Darò io poi l'annuncio al suo padrone! Applausi! Fate entrare le ragazze!
4: Basta sull'androne!
0: Che puntata pazzesca! Ma fanno le cianci! Chi è il prossimo? Avrò pisciato oggi!
5: Ciao, sono Kimiko Toshiba!
0: Nome strambo, capelli blu, un tatuaggio di Pikachu sulle menne, dei fumetti giapponesi sotto il braccio, ad occhio e croce tu hai sicuramente dei drammi irrisolti con tuo padre!
5: Sì, quello stronzo di mio padre non ha mai appoggiato il mio sogno di diventare una cosplayer ed ora ce l'ho fatta!
0: E cosa stracazzo è una cosplayer?
5: Mi travesto nei personaggi degli anime e vado in fiera a farmi fotografare.
0: Ok, e?
5: E niente, questo è il mio lavoro.
0: Lavoro?
5: Sì.
0: Ma vai a cagare! Aveva ragione tuo padre! Trovati una fatica vera, porco... No. Ci scommetto i coglioni che dici, ma in verità mandi le foto dei piedi per 5 puccionissimi euro a qualche putridro pervertito su internet!
5: Che schifo! Fate tanto gli inclusivi, ma siete i soliti retrogradi maschilisti! Dai subito per scontato che io, essendo fica e stupida, non abbia altra scelta che finire a fare porno o vendere il mio corpo! Ecco. Mi fai schifo e... No. Oh no!
0: Che no. Succede?
5: Mi hanno abbattuto l'account di OnlyFans.
2: No. No.
0: Il che significa?
5: Che sono disoccupata.
4: No.
5: Vuoi un pompino?
0: A quanto?
5: No. 10 euro.
0: Facciamo 5.
5: Non sono mica un marocchino in spiaggia. Vai a fanculo.
0: Prego, quella è la porta.
5: Uff. Va bene, 5 euro.
0: No. Il vecchio Umberto ha ancora lo smalto per gli affari. Applausi! Che grande puntata! Ci vediamo alla prossima!
3: Colpo grasso!
6: Se vi siete persi l'inizio di questa puntata, vi spiego come mai oggi abbiamo trasmesso Zoo Compilation. L'aereo di Marco non ha potuto decollare da Miami per un serio problema tecnico e quindi il viaggio è stato spostato di un giorno. Domani si torna in diretta e secondo me ne sentiremo di tutti i colori. Per il momento da Fabrizio Cerutti e da Pippo Palmieri è tutto. A domani con la squadra al completo, tutta in diretta da Milano.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno. Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Eccoci, siamo tornati. Speravamo urlando di ottenere, insomma, il risultato. Che io
1: adesso... 16 in punto, nonostante tutto.
0: Prego,
1: bene.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: Buongiorno!
1: Ci stiamo!
0: Come cominciare bene la settimana proprio, eh?
1: Ammutolite! Ci hanno tolto l'audio!
0: Mamma mia,
1: ma perché? Non abbiamo ancora iniziato!
0: Infatti!
1: Sono, insomma, meglio prevenire che curare,
0: ammazza,
1: caro Darietto!
0: Ma siamo reduci da un weekend, entrambi, molto diverso, ma molto bello per tutte e due!
1: Bellissimo, bellissimo!
0: E già volevate toglierci la voce, ma noi dobbiamo raccontarvelo!
1: Esatto! Allora, intanto partiamo con... salutare subito la nostra Pinnetta.
0: Certo, certo.
1: Salutiamo la zia che, come previsto, sta seguendo il programma ma da remoto.
0: Esatto, non
1: perché
0: c'è.
1: Questa sera dovrà andare praticamente, lei sale, che sai che ormai lei sale sul palco con Achille Lauro.
0: Sì.
1: Sì, cioè Achille,
0: non lo sapevo,
1: Achille
0: in realtà
1: non sale se non c'è la zia.
0: Ah, ecco, ecco.
1: Quindi insomma è un assistente, diciamo, quasi
0: fa fondamentale. Fa il gobbo dei testi praticamente, cioè.
1: Hai capito? E quindi sì, insomma, no, lo sapevamo, la salutiamo la nostra zia, un bacio
0: ciao,
1: zia.
0: Ciao zietta, che però è informissima.
1: Sì.
0: Mi scrive, è super
1: in forma, perché poi comunque quando vivi un weekend di musica, noi lo diciamo spesso, la musica ti carica, ti dà quell'adrenalina,
0: certo,
1: insomma, ti fa ricominciare una settimana nel migliore dei modi. Lei l'ha fatto proprio con Achille, credo, a Roma,
0: sì,
1: e quindi insomma sta molto bene.
0: Brava zia, e poi credo che abbia anche lavorato questo weekend a qualche parte, avrà fatto anche le sue serate.
1: Come no, le ciliegie, zia, ci devi portare le ciliegie, ha fatto l'aperitivo.
0: Esattamente, lì dove noi abbiamo i nostri ciliegi che ci ha regalato lei, e quindi ogni anno ci porta i duroni giganteschi.
1: Che buono. Buongiorno Pivaz, come stai?
2: Ciao, sto bene.
0: Bello Pivaz,
1: rilassato. Tu ti sei rilassato.
2: Mi sono rilassato, ma non sono leggermente abbronzato.
1: Sei un po'...

0: incredibile per me, era la prima volta, per cui anche davanti a così tanta gente, ti posso dire, mi ha stupito Chiavari in positivo, perché si vedeva che avevano tanta voglia di partecipare a un evento live, e quindi ne sono arrivati tantissimi, e la location, cioè c'erano delle immagini anche riprese dal drone che noi vedevamo poi nei monitor interni di servizio, con il porto, con tutte queste barche bellissime, dei colori
1: bellissimi,
0: per cui bello, sono stato proprio bene, guarda, è stato proprio, chiaramente te l'ho scritto, mi sei mancata tanto, però io ti porto sempre, perché in tutte le cose che io faccio c'è comunque il tuo insegnamento, che mi hai insegnato a stare sul palco,
1: grande, grande, no, sono contenta che tu ti sia divertito.
0: Sì, grazie a Manola, bravissima. Dario Micolani, molto molto bravo anche lui col pubblico.
2: Adesso,
0: cosa che
2: brutta
0: vuoi?
2: Faccia di puoi dire che io ti ho sostenuto e ti ho chiesto?
0: No, mi hai sostenuto, sì, ma certo.
2: No, perché siccome fai le puntate intere a dire quello lì mi odia, mi
0: ma
2: no,
0: ma è lo show, è come quando
1: ti
0: tu mi dici.
1: Ti avrà scritto mille volte.
0: Mi ha scritto,
1: dai,
0: mi ha chiesto com'era andata, come la stavo vivendo. Ma certo,
1: ma noi siamo una famiglia, lo diciamo ogni tanto in onda, ci si manda comunque a quel paese in maniera divertente.
0: Ma è lo show.
1: Ma poi ci vogliamo bene.
0: Tu vuoi negare che in cuffia ogni tanto non mi dici delle cose veramente.
2: Io non l'ho mai negato e mai lo negherò.
0: Ecco.
1: Cioè. Allora, salutiamo anche i ragazzi video e volevo approfittare per dirgli, ragazzi, non c'è il ritorno.
0: Non, quindi, insomma, ci vediamo.
1: Non ci vediamo, esatto. Li salutiamo. Io volevo salutare tutte le persone, anche ascoltatori di Music and Cars, che ho conosciuto a Firenze Rock, perché poi Firenze Rock è vero che c'è tanta gente che ascolta chiaramente quel tipo di musica, che ascolta Virgin, quindi i nostri, insomma, cuginetti, però c'è anche tanta gente che ascolta le altre radio e ho trovato un sacco di ascoltatori. Volevo salutare anche Angelo, che è un signore meraviglioso.
0: È un angelo.
1: Che in realtà è un signore meraviglioso che gira praticamente per tutti i concerti, indipendentemente dal genere. Lui, non so, si sposta da Firenze Rock e si fa tutti i concerti a Firenze Rock. Poi, non so, va a sentire Jennifer Lopez. Poi Luis Capaldi, va a Lucca. Quindi veramente, come dire, si
0: nutre di musica dal vivo.
1: Si nutre di musica dal vivo.
0: Ah, bello.
1: Quindi, insomma, mi ha fatto piacere conoscerlo. Grande.
0: Assolutamente sì. No, è bello. Io poi so che quando tu vai a Firenze Rock torni con una carica incredibile.
1: Vabbè, ragazzi, lì prima o poi qualcuno mi deve sparare, perché non c'è modo.
0: Tuo marito, secondo me, prima o poi nelle gambe.
1: Non mi sopporta più.
0: Vabbè, ci sta.
1: Lo so, poi, insomma, salutiamo anche tutti i ragazzi di Virgin, che chiaramente erano lì in diretta col track, eccetera. Allora, caro Darietto,
0: te li ho mandati perché sono tanti oggi, sono quattro. La prima è la famosissima Suor
2: Germana.
0: Bravissimo.
1: E poi Bonaccorti, il nome.
2: Enrica.
0: È un furgone della Mercedes, ma è anche un nome molto comune.
2: Vito.
1: Allora, questo lo diciamo sempre. Se non sei felice, sei
2: triste.
1: Sei
2: aspetta, che non ho visto bene, potete rifarlo? Ok, allarga bene, Dario.
0: No, Piva!
1: Tristano! Quindi, mamma. Tristano.
0: Vito.
1: E poi chi c'era? Enrica.
0: E Germana,
1: esatto. Sono i santi di oggi.
3: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Repeat it. Martin Garrix con Ed Sheeran nella prima ora di 105 Music in Cars.
1: Senti,
0: amici,
1: volevo approfittare del titolo Repeat It, cioè ripetiamola questa cosa, perché adesso io ho fatto il 105 Summer Festival di Chiavari, però questa è una settimana importante perché poi noi un po' lo ripetiamo, cioè giovedì ci sarà il Summer Festival con Manola e Camilla e poi venerdì siamo a Ferrara.
0: Esatto.
1: E io non vedo l'ora, posso dirti non
0: bellissimo,
1: vedo l'ora perché saremo insieme sul
0: certo,
1: palco davanti a tanta gente. Io spero che ci siano tanti ascoltatori, spero che ci raggiungano anche da tante parti d'Italia, perché ho avuto anche il piacere di incontrare degli ascoltatori siciliani che erano venuti a Chiavari apposta, perché loro sono dei grandi ascoltatori di Music in Cars.
0: Mamma mia ragazzi,
1: figurati,
0: che emozione,
1: io alla fine dell'evento
0: ero
1: totalmente pervaso da energia, ho pianto tutte le lacrime che avevo in corpo.
0: Certo, lo
1: però
0: so,
1: proprio bello.
0: A chi lo dici, io sembravo una matta, devo dire che anche io durante i concerti o ridevo o piangevo,
1: ecco.
0: Quindi insomma
1: perfetto.
0: Però la musica ti trasmette queste grandi emozioni, no? Magari ti vengono in mente insomma cose e quindi vabbè.
1: E poi ci chiedono se hai incontrato Lenny,
0: no, purtroppo Lenny è rimasto praticamente sul suo bus tutto il tempo ed è uscito all'ultimo con questa, accompagnato da tipo 200 persone della sicurezza.
1: Ammazza.
0: Era un po' poco evidentemente, insomma, magari dipende,
1: c'aveva un suo.
0: Quindi io e la Vinturini che quella
1: Nadia
0: sera era con me, cercavamo in ogni modo, no? Ma non siamo riusciti. Non siamo riusciti.
1: Dovete lanciargli un lazzo e
0: tirarlo
1: verso il pubblico.
0: Lo so, amici. Allora, attenzione, perché voi lo sapete, voi che ascoltate il programma sapete insomma che cosa facciamo normalmente durante la settimana. Il lunedì è una puntata particolare perché è legata ai giochi.
1: Sì, sì. Ahimè, soprattutto nella prima ora, a un gioco che crea dei meccanismi anche in chi lo conduce. Adesso Fabiola no, perché lei è brava e va spedita.
0: Ma sei bravissima.
1: Insomma, io vado sempre, le domande mi mettono sempre un po', cioè se
0: ma
1: non ce le ho scritte
0: ma comunque, non è vero.
1: Si chiama Sì o No, è un gioco bello, esatto, che a voi piace tanto e quindi noi siamo vostri servitori.
2: Ragazzi,
1: oddio, cosa è successo?
0: Però?
2: Cosa c'è lì?
1: Ah, le good news, Fabiola.
3: Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma l'emozione, oggi siamo ancora così un po' con la testa sulle nuvole.
1: Comunque c'è modo e modo di dire le cose, anche suggerirle, Pivaz, con tutto il bene, dico. Vabbè.
0: Un po' un minimo di eleganza, ma potevo dire, ragazze, le good news.
1: Sì, infatti, no ci te muerto, tutte le cose che ci hai detto, che veramente, vabbè.
0: Va bene. Allora, partiamo con le good news, quindi notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, che ci fanno, insomma, cominciare la settimana con il piede giusto.
1: Sì.
0: E allora cominciamo, vai da Rieti.
1: Allora ti comincio dicendoti che in Norvegia è successa una cosa bellissima, perché come paese ha raggiunto un tasso di deforestazione quasi pari a zero.
0: Che bello.
1: Bravi.
0: Vabbè ragazzi, la Norvegia.
1: È una tua amica la Norvegia.
0: Sto pensando, vabbè, Milano, mamma mia, che adesso ragazzi raggiungeremo temperature veramente molto alte. Poi probabilmente ne parleremo con qualche collega di meteo.it nei prossimi giorni, ma credo che le temperature tra questa settimana e soprattutto la prossima saliranno, ma a livelli devastanti, cioè si parla di 37-38 gradi, 37 gradi, incredibile.
1: Non è una good news
0: questa,
1: per
0: niente.
1: No, in
0: una città poi, insomma, così fatta di cemento come Milano, non è che sia proprio una bella cosa, quindi, anzi, se avete degli animali, mi raccomando, teneteli sempre idratati, perché poi chiaramente con questo caldo soffriamo tutti, soffrono anche loro.
1: Moltissimo.
0: Chiusa parentesi. I Paesi Bassi stanno chiudendo alcune prigioni a causa della diminuzione di nuovi detenuti. Questa è una cosa bellissima, cioè ce ne sono meno, quindi portateli qua che invece noi abbiamo anche questo.
1: Sì, sì. Tutti vogliamo, grazie.
0: Prego, prego.
1: In Olanda hanno creato un... aspirapolvere di 600 metri gigantesco per pulire il mare dalla plastica.
0: Ah, cavolo, vedi? Pensa a te.
1: Un Dysonone.
0: Per la prima volta il solare ha superato il carbone negli Stati Uniti.
1: Nonostante Trump.
0: Nonostante quel bravuomo.
1: L'aria e la salute sono migliorate grazie alle ZTL di Londra e Bradford.
0: Sì.
1: Sì. Beh, lì sono intransigenti a dei livelli incredibili.
0: Direi di sì, assolutamente. Nella casa di Leopardi sono stati scoperti nuovi affreschi del Cinquecento rimasti per secoli sotto strati di intonaco. Pensa che roba.
1: Andiamo tutti nella casa del Leopardi. Bellissimo. Bisogna stare un po' curvi perché i soffitti erano bassi.
0: Un po' così. È come D'Annunzio nella casa, tutte queste stanze piccoline. Un po'.
1: Va bene, altre notizie belle come queste, good news, le trovate sulla pagina Instagram cosedalmondo.it
0: e Lifegate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ridi, ridi. Così eravamo anche noi questo weekend, io e Darietto. Ridevamo, un po' si ride, un po'
1: si piange.
0: Le emozioni a volte giocano un brutto scherzo. Girl Next Door.
1: Bello, MGK e Wiz Khalifa, ma adesso possiamo dirlo ufficialmente, tra poco giochiamo al sì o no.
0: Oh!
1: Adesso sì che è il momento per farlo. E questa potrebbe essere una good news, nel caso in cui voi siete talmente bravi da prendere la linea, venire in onda con noi e vincere.
0: Sì. Esatto, perché, quindi insomma, mi raccomando, dovete scrivere sì o no al 342 41 15 105 e poi insomma giocheremo. Le regole sono semplicissime, non bisogna dire sì, non bisogna dire no, non bisogna aspettare troppo.
1: Però li stai aiutando troppo così.
0: Perché?
1: Perché dobbiamo vedere se sono pronti, se le sanno gli ascoltatori. Se no che fancarsi stasera.
0: A tra poco, amici, a tra poco. 105 Music and Cars. Ragazzi, parliamo di futuro, ma facciamolo chicco dopo chicco. Sì, perché Riso Flora non è solo buono, ma si impegna anche per rispettare il nostro pianeta.
1: Pensate che per produrre il riso, Flora usa fonti di energia alternative e sistemi che riducono al minimo il consumo di acqua. Massima qualità, minimo impatto.
0: E il packaging zero plastica. Le confezioni sono 100% riciclabili, fatte solo in cartoncino certificato FSC da foreste gestite responsabilmente.
1: Scoprite di più su risoflora.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: Che affa, che affa, che fa,
8: Daikin, la soluzione a...
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Keitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
18: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
19: devi andare su deghi.it.
20: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
21: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
18: E poi devi cucinare per 16.
20: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
22: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare. Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
23: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
24: Ah no, io riparto con Boscolo.
25: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
27: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: gioco cominci.
1: 105 Music and Cars present.
2: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
3: Beh, mi sembra strano, Dracula, cosa? Con tutta questa luce, che Dracula venga a trovarci. Però era la canzone che abbiamo appena ascoltato, il nostro 105 Selection.
4: Ma dipende se è Dracula o Dracula. Perché insomma, anche lì a seconda di come lo chiami, poi ha esigenze diverse.
3: Hai ragione,
4: insomma, può fare cose più o meno differenti, capito?
3: Sì, più o meno dell'orrore anche.
4: Esatto. Allora, io non ho i nomi,
3: io
4: caro Dario, quindi prego.
3: Francesco da Bagheria, il primo.
4: Francesco!
5: Buongiorno!
4: Come stai?
5: Anzi, buon pomeriggio!
3: Stanco!
5: Mi avete beccato, io ho chiamato un miliardo di volte, seguo 105 da più di 20 anni.
4: Sì.
5: Mi beccate oggi che sono sveglio dalle 5:30, sto tornando da Messina e sono distrutto.
4: Ma perché? Bene, che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto?
5: Io faccio il tecnico informatico, ho fatto un intervento tecnico presso un CED. Abbiamo sistemato gli switch dei server.
3: Sto dicendo cose a caso, chiaramente. CED, switch,
4: no,
3: switch.
4: Io sono affascinata da quello che hai detto, hai fatto una super cazzola per me, però va bene, guarda, va benissimo così. Senti, quindi fai una cosa molto interessante.
3: Molto tecnica, ecco, mettiamola così.
5: Molto tecnica,
3: ecco.
5: Sì.
3: Guarda, Francesco, avrei un problema con la stampante, io sono qui in radio, cioè la stampante di rete non mi stampa dal mio computer, nonostante io abbia
5: la
3: permessi.
5: La sistemiamo, va bene. Da remoto facciamo tutto.
3: Va bene.
4: Vedi che carino, che bella voce che hai, metti anche in una situazione così, di tranquillità.
5: Grazie.
4: Mi piace. Ma tu il weekend, quindi non ho capito, hai lavorato o sei riuscito in qualche modo?
5: No, nel weekend mi sono trasferito da Bagheria alla casetta in campagna e quindi lì con la moglie il doppio del lavoro, perché la moglie non è che si ferma mai di dirti fai questo, fai quello,
4: certo, c'è da fare questo.
3: Sì, poi la casa magari è rimasta chiusa per un periodo, per cui bisogna anche un po' arieggiare. Ecco,
4: bene, quindi le vacanze tu le farai tornando nella tua casa, ecco, quando fai la vacanza di riposarti.
5: Ma guarda, è meraviglioso perché ci trasferiamo tutto il periodo che i ragazzi non vanno a scuola, no?
4: Sì.
5: E lì la pace assoluta, gli uccellini che ti svegliano la mattina,
4: bello,
5: c'è fresco la sera,
4: che bello,
5: è fantastico.
4: Bellissimo, ragazzi.
5: Sei vicino al paese, però sei in piena campagna ed è meraviglioso. Abbiamo il mare vicino.
4: Parli,
5: a trovare...
4: Allora, Francesco,
5: a me piace parlare tanto.
4: È fermati, adesso fermati perché,
5: allora,
4: attenzione, hai parlato tanto, ti sei sfogato, abbiamo rotto il ghiaccio, adesso bisogna giocare.
3: Non solo quello abbiamo rotto.
4: Ecco, allora mi raccomando, ricordati che non devi...
5: Non devo dire sì, non devo dire no, non devo ripetere le risposte.
3: Ok, ed essere abbastanza veloce, ma mi sembra che quello ce l'abbia già di caratteristica tua, insomma.
5: Ma penso di sì.
4: Dai,
5: di sì.
4: Ci proviamo, Fra?
5: Proviamoci.
4: E allora andiamo, vai.
2: Sì o no?
4: Quindi tu vivrai in questa casa, diciamo, per tutta l'estate?
5: Periodo estivo, solitamente.
4: Oh, ok, quindi anche agosto?
5: Non vado da nessuna parte.
4: Ah, quindi rimani lì, va bene.
3: Senti, ma siete in campagna, ma vicino al mare?
5: Vicini, molto vicino, pochi chilometri.
4: A pochi chilometri. Ma senti, i tuoi figli hanno degli amici lì?
5: In campagna sono loro due, basta.
4: Sì, ma non si annoiano magari stare in campagna?
5: Si divertono, io li faccio divertire, gli faccio fare un sacco di attività, li faccio anche lavorare un po'.
4: Bravissimi.
3: Bravo,
4: avete
3: bravo.
4: Degli animali?
5: Si chiama Oscar, il nostro gattino.
4: Ah, ok, sai che devi rispondere subito, Fra, non perdere troppo tempo, te lo ricordi?
5: Ok.
3: Quindi un gatto, ma ve lo portate anche in campagna? Non avete paura che scappi?
5: Sempre con noi, cammina sempre con noi e non scappa.
4: Ma è un maschietto, scusami, non ho capito.
5: Maschietto.
4: Ah, un maschietto, bene. È grande, ha più di 3 anni?
5: Ha 6 anni.
3: Ah,
4: ma andiamo, bravo!
3: Dai,
5: per un momento... Ho sudato.
4: Non ridevi più,
3: No, anzi.
5: No, non ridevo più, sudavo.
4: Era serissimo, era serissimo. Però ce l'hai fatta, Francesco, bravo.
5: Vabbè, c'è anche un po' di emozione perché finalmente riesco a parlare con voi.
4: Ma sei stato molto bravo.
5: Dalla mattina, fino alla sera.
3: Bravo.
4: Sei stato veramente molto bravo.
3: Mi preoccupo un po' per i tuoi bimbi. Quanti anni hanno i tuoi figli? Scusami.
5: No, guarda, lascia stare. Sono vergognosi, non vogliono fare niente. Hanno 12 anni e 15 anni.
4: Sì.
5: Dovrebbero veramente aiutarmi di più. Ma sono i classici ragazzi.
3: Che non hanno voglia di fare niente.
5: Non hanno voglia di fare niente. Però devo dire, dai, il piccolo Emanuele è di una bontà squisita.
4: Vabbè,
5: mi aiuta. Il grande fa finta di niente.
3: Il grande è un cornutazzo.
4: Esatto.
0: io non ho voluto dirlo, però ecco.
4: Però ragazzi, qua voglio dire, non gioca a favore la temperatura, il caldo, la cagnazza, quella insomma
0: è vero, è vero, però sono fortunati, il pomeriggio vanno a mare,
3: a mare.
4: Francesco, grazie mille, grazie.
0: Se dovessimo... grazie a voi per la compagnia che mi fate ogni giorno, vi voglio bene.
4: Grazie, se dovessimo aver bisogno di uno speaker ti faremo sapere, perché mi sembra di capire che
3: porca
4: tu sei
3: miseria.
4: Veramente uno che
3: parla.
4: Grazie, grazie Francesco, un bacio.
0: Grazie ragazzi a voi, un bacio. Ciao,
4: ciao bello, ciao, buona settimana, ciao. Bravo, bravo.
0: Grazie.
3: Gaetano dall'Aquila, secondo Gaetano.
6: Ciao, ciao.
4: Gaetano, come stai? Gaetano?
3: Gaetano si è preso talmente di emozione.
4: Eccolo.
3: Come stai Gaetano? Questo ti chiedevamo.
6: Molto dolorante, c'ho un problema alla schiena e sto soffrendo.
4: Ah, porca miseria, che problema è?
6: È l'ernia.
4: Ah, cavolo.
6: Poi l'annite.
4: Aia.
6: Beh, ma annite.
4: Ma dico, ma ce l'hai da sai tanto o ti è venuto fuori adesso?
6: No, vabbè, saranno perlomeno 8 anni, 10 anni, però adesso sto soffrendo.
4: In questo periodo in modo particolare. Mm-hmm. Senti Gaetano, ce la fai a giocare con noi?
3: Dai, poniamo fine alle sue sofferenze.
6: La voce non ha ernia.
4: No, dico, ce la fai a giocare, nel senso che magari, sai, uno quando prova dolore non ha proprio la testa, no, per giocare.
6: Noi... perlomeno mi distraggo.
4: Bravo Gaetano. E allora dai, intanto giochiamo, vai.
3: Sì o no? Gaetano,
6: pronto?
3: Sì, ci siamo. Sì, ci siamo. Tu ci senti?
6: Sì. Io adesso sì.
4: Ecco,
3: perfetto,
4: benissimo.
3: Grazie Gaetano. Arrivederci.
6: No, perdonami, mi era andata via il segnale. Non sentivo nulla, proprio, non vi sentivo.
3: Però ti ho chiesto, adesso ci senti? Adesso sì, quindi insomma, diciamo che.
6: No, vabbè, ma avete fregato. Ma avete fregato.
4: Lo so, sai che noi in questo gioco bisogna essere, voglio dire, un po' filibustieri, cioè. Perché se no.
6: Ripeto, mi era proprio andata via la comunicazione, non sentivo nulla.
3: Ma che vogliamo fare?
4: Vogliamo riprovare, abbiamo tempo, caro
6: no,
4: Pivaz.
6: Vabbè, se magari ci riprovo.
4: Dai, vogliamo darti fiducia, vai.
3: Giochiamo.
6: Grazie.
4: Allora, adesso ci senti, Gaetano?
6: Adesso vi sento.
4: Ok, sai che stiamo giocando, giusto?
6: State giocando e io gioco con voi.
3: Bene. Fai bene a giocare. Ti volevo chiedere, visto che soffri da 8 anni di ernia, ma sei sotto cura chiaramente, ti stai curando?
6: Beh, ovviamente sto facendo vari controlli.
4: Certo, okay. Senti, c'è qualcuno che si prende cura di te, che ti coccola, Gaetanino?
6: La mia signora.
4: Ah, la tua signora è tua moglie?
6: Mia moglie da più di 15 anni.
3: Porca miseria, cavolo, insomma. E non sei ancora stancata?
6: Ma lei, per fortuna resiste.
4: Per fortuna è rimasta, dice, no?
6: È rimasta, per fortuna resiste.
4: Senti, figli invece ne avete?
6: Abbiamo due gattini.
4: Due gattini maschi?
6: Maschi, due maschietti.
4: Bene. Quindi bambini, diciamo, su due zampe no.
3: No.
6: Sono pelosi.
4: Vai, Gaetano!
3: Mamma mia, ci faranno santi oggi comunque, volevo dire.
4: Dai, grande Gaetano, sono contenta.
6: Che a voi tutti. A voi tutti un monumento in radio ci vuole.
4: Vabbè, addirittura.
3: A mugghiare addirittura.
6: Dalle 6 la mattina.
3: Fino a tarda sera.
6: Fino alle 19 più o meno.
3: Ok, vabbè.
4: Senti, che cosa fai tu che non te l'ho chiesto? Nella
6: faccio
4: vita?
6: L'operaio metalmeccanico.
4: Ok, va bene. Senti Gaetano, ti abbracciamo forte, ti porti a casa anche tu come Francesco il kit di Radio 105 e ti auguriamo veramente una veloce guarigione. Anche se proprio non veloce, però va bene?
6: Beh, me lo auguro anch'io.
4: Te lo auguro. Bravo, un bacio. Ciao Gaetano.
6: Ciao.
3: La zia si lamenta, te lo dico.
4: Sì, cioè?
3: Cioè, il fatto che noi siamo stati buoni, che comunque abbia vinto il kit anche Gaetano, è più lavoro per la zia.
4: Guarda, zia, ma dovrai tornare in radio.

0: se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
13: con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Covello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
13: solo su Radio 105. Yes!

0: devo dirti una cosa, sì. Io nella prossima vita, sai che ogni tanto mi vengono in mente.
1: Ah, beh, è vero, dei personaggi.
0: Sì, chi sì. mi vorrei reincarnare? Sì. Mi vorrei reincarnare nel pianoforte che suonano i The Bausa.
1: Addirittura.
0: Sì, sì, oh, perché lo strimpellano proprio bene.
1: Beh, che bella idea! Vai, vai! Però dopo il weekend che hai passato, sì. ti è venuto in mente questa
0: un
1: cosa.
0: Pianoforte,
1: va bene,
0: capito.
1: Un bel pianoforte,
0: sì, sì,
1: amici, pianoforte. Ricordiamo ancora il numero 342 41 15 105. Poi nella seconda ora ricominceremo a giocare. Ma
0: non ci avete pensato.
1: Attenzione, non ci abbiamo pensato. Pivaz al cappotto, alla penitenza.
0: Non ci avete ancora pensato.
1: Incredibile.
0: Guardate, vabbè, che va in prescrizione.
2: No, la sconti domani.
1: Se non è oggi e domani, insomma, Darietto, non ti preoccupare.
2: No, il giorno in cui la sconti lo decidiamo noi.
1: Beh, ovvio, in settimana.
0: In settimana.
2: Sei in un regime totalitario, non
1: ecco,
2: so.
1: Esatto.
0: Autarchia pura.

0: da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Just gonna stand there.
7: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: 105
2: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: Galea.
1: I Trumps. Scritto in maniera diversa, però.
0: Sì, esatto, un po'. Sì. Che storia! 105 Music and Cars.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
0: Caro Darietto, che ore sono?
1: Mi stupisco, sì. Mancano 10 secondi alle 17.
0: E vai, vai.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: stessa età, non tutti i 19enni sono veramente così deficienti. Spero. Insomma, lui è,
1: lui è proprio
0: particolarmente idiota. E sicuramente la pagherà per quello che ha fatto, perché è stata una bravata, ma una bravata molto pericolosa.
1: Molto, che ha coinvolto anche
0: un sacco di persone.
1: Tantissime persone, forze dell'ordine, guardia costiera. Insomma.
0: Esatto. Che cosa succede? La famiglia della fidanzata di questo ragazzo decide di partire e di regalarsi un momento proprio in famiglia su questa nave da crociera,
1: sì,
0: alla Carnival Sunrise. Eccolo,
1: esatto,
0: qua.
1: Qui, giro. Quindi, ai Caraibi, immagino, esatto, dagli Stati Uniti.
0: Esatto.
1: Bellissimo.
0: Chiedono però al fidanzato di lei, questo ragazzo, quindi questo protagonista, mm-hmm, di rimanere a casa a curare anche gli animali domestici.
1: Esatto.
0: Era comunque giustamente una scelta di vacanza, probabilmente di famiglia loro, ecco.
1: Sì. Lui non la prende benissimo,
0: no,
1: nel senso dice: ma sì, sì, andate, ci penso io a casa, gli animali.
0: Così, con questo accento,
1: gliel'ha detto così, sì,
0: Michigan, perché effettivamente era Michigan Sud.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Quindi lui si trasferisce a casa della fidanzata e inizia a gestire i suoi animali domestici, però ci rimane, come dicevo, molto male.
0: Esatto.
1: Cosa pensa di fare allora?
0: Pensa di inviare una sorta di minaccia bomba. Quindi immaginate una minaccia di questo tipo su una nave da crociera.
1: Sì, poi negli, insomma, Stati Uniti in questo momento diciamo che prendono tutto piuttosto sul serio, prendono le minchiate sul serio, figuratevi un allarme.
0: Esatto, esattamente. Mandando un'email, perché poi adesso al di là di quello che lui ha fatto, adesso si parla proprio di questo, cioè dell'abuso dei sistemi di sicurezza, delle false segnalazioni,
1: sì,
0: che possono causare ovviamente grandi problemi. Lui ha mandato un'email. Probabilmente ha riso in testa solo lui, l'FBI sicuramente non ha riso,
1: no.
0: Sono risaliti al mittente dell'email, l'hanno trovato in Michigan, dove ha confessato immediatamente il gesto, cioè nel senso, perché non è un delinquente, è un cretino, insomma.
1: No, tra l'altro questo gesto ha provocato un dispiego di forze gigantesco,
0: ma
1: perché
0: scherzi,
1: oltre all'FBI hanno controllato più di 1000 cabine, hanno bloccato la nave, è intervenuta anche la guardia costiera giamaicana, cioè ha fatto un casino
0: pazzesco.
1: Per un po' di gelosia.
0: Esatto, per rabbia e frustrazione, per essersi sentito escluso e abbandonato. La vicenda ha avuto conseguenze chiaramente anche legali, quindi il ragazzo rischiava fino a 5 anni di carcere, se l'è cavata comunque con una condanna a 8 mesi, che insomma per un ragazzo, tra virgolette, normale, adesso mettiamola così,
1: sì,
0: normale,
1: sì,
0: intendo,
1: sì,
0: non veramente,
1: sì,
0: uno
1: non
0: a
1: pezzo,
0: insomma, 8 mesi sono tanti, quindi pena ridotta. E lui ha mandato anche una lettera di scuse che ha inviato al giudice, quindi ha riconosciuto chiaramente la gravità del gesto, se ne è assunto la responsabilità, eccetera.
1: Beh, dopo 8 mesi di carcere, secondo me questo Joshua uscirà che alla fidanzata, della fidanzata non gliene fregherà più niente.
0: Eh beh, insomma, immagino che anche la famiglia non sia molto, come dire, contenta, ecco, di questo personaggio che si aggira per casa, perché effettivamente, insomma, ne ha combinate. Però poi la nave poi ha ripreso, insomma, il suo viaggio.
1: Bene o male,
0: è tutto andato a
1: posto.
0: Io dico,
1: ma falle bene, se vuoi mandare un'email, cioè trovati dei sistemi VPN che ti indirizzano. Tutto capito, cioè
0: vabbè,
1: devi farla
0: è...
1: da professionista, non è che devi farla.
0: Lei è un ragazzo normale, ha mandato così una mail.
1: Dalla sua email personale, magari, capito? Joshua chiocciola sonopirla.it.
0: Quindi vabbè, questo ragazzo, Joshua Darrell Lowe, è
1: il mega gigantesco
0: fesso del giorno.
1: Mamma mia, mamma
0: mia. Ma come si fa? Ma come si fa?

0: che si sente anche dai dischi. Il nostro disco per ogni estate, Kiss Me. Bello.
1: Bello, è anche storico se vogliamo in qualche modo.
0: Kiss Me.
1: Kiss Me. Sixpence, Known the Richer. Non c'è bisogno di Shazam, amici, entriamo noi. Anche perché il disco per ogni estate è proprio il momento in cui suoniamo delle cose che hanno caratterizzato la nostra estate negli anni.
0: È vero. Ma caratterizziamo la nostra estate in un altro modo. E vedi che abbiamo talmente tante cose per la testa in questo periodo che ci siamo anche dimenticati di pensare alla penitenza per il nostro Darietto. Incredibile, cosa che fino a qualche tempo fa non sarebbe mai successa.
1: No.
0: Eppure
1: no.
0: Capita e ricapiterà. Può
1: capitare. Adesso non lo so, però io ci terrei a chiedere la vostra clemenza. Cioè, qualsiasi sia la penitenza che vorreste farmi fare,
0: certo.
1: Che non sia troppo impegnativa,
0: no.
1: Perché insomma siamo arrivati anche quasi a fine stagione.
0: Esatto, insomma.
1: Stiamo calmi,
0: Però ricominciamo, vediamo una nuova settimana di qua o di là, quindi capiamo che cosa succederà oggi.
1: Esatto, se volete partecipare potete farlo scrivendo al 342 41 15 105 proprio di qua o di là. Due fortunati ascoltatori scelti dal destino e dalla zia.
0: Dal destino soprattutto.
1: Verranno in onda con noi.
0: Mi raccomando, 342 41 15 105, scrivete di qua o di là.
1: Sì, sì.
0: Comincia oggi, abbiamo una settimana insomma, per poter capire chi vincerà.
1: Guarda, non vedo l'ora proprio.
0: Non ti sento più feliciotto. Ma come mai? Per una volta che hai perso.
1: No, non è che ho perso.
0: Ma non va bene.
1: No, Fabi, non ho semplicemente perso. Ma hai fatto un mazza a tarallo. Cioè, è un po' diverso.
0: A tarallo.

0: Amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Da chi ha è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme. Con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
17: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
16: No!
17: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
18: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond!
20: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 euro. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 euro. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Eccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
22: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
21: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
23: La Piadineria.
22: La più buona perché è mia.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Ho fatto un po' di playback.
1: Bravo, bravo Darietto. Chi è il primo a giocare?
0: Mirko da Settimo Milanese.
1: Mirkus. Mirko?
2: Ciao.
1: Ma ciao, ciao Mirko, come stai?
2: Benissimo, grazie.
1: Benvenuto, benvenuto, bene, grazie.
0: Siamo, devo dirti la verità, arrivati a 17:26,
1: sì.
0: Forse un po' tutte le emozioni del weekend, questo siamo un po'.
1: Certo, iniziamo, ti senti un pochino perché insomma, sono le emozioni. Tu che cosa hai fatto questo weekend, per esempio, Mirko?
2: Guarda, sono stato con mio figlio che aveva delle gare di nuoto.
1: Gare di nuoto. Quanti
0: Bravi.
1: Anni ha la creatura?
2: Ha 11 anni.
1: Ah, ok. Come è andata?
2: Abbastanza bene, dai, si è divertito.
0: Già bello spallato tuo figlio, perché insomma, se fa nuoto, da quanti anni lo fa nuoto?
2: Praticamente da quando ha 9 mesi.
1: Quindi
0: figurati, bravo.
1: Mamma mia, bravo.
0: Come
1: d'altronde,
0: me, anche io.
1: Come si dice, il nuoto è uno sport completo.
0: Completo, certo.
1: Quindi effettivamente
0: Io lo faccio tutti i giorni, nuoto almeno 5-6 ore.
1: Nella tua piscina
0: certo.
1: Piscina che hai, quella privata,
0: quella
1: sulla terrazza
0: condominiale.
3: Sì, nel lago di sangue.
1: Senti Mirko, con chi vuoi giocare?
2: Ma gioco con te, dai.
1: Va bene, grazie Mirko.
0: Allora a me tocca giocare invece con Paolo da Udine. Paolo?
4: Pronto!
1: Eccolo!
0: Bello, carico, bravo. Come stai, Paolo?
4: Tutto bene, grazie, voi?
1: Bene, grazie. Tu cosa hai fatto questo weekend, invece?
4: Ma in realtà ho fatto un sacco di lavoretti a casa, ma niente di speciale, dai.
1: Ma tipo fai da te?
4: Ma sì, esatto, ho pitturato il portone, ho pulito casa, ho sistemato un po' il giardino.
0: Che bravo uomo di casa.
4: Che avrevo voglia di andare al mare, ma poi alla fine
0: ho rinunciato.
1: Hai rinunciato, troppo casino, perché uno a un certo punto fa anche i conti e dice porca miseria, allora per andare al mare in una strada che normalmente potrei percorrere in 1 ora e 40, 1 ora e 45, 1 ora e 50,
0: ce ne metto 3.
1: E allora cosa faccio? Me ne sto a casa, così mi rilasso di più.
4: Esatto, ecco.
0: Ti metti sul televisore l'immagine del mare.
1: Sì, ci sta,
0: e basta.
1: A volte ci sta.
0: Metti i piedi in una bacinella.
4: Quella è una bella idea.
1: È vero, sì. È un modo per riposarsi. Allora Paolo, tu giocherai con Darietto.
0: Esatto, vediamo chi comincia e chi potrà scegliere la categoria con cui giocare.
1: Pari.
0: Va bene. Bim bum bam.
1: 4
0: pari, tu cara Fabiola.
1: Allora, attenzione Mirko.
0: La vedo durissima questa settimana.
2: Eccomi.
0: La vedo male, ma male, ragazzi.
1: Allora, caro Mirko, sei fortunato, hai vinto, cioè io ho vinto il bim bum bam, quindi tu potrai decidere con quale categoria giocare. Le categorie sono le seguenti. Prima, italiani che hanno vinto il premio Nobel o che non hanno vinto. Ok? Oppure presidenti del Consiglio o presidenti della Repubblica. Italiani, chiaramente. Quindi io ti darò dei nomi e tu mi dirai se è stato un presidente della Repubblica o un presidente del Consiglio.
0: Potrebbero sembrare facili, non lo sono per niente.
1: No, esatto. Però, insomma, dimmi tu quale preferisci, Mirko.
2: Ma provo con la seconda, dai.
1: Presidente del Consiglio o presidente della Repubblica?
2: Sì.
1: Ok, allora facciamo così, io ti do dei nomi, tu mi puoi rispondere Repubblica, Consiglio, ok, a seconda di quello che pensi sia giusto, va bene?
2: Va bene.
1: E allora vai, andiamo. Sandro Pertini.
2: Repubblica.
1: Giovanni Gronchi.
2: Repubblica.
1: Romano Prodi.
2: Consiglio.
1: Mario Draghi.
2: Consiglio.
1: Lamberto Dini.
2: Consiglio.
1: Oscar Luigi Scalfaro.
2: Repubblica.
1: Bettino Craxi.
2: Consiglio.
1: Giorgio Napolitano.
2: Repubblica.
1: Mandiamo!
0: Ma questo è un fenomeno!
1: Mandiamo!
2: Alla grande.
1: Ma grande, mi si è stortato il microfono, ho fatto un casino, vai, 8! Ma va, ma bravo.
0: Iniziamo come abbiamo finito, Darione!
1: Bravo!
0: State calmi però, perché io devo ancora giocare con Paolo.
1: No,
0: magari
1: è vero, è vero.
0: Paolo è un esperto di premi Nobel, che
1: no,
0: sappiamo.
1: No, ma è vero, no, ma io intanto sto insomma facendo i complimenti a Mirko, indipendentemente da come
0: certo
1: andrà la partita.
0: Beh,
1: però insomma ti sei portato a casa 8 senza sbagliare una volta.
0: 8, l'80%.
1: 8 senza sbagliare una volta, quindi bravo.
0: Bravo,
1: okay,
0: bravo. Allora Paolo, noi abbiamo appunto i vincitori.
4: Bravo Mirko.
1: Bene. Bravo, bravo.
0: Perfetto, mi piace il fair play.
1: Grande, grande, grande,
3: adesso un segno
1: Paolo,
3: di resa, Dario.
1: Bravo.
0: Sì, sì, ma lo so perfettamente che Paolo da... vuole già chiudere il
1: ma
0: telefono.
1: Basta,
0: ma...
1: fallo giocare.
0: Allora, Paolo, tu mi dici ha vinto, non ha vinto, in base a quello che tu immagini. Ok, benissimo. Sì, sì, va bene, abbiamo vinto, sì. Sei pronto?
4: Sì, vai.
0: Andiamo. Enrico Fermi.
4: Nobel.
0: Umberto Eco.
4: Nobel.
0: No, Enrico Fermi.
4: Nobel.
0: Umberto Eco.
4: No.
0: Ennio Morricone.
4: Nobel.
0: No, Enrico Fermi.
4: Nobel.
0: Umberto Eco.
4: No.
0: Ennio Morricone.
4: No.
0: Rita Levi Montalcini.
4: Nobel.
0: Giorgio Parisi.
4: Oddio. Nobel.
0: Ok, dai, 5.
1: Vabbè,
0: dai, non 5, hai vinto,
1: 5,
0: però.
1: 5, dai, vabbè, ti sei ripreso.
3: È come te, Darione.
1: Vai, pivati.
4: Con Nobel. Mi ero confuso con l'Oscar, chiedo scusa per questo.
1: Ah, no, beh, certo.
0: Non
1: certo,
0: credo che
1: certo
0: ci sia nemmeno una categoria legata alla musica per i premi Nobel.
1: No,
0: per cui
1: certo
0: sarebbe
1: no,
0: stata...
1: no, però sei confuso con l'Oscar, può essere. Comunque, in ogni caso, 5.
0: 5.
1: Hai ripreso. Per noi il punteggio è fondamentale, sì, qualora dovessimo arrivare a fine settimana in parità.
0: In parità, certo, esatto.
1: Quindi 5 per Dario, 8 per me in questo momento. Paolo!
0: Paolo, salutiamoci qua. Grazie mille.
4: Mirko, scusa, io ci ho provato, ma Mirko è stato troppo bravo.
0: Ma Mirko è stato un campione assoluto,
1: bravo,
0: per cui
1: sì, sì,
0: era difficile. Non so se fosse capitata a te quella categoria, se saresti riuscito a fare lo stesso.
4: Guarda, onestamente qualcuno in più forse la sapevo, ma una o due
0: sì
4: le sbagliavo.
0: Vedi,
1: sì,
0: vedi,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: comunque
1: bene,
0: era destino.
1: Certo, ci sta.
0: Paolo,
1: ci sta,
0: saluta chi vuoi.
4: Voi, saluto voi che vabbè siete bravissime.
0: Grazie.
1: Grazie,
0: grazie Paolo,
1: grazie, Paolo,
0: grazie
1: davvero. Buona, buona serata, buona settimana.
4: Un
1: bacio,
4: ciao,
1: un bacio, grazie, grazie, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Mirko!
0: Vabbè.
1: Mirko! Andiamo!
0: Ma non poteva che andare così, giusto? È giusto.
2: Dario,
0: no, vabbè, ma Mirko,
2: ma
0: sei
2: sì
0: stato veramente...
2: Sono triste, sono triste davvero.
1: Sì,
2: eh
1: sì,
0: sì, sì,
1: ma
0: si
1: ma
0: sente proprio, Mirko.
1: Sì,
0: mi stai perculando in maniera... piuttosto
1: ma
0: evidente.
1: Bravo che ti porti a casa il kit di Radio 105. Dai Mirko, saluta chi vuoi.
2: Guarda, saluto la mia famiglia, i miei figli, soprattutto l'ultimo arrivato che ha neanche un mese.
1: Amore,
2: e saluto voi.
0: Va, va bene, bene, va bene.
1: Un bacio grande.
0: Ciao Mirko.
2: Ciao,
1: ciao Mirko, grande, grande, grande.
0: No, brava,
1: no,
0: brava.
1: Grazie, grazie a Mirko,
0: sì,
1: Mirko è stato
0: però,
1: veramente
0: so
1: molto bravo. Quindi la prima è andata. Io sono molto felice perché questo vuol dire che comunque andrà da domani. Tu il cappotto a me non me lo puoi fare, ecco. Però vedremo, insomma, adesso questo me lo
0: stai,
1: giorno...
0: stai diventando cattivella, io te lo
1: no,
0: voglio
1: no,
0: dire.
1: No, perché la mia paura è il cappotto,
0: appunto,
1: quindi io evito quello, poi posso anche
0: ma tanto,
1: perdere.
0: Amore, non sono mai riuscito a fartelo e probabilmente mai ci riuscirò.
1: Vedremo, vedremo, ci
0: vedremo
1: sono ancora tante settimane.
0: Ah, sì!
1: Musica!
5: 105 Music and Cars ha presentato... Di qua.

0: Mi chiamo Giada.
1: Ciao Giada.
0: Ho 13 anni, sono di Ferrara, vi ascolto tutti i giorni e vi aspetto al 105 Summer Festival.
1: Beh,
0: che carina!
1: Molto.
0: Giada! Ci vediamo giovedì, ma ci vediamo soprattutto, lo ricordiamo, venerdì.
1: Brava.
0: Per la festa della radio.
1: Quindi Giada, tu rimani a dormire lì direttamente, cioè non te ne andare via giovedì sera.
0: Ed ma è di Ferrara.
1: Ah, certo, è comodo.
0: Quindi
1: no, scusa, mi hai ragione.
2: Ti, sono un po' stanchissimo. Grande Fevi, ti adoro, sei una grandissima. Sei riuscita a vincere, anche se ha provato a rubare anche questa volta.
1: Proprio...
2: Dario,
1: ma rubare cosa?
2: Noi ti vogliamo bene lo stesso.
1: Ma sei un maledetto.
3: Dario,
1: amico.
3: Dario, non ti sento. Hai perso di nuovo.
1: Sì.
3: Stai scivolando, oddio.
0: Ma no!
1: Io non lo accetto!
4: Ma quale cappotto, Fabiola? Io te lo leverei il cappotto, non te lo farei.
1: Dario!
0: Vabbè, grazie!
2: Dario!
1: Sì, sono qua.
2: Una domanda. Ma con tutti i cappotti che ti ha consegnato la Fabi, ma in estate non ci senti caldo?
0: Sì.
2: Grande Dario, continua così, dai, su! Codo!
5: Ciao Dario, sono Clemenza, ho sentito che mi hai chiamato in causa prima della partita, forse non hai capito, tu devi pagare, a proposito, godo per la partita di merda pure che hai fatto oggi.
0: Ma
1: cosa ti ho fatto
0: ma
1: io di male?
0: Ma non è così!
1: Ma

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 un incidente causa code tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione di Lainate. Rallentamenti anche sulla 7 Milano-Genova tra l'allacciamento A12 e l'allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo Ligure. Sulla A11 Firenze-Pisa code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla grande raccordo anulare Appia-Aurelia traffico intenso con rallentamenti tra l'allacciamento autostrada per Fiumicino e lo svincolo 23 strada statale 7 via Appia. Sulla 16 Napoli-Canosa un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sa,

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
12: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
13: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Sì amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
15: incontrare tanti ospiti speciali e accogliere anche voi.
14: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
13: 105 Night Express Live.
12: Martedì 16 giugno con Angie.
13: Scopri come partecipare su 105.net.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: qui Bob.
1: Vabbè, insieme anche a Steve.
0: Steve.
1: Lo sapevo. Va bene, siamo arrivati alla fine di una puntata che mi ha visto come sempre stracciato proprio
0: al
1: gioco, ma una cosa agghiacciante.
0: Oh, mamma mia. Allora, salutiamo la nostra Pinnetta, salutiamo la nostra zia, auguro alla zia un buon concerto.
1: Sì, domani non c'è la zia.
0: Domani ci sarà
1: Claudia.
0: Sì, esatto. Grazie al nostro Pivat, grazie.
2: Saluto anch'io la zia, se qualcuno la vede chiama chi
0: l'ha
2: visto.
0: Sì, esatto, sì. Perché il nostro Pivat sta seguendo il calendario chiaramente della zia e quindi sa già tutto. Domani è martedì.
2: Ma non viene più, è come il calendario dell'avvento.
1: Mi sa che esattamente il calendario, le serate, il tour della zia si chiama Desaparecido Tour.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Va bene, grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina mia.
0: Grazie a voi amici fancarsisti, ci sentiamo domani alle 4. Ciao.
1: Ciao.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. I leader del G7 si incontrano a Evian in Francia dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine delle ostilità che sarà firmato venerdì a Ginevra. Sul tavolo dei capi di Stato e di Governo le crisi internazionali. Tra le priorità la riapertura dello stretto di Hormuz. Al vertice c'è anche Donald Trump, pronto per un faccia a faccia con il padrone di casa Macron. Italia e Giappone sono alleati strategici destinati a lavorare insieme, a dirlo la Premier Meloni che questa mattina a Villa Panfili, prima di partire per la Francia, ha accolto l'omologa giapponese Takaichi. Nel bilaterale anche il conflitto in Ucraina, con la netta condanna per l'attacco delle ultime ore costato la vita a 11 persone. Nel mirino dei russi anche la cattedrale di Kiev. Ascoltiamo la Presidente Meloni.
4: E di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili, non possiamo volgere lo sguardo altrove.
3: In Svizzera bocciati a scuola i feriti della strage dell'Ecostellation a Crans Montana di Capodanno, mentre in Italia sono stati tutti promossi. Per i genitori dei ragazzi elvetici è una mancanza di umanità incredibile, ma per gli istituti scolastici hanno frequentato troppo poco. Faremo luce sulla chat con presunti commenti sessisti tra dipendenti, così l'ATM di Milano dopo la denuncia arrivata via social da una passeggera. Le immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici raffiguranti donne venivano scambiate. Vogliamo tutelare i clienti e i lavoratori corretti, aperta una indagine interna, spiega l'azienda di trasporto. Proseguono le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Dopo 8 giorni le indagini si sviluppano non solo nel Lazio, ma si estendono anche in Abruzzo. Una telecamera di videosorveglianza avrebbe ripreso le minori la sera prima dell'allontanamento. Erano sole. Calcio ai mondiali 2026, in questi minuti l'esordio della Spagna contro Capo Verde, prima volta in una Coppa del Mondo. Più tardi alle 21 tocca al Belgio, sfiderà l'Egitto. A mezzanotte Uruguay, Arabia Saudita. Alle 3 di notte Iran, Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Italia. Buon lunedì, accendiamo anche Martin.
1: Andiamo, grazie.
0: Dai, non me lo...
1: grazie,
0: allora,
1: non vi chiedo tanto.
0: Non osate rovinare la giornata, Martin, che è arrivato in radio felice come un bambino.
1: C'è già Paolino che ha la giornata rovinata. Arrivare un minuto prima, però, socio.
0: Te lo tiro in faccia. Dillo, lo vuoi in faccia? Dimmi, lo voglio in faccia il computer.
1: Sì, sì.
0: Perché?

0: fatto tutto. Ah!
1: Sì, sì, ce l'avevo l'abbonamento io.
0: Fermati,
1: a Skynet.
0: No, no, no, fermati, fermati. Mm. È uscita adesso la parolina magica.
2: La tua password è scaduta.
1: L'ho cambiata anche oggi, ho aspettato proprio il lunedì.
0: Va bene, allora, prima che adesso scadi tutto.
1: Cambia password, dai. Aspetta che devo, almeno.
0: Devo usare l'authenticator, aspetta che sennò finisce tutto.
1: Davvero?
0: Ma porca miseria che cazzo. Una tragedia.
1: Vabbè, allora nel frattempo che tu fai questa cosa, io faccio i complimenti a Leo Fioravanti che dopo 9 anni ha vinto per la prima volta per l'Italia il CT, il Championship Tour di surf.
0: Sì, non ho sentito niente negli ultimi 20 secondi, scusami.
1: Vabbè, non
0: mi sono collegato, perdona.
1: Non è un problema.
0: Pronti per cominciare?
1: Bravo, bravo Leo.
0: Pronti per cominciare? Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. Così come salutiamo la nostra Sarete redazione.
3: Ciao.
0: Al centralino, oggi il centralino.
1: Sì, e poi solito, quando siamo noi.
0: E beh, raga. Tu pensi che la tecnologia vada avanti?
1: Stavamo parlando. Cioè, è arrivata l'estate.
0: Abbiamo
1: il centralino in vacanza.
0: Stavamo parlando della tecnologia. La tecnologia ti permette di avere al centralino.
1: Il centralino.
0: Il centralino.
1: Fa tutto da solo.
0: Cioè, hai capito? Arriverà un giorno che avremo in regia la regia. Ma non è questo il giorno! Perché oggi con noi Mattia!
4: Uè, Napoli! Angry Bird!
5: Buonasera!
0: Ciao, buonasera!
1: No, maialino rosa!
0: Ti è piaciuta la citazione del Signore degli Anelli?
5: È un ipse dixit
0: live. Questa roba, questo era un easter egg. Ti ricordi che la diceva nel Signore degli Anelli?
5: No.
1: Actarus.
5: Aragog.
0: Che cos'è?
1: Aragog.
0: Aragog. Ma vaffanculo, ma
1: secondo me non l'ha neanche visto.
5: No, a parte che era Harry Potter.
0: Era Harry Potter. Ti prego, non dire più niente fino alle 8.
5: Era il ragno di Harry Potter.
1: Come si chiamava?
5: Aragog.
1: Aragog.
5: Sì, Aragog, una cosa del genere.
0: Aragog.
5: Sì, ma non ci fossilizziamo adesso. Dai, sono bravo a fare il regista, non a fare i film.
0: Sì. Ah sì? Tu te ne sei accorto che è bravo a fare il regista?
1: Chi è che fa i film? Il regista.
0: Porca miseria. Pronti per cominciare? Buon lunedì a tutti voi. Ovviamente se ci volete raccontare quello che avete combinato nel weekend, se ci volete raccontare cosa state combinando adesso, oppure se volete mandare un messaggio dicendo...
1: Ma fate una cosa, occupate le linee mandando un sms al 342 41 15 105.
0: Cos'hai avuto?
1: Un minictus.
0: Si è frizzato Martin per un attimo, è peggio del computer.

0: ignoranti.
1: Allora, ignorante.
2: Mi ti esco le mani dalle casse e te le ficco, guarda che vero. Allora, Aragorn,
1: sì.
2: Signore degli Anelli. Aragog,
1: sì.

0: Potter.
1: È strano che abbia copiato qualcosa la Rowling.
0: Ragno di Harry Potter, mentre il ragno di del Signore degli Anelli era Shelob.
1: Shelob.
0: Shelob, grande, va bene. Mamma quanto siamo nerd, mamma mia, chi è?
2: Ah, a proposito, Cioci, complimenti su Instagram il video di Paolino con Mattia.
0: Sì,
2: fantastico, sì, sì. La pelle d'oca. Bravi, veramente bravi.
3: Cagare.
0: Adesso tranquilli che io e Martin riproporremo, giuro la compro. Ti faccio rimangiare il surstroming davanti alle telecamere.
1: Io ti faccio mangiare un piede dal culo, però, se ci provi.
0: È bellissimo. Allora, entriamo in clima argomento, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare di cinema. Capita spesso ultimamente lunedì che ci andiamo a fossilizzare nel meraviglioso mondo del cinema? Perché ricorre un anniversario.
1: Il famoso lunedì cinema.
0: Ricorre un anniversario. Regia, basi grazie. Ho fatto una roba non anni 80, anni 70 addirittura, sì, minchia, sì, veramente. Allora, ricordo l'anniversario di Indiana Jones, per la precisione era venerdì, il 12 luglio del 1981.
1: Sì.
0: Cari miei vecchi all'ascolto, il 12 giugno 1981, ben 45 anni fa, uscì Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta.
1: Che fu il mio primo film visto in videocassetta.
0: Mamma mia, ma tu ci pensi 45 anni? Cioè, ragazzi, non vorrei fare in modo che la cosa diventi pesante. 45 anni. Dopodiché uscì Il Tempio Maledetto nell'84, L'Ultima Crociata nell'89, Il Teschio di Cristallo nel 2008 e l'ultimo Il Quadrante del Destino nel 2023. George Lucas, sì, uno dei tuoi preferiti, che dopo Guerre Stellari scrisse il soggetto di Indiana Jones e poi, vabbè, diede la regia a Spielberg. Fermi, prima di lanciare l'argomento,
1: sì,
0: tu sai chi è che avrebbe dovuto fare Indiana Jones?
1: No, non mi ricordo. So che faceva il falegname, mi pare.
0: No, ma che non cazzo era, non il falegname era quel... Tu sai che doveva fare Indiana.
4: Ma
0: tu
4: non sei. Ma io sento, so chi è Indiana Jones,
0: vi do. Allora, adesso vi do una chicca. Però non... cioè, mi raccomando, piano.
1: Ce l'ho anch'io una. Ce l'ho anch'io.
0: Allora, Indiana Jones avrebbe dovuto interpretarlo niente poppo di meno che Tom Selleck.
1: Poi...
0: che però in quel momento
1: stava girando Magnum P.I.
0: Era impegnato con le camicette hawaiane a fare Magnum P.I.
1: Indiana Jones, invece, quando protagonista anche di Guerre Stellari, faceva il falegname sul set di Guerre Stellari e fu preso in quel momento. Ma per gli amanti cinofili, per gli amanti del cinema, e se i film di Indiana Jones fossero solamente i sogni che ha fatto Han Solo mentre era congelato nella grafite.
0: Ci sta. Parlando di film, arriva l'argomento di oggi. Oggi, ragazzi, ci dovete regalare delle perle, dovete lavorare di fantasia, come fate spesso. Allora, cambiamo il titolo di un film. Fino lì, tutto facile, ok? Allora, immaginate che il film che in questo momento avete nella vostra testa sia stato girato in una nazione particolare. Quindi, cambia il titolo di un film in base a una nazione. Vi faccio l'esempio più banale. V per Vendetta diventa V per Venezuela. Più facile di così. Che sarebbe girato ovviamente in Venezuela. Uno dice, ma forse non ho ancora capito bene l'argomento.
1: Indiana Jones è girato in Egitto?
0: Vai.
1: Quel tizio che ci ruba tutti i reperti.
0: Ma deve avere però il titolo. Indiana Jones e il tizio che ci ruba i reperti.
1: Okay,
0: non lo so. Oppure potrebbe essere... io, maestra, ne ho una bellissima! C'era una volta il rame, girato in Romania. Si va di luoghi comuni oggi.
1: Titanic in Italia?
0: Vai.
1: La crociera è andata male.
0: Vabbè, ok. Però, secondo me, dobbiamo rimanere un po' più legati al titolo, ok? Cioè, faccio un esempio. Se Il Padrino fosse stato girato in Vaticano, sarebbe Il Papino.
1: Ok.
0: Il Papino è bellissimo, ragazzi.
1: Frozen in Russia.
0: Vai.
1: La normale stagione.
0: Va bene, va bene. Oppure non lo so, tipo Il Signore degli Zolfanelli in Islanda, dai. Allora, dovete provare a immaginare a una nazione a caso e con gli stereotipi che tutti quanti conosciamo.
1: Beh, Jones in Australia, lo squalo in Australia, una normale giornata al mare.
0: Sì, anche, vabbè. Allora, dovete provare a immaginare, ovviamente, tutti i film che voi conoscete e provare a pensare che siano girati in una nazione determinata, in una regione specifica, in una nazione particolare, ok? E da lì cambiate il titolo del film.
1: Back to the Future.
0: Ritorno al futuro.
1: Ritorno indietro perché ho sbagliato qualcosa. Girato in Italia.
0: Capita spesso, sì. Molto, molto probabilmente sì. Allora, quindi, cambiate il titolo di un film e adattatelo a una nazione, ovviamente per luoghi comuni, tutte quelle cose lì, insomma, che già sappiamo.
1: Io. Eh? Rocky girato in Russia. Ivan spacca tutto.
0: Sì, vabbè, sì, ci sta, ci sta. Quindi, Matti.
4: Sì, ma va bene anche una regione.
0: Va bene anche la regione.
4: Altrimenti lo cambio, eh.
0: Sì, vai, prova la regione, poi te lo dico.
4: Tre
0: dai.
4: Uomini e una pizza.
0: Vabbè, ci sta anche la regione. Se è italiana, ci sta pure la regione. Se fosse una nazione nel mondo.
4: Tre uomini e un Würstel.
0: Girato in Germania, esatto. È un attimo, cioè.
1: Jurassic Park è girato in Scozia? Parco dei dinosauri sotto la pioggia.
0: Sì, ma secondo me dovresti rimanere più agganciato al titolo. Se me lo
1: capito. Parco dei dinosauri. Jurassic Park.
0: Va bene, allora. Sta a voi adesso. Provate a lavorare di fantasia. Quindi dovete cambiare il titolo di un film in base a una nazione. Ovviamente si parla per luoghi comuni. Tutte quelle robe, cioè. Ho fatto l'esempio della Romania. Ho fatto l'esempio.
1: Fast ma regolamentato. In Germania, Fast and Furious.
0: Il signore dei Carpazi. Voglio rimanere in Romania. Il signore dei Carpazi è bellissimo.
1: Ha girato a Venezia il signore dei Carpacci.
0: Quindi ecco. Quindi dai, facilissimo. Cambiate il titolo di un film in base ad una nazione. Ok?
1: E ce lo scrivete, ce l'ho al 342 41 15 105 SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
0: E oggi?
1: Sul biglietto del cinema, dai.
0: Eccolo lì, va bene. Biglietto, go!

0: No, vabbè, no, vabbè. Quando vi diciamo che lì fuori c'è del genio, ragazzi,
1: sì,
0: allora
1: sì.
0: Cambiate il titolo di un film e adattatelo ad una nazione particolare. Ovviamente bisogna modificare il titolo del film più o meno, insomma, in base a quello che più vi viene in mente. Per esempio,
2: quella sporca natichina, ovviamente girato in Francia. Luca da Poggibon.
0: Girato in Sud America, lo chiamavano Trinidad e Tobago. Ave da Chivasso, grande.
2: Ambientato nella bergamasca Pocahontas. Vincenzo, Robecco sul navire.
0: Chi è?
3: Una notte al Trinidad e Tobago.
0: Giustamente. Poi
2: girato in Portogallo, Weekend con il Porto.
0: Bellissimo. Cazzo. Chio, non volevo. Ok, girato in Austria, Strudel Joe. Grande.
2: Luca da Este, sì. Girato in Basilicata, Basilic Instinct.
0: Poi, ti ricordi quella nave che solcava i mari del nord?
2: Sì.
0: Balkanic. Grande. Mattia da Cagliari,
2: Plofondo Losso, girato in Cina. Giuseppe.
0: Chi è?
4: In Puglia, Cime di Rapa Tempestose.
2: Sì.
0: Vabbè, ma ragazzi,
2: girato ad Amsterdam, Harry Potter e la boccetta filosofale.
0: Sì, girato invece, sempre quella storia del maghetto, ma girato nel sud Italia, Harry Potter e il sasso di Matera.
2: Il nostro Silver da Forlì, tre uomini e una gamba, girato in Giamaica, diventa tre gambe per un uomo.
0: Allora, ne ho uno bellissimo, socio, ti porto a vederlo. Girato in Brasile, Transformer.
2: Sì. E poi un altro genio.
0: Grande
2: girato
0: Simone.
2: In Congo, tre uomini e nove gambe.
0: Ale, mai. Anche le colline hanno le tette. Girato a Budapest. Va bene.
2: Vabbè.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare. L'avete capito? Fondamentalmente dovete cambiare, modificare il titolo di un film e renderlo adatto ad una nazione. Cioè, provate a immaginare se quel film lì fosse stato girato in una nazione diversa, ok?
2: Sì.
0: Come si chiamerebbe il film? Tanto ce l'avete tutti il film da modificare. Quindi cambiate il titolo di un film in base ad una nazione.
2: 342 41 15 105.
5: Ciao Cilmone da Melegna. Non aprite quella porta romana.
0: Grande! Su 105 all'ora della carovana. Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. E sì, perché per chi vuole il meglio c'è solo una scelta: Acqua Santa Croce.
2: Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e donne in gravidanza.
0: Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
13: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
12: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
15: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
15: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
16: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: nostro nuovo 105 Selection, Dracula, su Radio 105. Non possiamo mica dire Dracula normale, bisogna dirlo come lo dicono loro. Tra l'altro, visto che oggi stiamo parlando di film girati in altre nazioni, qualcuno potrebbe anche creare il nuovo film di Dracula, però non vi voglio dare suggerimenti. Allora, 342 41 15 105, vi abbiamo domandato
1: ad Amsterdam.
0: Allora, per favore, vi abbiamo domandato di cambiare il titolo di un film e di renderlo adatto ad una nazione nel mondo, cioè ho fatto l'esempio di V per Venezuela, c'era una volta il rame parlando della Romania, ce n'è un miliardo, ce ne sono.
1: Eiaculazione da Tiffany, dove è girato?
0: Quello probabilmente ad Amsterdam. Allora, 342 41 15 105, quindi cambiate il titolo di un film e rendetelo adatto ad una nazione, ma ne scegliete una nel mondo.
1: L'hai visto quel film dove c'è uno scimmione gigante che si arrampica su un grattacielo, ma in Cina?
0: Sì, come si
1: Hong
0: chiama?
1: Hong Kong.
0: Poi, girato in Tennessee, vi presento Jack Daniels. Dani da Modena, grande.
1: Marco da Cassino Torinese, girato in Puglia.
0: Vai.
1: Una notte da Tremoni.
0: Chi è?
2: Ciao soci.
0: Ciao.
2: L'ultimo tango a Parigi potrebbe diventare l'ultima mazurka riccione.
0: Bello, giusto. Sempre girato in Romania, Omar da Perugia. La Romania, mi piace. Omar da Perugia, Harry Potter e il Dente d'Oro. Che cazzo.
3: Chi è? Piero da Bari.
0: Vai.
3: Un film girato al Polo Nord.
0: Vai.
3: Balla coi pinguini.
0: Grande, va bene, va bene.
1: Stefano da Lecce.
0: Sì.
1: Mangia pregama, in Puglia diventa mangia suda, mangia.
0: Giusto. Krafen contro Krafen, girato in Austria. Davide da Bagnolo, Mantova.
1: Buffalo Bill contro Thor seduto.
0: Diventa?
1: Girato in Campania.
0: Buffalo Bill
1: versus Toro Vesuvio.
0: Yeah.
4: Io, maestra, io.
0: Sì.
4: Il Signore degli Anelli, girato in Svizzera.
0: Vai.
4: Il Signore dei Bordelli.
0: Grande. Anziché Aragorn avevano Oceanorn. Poi,
1: girato nelle colonie in Romagna anni 70, Forrest Gump.
0: Wow. Io sono leggenda, girato in Germania. Io sono Krauti. Oppure, vabbè.
1: Girato in Nigeria, il Cavaliere Scuro. La Bestia.
0: Scusami, com'era il sottotitolo? La Bestia.
1: No, La Bestia è lui.
0: Poi, ok. Girato in girato in Colombia.
1: Cosa?
0: E ha apostrofato tre uomini e una gamba in Colombia.
1: Ah sì, tre uomini e la bamba. Voglio dire.
0: Grazie socio, mi piace che chi
5: è? Soci, Alberto Fabbro di Tortona. Allora è un film comico girato in Venezuela e si intitola Oppio Malocchio Prezzemolo le Finocchio.
0: Grande! Allora, storia di un pugile
1: in Venezuela.
0: Storia di un pugile, ok? Un pugile però in Spagna.
1: Sì.
0: Rocky Bilbao.
1: Le colline hanno gli occhi a mandorla, Nino da Chieri.
0: A proposito di mandorla, non è un film, ma è un personaggio, un protagonista ovviamente di un grande film. In Giappone abbiamo Rossella Okawa. Grande.
1: E l'hai visto quel film di quel dio figlio di Odino, quello col martello?
0: Sì, sì.
1: Girato a Napoli.
0: Come si chiama?
1: Thor del Greco.
0: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Dovete prendere un film, sceglietene uno a caso, avete la cinematografia mondiale a vostra disposizione, cambiate il titolo di un film e lo rendete adatto a una nazione particolare. Se proprio anche una regione italiana, va bene uguale. Le nostre coordinate
1: 342 41 15 105.
6: Ciao Gianni da Bastardo. Se X-Men fosse girato in Thailandia si chiamerebbe X-Men.
1: Sì. Wow. Quali belli altissimi,
0: X-Men,
1: sì.
0: Ma perché non fai l'autore a Zelig? Cioè,
1: non fai l'autore a noi. Tanto ce lo chiedono tutti ultimamente.

0: arrivato in Arabia il signore dei cammelli.
1: Sì. Grande! Allora, 3-4-2-41-15-105, cambiate il titolo di un film e rendetelo adatto ad una nazione specifica, uno che avete voi nella vostra testa. O anche regione italiana, va bene,
2: certo,
1: abbiamo detto,
2: girato
1: dai.
2: Ovviamente in Italia, Giuseppe da Palermo suggerisce colpo grosso al pitta rosso.
1: Wow, girato in Italia, in Emilia, Parmageddon.
2: La morte dei prosciutti. Yeah.
3: Alberto il fabbro di Tortona. Famosissimo film di Lino Banfi, girato in Alto Adige, Vieni avanti Trentino.
1: Giusto. Guarda, sempre rimanendo in Italia, in Puglia. Il Salento di Mr. Ripley.
2: Sì. Girato in pianura padana, la leggenda del pianista sul Ticino.
1: Grande. Questo è bellissimo. Alberto da Perugia, girato in Svezia. Trappola di legno. Cacchio, no, ma veramente. Ma raga, ma davvero.
2: Anche Leo da Vinci. Ah, proprio lui.
1: Sì,
2: Leonardo,
1: quello là.
2: Sì, sì.
1: Sentiamolo.
2: Anche con le serie TV.
1: Vai.
2: Invece La Casa di Carta, se fosse girato alla Pinetina, La Squadra di Cartone.
1: Ma vai a cagare.
2: Questo l'ho capito anch'io.
1: Va bene. Ci fermiamo noi, allora. Cambiate il titolo di un film e rendetelo adatto ad una nazione o, se proprio proprio, anche a una regione italiana, va bene. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali
2: 342-4115-105.
4: Stefano da Palermo.
1: Vai.
4: Balla con le lupare.
1: Chissà dov'è, Questo weekend staccate la spina e concedetevi una cena come si deve. Se non avete idee, scaricate l'app The Fork.
2: È il modo più semplice per trovare il ristorante che state cercando in tutta Italia, grazie a menu, foto e recensioni verificate.
1: In più, fino al 5 luglio, prenotando tramite l'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più avrete la possibilità di vincere. In palio per voi, un anno gratis al ristorante.
2: Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Ah! E se non caricano streaming? Cop Voce e un super 5G.
7: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 €. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
17: Fossi in te sarei nervoso.
16: 7 eredi.
18: Chi è il prossimo?
16: Una fortuna. Nessun testimone.
17: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
16: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
19: Sai come andrà a finire.
16: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
7: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
7: solo su Radio 105. Yes!

0: Io maestra, io.
1: Vai, bambino.
0: Tre uomini e una gambia.
1: Allora, 342 41 15 105 nel caso vi foste appena sintonizzati. Vi abbiamo domandato di cambiare il titolo di un film in base ad una nazione, oppure proprio pure a una regione italiana, abbiamo detto alla fine. Beh, dai,
2: sì, Cristian da Piacenza invece dello squalo il pesce gatto.
1: Nel girato nel Po praticamente.
2: Mentre E.T. diventa extra terrone.
1: Girato in Corea del Nord,
2: sì.
1: Se scappi ti cancello. Siete un po' bastardi, eh?
2: Loretta dal Veneto.
1: Vai.
2: Anche le colline del Prosecco hanno gli occhi.
1: Poi, girato in Africa, naturalmente, sì. Ok? Nico da Padova che dice: Indiana Jones.
2: Ehi.
1: Ehi, oh. Ehi.
2: Roby da Verona, Sandokan, girato in Veneto. Ah no, non si può dire.
1: No, allora. Poi chi è?
3: Gianni dalla Sardegna vi fa sapere che è girato nelle campagne nuriesi Il Signore degli Agnelli.
1: Sì. Socio, qua mi devi aiutare, perché mi sembra che il titolo sia lo stesso. Indovina chi viene a cena.
2: Sì.
1: Scrive: girato in Papua Nuova Guinea.
2: Sai indovina com'è? Chi abbiamo per cena.
1: La signora è gialla, girato in Cina.
2: Mattia da Cittadella, girato a Roma, Biancaneve, i Sette Colli.
1: Wow, grande.
2: Tanta roba.
1: Poi, aspetta.
2: Ambientato in Turchia, Minority Report.
1: Vabbè, sempre in Turchia l'aveva scritto uno prima. R. Reporter.
2: Sì, amico tuo. Non l'ho letto apposta.
1: Io non l'ho letto apposta. Ma non ho fatto il riporto. Ne ho messi di nuovi, che è diverso. Chi è?
4: Un classico è il film girato in Cina, Il Grande Freddo.
1: Sì, bello. Sì. Vuoi andare a vederlo?
2: Anche in Russia.
1: Sì, Il Grande Freddo. Girato giù in Calabria, abbiamo Bianco Rosso e Crotone. Luca da Bologna.
2: Vieni avanti, Beduino.
1: Cazzo, 7 anni in Tibet, ma se fosse girato in Liguria diventerebbe 7 anni in coda. Sì. Non solo in Liguria, fidati.
2: Mario
1: fratello.
2: Da Padova, girato in Vaticano, lo chiamavano castità o lo chiamavano santità.
1: Forse meglio la seconda, però. Va bene, allora, noi vi ricordiamo le nostre coordinate, perché tanto poi l'argomento lo chiudiamo dopo, quindi c'è ancora tempo di scrivere. Cambiate il titolo di un film e rendetelo adatto o a una nazione in particolare.
2: C'è una regione italiana, una città.
1: Ok, vale tutto, dai, insomma, modificate il
2: titolo. Balla coi pupi.
1: Girato dove per caso? In Sicilia?
2: No, Nello d'Alba, probabilmente in Piemonte.
1: 342
2: 4115 105.
5: Film ambientato nella Repubblica Ceca.
1: Vai.
5: Il diavolo si veste a Praga.
2: Vabbè.
1: Vabbè, ma cosa gli vuoi dire? Cioè, nel senso, quando ci sono dei geni.
2: Arancina meccanica girato a Palermo. Sì, sì.

0: Day con Tuca Macarena, Tuca Piccan. Allora, il 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo domandato di cambiare. Vi abbiamo domandato di cambiare il titolo di un film, modificare il titolo di un film e renderlo adatto ad una nazione specifica, ok? O al massimo a una regione italiana.
1: Marco da Marotta, girato in Alta Italia, a Cortina hanno gli occhi.
0: Girato invece in Romania, Il ragazzo dal dente d'oro. Grande Fabio. Oh.
1: L'enigmista in Thailandia diventa Paolino, sei tu?
0: Allora, scusa, ci fermiamo, chiudiamo l'argomento nella prossima ora, quindi avete ancora tempo per scrivere. Modificate, cambiate il titolo di un film e rendetelo adatto ad una nazione o a una regione italiana.
1: 342 41 15 105.
2: Io maestra, io. Dai. Ad Amsterdam c'è Herbie, il maggiorino tutto fatto.
3: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è traffico rallentato lungo la tangenziale nord di Torino tra svincolo Venaria Stadio, allaccio interconnessione tangenziale sud verso l'allaccio con la A32, la Torino Bardonecchia. Perdita di carico invece segnalata in Campania sulla 30 tra Palma Campania e Sarno verso Salerno. Ci sono code sulla 7 tra Genova, allacciamento a 10 in direzione Milano. Traffico incolonnato per incidente anche sul tratto toscano della 1 tra Monte San Savino e Val Darno in direzione Firenze. Code per forti grandinate sulla 4 tra Cessalto e allaccio con la A28 la Porto Gruaro Conegliano in direzione Trieste. C'è invece un veicolo fermo tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Ricola in direzione Teramo lungo la A24. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 223 di Paganico con traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bagnaia in direzione incrocio statale 715 statale 73. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non squace mai.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura

0: energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy & Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. L'accordo con l'Iran non include alcun allentamento delle sanzioni, lo ha detto Donald Trump nel corso del bilaterale con Emmanuel Macron a Evian per il G7. Lo stretto di Hormuz, annuncia il presidente americano, sarà aperto completamente venerdì. Francia, Gran Bretagna e Italia pronte per una missione con fregate e caccia. Secondo i media americani, il testo del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran sarà diffuso entro due giorni. La firma venerdì a Ginevra. Per gli Stati Uniti ci sarà il vicepresidente Vance. Le borse europee chiudono positive, debole solo Londra e Francoforte. Crolla il prezzo del petrolio e del gas. Il conflitto in Ucraina dura ormai più della Prima Guerra Mondiale, ma oggi compiamo un passo storico verso l'integrazione di Kiev nell'Unione Europea con l'apertura formale dei negoziati di adesione. È il messaggio congiunto del presidente del Consiglio Europeo Costa e della numero uno della Commissione von der Leyen arrivati in Francia per il G7. Oggi massiccio attacco russo sulla capitale ucraina con 11 morti. Dopo l'affidamento in prova ai servizi sociali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il suo legale Antonio De Rensis commenta il provvedimento disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Lo ascoltiamo.
4: Non è ancora un uomo libero ed è soprattutto un uomo condannato. E noi adesso dobbiamo concentrarci affinché possa essere acclarata la sua estraneità ai fatti.
3: Il piano di 1719 licenziamenti di Electrolux è stato sospeso per 50 giorni e quanto stabilito al tavolo del Mimit lo fa sapere il ministro Urso. L'azienda oggi ha manifestato la disponibilità ad aprire un confronto finalizzato a individuare delle alternative. Faremo piena luce sull'episodio, così l'ATM, azienda trasporti milanesi, in una nota assicura di aver già avviato una indagine interna sulla chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano foto di passeggere corredandole da commenti sessisti. Il caso scoperto da una ragazza che ha sorpreso un autista fuori servizio a divulgare il materiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Radio 105, proud to be different.

0: numero 2 della carovana di 105 con i due soci Paolino e Martin. Chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto in onore dell'anniversario di Indiana Jones. 45 anni fa praticamente Indiana Jones faceva la sua apparizione nelle sale cinematografiche italiane. Da lì vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di cambiare il titolo di un film e di renderlo adatto ad una specifica nazione nel mondo o al massimo a una regione italiana.
1: Mangia pregama, girato a Bergamo?
0: Vai.
1: Murra in precapota.
0: girato in quel della Liguria? Vieni avanti Belino.
1: Lorenzo da Parma, e che cacchio? Tutti pazzi per Barry.
0: Chi è?
2: Paura e delirio alla Spezia.
0: Sì.
2: Angelo da Marcianise. Allora,
0: scusami. Girato in Oriente, Sici da Collegno, la Cina dei cretini.
1: Nelly da Verona, The Forest Gump, girato in Amazzonia.
0: Girato in Turchia, anche le colline hanno i capelli.
1: Girato in Brasile, Una notte da Travoni, Bob.
0: Chi è?
3: Beppe da Brescia, film ambientato ad Amsterdam.
0: Vai.
3: La signora dei manganelli.
1: Sì, sì.
0: Sì,
1: Salvatore, da Colle Valdelsa. A Cirabil, girato a Napoli.
0: Girato in Vaticano, film western girato in Vaticano, lo chiamavano Santità. Oh. Luca da Genova, grande.
1: Indovina dove è girato? Lupin Terzo Reich.
0: Vabbè, chi è?
4: Girato in Germania sarebbe Balla col lupolo.
0: Wow, allora io eleggo la mia personalissima vincitrice di oggi, Valentina da Catania. Perché non è che ha preso un paese. Girato in Lettonia.
1: Sì.
0: Il bambino dal pigiama a riga.
1: Ui.
0: Cazzo. Ma tu sei un genio, Vale.
1: Fabio da Filotrano, chiamate il neonato Brian.
0: Napoli.
1: E beh.
0: Chi è?
5: Sempre per rimanere in Puglia, il Salento degli Innocenti.
0: Grande.
1: Io c'ho il Cilento degli Innocenti.
0: Sì, ok. Marco invece da Gassino Torinese, che dice: girato a Rogoredo a Milano, Cortina da un pezzo. Va bene, allora ci dobbiamo fermare, ragazzi, che siamo veramente in ritardissimo oggi. Quindi grazie per averci regalato il vostro genio, perché oggi veramente vi siete superati. Ma tra poco, preparatevi,
1: sì,
0: perché tra poco arriva l'appuntamento con la storia. Arriva la carovana dei ricordi.
6: Stare con te.

0: Cosa fai questa sera? Noemi con tu cosa fai questa sera?
1: Fatti gli affari tuoi,
0: non
1: Noemi,
0: te lo sta chiedendo a te, ma figurati certo. Se Noemi lo chiede a
1: scusa,
0: te.
1: Scusa, tu
0: sì.
1: Cosa fai stasera?
0: Sì, ma è rivolto così, è un tuo generico,
1: sì, certo.
0: Cioè tu pensi di interessare a Noemi.
1: Il famoso
2: No.
1: Tu maiestatis.
0: Sì, sì. Illuso. Citando il Fargi. Allora, direi che è arrivato il momento, ragazzi, dell'appuntamento con la storia. Ormai lo sapete che il lunedì facciamo questo appuntamento meraviglioso con la meravigliosa voce di Tamara Donà. In pratica apriamo l'enorme libro della storia della musica.
1: Sì, ve la imparo io la storia della musica.
0: Come facciamo? Come funziona fondamentalmente la carovana dei ricordi? Prendiamo una canzone che in un qualche modo ha suscitato delle emozioni e vi raccontiamo attraverso appunto Tamara Donà il perché è nata quella canzone, la storia che c'è dietro quella canzone, ok? L'unica cosa che vi chiediamo, visto che sono tutte canzoni comunque molto empatiche, molto particolari, mentre va la canzone, se al 342 41 15 105 volete magari ricordare la prima volta che l'avete ascoltata, il dove eravate, con chi eravate, o magari se è stata la colonna sonora di qualche momento particolare della vostra vita, fatelo, raccontatelo appunto al 342 41 15 105.
1: Fateci sapere le emozioni che state provando, sì. I ricordi che vi tornano a mente.
0: Anche perché oggi direi che è una delle canzoni simbolo degli anni 80. Non voglio spoilerare altro. Alzate il volume della radio, arriva
1: la carovana dei ricordi.
3: Radio 105 presenta La carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica.
4: La storia della musica. Musica.
3: La carovana dei ricordi. Solo su Radio 105.
5: È il 1984. Il mondo guarda le immagini provenienti dall'Etiopia e resta paralizzato. Bambini scheletrici, fame, siccità. Villaggi interi piegati da una carestia devastante. Le televisioni iniziano a trasmettere quelle immagini ovunque, entrando nelle case di milioni di persone. Quelle immagini sono così forti da colpire non solo le persone comuni, urtano la sensibilità anche di star mondiali. Sono come un pugno alla bocca dello stomaco, tolgono il fiato, scoprono il lato umano di celebrità ed icone che il mondo della musica aveva idolatrato e consacrato ad un livello superiore. Per la prima volta, nei vorticosi anni Ottanta, le star della musica americana capiscono che il successo da solo non basta più. Tra loro ci sono Michael Jackson e Lionel Richie, due uomini all'apice di una carriera mondiale. Dischi venduti ovunque, fama immensa, vite apparentemente perfette. Eppure, davanti a quelle immagini qualcosa cambia. Non si tratta più di classifiche, si tratta di responsabilità. L'idea nasce seguendo l'esempio del progetto inglese Do They Know It's Christmas, creato da Bob Geldof. Negli Stati Uniti, però, vogliono fare qualcosa di ancora più grande. Vogliono qualcosa che unisca davvero il mondo della musica, ma soprattutto vogliono qualcosa che possa raccogliere fondi per aiutare le popolazioni dell'Africa. È allora che il produttore Harry Belafonte inizia a muoversi per riunire gli artisti più importanti del momento. Servono le parole giuste, parole semplici, parole che possano appartenere a tutti e che possano toccare i cuori. Così Michael Jackson e Lionel Richie si chiudono insieme nella casa di Michael a Encino, California. Fuori il mondo li idolatra. Dentro, due pianoforti, fogli sparsi e un silenzio pieno di pressione. Michael è ossessionato dai dettagli, vuole che ogni frase della canzone risuoni sincera. Non deve sembrare una canzone scritta da star, ma da persone comuni. Essere accomunati dallo stesso dolore. Nasce così una frase semplicissima. We are the world. We are the children. Non è una poesia complessa, non è poetica strutturata, ma è proprio questo il punto. Il messaggio deve arrivare ovunque, ma soprattutto a chiunque. La notte del 28 gennaio 1985, dopo gli American Music Awards, qualcosa di irripetibile accade. Più di 40 artisti entrano negli A&M Studios di Los Angeles. Stevie Wonder, Ray Charles, Bruce Springsteen, Tina Turner, Cyndi Lauper, Bob Dylan, leggende, ego enormi, carriere gigantesche, eppure quella notte nessuno vuole brillare più degli altri. Sulla porta dello studio, il produttore Quincy Jones fa appendere una frase che diventa storica. Leave your ego at the door. Lasciate fuori il vostro ego dalla porta. Perché dentro We Are The World non ci sono soltanto voci famose, ci sono esseri umani che per una notte hanno smesso di essere icone e hanno provato semplicemente a fare qualcosa di giusto. Quando il brano esce nel 1985, il mondo risponde immediatamente. Milioni di copie vendute, raccolte fondi enormi. Una canzone che supera la musica e diventa un simbolo. Ma soprattutto, lascia un'idea che ancora oggi continua a fare effetto. Nei momenti più difficili, la cosa più potente che possiamo fare è ricordarci di appartenere tutti alla stessa umanità.

0: della carovana dei ricordi. Oggi pelle d'oca, tanta pelle d'oca in giro per l'Italia.
1: Io adoro Bob Dylan.
0: Prima nota è già nodo alla gola, avevo 13 anni all'epoca e come allora lacrime, l'Amichi poi.
1: Evento irripetibile, unico, dovrebbe insegnare qualcosa al mondo arido e egoista di oggi, Alessandro Lazzaronno.
0: Come mi ricordo di questa canzone, la sigla di chiusura della discoteca la domenica pomeriggio, Fulvia da Poggi Bonsi.
1: Quando Tamara ha detto 1984 ed Etiopia avevo già i brividi, Ele da Seregno.
0: Ero in quinta elementare, la cantammo durante la recita di Natale, brividi, canzone, cantanti che non verranno mai più. E non voglio fare il boomer, ma è la pura e sacrosanta verità. Rick da Marsiglia.
1: Ecco, già prima nota avevo il nodo alla gola, avevo 13 anni all'epoca e come allora lacrime, l'amico.
0: Poi arriva questo messaggio per la nostra Tamara che dice: lei è la numero uno delle voci. Tamaradona.
1: No, infatti dice non la numero uno, la ma
0: numero
1: la numero 10,
0: Tamaradona. Grande, va bene. Bambini, allora noi, la carovana dei ricordi, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Voi lo sapete, lunedì a quest'ora si piange.
1: Esatto,
0: è forse facile proprio. Su 105 all'ora della carovana.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
7: I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 euro. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 euro. Il Doposole a 6,99 euro. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
20: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
21: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Storici Runaway su Radio 105. Allora, anche oggi vi diamo l'opportunità di vincere il kit firmato Radio 105. Il lunedì ci sono due cose: si piange con la carovana dei ricordi,
1: sì, e poi si ride uno solo,
0: e poi si prova a vincere il kit di Radio 105.
1: Si piange tutti, sì, e si ride uno solo.
0: e gli altri lo maledicono perché vince il kit lui. Allora, oggi ritorna l'appuntamento con la geografia. Oggi ritorna il gioco Spaesati. Mm. Che poi noi diciamo sempre il gioco della geografia. In realtà sì, si parla di geografia, ma è il gioco del culo questo qua. Nel senso, bisogna avere una fortuna allucinante.
1: No, basta avere una matita e tanta memoria.
0: Sì,
1: e
0: anche,
1: tanta velocità.
0: Anche quello è vero. Va bene, allora, dovete prenotarvi in questo istante. Servono non uno, ma bensì due concorrenti. Due concorrenti. È come l'ora numero due.
1: Sono per questo che non ci fanno fare l'ora numero tre.
0: Non verrebbe male. No, ma lo fanno per le vostre orecchie. Già una era. Aspetta. Cioè, con 13 pm.
1: La prima poi si chiama ora numero
0: uno. Poi c'è l'ora numero
1: due.
0: Non veniva bene.
1: Suonava male.
0: Allora, 342 41 15 105. Dovete prenotarvi in questo istante scrivendo il vostro nome
1: e Spaesati.
0: Spaesati, esattamente. Oh. Serviranno due concorrenti, poi sarà un testa a testa. Ci si gioca tutto sulla velocità e sulla memoria. Quindi prenotatevi, nome e Spaesati.
1: 342.
0: No. 342. No. 3-4?
1: Non lo dico.
0: 3-4-2? Okay. 41-15?
1: 105!
0: Cazzo, però che... devo fare i disegnini, devo fare...
1: Dai, regato bue!

0: anagrama che ci ho fatto pure la canzone. Bravo.
1: Io maestra, io
0: dimmi,
1: domanda,
0: bambino,
1: domanda.
0: dimmi.
1: Perché ogni volta che sto per dirti qualcosa ti metti le cuffie? Guarda, devi levarti sta cazzo di abitudine.
0: Sai com'è, socio? Dopo vent'anni, ormai ti conosco. Appena vedo che mi vuoi parlare, mi metto le cuffie.
1: Che merda,
0: È arrivato il momento di giocare, fanciulli. Ritorno all'appuntamento con Spaesati.
2: La carovana di 105 presenta Spaesati. Spaesati. Spaesati. Se la geografia a scuola non ti ha mai fatto paura.
3: Io.
2: Se ti senti più intrepido di Marco Polo con la Cina. Se credi di essere più coraggioso di Cristoforo Colombo quando scoprì l'America. Allora, quante ne sai del paese in cui vivi? La carovana di 105 presenta Spaesati.
0: E allora andiamo a conoscere i nostri due concorrenti e poi vi spieghiamo il gioco velocemente. Direttamente da Bergen,
1: sì.
0: Abbiamo Miki. Miki, pronto?
1: Ciao, Miki.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto, no. Eccoci, ciao.
1: Abbiamo,
0: Miki.
1: Scusa, la Miki.
4: Sono io da Bergamo, però.
0: Da Bergen, giusto Miki? Proprio città o sperduta nelle valli?
4: Borgo Manero, no, Borgo Manero, provincia di Novara.
0: Ah, Novara, quindi non Bergamo.
1: Vabbè, sono lì attaccate, dai.
0: Beh, confinano.
1: Bergamo e Novara. Confinano, so,
0: sì,
1: tranquillo.
0: Allora, il tuo avversario...
1: Aspetta, no, aspetta, scusa un attimo. Miki, Novara di sopra o di sotto?
0: certo.
4: In mezzo, dai.
1: Okay.
0: Allora... Direttamente da Ferrara. Adesso sì. Sicuramente invece dirà che arriva da Roma. Adesso vediamo.
1: Dove cazzo l'hai pescato Bergamo?
0: Non lo so. Emilio, pronto?
5: Pronto, ciao.
0: Ciao Emilio, tu mi confermi che sei di Ferrara?
5: Confermo.
0: Beh, Ferrara, almeno uno su due li ho beccati, va bene, ok. Allora, Emilio, la tua avversaria sarà Miki, che è già in linea. Vi spieghiamo come funziona il gioco. Entrambi avrete un minuto di tempo per dare il maggior numero di risposte corrette.
1: Noi vi diamo una località, voi ci dovete dire la provincia. Se sbagliate, vi suggeriamo la risposta, ma si ricomincia da capo.
0: Quindi il consiglio che vi diamo è di sbagliare velocemente, in modo tale che si possa ricominciare da capo, ma con la risposta corretta.
1: L'unica regola è che non potete ripetere più di una volta
0: la stessa provincia.
1: Non è che puoi dire Bergamo, altrimenti a Paolino gli rimane Bergamo in testa.
0: Esatto, e poi dopo diventa un dramma. E poi l'altra regola è quella che se ci accorgiamo che googolate...
1: Vabbè, avete 5 secondi per rispondere.
0: Se no, basta, si ricomincia, ok? Tutto chiaro?
5: No, ok.
0: Perfetto, allora, Miki, ci sei?
4: Sì, ci sono.
0: Ok, allora
1: io direi di cominciare da lui.
0: Direi di cominciare da lui, va bene.
1: Prego.
0: Ok. Allora, Miki, ti parcheggiamo per un attimo. Emilio,
4: sì,
0: sei pronto?
4: Va bene.
5: Sì, sì.
0: Perfetto, allora un minuto a partire da adesso. Zone.
5: Parma.
0: Brescia. Zone.
5: Brescia.
0: Zapponeta.
5: Bergamo.
0: Foggia. Zone.
5: Brescia.
0: Zapponeta. Hey.
5: Foggia.
0: Uscio.
5: Udine.
0: Genova. Zone.
5: Brescia.
0: Zapponeta.
5: Foggia.
0: Uscio.
5: Genova.
0: Valdina.
5: Aosta.
0: Messina. Zone.
5: Brescia.
0: Zapponeta.
5: Foggia.
0: Uscio.
5: Genova.
0: Valdina.
5: Messina.
0: Voltaggio.
5: Taranto.
0: Alessandria. Zone.
5: Brescia.
0: Zapponeta.
5: Foggia.
0: Uscio.
5: Genova.
0: Valdina.
5: Messina.
0: Voltaggio.
5: Alessandria.
0: Bentivoglio.
5: Bologna.
0: Tufillo. Bravo!
1: Ragazzi, quant'è?
0: Sei! No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai eguagliato il record. Bravo, bravo! Ti è andata di culo che. Ti è andata di culo che Bentivoglio a Bologna è vicino a casa tua, di la verità.
5: Quella la conoscevo, almeno quella.
0: Va bene, no, ma infatti ogni tanto bisogna anche avere la fortuna. Allora, hai fatto 6 hai eguagliato il record praticamente di Spaesati.
1: La fortuna, per esempio, Zone, io lo sapevo, ci sono le piramidi a Zone.
0: Perché sei di Brescia?
1: Certo.
0: Io non ne sapevo mezza, tanto per cambiare, vabbè.
1: Vabbè, Paolino, la geografia.
0: Vabbè, non ce n'era una di Milano. Allora,
1: Miki, sei pronta?
4: Sì, a fare una figuraccia, prontissima.
1: Dai, tu ascolta la mia voce e ripeti velocemente, ok?
0: Sì,
1: un minuto di tempo anche per Miki.
3: Va bene.
1: Gallicano.
3: Foggia.
1: Lucca. Gallicano.
3: Lucca.
1: Policoro.
3: Napoli.
1: Matera. Gallicano.
3: Lucca.
1: Policoro.
3: Matera.
1: Bel sito.
3: Foggia.
1: Cosenza. Gallicano. Okay.
3: Lucca.
1: Policoro.
3: Matera.
1: Bel sito.
3: Cosenza.
1: Letto Manopello.
3: Belluno.
1: Pescara. Gallicano.
3: Lucca.
1: Policoro.
3: Matera.
1: Bel sito.
3: Cosenza.
1: Letto Manopello.
3: Pescara.
1: Terranova dei Passerini.
3: Grosseto.
1: Lodi. Gallicano.
3: Lucca.
1: Policoro.
3: Matera.
1: Bel sito.
3: Cosenza.
1: Letto Manopello.
3: Pescara.
1: Terranova dei Passerini.
3: Lodi.
1: Capalbio.
0: Brava, pensava di fare la figuraccia e l'ha fatta. Brava Michi.
1: Brava.
0: No, non è vero, Michi. Sei stata bravissima perché con 5 generalmente
1: 5 sopra la media, eh?
0: Sì, con 5 generalmente si vince, eh. Oggi sì. Emilio ha avuto la bravura, sì, che l'ultimo paese nominato era proprio vicino a casa sua. Quanto sei stato bravo, Emilio. Allora, intanto salutiamo la Michi.
1: Ciao Michi.
3: Ciao.
0: Ciao Michi, vuoi salutare? C'è rimasta malissimo.
1: Vuoi salutare la teleferica?
3: No, non so dove siamo a questo punto, visto che...
1: Che cazzo ha detto? scusa, parla bergamasco, non si capisce.
0: Aspetta Michi, ferma Michi, ok. Vuoi salutare qualcuno?
3: No, nessuno, solo mio marito che è qua con me, suggeriva Grosseto sull'ultima risposta e io non l'ho ascoltato.
0: Porca miseria, no! Questo perché voi donne non avete mai fiducia negli uomini.
1: Non ascoltate mai.
0: Giusto così. La punizione divina. Hai perso.
1: Come si chiama tuo marito?
3: Antonello.
0: Chiedi scusa. Aspetta, ad Antonello.
1: Antonello, per quale motivo si suona il clacson? Quando c'è pericolo, no?
0: Giusto.
1: C'è un pericolo. Non ti sei accorto quando sei sposato che suonava tutto il clacson?
0: Antonello, perdonala se puoi. Ciao Michi.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Emilio! Hai visto a non avere una moglie? Bravo!
1: Aspetta, che vuoi salutare?
0: La moglie.
5: Aspetta. Sì, saluto la mia compagna Simona, saluto i miei bimbi Alessandro e Sofia e saluto tutti i miei colleghi di Site Bologna.
0: Non ho capito, di?
1: Siste in Bologna, c'è la compagna di Bologna.
5: Siste Bologna.
0: Ma fammi sentire cosa dice, cazzo. Con ste robe. Emilio, scusami. Potresti ripetermi perché il mio socio continuava a parlare gentilmente?
5: Saluto anche i miei colleghi di Site Bologna.
0: Site Bologna, ok.
1: L'ha detto 4 volte, se tu non ci senti.
0: Tu hai capito?
1: Site Bologna.
0: Che cos'è Site Bologna, socio?
1: È un'azienda dove lavora.
0: Porca miseria.
1: È anche un'azienda molto grande.
0: Sì? Sì. Sì, cosa fanno? Cosa fanno?
1: Lavorano.
5: Quanto? Il più delle volte.
0: Ma non sempre.
5: Si lavora tanto.
1: Quando fanno sciopero.
0: Ciao Emilio, ti mandiamo un abbraccio enorme. Ovviamente riceverai il kit di Radio 105 che comprende la maglietta, il cappellino, il portapass e lo zainetto di Radio 105. Ciao Emilio.
5: Grazie. Ciao ragazzi.
0: Ciao bello.

0: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: 105. Traffic.
10: Questa è la situazione su strade, autostrade, code a tratti in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano tra lo svincolo via Rubattino, Segrate, Città Studi e Gobba Treviglio, Vimodrone verso lo svincolo Lecco. Ci sono rallentamenti sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso il capoluogo toscano, sulla 7 code per incidente tra Lacio Raccordo, Bereguardo Pavia e svincolo Vinasco verso Milano. Una perdita di carico invece segnalata lungo la A26 tra Lacio con la 10 e Masone in direzione Gravellona Toce, lavori sulla A10 tra Orcofeglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. C'è una perdita di carico lungo il tratto marchigiano della 14 tra Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio per chi procede verso Ancona. Ultima segnalazione sulla statale 47 della Valsugana, coda per un veicolo in avaria all'incrocio Galleria dei Crossi verso Pergine. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
21: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
2: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata. 105 Night Express Live,
22: martedì 16 giugno con Angie. Night Express,
2: Night Express. Scopri come partecipare su 105.net.
23: Radio 105, proud to be different.

0: Dolce Nera con Epopea, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Epopea? Carovana.
1: Epopea,
0: no.
1: Epopea non sta.
0: No, mi è venuto in mente, ma adesso non mi toglierò più dalla testa per tutta la sera. L'immagine di Massimo Boldi che in SPQR faceva Puppea, Puppea, tu c'ha le puppea, pera, pera, pera. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia.
1: Grazie a Dio, siamo arrivati alla fine. Siamo...
0: E beh, lunedì è sempre pesantino, Poi arriviamo dal weekend, abbiamo fatto cose. Tu, per esempio, socio, cosa hai fatto questo weekend?
1: Ho dormito.
0: Sì.
1: Sabato e domenica.
0: Non hai fatto niente, non hai lavato.
1: No, sono rimasto a letto sabato e domenica.
0: Ah, sei rimasto a letto sabato e domenica.
1: Sì, sì.
0: Ti vedo un po' troppo sorridente, Sì. Poi magari.
1: Avevo bisogno di dormire.
0: Poi ricordami una cosa, magari dopo.
1: Avevo bisogno di stare a letto.
0: Postiamo su Instagram la foto del tuo bidet, ricordami.
1: Va bene, sì, sì. Perché io me lo faccio il bidet.
0: Sì, eh? Sì, sì, sì, sì. Lo usi anche per lavare cose. Siamo arrivati alla fine.
1: È lì vicino, scusa.
0: Oh mamma mamma, che brutte cose che vedo nei miei occhi.
1: Vuoi vedere i miei acquisti su Amazon?
0: No. Ne ho già visti due di acquisti su Amazon, grazie. Allora, vi lasciamo in compagnia, ovviamente, del sommo Max Briganti.
1: Non ha messo la sigla, la facevo io.
0: Tu stai mancando di rispetto al sommo ultimamente, te lo volevo
1: perché?
0: Dire. Tu non ti giro
1: più. Io mi applico in modo diverso. E poi ho avuto la dispensa da lui.
0: Sì?
1: Sì, non ne faceva più niente della sua dispensa. Me l'ha data vuota, chiaramente.
0: Grazie alla Saretta, grazie alla nostra Claudietta, zia, al centralino oggi, il centralino.
1: Sì, centralino, centralino.
0: Grazie al nostro Mattia.
2: Uè, Napoli, Angry Bird, maialino rosa.
3: Giuro che non vengo più.
0: Domani ritorno al Fargi.
3: Domani torno al Fargi.
0: Vi lasciamo con Max Brigante, 105 Mi Casa. Noi, come sempre, vi salutiamo con la massima del Brillo Parlante.
1: Di solito chiudo con una massima in riferimento a quello che ci sono state nelle due ore precedenti.
0: Sì.
1: Invece oggi anticipo quello che ci sarà domani.
0: Ma quando mai? Però vabbè, va.
1: Cioè, mi hai fatto caso che il lavoro più difficile del mondo è quello del disegnatore di identikit in Cina.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: In diretta su Radio 105, nuova puntata di 105 Mi Casa con Max Brigante. Vedo davanti a me il mio caro amico Simo J.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te. Vedo di fianco a te Nadia.
2: Ciao, buonasera.
0: Come state ragazzi?
2: Bene.
0: Bene, vi vedo, sì, vi vedo, vi vedo belli, chi più chi meno. E non voglio entrare nel dettaglio
1: anch'io
0: adesso di chi più chi meno.
1: Meno davanti.
0: No, ma non, nessuno ti aveva chiesto niente.
2: Dai, non litigate.
0: No, no, no, no, no, no.
1: Parlo, non mi risponde.
0: Com'è andato questo weekend, ragazzi?
2: Vabbè, il mio benissimo.
0: Nadia mi sembra che abbia molto da raccontare.
2: Ah, io benissimo.
0: Partirei da lei perché a differenza tua credo che non ci sia un granché. Nadia, racconta, facci un po' sognare.
2: Allora, io sono stata al Firenze Rocks.
0: Yes.
2: E sono andata a vedere il mio Lenny Kravitz.
0: Yes.
2: E Salmo. È stata una serata bellissima, al di là del fatto che vabbè, ero con la nostra Fabiola e altri amici, quindi sono stata proprio bene, li ringrazio, mi hanno fatto proprio passare dei momenti indimenticabili, direi così, indimenticabili.
1: Vabbè, adesso indimenticabili con Ringo, mi sembra eccessivo.
2: Indimenticabili anche con Ringo. E poi, insomma, il concerto è stato bellissimo, devo dire, un Salmo con un set veramente, è stato bravo.
0: Ma cosa vuoi dire a Salmo? Salmo, lo dico per chi non l'avesse mai visto live, è tra i più bravi del mondo, cioè Salmo dal vivo è qualcosa di gigante.
2: Davvero, e quindi molto felice del suo momento. E poi è arrivato il nostro Lenny. E vabbè, Lenny è Lenny, devo dire, cioè veramente con quegli addominali lì che vediamo su Instagram.
0: Roba di chirurgia plastica.
2: No, non credo proprio, roba di allenamenti che funzionano, al contrario dei vostri.
1: È finto come presepe.
0: È finto.
2: È finto
0: come
1: presepe. È vero, no? Lenny Kravitz.
2: Allora, sono due cose diverse, chiaramente. Diciamo che Salmo è proprio sanguigno.
0: Sì,
2: quella roba lì, devo dire che le donne sono impazzite
0: Salmo.
2: Sì, comunque posso dirti, mi ha fatto un bel testa a testa con Lenny. Ho visto donne,
0: wow.
2: E insomma, Lenny lo volevamo anche incontrare, questa cosa ancora non ci è riuscita.
0: Niente.
2: No. Diciamo che non siamo riusciti a entrare nel camerino di Lenny.
0: Nonostante, insomma, eravate attrezzate bene.
2: Eravamo attrezzati
0: tra passe e varie cose.
2: Racconto solo questo piccolo finale di serata, dove comunque lui torna nella zona camerini e io ovviamente semino tutti, perché ho detto, cioè, in gruppo non ce la possiamo fare, vado io. E quindi con questo giro di passo sono arrivata lì e questo signore molto, diciamo, con un fisico importante, cioè mi ha guardato come per dire: ma tu chi sei? E io, come potete immaginare, ovviamente in inglese, lo guardo, cerco un'amica. L'ho detto in italiano talmente che lui ha fatto vabbè. E quindi mi ha lasciato lì, però Lenny era proprio chiuso dentro,
0: niente.
2: Probabilmente stava facendo una video call.
0: O degli allenamenti.
2: E quindi sono andata via con le orecchie basse. Però Lenny, sappi che non è finita qui.
0: A proposito di cantanti che fanno impazzire le ragazze, stasera, credo di non sbagliare, a San Siro c'è Lauro.
2: Sì.
0: Quindi un saluto anche a tutte le persone che in questo momento sono in macchina direzione San Siro per andare a vedere Lauro, che ho visto qualche sera fa. E veramente è magnetico, è proprio seduttivo. C'è un pubblico femminile che proprio impazzisce letteralmente per lui e credo, insomma, che questa sera San Siro racconterà più o meno una storia simile.
2: E giusto per dire, la zia va anche stasera a San Siro, dopo essere stata già anche a Roma.
0: Wow.
2: La zia sta facendo tutte le
0: date.
1: Dai,
0: ricordiamo che quando era stato da noi Lauro l'ultima volta, la zia si era fatta scrivere sul braccio una frase che credo fosse Incoscienti Giovani, innocenti l'avevo fatto diventare. E poi si è scritto da Lauro e lei se l'è tatuato.
2: Esattamente.
0: Bello. Quindi buon concerto a chi va a vedere Lauro e buon 105 Mi Casa a noi che lo dobbiamo fare e speriamo a tutti voi che starete con noi.

0: partiti parlando di Lenny Kravitz, di Salmo, di Achille Lauro. Stasera però in realtà non parleremo di musica, abbiamo un ospitone, abbiamo veramente un grandissimo campione che ci viene a trovare e poi ci viene a trovare in un periodo particolare, perché insomma il basket NBA è in questo momento gigante sotto la lente di ingrandimento, perché la squadra di New York, quindi i New York Knicks, hanno vinto dopo non so quanti anni, tantissimi,
1: 53
0: anni, non facevano una finale da 20, oh, 27 sì, forse, e chiaramente insomma è la città più luminosa del mondo che vince, per cui un'amplificazione enorme di questa vittoria. E noi in questo contesto storico chi ospitiamo stasera?
1: Allora, incredibilmente, sembra fatto apposta, non è così. Lo possiamo dichiarare che non è così?
2: Ma infatti prima di chi è l'ospite poi racconto.
1: Allora, l'ospite, do qualche indizio, ha giocato in NBA con circa 9 squadre.
0: Ok.
1: Due volte con la stessa, con la quale tra l'altro è stato l'unico italiano a vincere l'anello dell'NBA del 2014, quindi ha vinto il campionato proprio con i San Antonio Spurs. Sto parlando del grandissimo, grandissimissimo Marco Bellinelli, che viene a trovarci perché c'è un bellissimo docufilm, The Basketball Dream, diretto da Giorgio Testi, proprio dedicato a lui, quindi parleremo di questa, la sua vita, la stupenda carriera che appunto l'ha visto con le maglie di Golden State, Chicago Bulls, appunto Sant'Antonio. È stato veramente un grandissimo giocatore che ha smesso l'anno scorso alla Virtus Bologna, dove poi ha cominciato
0: a giocare. Sì, e dove è tornato dopo, esatto, il percorso in NBA, era tornato, esatto, a Bologna. Questi ragazzi hanno una vita pazzesca. Dico questi ragazzi perché per esempio con Gallinari abbiamo spesso parlato di questo, no? Il sogno che sembra irrealizzabile, quello di un ragazzo che gioca a basket, che non solo arriva a giocare nella Serie A italiana, ma va oltre confine, oltre oceano, e gioca nella Lega.

0: più prestigiosa del mondo, che è l'NBA, che abbiamo sempre guardato tutti come un qualcosa che è molto lontano, e che invece, insomma, da un po' di anni a questa parte, anche parecchi, ospita anche tanti europei, tra questi anche un po' di ragazzi italiani, come per esempio Marco Bellinelli, che però, come dicevi giustamente tu, è ad oggi l'unico italiano che ha vinto un anello. Fantastico. Che è qualcosa di Fantastico. Grandioso.
1: E voglio dire che sto rincorrendo Bellinelli da mesi. Poi sì. abbiamo fissato questa data in tempi non sospetti, ma il karma, che mi sta dando tantissime gioie in questo periodo, ha fatto sì che questa data fosse la più importante, cioè quella anche più giusta in cui lui,
0: pazzesco,
1: insomma. Quindi stupendo. Tra l'altro io sono tifosa dei Knicks tantissimo.
0: Guarda, me ne sono accorta accorto da una tua storia su Instagram. Ho detto, avrà sbagliato.
1: No, guarda, cioè, che vabbè. Io sono andata a New York a vedere la partita.
0: Me lo ricordo.
1: Ed è stata fra le tre cose più belle che ho fatto nella vita.
2: Vabbè, quindi, grazie. Noi siamo anni, diciamo.
0: Per favore, non chiedere le altre due, Simo.
1: No, non ve le posso dire.
0: Non fare quell'errore. Non fare quell'errore.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Parleremo di basket, parleremo di NBA, parleremo di storie incredibili, di vite che hanno traiettorie veramente da film. E infatti, insomma, la sua vita è diventata un film, un documentario, The Basketball Dream, il sogno legato al basket, ed è il sogno di chi ci verrà a trovare questa sera. Siamo veramente felici, felicissimi di ospitare Marco Belinelli.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore. Colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Che acqua, che acqua che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Buonasera, in diretta su Radio 105. Siamo felicissimi di essere qui con Marco Bellinelli questa sera. Ciao Marco.
1: Ciao, buonasera.
0: Ben
1: a tutti.
0: Ritrovato. Ma poi veramente il timing, cioè su questo titolo NBA, su questo anello che va a New York, mi arrivi tu, l'unico italiano che ha vinto un anello e che l'ha vinto con gli altri, con,
1: esatto,
0: gli Spurs.
1: Con quelli che hanno perso.
0: Eh sì, con quelli che hanno perso la finale. Una finale che molti invece davano, insomma, con un finale diverso.
1: Io prima di tutti, perché avevo detto, però ho sbagliato completamente, perché avevo detto che San Antonio avrebbe vinto la finale NBA 4-2, invece la finale è finita 4-1 per New York Knicks, quindi ha vinto, diciamo, la squadra che meritava. Cioè, quest'anno, a prescindere di tutto, devo dire che è stata una delle prime volte in cui, vedendo una finale NBA, se avesse vinto San Antonio sarei stato super contento per tanti motivi,
0: certo.
1: No? Perché comunque ho vinto il titolo, ci ho passato un po' di anni a San Antonio, conosco comunque l'ambiente familiare, per Coach Popovic, insomma tutti gli ex giocatori che hanno giocato lì, i miei ex compagni di squadra. Però dall'altro lato, ovviamente, sai, New York, da 53 anni che non vinceva il
0: Mamma
1: titolo,
0: mia.
1: Poi parliamo del New York, quindi una squadra veramente dove attorno c'è una carica pazzesca, no? Poi c'è il Madison Square Garden, che secondo me è uno dei palazzi più belli. New York in questo momento, la città era invasa da adrenalina, da qualsiasi cosa, no? Quindi alla fine ha vinto la squadra che ha meritato, e comunque è stata una bella finale.
0: Sai che pensavo proprio in queste ore, che io poi sono nell'algoritmo, evidentemente vedo solo scene di celebrazione newyorkese.
1: Sì, sì.
0: E pensavo che per noi l'NBA, e poi grazie a te e a alcuni tuoi colleghi che sono andati lì un po' da protagonisti, l'abbiamo sentita un po' più vicino.
1: Sì.
0: Però l'NBA e le celebrazioni, quindi se penso a Michael Jordan col sigaro, è qualcosa di molto lontano comunque, qualcosa che noi abbiamo sempre guardato, chi tifava una squadra, chi l'altra, però è comunque lontano, cioè non è lo scudetto di una squadra italiana, no? Che con la quale hai una connessione un po' più facile. Per cui pensavo proprio oggi che venivi, dico, glielo devo chiedere, cioè, ma che cos'è veramente vincere un anello? Cioè, che si può rapportare uno scudetto italiano? Che cosa vuol dire là vincere un anello?
1: Ma guarda, come dicevi tu giustamente prima, uno dei miei ricordi più belli di quando abbiamo vinto il titolo NBA non è la vittoria in sé, ovvio che è stato incredibile, super emozionante, ma io da amante della pallacanestro e l'ho seguita fin da piccolo, io le prime immagini che ho delle videocassette erano di, appunto, Michael Jordan col sigaro.
0: Sì, sì, sì.
1: E oppure poi andiamo più avanti, Kobe Bryant col sigaro, LeBron James, insomma tutti i grandi campioni con il sigaro. Quindi il momento più bello per me sono stati i festeggiamenti, perché la parte più bella era, ok, noi abbiamo vinto la partita, andiamo nello spogliatoio, c'è un piccolo discorso di Popovic e dopo si parte dopo, con lo champagne in testa Pop, arriva questo carrello gigante pieno di birre. E mi ricordo ancora il dottore del San Antonio Spurs che arrivò appunto con questo carrello della spesa pieno di sigari cubani. Cioè, capito? Quindi il gesto di, sì, aver fumato il sigaro della vittoria, no? Sono tutte quelle cose che messe insieme ti fa vivere veramente, sì, qualcosa di indimenticabile. Poi ovvio che vincere uno scudetto in Italia o vincere magari una partita, una finale di Eurolega, è bellissimo, però per tutto quello che c'è attorno, no?
0: Sì, i rituali,
1: della
0: proprio,
1: gente, rituali,
0: sì.
1: Che ne so, adesso ti portano la mascherina per coprirti dallo champagne, ti danno i sigari, può entrare la famiglia nello spogliatoio, la maglietta già pronta. Cioè, io mi ricordo che quando entrai nello spogliatoio vidi poi tutto il nostro spogliatoio tutto coperto, perché ovviamente non volevano che lo champagne,
0: certo,
1: o altre cose andasse verso le magliette, le giacche, roba del genere. Quindi era proprio la
0: che
1: perfezione,
0: bravi,
1: anche dopo una finale NBA,
0: sì,
1: vinta, no? Quindi
0: sì,
1: è clamoroso,
0: che
1: cioè
0: sogno,
1: da brividi.
0: Che sogno, che sogno. Ma lo raccontavamo anche prima, dopo tutto la tua vita è la traiettoria di un sogno, anche di altri sportivi, per certi versi la tua ancora di più, e sono sicuro che se questa intervista la stessimo facendo andando indietro di 10 anni, tu sei dentro questo sogno, sei dentro questa traiettoria, ti rendi conto e non ti rendi conto, o forse non è neanche tempo di renderti conto, perché comunque devi allenarti e sì, stare lì sul pezzo. Ora è un po' diverso, e forse anche ciò di cui parleremo questa sera, che è il docufilm sulla tua vita, forse ti ha aiutato a metabolizzare anche veramente tutto quello che è stata la tua vita.
1: Guarda, sono onesto, devo dire che quando abbiamo iniziato a girare questo documentario, ci sono alcuni step della mia carriera in cui mi ero dimenticato, e quindi riviverli per me è stato molto bello e molto emozionante. Cioè, ci sono delle partite che non mi ricordavo neanche, ci sono degli episodi nel docufilm dove magari parlo con la mia famiglia o con i miei amici che io non mi ricordavo, però cioè proprio l'avevo proprio rimosso dal mio cervello, no? Che ne abbia una memoria incredibile, però insomma sono stati comunque momenti importanti e io quelli me li ero dimenticati, proprio perché, come dici giustamente tu, quando tu sei un giocatore comunque sai alla fine e sei molto impegnato mentalmente, allora allenamenti, viaggi, cioè non lo so, sei completamente
0: sei nella macchina che va veloce, non si può fermare.
1: Esatto, invece lì quando abbiamo girato appunto tutto questo docufilm è stato proprio bello rivivere, è stato molto emozionante come dicevo prima, e per me è stato un po' strano all'inizio perché sai, io sono sempre stato un ragazzo abbastanza chiuso tra virgolette, no? Però sapevo che in quel momento lì, per tanti motivi, sarebbe stato importante, diciamo, anche dare un esempio o mandare, diciamo, un qualcosa ai ragazzini d'oggi, no? Quindi per me quello mi ha aiutato molto ad aprirmi, è stato molto importante comunque averlo fatto ovviamente con un regista molto importante che tu conosci.
0: Sì. Che saluto anche
1: che salutiamo.
0: È Giorgio Testi, che
1: esatto.
0: è un regista molto bravo, nella musica insomma è veramente molto considerato, e quindi sono felice, veramente molto felice che abbia lavorato al tuo esatto. docufilm, perché so che ha una bella sensibilità.
1: No,
0: quindi...
1: Poi anche l'autore Francesco Zipper, insomma abbiamo subito iniziato questo bellissimo rapporto, no? Che mi ha facilitato, come si stavo dicendo prima, per me la possibilità di aprirmi e di essere il più sincero possibile, quindi io penso che sia andato molto bene.
0: Bene, senti, c'è un momento, no, della tua carriera che forse non è così rilevante, però
1: vediamo
0: qui,
1: se mi ricordo,
0: però qui in Italia l'abbiamo vissuto come una vittoria dei mondiali, cioè noi esultavamo tutti, che quando tu vinci una gara dei tre punti.
1: Inaspettata,
0: no?
1: Sì.
0: Sì, però voglio dire che non è una cosa per... Però, cazzo, per noi italiani è stato veramente incredibile. Ti volevo chiedere se poi è importante anche per un giocatore, perché in effetti mette molta luce, no?
1: Sì.
0: Perché come vince la gara delle schiacciate, comunque...
1: No, comunque sei da solo.
0: Sei da solo, ti mette molta luce. E sul tuo nome, sul tuo brand, in qualche modo. E volevo chiederti com'era stato, anche adesso che la rivivi.
1: Allora, guarda, devo dire che... Allora, è stato improvvisato, cioè nel senso che... Allora, io avevo tirato molto bene quella stagione San Antonio Spurs, no? Quindi a febbraio ho la possibilità, vengo chiamato, diciamo, dall'NBA, tra virgolette, dallo Star Game, in quell'anno era a New Orleans, per poter fare questa gara di tre punti, perché tiravo, secondo me, sopra il 40%,
0: quindi,
1: che è una buona cifra.
0: Guardano le percentuali,
1: esatto,
0: e selezionano
1: i
0: giocatori.
1: Magari i migliori 6 o 7, 8, okay, adesso non mi ricordo. Però io in quel momento, contentissimo, però dopo, cavolo, dico... comunque sono da solo, cioè se sbaglio sono io il colpevole, cioè se faccio una figura è colpa mia. Infatti io mi ricordo benissimo i primi tiri che io ho fatto alla gara tiro da tre punti, perché sono stato il primo tiro un airball, cioè non ho beccato proprio il ferro. Poi era capitato ancora secondo me da un'altra parte, adesso non mi ricordo se in posizione di guardia o in posizione centrale, ho fatto un tiro e non ho beccato niente. Quindi dopo, passata quella paura, quell'emozione... Io ho superato il primo turno, diciamo che dopo mi sono abbastanza tranquillizzato, vedevo che andava avanti, allora ho detto proviamoci, anche perché comunque i giocatori che erano selezionati per questa gara del tiro da tre punti, cioè comunque c'era Curry, c'era Kevin Love, c'erano tantissimi altri giocatori, quindi io ci ho provato fino alla fine, e poi sono andato in finale, e quando sono andato in finale contro Bill io vedevo e sentivo che ovviamente, come normale che sia, al palazzo tutti tifavano per Bill, no? Io mi ricordo dietro che c'erano, adesso non mi ricordo se era Nelly o se erano altri cantanti, che comunque facevano il tifo ovviamente per un giocatore americano.
0: Certo.
1: Quindi questa roba ha acceso dentro di me un fuoco per dire no, questo un giro, questa volta la porto io a casa, poi è andata così e io non ho realizzato bene la cosa. Perché dopo io vado a cena fuori con mio fratello, con un mio amico e quindi vediamo proprio, cioè, non abbiamo festeggiato. Cioè, ce ne siamo cominciati a rendere conto nei giorni dopo. E ovviamente nel docufilm poi dopo ho notato che comunque è stata una roba veramente molto, molto bella. Cioè, non avrei mai pensato da giocatore di affrontare una gara di tiro a tre punti. Speravo di essere chiamato, ma le mie cose quando ero piccolo erano giocare in NBA, giocare e andare ai playoff, vincere un titolo NBA. La gara tiro a tre punti è stata tutta una cosa che è venuta da sola ed è stata sicuramente bellissima.
0: Ma ti eri allenato di più rispetto a un allenamento normale per a quello allora, che era il tuo allenamento?
1: No, allora ho dovuto rifare allenamenti, ma tipo due giorni prima, perché comunque sai, allora c'è la stagione, poi c'è una settimana di pausa dove c'è lo star break, c'è lo star game e io mi sono allenato con un vice allenatore a San Antonio prima di andare a New Orleans, dove facevamo le ripetizioni delle posizioni, no? Quindi mettevamo il carro, il carretto di fianco con i palloni in tutte le posizioni, quindi ci allenavamo un po' sul tempo, quelle robe lì. Però ti dico, non è stata una roba che dici 24 ore su 24 ero lì per provare a vincere, cioè è venuto fuori e quando sono stato lì poi è stato bellissimo, lo vincerà ovviamente anche da italiano, no? Per tutte le persone che sono state sveglie a guardare appunto questa competizione.
0: Bellissimo, io me lo ricordo proprio da in piedi sul divano, ecco, da quelle cose lì. Mettiamo una canzone.

0: docufilm che racconta la vita di Marco Bellinelli, si chiama The Basketball Dream, e insomma ne stiamo parlando questa sera con Marco. La firma della regia è di Giorgio Testi, e insomma ci stavi raccontando anche un po' di episodi che chiaramente poi vengono esplosi, no, nel docufilm. Quando l'hai guardato la prima volta, che c'è sempre un momento dove ti mettono lì e ti dicono guarda, questo è quello che dovrebbe essere, che sensazione hai avuto? Te la ricordi?
1: Allora, la prima volta l'ho guardato con mia moglie e mi sono emozionato, ci siamo emozionati.
0: Lacrime che sono cadute o occhi lucidi?
1: Occhi lucidi, direi. Lacrime però dopo poi sono cadute. Cioè il bello di questo è stato appunto che io, ovviamente come normale che sia, ho dovuto vederlo un paio di volte per capirlo bene, per vedere se tutte le cose erano fatte bene, giuste. E io in tutte quelle volte comunque mi sono commosso, quindi vuol dire, certo, che comunque qualcosa di buono è stato fatto, mm-hmm, no? Quindi quella è stata la cosa più importante e quello che mi ha fatto provare appunto a fare questo docufilm e raccontare, diciamo, la mia storia.
0: Prima mi hai ricordato una cosa, cioè quando parlavi dell'NBA dicevi sai, io avevo quel sogno, avevo l'NBA, mi sono ricordato che avevo letto una cosa di Kobe che da piccolino giocava con dei ragazzini al playground, si fa un po' male alla caviglia, dice io ragazzi smetto perché io poi devo andare a giocare in NBA, non posso rischiare, no? E questo è come dire, è un po' magico, perché è come se qualcuno avesse delle ambizioni, sì, sì, più grandi di altri, ma non sai neanche bene perché sei piccolo, e tu ti ricordi quando ti è arrivata un po'
1: la sensazione
0: vera, sì, quella sensazione veramente di voler andare là?
1: Guarda, allora all'inizio, come avevo detto prima, era tutto un grande sogno, no? Io, come ti stavo dicendo prima, con mio fratello guardavo le partite da basket da piccolo, andavo al campetto con lui, giocavo con ragazzi più grandi, e quindi per me la pallacanestro è stata sempre tutto, ero fissato, sai quando vedi ragazzini che palleggiano tutto il giorno, tutta la mattina, con i vicini che magari si incazzano,
0: sì,
1: io facevo così, andavo fuori in giardino a casa dei miei genitori, a casa nostra, mettevo a tirare, però la sensazione che ho avuto di poter provare, diciamo, a entrare in quel mondo o essere un giocatore NBA l'ho avuto, allora, negli anni in Fortitudo, quando comunque sai, cominciavo a essere importante per la squadra, mm-hmm, notavo che comunque avevo delle attenzioni, no? Venivano degli scout a vedere le partite, allora lì ho detto continuiamo così, siamo sulla strada giusta. Però poi cosa succede? Che io vado al draft, momento bellissimo, super emozionante, e i primi due anni e mezzo sono stati per me molto complicati, no? Perché non ho avuto la possibilità, magari non ero pronto, magari non ho avuto neanche la fortuna,
0: l'incastro giusto.
1: Magari gli allenatori o la società non mi avevano dato probabilmente la possibilità di crescere, di poter sbagliare, e quindi lì è stato un po' complicato. Però quando sono andato a New Orleans, che ho giocato con Chris Paul, e lì sentivo la fiducia della società e dei compagni di squadra, lì è stata la prima volta che io mi sono veramente, ho iniziato a sentirmi a tutti gli effetti un giocatore NBA. È stata veramente la prima volta. Cioè lì che dico, cavolo, adesso veramente mi sento un giocatore NBA, posso giocare. Poi mi facevano giocare in quintetto, poi ho fatto i primi anni di playoff con New Orleans, poi avevo Chris Paul di fianco a me, quindi insomma è arrivato nel momento giusto, ho saputo aspettare, cose che molti giovani non hanno, però quello sai, probabilmente anche grazie al mio carattere, no? Nel senso che non ho mai mollato, non ho mai comunque avuto la voglia di dire ok, adesso il primo anno non ho giocato con Golden State, certo, cosa faccio? Chiamo il mio agente, non mi piace, torniamo in Italia, torniamo in Europa, certo, andiamo a fare l'Eurolega, roba del genere. No, io sapevo che prima o poi, o speravo, sarebbe arrivata questa possibilità, volevo farmi trovare pronto, poi ovvio che, cioè adesso ripensandoci, è stato pesante, perché tutti gli allenamenti, gli extra, perché poi dopo io non andavo in panchina, Quindi quelli che non vanno il primo anno a Golden State in panchina, i rookie, ma anche dopo quando non giochi, tu ti alleni prima della partita. Okay. Ciò vuol dire che tu vai partita alle 7, vai lì alle 4 e mezza, ti alleni, fai pesi, guardi la partita e poi vai a casa.
0: Certo.
1: Tosto. Tutti i giorni, sì. Cioè più che altro a livello, cioè non fisico, no, ma più a livello mentale, perché comunque sai, io arrivo là che avevo già comunque quasi 20 anni,
0: certo,
1: quindi comunque
0: senza
1: arrivavo già
0: nella
1: da giocatore
0: partita.
1: Che qua comunque sì, in sì. Europa giocavo bene, ecco,
0: certo,
1: diciamo.
0: Senti una cosa, abbiamo veramente un minuto.
1: Vai.
0: Però prima mi è piaciuto quando hai detto, sai, questo docu ho pensato fosse giusto anche per i giovani, per lasciare c'è qualcosa. E io credo che i grandi giocatori debbano lasciare una legacy, perché
1: abbiamo il dovere,
0: perché è così
1: me.
0: Che funziona, no? E cosa credi che trasmetta da questo punto di vista il docufilm? Che tipo di valore?
1: Bah, allora guarda, innanzitutto sai, come stavo dicendo prima, la voglia, l'ossessione tra virgolette di non mollare mai, di seguire i propri sogni, perché poi alla fine sì, io ho questo carattere che mi ha permesso, diciamo, di non mollare, ma è avvenuto ovviamente grazie anche alle persone che io avevo accanto, perché sicuramente quelle sono importanti, che cercano magari anche di indirizzarti nella direzione giusta e di credere nei propri sogni, no? Nel senso che nonostante io, sai, non sono quel ragazzo di 2,12 m, un predestinato, cioè
0: certo.
1: Nel senso che io, secondo me, la mia storia racconta che ovviamente con un talento, però poi il talento va allenato.
0: Tanto allenato,
1: bisogna
0: certo.
1: Stare lì sul pezzo, non bisogna mollare mai, e poi alla fine probabilmente qualcosa di positivo può avvenire. Ecco, questo diciamo è la cosa importante che volevo che tante persone, ma soprattutto tanti ragazzini, diciamo, abbiano nella testa, no? Che comunque non bisogna mollare, ma bisogna comunque sempre credere nei propri sogni fino alla fine.
0: Questo è molto altro all'interno di The Basketball Dream, il docufilm che racconta la storia, la traiettoria di Marco Bellinelli, che è stato qui con noi. Sono veramente felice di averti ritrovato.
1: Potremmo andare avanti un'altra ora.
0: Sì, sì, sì, ma guarda, è colpa di Simone che dice che dobbiamo chiudere.
2: È la pubblicità, non sono io.
0: Vabbè, la metteremo.
1: E poi dobbiamo dire che ad agosto sarà su Rai il documentario.
0: Quindi
1: adesso l'ho saputo oggi, ad agosto okay. Sarà su Rai, quindi poi sarà sulla piattaforma ovviamente, quindi guardatelo e poi dopo ci fate sapere.
0: Molto volentieri, non vedo l'ora. Un abbraccio grande Marco.
1: Grazie mille,
0: a presto.
1: Un abbraccio a voi.
0: Ciao, ciao, ciao. C'è 105 mi casa.
3: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia. Radio

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea,
1: solo con Radio 105, in collaborazione con
3: Moschino Beauty. Presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Italia.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Devi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna.

0: consegna info su nissan.it.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
4: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
2: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata. 105 Night Express Live,
1: martedì 16 giugno con Angie.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
5: 105.
2: Che storia!
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: George Michael nel 1987 con la sua Faith. Simone mi ha detto che dobbiamo chiudere. Come mai siamo così in ritardo, Simo?
1: Beh, meritava i minuti dedicati Marco Bellinelli, dai. Quindi...
0: Vuoi dire che abbiamo chiacchierato un po' troppo?
1: Abbiamo chiacchierato, è stata un'intervista che mi riascolterò assolutamente nella replica, sia stanotte che sul sito.
0: Bene, così mi piaci. Grazie ancora a Marco Bellinelli, grazie a voi che siete stati con noi questa sera. Vi lasciamo al Night Express adesso, e domani chi viene a trovarci?
1: Beh, domani altra grandissima puntata, ci collegheremo con Paolo Crepè.
0: Lo
1: quindi
0: amo.
1: Domani veramente una doppietta.
0: Lo amo,
1: pazzesca,
0: lo amo. Amo profondamente il professor Crepè. Sono felicissimo. Domani dalle 20 alle 21 qui 105 Mi Casa.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105, pochi secondi e saranno le 21.

0: Buonasera amici belli, inizia una nuova puntata del 105 Net Express. Nuova settimana, settimana di fuoco per quanto ci riguarda, piena di appuntamenti. Innanzitutto una buona serata a tutti da parte di Alessandro Sansone. Sono da solo questa sera, Lucilla nostra non c'è, ha avuto un piccolo problemino con uno dei suoi 87 figli, però tutto a posto insomma. Torniamo insieme domani chiaramente. Voi come state? Spero tutto bene, spero un inizio di settimana come dire, di quelli, è vero, stanchi, perché entriamo in quella fase dell'anno in cui stiamo dando il colpo di reni, no? Come alla fine di una corsa ciclistica, siamo tutti un po' stanchi, cominciamo ad aver bisogno di andare in vacanza, la temperatura non aiuta, sono quei giorni in cui si dorme così e così, il condizionatore lo accendi, lo spegni, qualcuno lascia in modalità, come si chiama, deumidificatore, però poi a un certo punto fa fresco anche quello, allora lo lasci nell'altra stanza con la porta aperta, insomma, diciamo, non sono le notti più tranquille, poi ognuno c'ha la sua situazione, ci sono case e case, però inizio a sentire di persone che dormono così e così, 3-4 ore a notte, eccomi. Io sono uno di quelli. Addirittura qualcuno dice che si sta meglio in ufficio in questi giorni. Non so se anche per voi è la stessa cosa. Di buono c'è che appena fai una lavatrice, stendi i panni, li metti fuori 20 minuti, li tiri dentro e sono belli che asciutti. Buona serata a tutti, insieme a me fino alle 23 come ogni sera. Buona serata al buon Davidigno.
1: Ciao Ale, buonasera.
0: Ciao, buonasera. Come è andato il tuo weekend? Come
1: bene,
0: ti ritrovo?
1: Sono reduce da un matrimonio che mi ha devastato.
0: Attenzione.
1: Ma ci sono.
0: Attenzione,
1: sì.
0: Hai fatto un matrimonio
1: impegnativo.
0: Matrimonio impegnativo.
1: Molto impegnativo.
0: Devo dire che periodo di matrimoni ne stiamo vedendo tanti sui social. Quello dove sono stato io non è stato particolarmente distruttivo, anche perché credo che con il passare degli anni si sia capito, perlomeno in buona parte dell'Italia, poi quella per esempio da cui viene una parte della mia famiglia, no, non l'hanno assolutamente capito, che sfondarsi di cibo forse è esagerato. E quindi dove sono stato io ho mangiato, ma senza esagerare, cioè un numero di portate limitato, buonissime, cioè qualità, non quantità. Dopodiché da bere c'è. Ma comunque anche lì con moderazione. Invece tu hai mangiato e bevuto.
1: Io sono partito con quell'intenzione lì, okay. Ma dopo le cose sono cambiate ad un certo punto, puff, è cambiato tutto.
0: Ed è lunedì sera, a un certo punto puff e non ti ricordi più niente,
1: esatto.
0: Va bene. Un abbraccio a tutti voi che siete con me stasera per qualche chilometro, per tutta la puntata. In ogni caso ho tante cose da condividere con voi, veramente tante. Se vi va, come sempre, il nostro numero per commentare, per intervenire, per saluti, vari, baci e abbracci, 342 41 15 105 sms WhatsApp audio. Partiamo con Martin Garrix, Ed Sheeran, questo è Repeat It. Stay.

0: Mazzone, buonasera.
1: Ciao.
0: Sempre io, Romualdo d'Arezzo. Stamani alle 7 mi sono accorto che lo scaldamagno mi gocciolava e mi perdeva. Mi svegliato il lunedì mattina con un lavoro in più da fare. Comprato scaldabagno, montato nella pausa pranzo, lavorato fino alle 8. Adesso sto facendo un altro lavoro, ho finito la giornata e poi vado a ballare latinoamericano e mi rilasso, le energie mi rinascono. Ciao Sanzone, buona
1: ciao,
0: serata a tutti,
1: ciao,
0: ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao, che grinta che hai. Allora, a parte che svegliarci con una rottura di scatole del genere comunque è impegnativo e secondo me ti porti la pesantezza della giornata iniziata così e così un po' fino alla fine, però tu hai risolto subito, comprato altro scaldabagno, montato, bravo, perché comunque non tutti hanno voglia di farsi le cose da soli, e lavorato fino alle 8 e poi te ne vai a ballare. Latinoamericano, è vero, i giorni di inizio settimana sono i giorni in cui si balla quel tipo di musica. Non solo, si balla anche nel weekend, però effettivamente se devo pensare alle persone che fanno questo tipo di attività, cioè vado a ballare latinoamericano, tendenzialmente lunedì, martedì, mercoledì, non è mai di weekend, è un po' come il corso serale, no? Invece di fare il corso di taglio e cucito, vado a ballare latinoamericano. Che poi è una di quelle cose che a me ha messo sempre un po' di vergogna, perché anche quando inizia a saper fare quei due o tre passettini, c'è sempre il cubano che balla da Dio e che ti fa fare una figura in merda. Sempre, sempre, sempre, sempre, no? E bello o meno che sia, perché a volte ci sono pure quelli un po', come dire, un po' imbossiti, un po' morbidi, che però ballano comunque da Dio e diventano sempre i re della serata. Beati loro, ragazzi. Hanno una capacità, non so se siete mai stati a Cuba, però a Cuba adesso non è proprio il periodo migliore della storia per andare a Cuba. Però fino a qualche anno fa, che si viaggiava tranquillamente, era un paese molto sicuro, trovavi musica da tutte le parti, ovunque. Musica suonata da tutte le parti, e di fronte alla musica suonata magari artisti di strada oppure fuori da un ristorante, ovunque c'era suono. Cioè, quello che ti ricordi di Cuba è che c'è suono ovunque.
2: E tutti ballano anche.
1: E tutti ballano, tutti ballano. Turisti, non turisti, i cubani stanchi, i cubani in pausa. Loro suonano e ballano e cantano delle canzoni che musicalmente sono allegre, ma nei testi sono di una tristezza e di una malinconia infinita. E questo era anche un po' il sogno, no, di Cuba, che poi ti porti dietro per sempre, perché certe cose non vanno più via. Purtroppo mi hanno detto che adesso che Cuba vive una situazione di povertà molto più estrema rispetto a prima. Già prima non stava messa granché, però almeno gli lasciava spazio di poter lavorare, di poter fare, anche se poi vivevano in delle case così e così, al limite. Io mi ricordo di essere stato in questa casa, ho conosciuto questo ragazzo cubano che viveva con la nonna, Angelo, e lui praticamente viveva con la nonna in questi 30 metri quadri, dove nella cucina c'era una tenda, nella tenda aprivi, c'era un buco per terra e quello era il bagno. Era bagno per tutto, era bagno, doccia, tutto il resto. E lui, cioè, cucinava lì, ma poi era anche bagno, capito? Di fronte. Quindi con un secchio vicino al letto perché pioveva dentro e lui era piano terra. Capito? È questo il genere. E siamo al centro dell'Havana, l'Havana Vieja. Se qualcuno ci dovesse essere mai stato, insomma, sa di che cosa sto parlando. Ricordi del lontano 2016, adesso la situazione è molto cambiata e non è più nemmeno tanto sicura. Prima era il posto più sicuro al mondo, veramente. Ti proteggevano da tutto i cubani. Certo, ci provavano a portarti nel bar dell'amico loro, da cui prendevano 5 cuc o cup, insomma, la loro moneta. Provavano comunque a far girare l'economia tra di loro, però ti davano assistenza su tutto, potevi girare tranquillo in qualsiasi quartiere a qualsiasi ora del giorno e della notte. Adesso non è più così, infatti anche il turismo ne sta parecchio risentendo, anche perché per esempio negli Stati Uniti, se tu sei stato a Cuba recentemente, non ti fanno entrare. È disastro. Poi adesso con i mondiali, che non so se avete visto come stanno accogliendo quelli delle squadre straniere, vabbè, insomma, come dire, cose che vediamo tutti i giorni sui giornali e che vediamo in giro sui social. 21:10, grazie per i vostri messaggi. 342 41 15 105, il remix di Room 9 della bella canzone dei Maroon 5, Heroin.

0: C'è il 105 Net Express tutte le sere su Radio 105 dalle 21 alle 23. Dimitri da Trieste, Davidino, mi chiede: di a Davidino se è stato un matrimonio coccolo. Che cosa vuol dire?
1: Ma allora, coccolo in triestino vuol dire tipo una persona affettuosa.
0: Una persona affettuosa.
1: Tipo coccolo sarebbe tipo ragazzo anche a Trieste. Coccola, ragazza.
0: Ok.
1: E questo okay. Dimitri qua, che è un ascoltatore assiduo di 105.
0: Ah, ok.
1: Sabato ha fatto una telefonica in un altro programma e l'ho chiamato Ciao Coccolo.
0: Ah, cioè,
1: dopo
0: okay.
1: Che si è arrabbiato, vabbè, una diatriba perché non gli piaceva.
0: Okay,
1: comunque okay. È stato un matrimonio coccolo.
0: È stato un matrimonio coccolo, sì, ok, sì, sì. Perfetto. Va bene, un saluto a tutti voi che vi siete sposati magari questo weekend e che ci state ascoltando per la prima volta da marito e moglie. Da marito e marito, da moglie e moglie, insomma, come volete, come vi pare, come è stato, come vi piace amarvi. Piccola cosa di attualità che volevo toccare, visto che nelle ultime ore ha girato moltissimo sui social, su internet, questa cosa delle chat di alcuni operatori dell'ATM di Milano, quindi la società dei trasporti milanesi, dove commentavano in una chat tra dipendenti in maniera abbastanza sessista foto di donne che prendevano che prendono i mezzi pubblici, no? Qualcuno si è accorto che durante il servizio si commentavano queste cose, e quando io dico cose non voglio entrare nel dettaglio, però il dettaglio qual è? Il dettaglio è che le foto erano foto prese da telecamere o comunque immagini realizzate sui mezzi pubblici. Cioè, stiamo facendo tutto per cercare di migliorare la sicurezza. Si parla molto spesso di Milano, anche in maniera ingrata, devo dirlo, a volte se ne parla troppo perché Milano fa molta più eco, ok, in Italia, perché Milano è piena di persone che sono molto seguite, fa scandalo per tanti motivi, ma il problema sicurezza io lo vedo in tutta Italia. Lo vedo a Verona, lo vedo a Roma, lo vedo a Napoli, lo vedo poi magari in modalità diverse, in una città c'è un po' più di questo, in una città c'è un po' più di quell'altro, ma comunque il problema sicurezza secondo me in Italia esiste a prescindere. Quindi stiamo facendo di tutto per cercare di convincere le persone che con sti prezzi della benzina, che con le città sempre più inquinate, è meglio prendere i mezzi pubblici. Poi una donna prende i mezzi pubblici e vede la foto delle sue cosce fatte dalla telecamera magari dentro al tram girare per le chat dei dipendenti che commentano in modo anche, insomma, abbastanza basso, no? Quindi ragazzi, cioè, cerchiamo di intervenire un po' alla radice. Io dico sempre, non è una questione di punire o non punire, certezza della pena o quello che è, dico è una questione culturale. Che fare un commento, ragazzi, è la natura. I maschi non smetteranno mai di commentare le donne, così come le donne non smetteranno mai di commentare i maschi. È il come e il cosa si fanno determinati commenti in una chat privata tra dipendenti con le foto prese impropriamente. Cioè, si ferma una ragazza, si fa una bella ragazza, decide di volersi fare una bella foto con te perché ha visto che tu le stai facendo un complimento, è diverso, ti sta porgendo il fianco, che comunque non va commentato in un certo modo e l'immagine non dovrebbe comunque girare, e invece tu le prendi, vabbè, cose dell'altro mondo. Perché quello che dico io è sempre, è una cosa culturale, ci deve passare un po' dalla testa questa roba qua. Non voglio essere bacchettone, cioè è semplicemente una riflessione, perché poi che figura si è fatto, no? Pure l'azienda poverina che magari dice per pochi io devo fare una figura di questo genere, vabbè. Comunque, è lunedì sera, cambiamo argomenti, cioè, però andava comunque fatta una piccola riflessione sulla questione, almeno ora, visto che è abbastanza fresca come cosa. A Radio 105 il nuovo e ultimo singolo di Safe si intitola Buona Domenica.

0: la domenica.
1: Safe, la nuova voce del rap genovese che venerdì sera si è anche esibito dalle sue parti e dalle nostre parti, nel senso sul palco del 105 Summer Festival. E infatti durante l'esibizione a un certo punto ha detto: che bello ragazzi, sono a casa. Bello l'entusiasmo di questo giovane appena ascoltato qui su Radio 105, reduce da un Sanremo che gli ha portato un grande successo. Quindi si può dire, secondo me, arrivati ormai al 15 giugno, che uno dei vincitori di Sanremo è sicuramente Safe.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

la nostra nuova 105 Selection Dracula, Tame Impala con Jenny su Radio 105, 21 e 30 minuti di lunedì sera 15 giugno. Ciao a tutti da Ale Sansone, tutte le serie con voi dalle 21 alle 23 per il Night Express. Come siete messi a concerti quest'estate? Allora, vi ricordo intanto che giovedì a Ferrara c'è il 105 Summer Festival, il tour di Radio 105 dell'estate, e il giorno dopo c'è anche la festa per i 50 anni di Radio 105, quindi in piazza Ariostea dalle 21 venerdì ci saremo tutti noi conduttori di Radio 105, anche degli ospiti musicali, e quando parlo di ospiti musicali si parla di cantanti importanti, ok? Che stanno firmando un po' il suono di quest'estate, DJ set, insomma ci divertiamo, ok? Tutto gratuito, venerdì sera a partire dalle 21. Detto questo, detto ciò, come siete messi a concerti? Raccontatemi se per caso avete visto qualche bel concerto, è periodo questo, ce ne sono stati veramente tanti, Tiziano Ferro, Achille Lauro, se vi va 342 41 15 105 SMS WhatsApp, anche Cesare Cremonini, ieri ci sono stati Cure addirittura, Robbie Williams. E proprio il concerto di Cesare Cremonini sta facendo un po' discutere. Per quale motivo? Perché una ragazza ha fatto un video. In questo video si vede che per arrivare al concerto, quasi al palco, c'è da fare tutta una strada lunghissima. Tante persone non sapevano di questo giro che li ha portati a fare 25 minuti di cammino dentro un bosco per arrivare poi all'ingresso del concerto, e così facendo hanno perso buona parte dell'inizio. C'è chi è arrivato addirittura alla 12ª canzone. Questo video ha fatto molte views, quindi molte visualizzazioni, molti commenti, molti meme, qualcuno indignato, qualcun altro che diceva ma non è vero, io sono arrivato in tempo, l'ho visto tutto questo casino non l'ho dovuto fare, calcolando che in alcuni posti bisogna entrare da diversi ingressi, non è uno per tutti, ok? E soprattutto magari si trovano in posti dove non è facile parcheggiare, quindi devi parcheggiare lontano e non sai mai da dove arrivi. Io tutte le volte che vado in determinati posti arrivo sempre dal lato sbagliato. C'è un ingresso e io sono dall'altra parte, quindi 20 minuti di cammino in teoria me li devo fare anch'io. Comunque ha fatto molte visualizzazioni questo video, tant'è vero che a un certo punto anche Cesare Cremonini è intervenuto e ha detto la sua, anche un po' scocciato, e dice: il pubblico ha lo stesso ego degli artisti ormai, pensa che questi concerti li facevano anche 50 anni fa, senza schermi, senza una passerella, da 100 metri e con la tecnologia audio dei nostri nonni. Il pubblico non sentiva un cazzo ma capiva cosa stava accadendo. Oggi il pubblico ha lo stesso ego degli artisti, per questo voglio fermare questa macchina. Il concetto di grande evento è stupendo, ma porta fuori strada rispetto alla musica attuale. Io vorrei anche dire una cosa, non è che l'artista può dire ok sono arrivati tutti, bene comincio. L'artista, se deve iniziare alle 9, inizia alle 9. Mi incazzo di più quando l'artista inizia alle 10 e dovrebbe iniziare alle 9, perché poi mi tocca arrivare a casa alle 2 di notte, alle 3 se magari ho fatto anche qualche ora. Quindi io in questo momento sono dalla parte di Cremonini, che poi nell'organizzazione dei concerti possa funzionare meglio qualcosa, su questo sono d'accordo, su questo nulla togliere a chi magari ha avuto dei disagi. Peraltro questa ragazza si lamentava anche del fatto che era tanto lontana e che il concerto praticamente se l'è visto su uno schermo, al di là che era uno schermo bellissimo, però quando si va al concerto di un artista che porta tante tante tante persone ai suoi concerti, come per esempio Cesare Cremonini, c'è da dire anche un'altra cosa, che tu vai lì non per vedere Cremonini a 3 metri, lo speri di essere il più vicino possibile, però dall'altra parte tu sai che ci sono altre 30-40 mila persone che hanno avuto la stessa pensata, lasciatemi dire. Quindi se vai per avere una vicinanza, per essere tanto tanto vicino, devi acquistare uno dei biglietti che ti fa stare tanto vicino, se ce ne sono ancora disponibili, oppure muoverti tanto tanto prima, arrivare con tanto tanto anticipo, altrimenti vai lì per la festa. Se non sei disposto a correre questo rischio, o disposto a correre questo rischio, secondo me non vale la pena nemmeno tentare. Ok, perché pensa a quelli che a Cuba hanno visto i Rolling Stones, no? Sul Malecón. Quanti erano? Tantissimi! Quindi bisogna un po' capire che a volte non sono solo dei concerti, sono anche delle vere e proprie feste.

Another con 54 Ultra su 105, 21 e 38 minuti. Stanno arrivando un po' di messaggi su quelli che sono stati i concerti che avete visto ultimamente, quelli per cui avete preso i biglietti e state aspettando. Se vi va, ve lo ricordo, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. 342 41 15 105.

0: collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Negli iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: L'estate sta arrivando
9: ed è il momento giusto per sentirsi
8: bene.
9: Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
11: con il sottoscritto Enrico Papi
12: e Lodovica Comello.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
11: solo su Radio 105.
13: Vi aspetto!

0: Olivia Rodrigo, che non ha niente a che fare con i Promessi Sposi e non ha niente a che fare nemmeno con Olivia Dean. Sono due le Olivia in questo periodo, a seconda dei gusti poi uno sceglie. Olivia Dean, ho visto dei live, o meglio dei video dei suoi live, proprio belli, cioè proprio qualità, come si suol dire. Non che Olivia Rodrigo non lo sia, però non mi è capitato di sapere di qualcuno che è andato al concerto, quindi di questo si parla stasera, di concerti stasera, insomma adesso si parla di concerti, visto che è stato un weekend di grandi concerti, un periodo di grandi concerti. Robbie Williams, i Cure, Cesare Cremonini, ce ne sono stati tanti, Achille Lauro.
1: Stasera San Siro, Achille Lauro.
0: Stasera sì. Achille Lauro a San Siro. Ho visto tanti video del bel concerto che ha fatto a Roma, Circo Massimo, e che adesso finalmente al Circo Massimo si fanno i concerti, ragazzi. Oddio, non sono sicuro, non so se me la sto inventando questa cosa del Circo Massimo, controllo un secondo, però, come dire, io da romano che si è trasferito a Milano, sapere che al Circo Massimo abbiano iniziato a fare delle manifestazioni che prima non facevano, insomma, sono contentissimo. Sì, sì, Circo Massimo di Roma. Stanno facendo un sacco di cose lì, ci suonò anche Travis Scott e fece un bordello, ragazzi, fece veramente un bordello, addirittura tremavano le finestre a chilometri di distanza. Una location così bella come il Circo Massimo, perché non sfruttarla? E infatti adesso la stanno sfruttando. Concerti, le polemiche su Cremonini, abbiamo detto la nostra, io ho detto quello che pensavo relativamente al video polemica che ha fatto una spettatrice del concerto e anche la successiva risposta proprio di Cesare alle lamentele su certe cose. Io ribadisco che l'artista si deve esibire, non deve valutare se sono entrati tutti, non sono entrati tutti. L'artista fa una cosa, l'organizzazione del concerto fa un'altra. Chiaro, se poi l'artista vede dal palco che sotto sta succedendo qualcosa, una persona che si sente male, come hanno fatto diversi artisti, insomma, nel corso della storia, è un discorso. Ma cercare di immaginare se sono entrati tutti o se non sono entrati, ragazzi, poi ci sono anche dei vincoli urbanistici. Cioè, un concerto non può iniziare alle 10:30. Io mi ricordo una volta andai per sentire Snoop Dogg all'Atlantico Live di Roma e doveva iniziare alle 9:30, arrivò a mezzanotte. Fattissimo, era il suo compleanno, il computer girato, nel computer c'era la mamma su Skype, mamma guarda ti faccio salutare da Roma, e quindi il pubblico che parlava con lei, e fino a mezzanotte si sono esibiti soltanto artisti emergenti. Vabbè, abbiamo un po' di messaggi, ce ne abbiamo uno, dai, ne sentiamo uno al volo.
2: Ciao ragazzi, anch'io sono andata al concertozzo di Elio. Oi. E ho preferito, essendo io e mio fratello sopra i 40, ho deciso di prendere i posti in tribuna. Il concerto abbiamo guardato lo schermo, il concerto me lo sono goduto lo stesso. Comunque fossero questi i problemi, nel senso, ragazzi, io con l'ultimo volo della Turkish Airlines di ritorno dalla Corea, l'aereo doveva partire a 12:20 e è partito alle 11:30, io stavo perdendo il volo.
0: Credo che sia partito alle 11:30 perché sapeva di avere tutti i passeggeri già lì. Spero, voglio sperare, perché se adesso anche gli aerei partono in anticipo va tutto a quel paese. 21:47, questo è il 105 Night Express, io sono Ale Sansone, come ogni sera vi accompagno fino alle 23.

0: La nuova canzone della giovane Miu si intitola Vaffa Amore. Tra poco la seconda ora del 105 Net Express.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
2: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Strada facendo.
21: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi?
15: Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
21: 105
22: Che storia.
23: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia.
24: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€ e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

canzone estiva Annalisa su 105 ad aprire la seconda ora del Night Express. Ciao a tutti da Ale Sansone, fino alle 23 siete con me qui su 105. Stiamo parlando di concerti, i concerti dell'ultimo periodo, i concerti per cui avete preso biglietti, i concerti che avete visto, anche le lamentele, partendo da quelle che ci sono state per il concerto di Cesare Cremonini a Milano qualche giorno fa, e poi la sua risposta, arrivando alla considerazione che comunque l'artista suona e non si occupa dell'organizzazione, ecco, mettiamola così. Da lì un po' di messaggi che sono arrivati al 342 41 15 105. Sabato a Torino sono andato a vedere il grande Max Pezzali. Max Pezzali è intramontabile, è un evergreen, è un po' come, secondo me, come Vasco. C'è un po' quel fenomeno per cui ci andresti continuamente, perché è un concerto ed è una festa. Max Pezzali, come Vasco, è un concerto ed è una festa. Ci sono degli artisti in Italia che hanno questo potere, no? Che non è solo il potere dell'artista che hai conosciuto, di cui ti piace la musica, ti piacciono le canzoni e vai lì a cantare, vai lì a fare festa con tutte le persone che come te si sono innamorate di quell'artista, di quelle canzoni nel corso degli anni e ci hanno legato, sovrascritto, ripetuto ricordi, e quindi ogni volta è diverso. Conosco persone che ogni volta che c'è Vasco ci vanno, ogni volta che c'è Pezzali ci vanno, ogni volta che c'è Ligabue ci vanno, ogni volta che c'è Giovanni notti ci vanno, lo avranno visto decine di volte. Io per esempio vedrei, anche se a molti non piacciono live, decine di volte i Red Hot Chili Peppers. Sono il mio, quello è il mio, ok? Li potrei vedere tante di quelle volte e non stancarmi mai, che poi vi rompere le scatole raccontandovelo in onda. Aldo da Bari: io il 23 ho il concerto di Eros. Il mio primo concerto, spero sia stupendo. Eros fa dei grandi concerti, quindi tranquillo che sarà stupendo. Tornando sulle varie polemiche e sul fatto che l'artista si esibisce, l'artista porta la sua arte sul palco, fa lo show e non si deve occupare, soprattutto in serata, no? Visto che qualcuno si era lamentato che Cremonini avesse iniziato, che ancora non erano arrivati tutti. E se tu sai che il posto è un po' complicato, comunque bisogna informarsi sul posto dove si va a vedere un concerto, no? Chiaramente un artista che porta giù 30, 40, 50 mila persone, devi comunque mettere in conto che dal momento in cui parcheggi al momento in cui arrivi potrebbero passare 30, 40

Sapete, no, che adesso gli artisti vanno in mezzo al pubblico e questa è una cosa molto bella, però se poi non riesce a vederlo nessuno, che l'ha fatta fare? E allora lui ha detto: non vi preoccupate, adesso aggiusto tutto in modo tale che sia visibile un po' da tutte le parti, anche perché adesso, da venerdì, lui ha 12 concerti a Londra, alla Wembley Arena, al Wembley Stadium, non so se ricordate, no? Cioè, stadio stupendo, meraviglioso, e ne fa 12, ha iniziato venerdì 12, ha fatto poi sabato 13, il prossimo è mercoledì, dopodomani, stasera non canta, riposa giustamente la voce, perché altrimenti come si fa? È un disastro. 12 concerti di fila, una cosa pazzesca. Adesso lo ascoltiamo Harry Styles con la canzone Dance No More, ma sapete chi ha vinto tutto? Che ha risolto tutti i problemi? Joelier. Joelier che vola a 30 metri d'altezza a San Siro, non so se avete visto le immagini, sul pubblico, quindi lui canta appeso anche a testa in giù, tipo le spider cam. Avete presente quali sono le spider cam? Le spider cam sono le telecamere ragni, tradotto in maniera volgarissima è così, ma sono quelle telecamere che vedete in alto e che sono appese a dei fili, a dei cavi, e tracciano tutta la lunghezza del pubblico, quindi fanno avanti e indietro, oppure di lato, si usano molto durante le partite, chiaramente. Peraltro l'altro giorno ne è caduta una in uno stadio, non so se avete visto, vabbè, comunque. Cioè lì è tipo una spider cam, ha volato sul pubblico di San Siro, risolvendo praticamente qualsiasi problema, tipo quello di Harry Styles. Va bene, 22 e 8 minuti, questa è Radio 105.

0: Quasi un quarto d'ora dopo le 10 di lunedì sera, 15 giugno. Ciao a tutti da Alessansone, questo è il 105 Night Express. Concerti in questo periodo. Roma, Milano, Torino, ovunque ci sono concerti, ci sono festival. Il bello anche di questa stagione è che c'è un sacco di musica live. Qualcuno, chiaramente, da quando ci sono i social così, fa scaturire anche qualche polemica che da... Insomma, in un certo senso qualche volta ci sta pure. Tante altre volte, quando si accollano determinate cose agli artisti, secondo me è un po' gratuito. Poi è chiaro, ogni tanto uno non si rende conto di dove sta andando a vedere un concerto e la prende facile. Invece ci sono percorsi, lunghezze, distanze, e quindi bisogna valutare tutto per bene. Quindi, come dire, sono quelle che leggo in questi giorni, a parte determinati posti che sono effettivamente complicati, sono effettivamente difficili, come dire, sono un po' gratuite. Poi uno deve sempre sapere che se vai in un palazzetto è diverso che se vai in uno spazio aperto. Se tu vai a vedere un concerto al Circo Massimo è diverso che se vai a vedere un concerto, che ne so, a San Siro o in un palazzetto. No, queste sono piccole cose che bisogna sempre un po' tenere in considerazione. Dai, chiudiamo con qualche vostro messaggio. Sentiamo.
1: Ale, ciao, io sto aspettando Jovanotti a settembre a Roma, mamma mia, non vedo l'ora. Un bacio alla Chinoppi.
0: Ciao Chinoppi. Jovanotti a Roma, che è un po' casa sua poi alla fine. Vabbè, insomma, i concerti sono tanti, sempre di più in questo periodo. Vi ricordo, a proposito di concerti, che giovedì c'è la terza tappa del 105 Summer Festival e siamo a Ferrara, piazza Ariostea, ok? Il live verrà trasmesso qui in radio, si potrà vedere sul 66 del digitale terrestre e attenzione, il giorno dopo festa per i 50 anni di Radio 105 sullo stesso palco, nella stessa piazza, nella stessa città, a Ferrara, sempre gratuito, sempre ospiti musicali, DJ set e soprattutto tutti i conduttori di Radio 105 che saliranno sul palco, si alterneranno, insomma ci divertiamo ragazzi, ci divertiamo, quindi venite perché è un bello spettacolo, è gratuito, farà un caldo cane, quindi la sera piuttosto che starvene a casa con l'aria condizionata uscite che magari prendete una boccata d'aria nell'ora più fresca della giornata. Dai, cercheremo noi di raffrescarvi un pochino con un po' delle nostre minchiate, un po' di buona musica, chiaramente. Vi faremo ballare, anche noi del Night Express, vi faremo ballare. Cioè, ci divertiamo, è festa vera, quindi il consiglio è assolutamente buono e sincero. 342 41 15 105, SMS, WhatsApp, se avete voglia di farvi sentire per qualsiasi cosa. Leggevo di un ristoratore pizzaiolo che si è lamentato delle 5 abitudini più fastidiose dei food influencer. Questo video ha fatto chiaramente il giro del mondo e lui dice questo. Per esempio, definire ogni ristorante una gemma nascosta. È vero. Infatti, quando apro, ragazzi, devo farvi vedere questa che è una gemma nascosta nel cuore di Roma, nel cuore di Milano, nel cuore di New York. Ok, fingere stupore al primo morso, buonissimo, certo, che devi dire, te l'avranno offerto, ci manca solo che fai pure una faccia schifata. Dire pazzesco per qualsiasi cosa, anche questo non ce la faccio più. Non so se ci sono dei modi di dire che anche a voi hanno un po' stufato, tipo adoro, io non ce la faccio più.
2: O sennò anche tipo e crunchy. Spicy,
0: crunchy e spicy, vabbè sì. Allora, se è vero, se mi stai dicendo una cosa vera, ti ascolto anche con piacere. Se lo stai dicendo perché fa figo avere quella parola in bocca, mi infastidi. Tutto quello che è vanagloria a me comincia a dare fastidio. Cioè, cominciano a piacermi di più le persone che se ne stanno in disparte. Dopo tanto seguire sui social, dopo tanti like, dopo tanti commenti, guardo con fastidio chi ha troppa voglia di farsi vedere, chi a tutti i costi cerca disperatamente, come un grido d'aiuto, di farsi notare. Detto questo, io sono d'accordo con Ciro Pernice, che appunto dice che queste 5 cose che fanno i food influencer sono abbastanza stucchevoli. La cosa migliore è sempre il passaparola, ragazzi, amico di un amico che ti dice che quel ristorante è buono. E ciao!

In questo momento si sta esibendo a San Siro, Achille Lauro, Comuni Mortali e Rata Corrige. Poco fa parlavamo proprio di concerti. I concerti di Achille Lauro al Circo Massimo furono l'anno scorso. Quest'anno ha fatto lo Stadio Olimpico. Quindi quest'anno ha fatto lo Stadio Olimpico. Ecco perché avevo quel ricordo. In ogni caso, bei concerti quelli di Achille Lauro.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
9: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da 1 euro. Batte, forte, sempre.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Ma se hai il coraggio, allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, 22 e 29 minuti, siete su Radio 105, c'è il Night Express tutte le sere dalle 21 alle 23, ciao a tutti dalle Sansone, visto che tra poco si parte, o meglio, io spero che qualcuno abbia la possibilità di farsi le vacanze che si merita, vi dico questa cosa, e ambasciator non porta pena. Ok, io viaggio spesso per lavoro, treni, aerei pochi, aerei praticamente soltanto per vacanza, una, due volte l'anno, insomma, quindi sono un viaggiatore abbastanza medio. Però mi sono accorto che sul treno molto spesso bisogna fare attenzione, perché prima che parta il treno c'è qualcuno che si aggira, che magari, no, la valigia te la porta via. Ogni tanto è successo, purtroppo, succede, ragazzi, in Italia succede, quindi quello che faccio io tendenzialmente è stare con la valigia finché non si chiudono le porte, dopodiché mi rilasso un pochino. Quando ho un bagaglio più piccolo lo metto sopra e lì è più facile. Ma attenzione, non è questa la storia è che ci sono anche i furti in aereo e adesso arriva il vigilante per sventarli. Ci sono molte segnalazioni, soprattutto sui voli notturni. Che cosa succede? Non so se ci avete fatto caso, ma da quando viaggiamo soprattutto con le compagnie low cost, ma anche con le compagnie più grandi, sempre più leggeri, quindi evitiamo di imbarcare. Io per esempio sottovuoto la maggior parte delle cose e quando vado in vacanza cerco di non portare la valigia grande, cerco di portare soltanto quella piccola, il borsone, pago un extra per avere il borsone con me in cabina, e molti fanno così, ok? Quindi si viaggia più leggeri, è anche giusto secondo me, meno rotture di scatole, poi qualche volta la valigia non viene imbarcata, se ne va a Vancouver e tu invece magari sei, che ne so, in Grecia, a Paros, come si fa? Bene, viaggiando più leggeri, però a quanto pare ci sono i ladri sull'aereo. Sempre più segnalazioni, perché soprattutto quando i voli sono notturni o quando i voli sono pieni c'è il rischio che la cappelliera sopra di te sia piena, quindi ti dicono lo può mettere laggiù 10-15 file più avanti e tu quel bagaglio te lo dimentichi là fin quando non te ne vai. Ma sempre più persone lamentano furti di tablet, di computer, di effetti personali importanti e stanno cominciando a mettere i vigilantes sull'aereo. Che cosa fanno praticamente questi ladri? Prendono due o tre voli al giorno per poi tornare alla base. Praticamente si fanno i voli pagandoli il meno possibile, perché tanto col bottino poi ce le ripagano ampiamente. Io questa cosa sono un po' allibito, perché ho detto almeno in aereo io voglio stare sereno. La maggior parte dei furti avvengono soprattutto quando le persone dormono, grazie, perché quando c'è qualcuno che apre la cappelliera e rovista, tu non lo sai se sta rovistando il suo, tu pensi che stia rovistando nel suo bagaglio, che stia facendo le cose sue, e invece poi si scopre che arrivati a destinazione, perché tu non è che quando scendi dall'aereo prima controlli se c'è tutto, ok? Una volta arrivati magari a destinazione di vacanza o in hotel o a casa, ti rendi conto che manca qualcosa. Manca il secondo telefono, manca il tablet, manca il notebook e tutto quello che hai lasciato di importante, l'orologio. L'orologio, ci sono anche gli orologi. C'è qualcuno che giustamente dice, senti, io non voglio tenermi l'orologione al polso, mentre, anche se poi io non ho orologi importanti, però immagino che chi li abbia se li tenga sempre al polso, difficilmente li molli giustamente in un bagaglio a mano. Però è una tendenza sempre più in aumento, soprattutto in Asia, ok? Ma il fenomeno si sta allargando anche da noi. Quindi l'accortezza è quella di cercare di avere sempre il bagaglio a mano in cappelliera vicino, o comunque di dargli un'occhiata e non lasciarci dentro cose di valore troppo importante, ecco.

0: Freaks.
1: Si intitola proprio così, Beautiful Freaks, la nuova di Mick su 105 alle 22:35 minuti. Io pensavo che si potesse avere la porta della propria casa, della propria villa, del colore che uno desiderava. E invece no. Arriva dall'Inghilterra, chiaramente, la storia di Ron Wood, chitarrista degli Stones, che deve ridipingere la porta della sua villa. A me un po' dispiace, perché sai, quella è la villa di Ron Wood, lo riconosci perché ha la porta rosa shocking praticamente. Non so se anche dalle parti vostre magari c'è la villa di qualcuno importante che vi sta simpatico, chiaramente, non lo so, un artista, un personaggio che ha qualcosa di vistoso, di riconoscibile, non dico di kitsch, di semplicemente che dice è il suo, ok? A me un paio di cose vengono in mente. A Londra però questa cosa non si può fare. Addirittura il chitarrista degli Stones ha ricevuto un ultimatum dalle autorità londinesi a causa della porta d'ingresso della sua casa, perché l'artista ha scelto di dipingerla con un colore rosa acceso, mentre le autorità gli hanno intimato di farla tornare nera. Bisogna avere la posta. Se tu sei a Westminster, sei lì, devi avere la porta. È una villa, poi non è che dici, che ne so, è una villetta a schiera di quelle piccoline che ci abbiamo noi, no? Che sai che 6 metri di giardino, 50 metri quadri di primo piano, 30 metri quadri di secondo, dai, è una vita di mutuo, almeno la porta, fammela come... No, tutte uguali. Benissimo, lui ce l'ha rosa e adesso vogliono, giustamente, o non giusta, cioè un po' mi dispiace, perché penso che potrei andare lì magari con degli amici, ah vedi, quella è la villa di Ron Wood, lo riconosci perché ha la porta rosa, e invece no, sarà nera, metterà fuori una chitarra, non lo so, farà qua, oppure se ne sbatterà, prenderà la multa, no. Comunque a volte, non so se funziona così in tutto il mondo, però questa notizia mi fa pensare che gli inglesi sono un po' antipatici a volte, cioè voglio dire, è Ron Wood, 79 anni, e lasciagli la porta rosa, poi dopo la cambieremo, insomma, quando sarà. Va bene, in tutto questo ci sono i mondiali di calcio e chi se ne frega, tanto non ci siamo, no? Vabbè, però c'è una sorta di trend che è quello delle maglie da calcio. Non so se ci avete fatto caso, ma negli ultimi mesi, forse anche negli ultimi anni, stanno tornando di moda moltissimo le maglie da calcio. Indossate casual, era una cosa che io facevo, quante ne avevo? 14, 16, frequentavo l'Irlanda per motivi familiari. E in Irlanda c'è il culto della maglia da calcio per uscire, cioè la sera vanno a ballare con la maglia da calcio, le scarpe magari eleganti o comunque scarpe di cuoio, pantalone e sopra la maglia del Manchester United, perché il Manchester United è questa squadra che ha un'infinità di maglie e chiaramente ha anche tantissimi tifosi anche in Irlanda, sebbene sia una squadra inglese. Quindi io vedevo queste ragazze bellissime con i vestitini, bellissime, cioè nel senso, queste ragazze tutte acchiettate, quindi il vestitino, il tacco, i capelli fatti bene, per uscire il venerdì sera o il sabato sera, le vedevi al pub, i pub poi diventavano discoteche e i ragazzi che le abbracciavano, le limonavano, tutte con le maglie da calcio, che poi si sa che la maglia da calcio, come dire, se studi un attimo, no? Non è proprio... non sa proprio di arbre magique, ok? Diciamo, fa sentire un po' l'ormonella, soprattutto. E invece adesso vanno tantissimo. Sono migliorati chiaramente i materiali, ma anche in Italia adesso ogni tanto vedo le maglie da calcio. Spinta che viene anche dai mondiali di calcio che si stanno disputando negli Stati Uniti, Canada... Messico anche, e fa anche specie vedere i giapponesi tifosi che puliscono lo stadio dopo aver assistito alla partita. Loro dicono: siamo onorati di essere qui, quindi lasciamo il tutto esattamente come l'abbiamo trovato.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini su 105. Periodo di esami di maturità. Non so esattamente le date, ma questo è chiaramente il periodo. Non so voi, ma io ho sempre fatto tantissima fatica con le distrazioni. Mi distraevo tantissimo quando studiavo, soprattutto quando studiavo da solo. Magari in compagnia, in due o tre, riuscivo a studiare perché si innescava magari un meccanismo di competizione, no? Quello per cui lui sta studiando, anche lui sta imparando, che cavolo faccio io? Dico ancora scemenze? No, studio anch'io, e quindi riuscivo a non distrarmi. Quando però mi ritrovavo da solo e la radio, e la televisione, e magari un giornale. Mi ricordo una volta ho passato un pomeriggio intero a fissare un poster piuttosto che studiare. Era il poster di Nicola Berti. Io in camera, ognuno aveva i suoi poster, no? Adesso abbiamo finito, sennò sarebbe bella una puntata sui poster che avevamo in camera quando eravamo piccoli. Però io avevo, non so chi me lo avesse regalato, non avrei problemi a dire che me lo comprai da solo, ma non è andata così. Mi regalarono questo poster di tre ragazze molto formose che lavavano la macchina, facevano car washing, e a fianco avevo i miei due idoli di calcio di quel periodo. Si parla di quando veramente avevo 10-12 anni, ragazzi. Nicola Berti e Walter Zenga, ok? Nonostante io non fossi interista, romano a Roma, però io fan di Nicola Berti e di Walter Zenga, mi stavano simpatici, e quindi avevo questi due poster lì e studiavo guardando quel poster, e quindi finita la giornata. Perché vi dico questo? Perché il 73% degli studenti intervistati da scuola.net ammette serenamente di riuscire a studiare con le distrazioni, tolto il telefono. Cioè il telefono lasciato da un'altra parte, tutto il resto, musica, televisione, carta stampata, ci riescono serenamente e bravi. E qual è la musica che ascoltano? Chiaramente la musica di questo periodo. Oltre a Venditti, che chiaramente ha una grandissima hype in questo periodo, cioè se qualcuno... Io non lo dimentico mai Venditti, cioè nel senso lo ascolto tutto l'anno, così come ascolto tanti altri grandi cantautori che mi piace ascoltare, soprattutto la mattina, no? Metto in rotazione, vai al radio dell'artista, ok? E quindi da una canzone di un artista poi spazia e tendenzialmente riesce abbastanza la piattaforma ad identificare quelli che sono i miei gusti e le mie volontà partendo proprio da una canzone. Però se qualcuno mai si dovesse dimenticare di Venditti, si ricorderà di lui nel periodo degli esami, perché c'è qualcuno intorno e allora dice: sai che c'è, fammi sentire qualcosa di Venditti. Ma oltre a Venditti, nelle playlist Brancale, Samurai J, Fred De Palma e anche Bad Bunny, che io dico è musica movimentata, è musica peraltro in un'altra lingua, spagnola, quella di Bad Bunny, inglese, spagnolo, insomma ti come dire, ti distrae, non ci riuscire mai. Bravi, bravi tutti ragazzi, che dire, ok, ci sarei mai riuscito io, bravi voi. Su 105 c'è anche Magnetic, Bausa.

0: è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: 105
10: Che storia!
11: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che storia!

0: Inconfondibile il sound degli anni 80, Don't Go Yesu su Radio 105, è la nostra 105, che storia per festeggiare 50 anni di Radio 105. Colgo l'occasione per ricordarvelo ancora, festeggiamo ufficialmente venerdì a Ferrara, piazza Ariosto dalle 21, tutto gratuito. Chiaramente ci siamo noi di Radio 105, artisti, cantanti, insomma facciamo festa, quindi l'appuntamento, segnatevelo, è per questo venerdì 19, Ferrara, piazza Ariosto, i 50 anni di Radio 105. Grazie Davidino,
1: grazie a te Ale,
0: grazie a Valeria Stoppelli, grazie a Claudietta Centralino, grazie a tutti voi da parte di Alessandro Sone. Buona serata, buonanotte, ci risentiamo domani puntuali qui alle 21. Ciao.
2: A Radio 105 sono le 23 e inizia Zoo Compilation.
3: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cari ascoltatori, la tragedia è stata sfiorata. Mazzoli è rimasto bloccato nell'aeroporto di Miami per un problema molto serio all'aereo che doveva riportarlo in Italia. Non vi voglio svelare niente di più perché lo farà lui domani in diretta dagli studi italiani. E per colpa di questo inconveniente, oggi ci spariamo una bella compilation di scenette. Partiamo con la prima.
1: Attenzione, perché io ho confessato, poco prima che finisse l'ultima stagione, di essermi appassionato a quest'altra porcheria della televisione, sì, che è Temptation Island.
2: Qui non San Giuliano Boccia, quella vera.
1: No, quella vera, quella vera.
2: Scusa, sai,
1: ma ne parliamo dopo, che ci abbiamo anche dopo. Il blocco apposta. E quindi mi sono un po' appassionato, le ultime puntate me le sono sparate tutte. Poi ho coinvolto anche mia moglie, ho detto: amore, devi guardare sta roba perché è il grado zero di questa società.
2: Quando te lo dicevo io, mi mandavo a fare il culo.
1: Hai ragione.
2: Il fatto che lei adesso ci voglia andare è un po' preoccupante.
1: No,
2: con te, tra l'altro.
1: No, perché lì ti rendi conto della disperazione che poi c'è sempre stata. Pur di apparire, ci sono delle persone che farebbero qualsiasi
2: infatti,
1: roba.
2: Infatti, la domanda che gli fanno: perché sei venuto a Temptation Island? Mi fa un po' ridere.
1: Sì.
2: Perché tutti quanti pensano dentro loro: perché voglio fare i soldi, voglio fare la TV, voglio essere famoso.
1: Ma che poi sparisci nella puntata successiva, non ci sei più.
3: Adesso qualcuno va a fare il Grande Fratello, qualcun altro va a fare il cronista.
1: Sì, perché poi è un po'.
3: Così poi allora c'è il Grande Fratello.
1: Voi dovete immaginare che questo sistema qua è
2: una
1: un po' come. No, è il tubo digerente del corpo umano. Alla fine poi finisce. Finisce
2: allora,
1: nel vate.
2: Tu vieni introdotto nell'organismo passando dal tronista, ok? Certo, da uomini e donne.
1: Sì.
2: Quindi quello lì è l'apparato orale, diciamo.
1: Sì.
2: Cali nell'esofago di Temptation Island e ti metti insieme dalla De Filippi.
1: Esatto.
2: Poi vieni masticato dalla De Filippi DJ e poi vieni cagato dal Grande Fratello.
3: Ma hai sbagliato l'ordine. Prima Temptation Island.
2: No, prima tronista si mette.
3: No, adesso è tronista.
1: Però,
3: Martina diventa tronista
1: cambiato
3: adesso.
1: Tutto. La cosa più incredibile è che quel programma è talmente pensato bene, che tra l'altro è un programma americano, cioè non è una roba che hanno inventato in Italia.
2: Infatti si chiamava Tentazione Isola.
1: No. E è talmente studiato bene e i concorrenti sono talmente i protagonisti che il conduttore non serve un cazzo. Infatti, cioè, più o meno.
3: Beh, consola, va a cercarli nel villaggio.
1: Ma no, ripete solo il viaggio nei sentimenti. Lui dice solo il viaggio nei sentimenti.
2: E anche in maniera diversa a volte.
1: Cioè. Allora, noi abbiamo pensato di prendere tutto ciò che è vero e l'abbiamo leggermente storpiato con l'intelligenza artificiale. Cioè, nel senso che le voci sono vere, ma gli abbiamo fatto dire quello che secondo noi avrebbero dovuto dire. O che dovrebbero dire.
2: Dovrebbero dire.
1: Sentiamo, ci colleghiamo. Prego, Pippo, vai.
4: Il grado zero della nostra società. Una masnada di egocentrici che pur di apparire in televisione si mangerebbero il cuore della propria madre.
1: Vero.
4: Tradimenti, figure di merda epocali, bassezze e soprattutto un conduttore che potrebbe essere serenamente sostituito da un vaso di orchidee. Torna.
1: Povero.
4: Temptation Island e sti cazzo di viaggi nei sentimenti.

0: benvenuti nel nostro viaggio nei sentimenti.
1: Sì.
0: Perché i sentimenti devono viaggiare.
1: Certo.
0: Altrimenti sono fermi.
1: Giusto.
0: Certo, certo, i viaggi costano. Ma se non viaggiano, stanno fermi.
1: Certo,
2: bravo.
1: La palissiamo.
0: Il nostro viaggio nei sentimenti viaggia.
2: Sì.
0: Perché noi il grano per fare sta porcheria ce l'abbiamo. Anche se a me danno 2 euro a puntata, mortacci loro. Bisogna anche ammettere che se mettessero un cesso chimico a condurre, sarebbe la stessa cosa.
2: Sì. Forse più bravo. Avrebbe delle camicie migliori.
0: In questo viaggio nei sentimenti stiamo per incontrare Lino e Alessia.
2: Ah.
0: Dopo un viaggio nei sentimenti che, passatemi il termine, è finito a cazzi nel c***o.
2: Bene.
0: Scusate, ho detto viaggio nei sentimenti.
2: Sì, l'hai detto.
3: Sì, l'hai detto, l'hai detto.
0: Perché non leggo fino al gobbo?
1: Ah.
0: Ho gli occhi così piccoli e uniti che sembro il mini me di Polifemo.
1: Un po' convergenti. Sì.
0: Ecco che arriva Alessia, che come vedete deve aver fatto una nottata interessante con il suo tentatore Pietro. Più che un viaggio nei sentimenti, mi sa che ha fatto una rettoscopia e un'ecografia transvaginale, perché cammina come un granchio.
4: Eccomi, scusate, ma faccio fatica a deambulare. Porca m***a, mi ha smontato l'ano quel maschio di Pietro. Ops, se può di Madonna in televisione.
0: Madonna, se può di in televisione.
2: Sì.
0: Solo se parliamo della cantante. Ma in questo viaggio
2: dei sentimenti,
0: non c'entra nulla con Veronica Ciccone.
2: No.

0: Regia, ho detto viaggio nei sentimenti.
1: L'hai detto, vai avanti, vai avanti.
0: Non leggo fino a lì, ho due spilli al posto degli occhi.
2: Sì.
0: Non vedo un cazzo.
3: Quindi porco non si può dire in televisione. Ma porco sì, no, non ci sto capendo più un cazzo.
4: Tu capisci solo un cazzo, uno solo, quello di Pietro, che da come sei conciata mi pare un quadro di Van Gogh, però ho fatto dei
5: delicatissimo,
6: molto.
0: Lino, indovina un po'.
4: Non mi dire che c'hai un altro video di sta zoccola. Ne posso più. Ogni volta sta con un cazzo in mano o in culo.
0: Lino, ho un video per te.
4: Cerchio ad appunto e vediamoci sto video di sta smandrappata.
7: Oh!
6: Ale.
7: Jürgen. Brava.
5: Ma Jürgen.
7: Adesso lo metto nel culo a Lori, tu guarda.
5: Sì.
7: Guarda così ti agiti. E poi te lo metterò nella figlia tutta bagnata.
0: Cosa vedi Lino? Cosa provi? Cosa sente il tuo cuore? Stai facendo il tuo viaggio nei sentimenti?
4: No. Io vedo un buco con un po' di pelo circondato da una marea di cazzi. Ma quanti sono? Ammazza, saranno 10. Aspetta, ammazza. Ne arriva un altro. 11, 12, 15. Mo vedo pure un nano e mi pare di vedere anche una scimmia. Ma pure un cavallo. Ma che cazzo è? Sempre la battaglia di 300, ma al posto delle spade ci stanno solo dei giganteschi cazzi.
0: Non tutto quello che vedi è come appare. Spesso nei viaggi, nei sentimenti, la mente viaggia insieme ai sentimenti. E a volte i viaggi possono offuscare i sentimenti.
4: Ma vai a fanculo te ai viaggi nei sentimenti. Vai a fanculo. Pure te, brutta zozzona di voi ragazzi. Me ne vado, programma di merda. Viva gli incendi dolosi.
6: Eh no.
8: Sei una sporcacciona.
5: Una canzone.

0: E mentre Lino dà fuoco a tutta l'isola, noi vi diamo appuntamento al prossimo viaggio nei sentimenti.
1: Sì.
0: Perché viaggiare è bello, ma nei sentimenti
2: è meglio.
0: Orca mi ha preso fuoco la camicia.
3: Just go!

0: porca in televisione se può dire.
1: No.
0: Filippo, se può dire porca
2: no.
0: Te ho sentito, tu l'hai detto, lo posso dire anch'io? Filippo?
1: È così il programma. È una roba vergognosa.
3: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe, direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Ci colleghiamo con i mamma, due mamme, due erano, due mamme. Andiamo, vai.

0: Mamman.
1: Ehi, mamma.
2: Master, è il dominatore dell'universo.
3: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che bello l'amore. Ho le farfalle di Prada che mi stanno volando nello stomaco pieno di Cosmopolitan. Finalmente abbiamo iniziato a convivere. Non abbiamo mai dormito assieme in mesi di sesso super top. Beh, forse avrei dovuto chiederglielo prima, ma era svenuto.
1: Ehi, mamma!
3: Ehi, passerotto, svegliati. Dai, che il sole è già alto e sta scaldando le ossicine del tuo volto scarnificato.
4: Che schifo.
5: Ah, cazzo, che mal di testa. Perché mi sento come se un contadino avesse piantato un'anguria nel mio culo. Perché sono a letto nudo? Non ricordo più niente.
3: Ehi, Jolly Roger, girati dai. Fatti baciare il teschiuccio dalla tua biondina super dotata.
5: Devo essere impazzito. Ho le allucinazioni sonore. Sento la voce dello stalker sfondaculi dietro di me, nel mio letto, a casa mia, nel mio castello.
3: Ehi, la smetti di fare lo stupido?
5: Ah, che cazzo ci fai nel mio cazzo di letto? Perché sei nella mia cazzo di privacy.
3: Hai ragione, amore. Forse sarebbe stato meglio metterci d'accordo. Anche perché hai delle lenzuola orribili, ma come fai a dormire nella microfibra? Non ti svegli con la pelle da reidratare. Vabbè. Comunque, tanto prima o poi avremmo dovuto convivere un po' prima di convolare a nozze.
6: Sì.
3: Non volevi mica fare come i meridionali anni 70 che la figlia usciva di casa solo dopo l'anello. Dai, su, cerchiamo di essere moderni.
5: Ma cosa cazzo vai braterando, brutto figlio? Io non sposo proprio un cazzo di nessuno. Esci subito dal mio letto e dimmi dove cazzo hai messo le mie cazzo di mutande.
3: Amore, sono seriamente preoccupata per te. Lo svenimento, l'irascibilità, questo tuo tremendo alito. E per non parlare del tuo sfintere. Manca della solita elasticità, per questo ho provato a metterti un'anguria nel culetto.
5: Allora non era solo una sensazione. Ma brutto pazzo bastardo, ma come ti è venuto in mente di cacciarmi un'anguria nel culo? Ma a chi potrebbe mai entrare un'anguria nel culo? Quale cazzo di fenomeno evolutivo permetterebbe ad un cazzo di uomo di avere un buco del culo così tanto capiente da ficcarci dentro una fottuta anguria?
7: Socia, ce l'ho fatta! Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
3: Grande, sì!
7: Chi è il numero uno?
3: Tu, socia, sei tu, misterano di Eterno.
5: No, dai, ma seriamente, avete anche fatto il balletto celebrativo.
7: Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
3: Grande, sei la numero uno, socia.
5: Se sono in coma e sto sognando, staccate la spina.

0: Ma dimmi una roba, questa l'hai montata in aereo, in volo? Sì. No!
1: A un certo punto si sono staccate le cuffie.
0: No, no!
1: Si sono scaricate le cuffie. Cioè, cazzo, non sento niente. E fuori sentivo la guria nel culo!
2: E pensavo l'avessi telefonato a casa.
3: State ascoltando Zoo Compilation. Il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Ci sono questi qua che vendono questi letti gonfiabili
2: che sono belli,
3: che sono
2: belli,
3: dei buoni prodotti, ma sì, secondo me è il loro modo di crearti l'esigenza che non è allineato.
1: Allora, io non spiego niente, dai, facciamo ascoltare lo spot perché lo spiega all'inizio proprio.
2: Sì, sì.
1: Questi dovrebbero essere degli episodi che capitano quotidianamente.
2: Sì, senti, devo innescare l'esigenza.
1: Quando in realtà a me non è mai successo che qualcuno venisse a bussarmi di notte: oh, posso dormire a casa tua?
2: Ma no.
1: E io tiro fuori
2: ma neanche un parente, voglio dire.
1: Ma gli spot sono veri, eh. Senti qua, andiamo. Vai.
4: Quante volte vi sarà successo che un amico che è venuto a cena poi sia rimasto a dormire da voi perché lo ha deciso la Vergine Santissima in una apparizione improvvisa nel vostro salotto?
5: Oh, la Madonna! La Madonna!
1: Ma no.
5: La Madonna!
6: Lui deve dormire da te!
1: Tedesco.
6: Adesso il divano più comodo!
5: Oh, perché non ho comprato il letto gonfiabile?
2: Sì, perché non l'hai fatto?
4: Quante volte vi siete ritrovati a dover ospitare forme di vita aliene precipitate nel vostro giardino, ma senza disporre di giacigli adeguati ad esoscheletri di 4 metri?
5: Io non ho un letto lungo 4 metri! Non so se lo fanno!
4: Quante volte avete avuto l'impressione che i fantasmi che popolano la vostra vecchia dimora siano incazzosi solo perché non hanno un giaciglio comodo su cui dimorare per l'eternità?
5: I fantasmi! Ci sono i fantasmi! Vogliamo dormire!
2: C'ha ragione,
4: E ancora quante volte avete dovuto dire no a quel gruppo di spogliarelliste orgiaste che voleva dormire da voi solo perché erano troppe per il vostro divano, dovendo chiedere il favore al vostro vicino di ospitarle al vostro posto, perdendo del sonno prezioso per colpa delle urla delle chiavate anali?
2: Ma mai?
5: Che due coglioni! Basta! C'è gente che vuole dormire qui! Le vostre orge anal, fatele da un'altra parte! Adesso non è che perché non vi ho dato un giaciglio nel quale dimorare, mi dovete rompere i coglioni! Ora lui! Porca miseria!
4: Noi della Intrex abbiamo pensato a voi e risolto per sempre il vostro problema di accoglienza per gli amici che vi vengono a trovare all'improvviso! Correte sul nostro sito intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili.
1: Giusto.
4: Il nostro è il più grande, il più comodo, il miglior letto gonfiabile che il mondo abbia mai visto.
2: Bello.
4: E non lo dico perché l'azienda è di mio padre e voglio la nuova RS6 ABT, ma perché penso veramente che il resto dei letti gonfiabili contengano pelle di strega e siano cuciti da bambini con la lebbra trasmissibilissima.
1: Ma è vero.
4: Con il sistema Intrex è semplicissimo. Apri la confezione, attacchi alla presa di corrente l'apposito filo collegato al simulatore di persona che soffia, anch'essa gonfiabile. Ed in meno di qualche lasso di tempo più o meno lungo, e ora immaginate veloce, avrete il vostro prodotto gonfiato. Cosa aspettate? Andate sul sito intrexgonfiabili.comodo, fate il vostro acquisto oggi e al prezzo di uno ne riceverete uno. Intrexgonfiabili.comodo.
2: Stessa cosa.
7: Oh, salve, scusi, sì, sono entrato in casa, ma posso dormire da lei anche se non ci conosciamo?
5: Ma certo!
2: Ma no,
5: ho comprato anche il nuovo letto della Intrex!
7: Grazie, gentilissimo!
5: Vado a gonfiarlo!
7: Dov'è il cesso che vado a cagare?
5: Di là, intanto gonfio il letto!
2: Ma perché?
4: Mai più estranei scomodi nella vostra casa. Da oggi chiunque potrà dormire nel vostro salotto, naturalmente sopra un letto gonfiabile Intrex. Intrex gonfiabili punto comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
1: È lo slogan che mi lascia.
2: Gonfiare è bello, gonfiare è meglio.
3: Una domanda, ma la persona gonfiabile a forma di persona che soffia, una volta che il letto è gonfiato, rimane
1: gonfiato?
3: Cioè, no, perché con questo che ti guardo
1: è bellissimo, un bel oggetto a mettere in salotto. Basta con questa cazzo di pop art, Andy Warhol.
2: Un bel letto gonfiabile, c'è anche la tastiera.
1: Sì.
2: L'hai mai visto?
1: La tastiera
2: è la roba di una splendore.
1: Ma il cesso dove andava a cagare era gonfiabile, anche quello.
2: Anche quello, Intrex.
1: Intrex fa tutto,
2: cesso gonfiabile,
1: ma anche le puttane
2: se si buca mentre stai cagando è un problema.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo Zoo Compilation, solo su Radio 105.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
12: Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie, Octopus, di esistere.
13: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Guarda, guarda che esiste una legge che punisce, una legge che è al di sopra di tutte le leggi. Questa legge si chiama la legge di Murphy, occhio Fabio.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Fatti.
3: Anno Domini 1912.
4: Egregio signor Galvone, come state?
5: Bene, Pieroni. E voi vedo che siete carico sulla carrozza.
4: Eh sì, ho recentemente imparato ad appezzare queste piccole particolari noci del sottobosco. Frutto dei castagni.
5: Ah, oh, le castagne. Ma perché si mangiano?
4: Beh sì, nella cultura rurale sono utilizzate anche per fare le farine, sa?
5: O per Bacco o per Giove. Ma che diamine di cibo è una castagna?
4: Sa che arrostite sono veramente deliziose.
5: Pensi che io ne ho interi acri di castagne e vorrei abbatterli lì odio.
1: No.
4: Beh, se vuole, le acquisto io i terreni boschivi. Dove vi sono i castagni, così evito di fare tanta strada per recuperarle.
5: Guardi, mi faccia un'offerta qualsiasi, tanto non hanno alcun valore e mai lo avranno. Le castagne, che porcheria, ne?
6: Ehi, infatti!
3: Anno Domini 2024, Monte Carlo.
7: Salve, piacere. Le presento il visconte Pieroni, omonimo distributore mondiale di castagne.
8: Salve, piacere.
7: Beh, vi lascio chiacchierare, eh. Io intanto vedo se i miei ospiti hanno i calici pieni di bolle.
8: Ciao tesoro, ciao.
9: Castagne e Pieroni, quindi.
8: Beh, Pieroni. La grande fortuna della mia casata deriva da un aneddoto curiosissimo, sa?
9: Sai che mi ha un po' incuriosito. Narri un po'.
8: Ero nei primi del Novecento. Mio bisnonno fece un affare di proporzioni epiche. Era la Torino dei nobili di... presente, no? Tornando da una raccolta di castagne, le quali mio bisnonno andava pazzo, incontrò un povero fesso, un povero stupido demente, un becero signorotto stolto, che cedette al mio bisnonno ettari e ettari di castagneti per pochi spicci. Capisce che oggi le castagne sono l'oro dei boschi dopo il tartufo. Mi perdoni il termine, che povero coglione.
1: Ecco.
9: Già, che povero coglione.
8: Mi perdoni, ma sgarbatamente non l'ho chiesto il suo nome.
9: Piacere, avvocato Galvoni, nobile decaduto. Purtroppo il mio bisnonno era un coglione.
8: Ma quindi lei...
9: Sì, io.
8: Gradisce una castagna?
10: Figa.
8: 5 euro, 8 castagne. Mamma. Costano più della bamba. Comunque Galvone era un coglione.
1: Sì, siamo d'accordo.
11: Dove andiamo in ferie quest'anno?
5: Agosto, Sardegna. Conosco un posticino.
11: Ma figa, ma sei serio?
5: Perché?
11: Io ho il dubbio che in agosto ci sia un po' troppa gente.
5: Ma dai, guarda qui.
11: Sì, lo vedo, belle le foto, ma le fanno in giugno che non c'è un cane, ecco. Ad agosto secondo me è un carnaio.
5: Fidati, conosco un posticino, praticamente io, te e la birra. Praticamente Castaway senza Wilson.
11: Vabbè, se lo dici tu che conosci.
5: Fidati, conosco un posticino.
6: Ehi, infatti.
11: Corri, ho visto un metro in sabbia libera.
5: Vado, mi sono sbloccato la caviglia. Si è rotto l'infradito, porco.
8: Fidati, tu non conosci un cazzo.
1: Sì. Scusi, c'è nessuno?
7: Salve, mi dica, bisogno?
12: Salve, non c'è un meccanico qui?
7: Sì, sono io.
12: Mi perdoni, lei è una donna.
7: E quindi? Nel 2024 lei seriamente mi fa un discorso così sessista? Ma da dove arriva lei, dal Medioevo?
12: No, scusi, non volevo essere sgravato, è che sono rimasto a piedi con la macchina e ho bisogno di aiuto.
7: Tranquillo, ci penso io.
12: Oh, Pazzesco, cioè, una donna meccanico non pensavo esistesse. Astronauta, presidente, chirurgo, ma meccanico veramente, sono stupito.
7: Dai, dai, su, Cromagnon, mi faccio vedere il mezzo che la rimetto in strada io in un attimo, su.
6: Ehi, fatti!
7: Ecco le chiavi, macchina pronta.
12: Accidenti, signorina, veramente, complimenti, pazzesco, brava, veloce, anche carina. Complimenti veramente.
7: Grazie, grazie. La macchina aveva solo un piccolissimo problema con gli iniettori dell'impianto a metano.
12: Ah, ok, ok, grazie. Ciao, ciao, ciao. È ora di ripartire.
10: Le donne meccanico non esistono.
1: Come no?
2: La legge di Murphy
1: come
2: ha sempre ragione.
1: Come no?
2: Te la mette nel culo.
1: Ma non è vero. Che roba sessista, scusa.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola!
1: Noi che ci immaginiamo un giorno una popolazione aliena che riesce, anziché andare sempre a Washington, in Arizona, in Texas, che palle. Tutti i film, gli alieni perché vanno in America? Non ho capito io. Perché vanno a rompere i coglioni? Vieni in Italia, c'è roba molto più bella da vedere. Vuoi mettere la Puglia con Washington DC?
2: No, ma poi cioè, non è che neanche per caso proprio svasano verso il Canada o il Messico.
1: No,
2: gli Stati Uniti in pieno.
1: Sì, sempre, sempre. E ovviamente vincono grazie al presidente. Te lo vedi o Biden o Trump su un caccia che va a sparare alieni.
3: O Kamala
1: Harris, dai, ma
2: sul carro armato con l'elmetto, dai.
1: Non ce li vedo. Però se dovessero per caso così decidere di andare in Puglia e cercare di comunicare con i pugliesi, questo sarebbe il risultato. I puglieni.
4: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i puglieni.
5: Pronto?
6: Upa?
5: Pronto?
6: Upa, c'è una domanda, la so che ho rotto un culo.
5: Pronto, chi parla?
6: Peppino.
5: Peppino?
6: Ma fece una buchina?
1: No.
5: Ramona Pinto.
6: Culo, mamma.
7: Quando?
6: Upa!
7: Chi è?
6: Upa, c'è una domanda!
7: Sì, mo non c'è tempo a parlare.
6: Lo mangio, lo cazzo!
7: Ah, cazzo tua!
6: Afa!
7: Dimmi, che vuoi?
6: Affangulo, ci stai strano.
7: Sì, va bene, domani, oggi non c'è tempo.
6: Moc?
7: Senti, non c'è tempo a parlare al telefono, ti danno la dita.
6: Mocca, ma!
7: Ciao!
6: Gula, mamma!
7: A fuck the soda!
1: Non resiste!
5: Chi è?
6: Un pacciolo di mamma, tra la soccola!
5: C'ha detto?
6: Lala!
5: Chi è?
6: Lala, trino di sordo! Dice
5: essa cacca! La trino di sordo, la bucchina di mamma, come stai? Come cazzo stai?
6: Upa!
5: Pronto?
6: Upa!
5: Upa, c'è una domanda!
6: La so!
1: Bravo!
5: Bravo!
6: Ah, fando culo!
5: La scassa domanda!
6: Mino!
5: Chi è?
6: Ma fece un buchino!
5: Chi è?
6: Lele!
5: La cagatura
6: io. Oh, non era la cazzo di capire tu.
5: Ma come fa? Non freddo.
6: Uffa.
5: Buongiorno, domani.
6: Grazie, club.
5: Grazie, cassato di sordo.
6: Cite.
5: Morto.
6: E viva.
5: E tra viva ancora.
6: Lo mangi, lo cazzo.
5: Tu mangi l'arello.
6: E qua! Frate, lo mangi l'arello
5: tu?
6: Cuorno che palle che ti grunni!
5: Tra figli di puttana!
6: Tua mamma, la sacra! E siete pure! E canetta!
5: Tutta la razza catina che da socchio vedo sorte!
8: alle Murt, da Tan.
9: Lo fece le bocchine.
8: Da soccro una mamma ti faccio le bocchine, un frate, mo da sei cheat, da succhè un cazzo. Quello c'è chi in derba, come faccio un marzano, con le bocchine proprio, veramente.
9: Si un figli Nicola tu?
8: No, de Tort.
9: Mamma da soccro, da tutta la razza.
8: Beh, fa macchio dov'è?
9: Manna!
8: Manna!
9: Mannaggia quello blu! Tazzoccolo di mamma, non mi la chiudo! Stai!
4: I Puglieri.
10: Pronto?
9: Upa!
10: Pronto?
9: Upaccio di mamma, tazzoccolo bocca!
10: Signora Murti, sono peccato, arretti io, ma c'è io che vi acchiano, lupa lu!
9: Lala!
10: La land, balliamo, come se vino pensi, balliamo, è da tempo che non lo facciamo.
9: La.
10: Madonna, c'è stia rune out, c'è stia rune out! Annaghi a time, annaghi!
9: Ma!
10: Ngula chi te murte, stra murte in der! È vivo, ngula chi te vive, stra vicchia!
9: Mino!
10: Mangiala la saltizia di cavad!
9: Mino!
10: Quanto mangia la straghion della cavad!
9: Mino!
10: Mino?
9: No, ma fece un bocchino!
10: Hai sbloccato un personaggio! E c'è Tekken 3! Un bacio a custo, tra mamma! Madonna, come ha fatto te?
9: Lara!
10: La Land. Posso cantarti una canzone? Fammi fare gagari, ma. Sono paccherà capocche, catine squaglia. Sinutramon! Applauso! Vinco Sanremo così, va a fangula sord!
9: A mamma la so con la strada!
1: Bellissimo!
4: I Puglieri. Primo contatto.
1: Fallito.
2: Sì. Non è andato
1: sì. È sempre un fallimento.
0: State ascoltando da Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
2: Sa

Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
8: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Voi sapete che esiste un supereroe diverso da tutti gli altri, a cui hanno dedicato un altro film. Ci colleghiamo con super comparsa The Movie.
2: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
3: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
1: Si ferma.
4: Perché si è fermato? Vada, da quel giorno, forza. Non è neanche ripreso, è solo audio, ci sono immagini di copertura sopra, deve leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
3: Da quel giorno ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque.

0: Sì, Londra, perché? Ore 14:30, set del film Presunto Ciccione.
1: Ah. Guardate, guardate sul cielo!
2: È uno stronzo volante!
3: No, non vola!
1: No, un attimo! È super comparsa!
2: Sì, è lui!
4: Attenzione, silenzio per favore, motore partito, Presunto Ciccione. Scena 14, la detective Schiaffetta mette sotto torchio Tommy il muto prima.
5: Sei in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
6: Mugugni, stop. Cos'è questa roba?
7: Devo fare il mugugno.
6: No, lei deve fare il muto.
8: Tipo quando te faccio i seghini al cinema,
6: ecco,
8: mo.
6: Tipo quello.
7: Ok.
8: Capito?
6: Prego. Riprendiamo da sei stato tu ad ammazzare. Prego, ciao. Via.
5: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
6: No, senta, no, ma non dica volgarità. Ma prima, durante il seghino, lei mi prendeva poi il climax.
7: Io vengo subito.
6: Subitissimo.
7: Sì, la situazione era parte, c'è la gente che ci guarda.
6: Effettivamente posso immaginare. Prima, lei non fa qualche altro preliminare, una leccata di capezzolo, no?
8: E il dito delle teste è già venuto, di solito.
6: Allora lasciamo stare questo Stanislavski. Semplicemente è come se avesse un nastro isolante sulla bocca. Un bavaglio. Prego.
7: Okay.
6: Prego, vada.
5: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
6: Cos'è? Ma non deve soffiecchiare in un fazzolettino.
5: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
6: agente, dove sta l'agente?
9: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è un quinto ciccionidio.
6: No, prima di tutto è ciccionicidio, ma comunque non riesce a farlo senza dare l'impressione di aver finito i 1500 metri siepi.
3: È difficile.
7: Ma tra l'altro parla in maniera diversa quando recita.
6: Sì, ha indicazioni mutevoli lei.
3: Sì, come quelli che balbettano, quando cantano non balbettano.

0: Allora, lei comunque poteva essere passabile, però deve spingere un po' di più, perché lei è una settimana che segue questo serial killer, più nervoso. Ricorra eventualmente anche alla violenza. Due schiaffetti, due robe, lo scuota. Deve storcere queste informazioni.
1: Cominciamo.
0: Se faccia i cazzi suoi, io sono il regista, lei,
2: Via. È super compasso.
0: Muto.
3: Presunto ciccione, scena 14, la detective schiaffetta prende a pizza in faccia Tommy il muto, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo. Guarda, bella pezza di merda, figlio di uno scroto in fiamme.
0: Si è capito. Si è capito, scusa.
2: Ha fatto la faccia così.
0: L'organismo.
2: Signorina, scusi.
0: È nervosa, brava, brava.
2: Cioè, io capisco.
4: Me l'ha chiesto il regista.
2: Scuola New York, la sua?
4: No.
0: No, credo Bronx. A giudicare da quanto la menata. In quella entra la gente.
5: Detective Schiaffetta, venga presto! C'è stato un quinto ciccionicidio!
4: No! Cazzo! No! È impossibile! Perché è bastardo! Bastardo, mi strappo i denti!
0: Stop! Allora, la rabbia c'è.
1: Bella,
0: sì, è vero. Sì. La violenza e le percosse
2: troppa,
0: ci sono.
2: Troppo poca.
0: Cioè, nella prima parte è accettabile. Nella seconda parte, quando arriva la comunicazione di un ulteriore ciccionicidio, il detective può sbroccare.
2: Allora a quel punto sbatte la porta.
0: Sbatte la sua testa contro il bancone. La sua testa, proprio, siccome lei è ammanettata, non può porre resistenza. La afferra per i capelli e sbatte ripetutamente la sua capoccia contro il bancone. Azione.
3: Okay. Presunto ciccione, scena 14, la detective schiaffetta spatascia la faccia di Tommy il muto sul tavolo seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni
6: che abbiamo trovato attorno al buco. Cinceschione!
0: Senta, scusa, detective.
2: Un crossover.
0: Non vada di crossover, che già stavo nella merda fino agli occhi.
3: Bellissima.
4: Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del parla, lurido pezzo di merda!
0: Vada, gente serpe.
2: Ancora?
5: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
0: Andiamo con la faccia sul tavolo.
4: No, è impossibile. Perché?
0: Bellissimo. Bravi tutti.
3: Mi scusi, regista.
0: Dica.
3: Io ci vedrei bene che mentre gli spacca la testa sul tavolo,
0: sì,
3: gli infila la pistola nell'ano.
0: Sì, così, mentre gli morde un orecchio. Molto bello.
2: Scusate, anche una dinamica un po'.
0: Bravo Burrasconi. Un'ottima aggiunta. Prego.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini. Un bacio con i segni.

0: Bellissimo, molto bravo, molto bravo.
1: È un bravo attore. Incassatore.
2: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: Comunque ragazzi, allora c'è una sacrasanta verità. C'è una persona che esiste da sempre praticamente. E su questo pianeta, da prima che esistesse l'uomo, lui è il più grande jock and joller del mondo. La persona che riesce a balbettare in onda e gli alieni captano questi balbettii e percepiscono i messaggi che lui vuol lanciare. Cioè, per noi umani ignoranti sono balbettate, per gli alieni sono messaggi in codice, perché lui non è un umano, lui è un cyborg. Lui è stato assemblato alla NASA. Va in onda tutti i giorni su Gingin Radio con un solo ascoltatore, il grande Aldo. Ci colleghiamo con Dingaccio perché oggi lancia veramente dei pezzi pazzeschi. Andrea, sei pronto? Andrea, sei pronto?
2: Sì, Dingo! Eh?
1: Grande, tosto, ci colleghiamo. Tosto, tostissimo, vai Pippo.
3: Gingin Radio presents He is the King of Nothing, Made of Shit and Vomit. He is back. He is Dingo. Solo su Gingin Radio.
4: Virgin Radio.
1: Dicevo! Qualcuno c'ha le cuffie altissime. Baciate le cuffie che c'è l'eco. Dai, che lo sapete che io.
2: Aspetta, ti devo regolare il volume dell'apparecchio acustico. Aspetta.
1: Sento un eco, sento una roba strana, cazzo. Dai,
2: no, quello è Gesù che ti cerca.
1: Sai che io sono paranoico per la perfezione, ragazzi. Io sono un perfezionista. Sono un re del rock and roll. In Italia, quando uno dice ma parliamo di jock, bisogna assolutamente alzare il telefono e chiamare Dingaccio. Ragazzi, sono carichissimo, fresco da un grande festival. Sono stato al Festival Stolto, il Summer Stolto Festival, veramente bellissimo. Tre giorni di musica jock and roll. Tosto, esatto, grandissimo, Aldo. C'era Tullio De Pizzolo, grandissimo. Poi gli Sborror 187. È stata un'esibizione veramente. Sembrava che piovesse, in realtà era gente che si segava. Una roba. Ho mangiato tanti quella ragazzi. Cioè, proprio.
2: Che buona!
1: Poi ringrazio gli Storpions, i Raschi a Ficca Brothers, anche loro hanno spaccato sul palco. Poi c'erano i Rutoniani Clandestini e poi gli Ani Puttani. Ragazzi, gli Ani Puttani.
2: Grandi figli!
1: Fatto un pezzo incredibile. Poi ringrazio lo special guest, il grande San Francesco Pedo Pazzo. Veramente grande tosto. È stato bellissimo lo spettacolo dei bambini.
2: Posso
1: sul
2: fare
1: palco.
2: Un saluto anch'io, certo, visto che certo. Siamo in diretta. Volevo salutare Branger Granang, che è il santone che adesso mi ha preso sotto la sua ala protettiva.
5: Tosto!
2: Bram Granang.
1: E cosa fa?
2: No,
1: cosa fa?
2: Bram Granang.
1: Cosa fa Andrea? Raccontaci un po', siamo curiosi della tua vita privata.
2: È un maestro di vita e un santone. Io adesso ho adottato la sua fede e vado agli incontri e lui mi insegna delle cose sulla vita, della sua filosofia.
1: Grande, qual è? Raccontaci, facci una sintesi della sua filosofia.
2: Allora, si va per step. Prima ho iniziato a fargli un pompino.
6: Mi sembra molto simile alla convivenza con i pagliacci. Ci sono delle costanti.
5: Tosto!
6: Molto!
2: È una forma di coscienza interiore quando lui entra dentro di te.
6: Ma entra sempre dal buco sbagliato. Non vorrei girare.
2: No, ma gliel'abbiamo fatto tutti quanti.
1: Tosto! Grande, allora, come avete sentito, la puntata si preannuncia veramente carica. Allora, io farei una roba. Intanto vorrei ringraziare il mio sponsor, la Kawasaki, che mi ha fatto una moto, la Kawasaki Curva. Praticamente è una moto già sdraiata per terra con delle rotelline. Quindi riesco. Il problema è che non riesco ad andare dritto, però in curva, ragazzi, spacco. Cioè, veramente.
5: Tosto!
1: Allora Andrea, so che oggi è una giornata speciale, la giornata dove si lanciano i dischi lanci. Abbiamo un sacco di pezzi veramente pazzeschi. Con cosa vogliamo cominciare, Andrea?
2: Oggi ascoltiamo i Manichini con Rossetto con La Terra che non c'è.
5: Tosto!
7: Bingo for President!

0: pazzo, grandissimo, novità qua in Gigi Radio Magnum. Abbiamo in collegamento anche il nostro Aldo, l'unica persona, pensate, nel mondo che dalle 2 alle 4 sintonizza la sua radio su Gigi Radio. Veramente lo so. Aldo, Aldo, cosa ne pensi di questi pezzi che stiamo lanciando? Questa grande novità che ho voluto creare qua nel mio programma, cioè sparare dischi nuovi, una roba che ha mai fatto nessuno nella storia della radio. Vai Aldo!
1: Ho vinto a Morra Cinese contro Bebe Vio. Metteva sempre carta.
2: Ovviamente.
3: Fabio. No,
4: io l'ho battuta anche a Dadi.
0: Ultimo pezzo, cosa mettiamo Andrea? Vai per chiudere la puntata, vai.
4: Adesso ascoltiamo la fica di Satana con un piccolo neo.

0: Giornate a fine, ragazzi, tostissima puntata, come sempre, grande musica, Jock and Joel, questo è Gigi Radio, Magnum, io sono Dingaccio e ricordatevi. Non l'ho mai detto che mio padre è Clint Eastwood e mia madre è Jessica Rizzo. Vi ho mai detto che io non sono umano, sono un cyborg.
1: La NASA.
0: Ve l'ho già detto? Cazzo, pazzesco. Studiate i miei libri, eh? Avete letto i miei libri.
2: Grande cose. Santone Bram Granang dice Coca-Cola.
1: Bollicine di Vasco.
0: Aldo, cosa ne pensi? Fire now!
1: La zebra è solo un asino dopo un'orgia visto con Luminol.
3: Sai che io sogno due ore così, cioè bellissimo. Bellissimo, poi queste canzoni meravigliose. Belle. Guarda, ti bussa la fica, non è male.
4: Molto
3: ti è piaciuta
4: molto
3: Puccioli?
4: Bella. Sì, molto bella. Molto... tutte e due.
5: Delle opere d'arte.
3: Sì. Poi ti faccio l'album se vuoi.
6: Fagli la cassetta.
7: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo alle cose verissime, andiamo.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao cose verissime. Nelle settimane future ho intenzione di integrare un nuovo appuntamento nel mio canale Super Power. Sì. I numeri in continuo aumento mi hanno fatto arrappare e credo sia giunto il momento di aprire ufficialmente una mega super novità.
1: Oh.
3: Un mio podcast.
4: Figo! Ma non lo fanno un po' tutti adesso? Non è poi sta grande novità?
1: Mi piace.
3: Ma Cristo santo, ma taci! Taci! Taci! Che cazzo ne sai tu di podcast adesso? Cosa ne vuoi sapere tu di podcast?
4: Ma scusa, ma non è una novità! Ce ne sono migliaia!
3: Ancora che parli! Guarda che forse non hai ancora capito l'antifona, mia cara racchiona! Guarda che io sono una persona tremenda! Non mi fermo nemmeno davanti agli handicap! Io, meno forte!
4: Ma non avevamo già affrontato questa impasse?
1: L'hai presa.
4: E ti ho dimostrato che posso farti seriamente male?
3: Cazzo fai, minacci? Va che hai avuto solo fortuna. Avevo un piede in fallo e sono scivolato.
1: Sì.
4: Se vuoi riprendiamo il discorso.
3: Guarda, sei fortunata che sono impegnato con il lancio del mio nuovo, ripeto, mio nuovo podcast e non ho tempo da perdere con le zuffe da un euro. Quindi taci e lasciami procedere.
4: Vabbè, no problem.
3: Vabbè, no problem. Allora, dicevo, ecco alcuni estratti della prima puntata che metterò online settimana prossima.
5: Ah, sentiamo.
3: Dove intervisto un ospite pazzeschissimo. Ovvero un vero testimone di un avvistamento del terzo tipo con una civiltà extraterrestre. Sì, avete capito bene. Uno scoop pazzesco. Pazzo. Ecco un estratto.
1: Coglione.
3: Eccoci, siamo qui a Verissipod, il podcast di cose verissime, con il nostro ospite di oggi, il signor Loiacono Vincenzo.
5: Ecco.
3: Salve Loiacono, posso chiamarla Vincenzo?
6: No.
3: Ah, ok. Allora, ci dica del suo incontro ravvicinato del terzo tipo. Ha avuto paura? Gli alieni erano dei grigi?
6: Sì, grigi coi cappelli,
3: Accidenti, che scoop! Gli alieni avevano i cappelli.
5: Ecco.
3: Clamoroso, sì. Averissimo. Gli alieni portano dei copricapo. Incredibile. Ma com'era l'astronave? L'hanno rapita?
6: Mi hanno prelevato proprio davanti al bar, davanti a tutti. Con l'astronave piena di luci blu! Erano blu!
3: Wow! Le luci blu! E quindi ci sono altri testimoni?
6: Ci sono, ma si fanno i cazzi loro, sa com'è, no? Da noi al sud, poi.
5: Che fa il fischia?
3: No, non lo so in realtà! Che io sono di Varese e non conosco i riti tribali.
6: Comunque mi hanno ammanettato e poi mi hanno caricato per portarmi nella loro base caserma. Ma è una cosa favolosa.
3: Ma chissà che paura. Ma le hanno fatto degli esperimenti.
6: Sì. Mi hanno perquisito anche dentro l'ano, ma non hanno trovato niente. Avevo tutto a casa.
3: Pazzesco. Allora, ci fermiamo un attimo e poi proseguiamo la chiacchierata con il signor Vincenzo.
6: Lo Iacono!
3: Sì, sì, ok, scusi lo Iacono.
7: Pregiudicato.
3: Che ci narrerà il suo rapimento da parte degli alieni grigi. Con il cappello con le fiamme.
6: Sì, che ne va? Mi hanno fatto fare una settimana in cella.
3: Sì, sì, ma a dopo, non ci anticipi nulla, grazie.
7: Non spoiler.
8: Fine anteprima.
1: Fine anteprima.
7: Anche io, sì.
3: Cosa? Ma cosa? Ma ti sembra il modo di uscire da un estratto? Ma dico, ti sembra il modo di commentare? Deficiente!
4: A me sembra un cialtrone. Secondo me stava raccontando l'arresto della finanza.
7: Sì.
4: Io credo che sia solo un malandrino.
3: No. Adesso mi hai rotto i coglioni! Adesso ti rompo il culo! Porca troia, mi hai rotto il setto nasale, cazzo!
4: Così abbiamo chiuso il capitolo. E spero di non tornarci più.
3: La pelle d'oca!
2: Le cose verissime.
1: Vedete che non credi agli alieni, vedi che ci sono.
7: Adesso grazie al signor Lo Iacono, adesso mi sono ricreduto.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Sky Spoiler, 10.000 capolavori del cinema, programmati e trasmessi partendo dal finale. Rapido, sintetico, incisivo, come una reel di TikTok. Sky Spoiler, perché il cinema è come una sega, non conta il movimento, conta l'orgasmo. Questa settimana in primo piano su Sky Spoiler.
2: Mission Impossible.
3: Questa è la sua missione, nel caso che decidesse di accettarla. Se lei o chiunque altro dei nostri agenti dovesse essere catturato e ucciso, il ministro negherà di essere mai stato a conoscenza dell'operazione.
4: E invece è possibile.
2: Arancia meccanica.
5: Eccomi là, cioè Alex. Bello. E i miei tre droghi. Ed eravamo seduti nel Corova Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Corova Milk Bar vende latte piombo, latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo.
4: Quattro tossici picchiano i barboni.
6: Basta!
2: Train Spotting.
7: Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
4: Si fanno tutti come i cani per due ore.
8: È vero, è vero.
2: Independence Day.
9: Al mattino ti svegli e nonostante sembri un giorno come un altro, non lo è.
10: Questo è un vero incontro ravvicinato.
4: Un n***o salva la terra.
2: Io Robot.
11: Perché ti nascondevi nel luogo del delitto?
12: Io non l'ho ucciso!
13: Un robot non può nuocere a un essere umano. Prima legge della robotica.
11: Sì, lo so, le tre leggi, certo.
4: Un n***o salva la terra.
14: C'è lo stesso, poi.
2: Django.
15: Come ti chiami?
16: Django. La D è muta.
4: Un n***o salva dei neri.
1: Sky Spoiler.
0: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Colpo grasso.
2: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
3: Benvenuti a Colpo Grasso!
4: Ma non è lui!
3: Mai! Aspetta un momento! Fermi! Perché cazzo c'è la musica di OK? Il prezzo è
5: esatto.
3: Giusto!
5: Esatto!
6: Dai Umberto, tanto sono tutti dei vecchi rincoglioniti come te! Non se ne accorge nessuno! Vai avanti!
3: D'accordo! Salutiamo il nostro regista! E allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ce ne fotte una sega se sei troia! O se sei andato! O se sei proprio! Gli autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta coi soliti belli della TV! Inclusione! Applausi!
7: Bravo!
3: Allora, facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
4: Chi? Sta morendo.
3: Ma che cazzo sei? Gollum!
8: Sono il signor...
3: Vacca la bastarda! Un vecchio decrepito! Quanti anni hai, Giolitti?
8: 100!
3: Porca troia! 100 anni, ragazzi!
8: Aspetti... 113...
3: Porca la puttanaccia! E come fai adesso ad essere ancora vivo, presidente? Presidente! Presidente!
4: Dato!
3: Applausi! Fate entrare

0: ciccione! Fuori dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo con il prossimo concorrente! Ed ecco a voi!
1: Gianni, ciao!
0: Quella! Che braccia pelose! Ma che cazzo sei? Wukong, il re delle scimmie!
1: Sono calabrese!
0: Ah! Ora si spiega tutto!
2: Cosa?
1: Però... mi sto stendendo male!
0: Oh, porca troia! Anche tu! Cazzo! Cazzo succede oggi? Ragazzi, il terrone si sta sentendo male! C'è qualche dottore in sala?
3: Io sono un dottore, però sono un veterinario.
0: Va benissimo! Tanto è calabrese!
3: Ok, dunque, guardiamo. Accidenti, qui è grave. Purtroppo credo che dovremmo abbatterlo.
0: Accidenti! No. Portatelo via che poi puzza! Darò io poi l'annuncio al suo padrone! Applausi! Fate entrare le ragazze!
4: Basta sull'androne!
0: Che puntata pazzesca! Ma quando le cence! Chi è il prossimo? Avrò pisciato oggi!
5: Ciao, sono Kimiko Toshiba.
0: Nome strambo, capelli blu, un tatuaggio di Pikachu sulle menne, dei fumetti giapponesi sotto il braccio. Ad occhio e croce tu hai sicuramente dei drammi irrisolti con tuo padre.
5: Sì, quello stronzo di mio padre non ha mai appoggiato il mio sogno di diventare una cosplayer. Ed ora ce l'ho fatta.
0: E cosa stracazzo è una cosplayer?
5: Mi travesto nei personaggi degli anime e vado in fiera a farmi fotografare.
0: Ok, e?
5: E niente, questo è il mio lavoro.
0: Lavoro?
5: Sì.
0: Ma vai a cagare! Aveva ragione tuo padre! Trovati una fatica vera, porco... No, ci scommetto no. I coglioni che dici, ma in verità mandi le foto dei piedi per 5 puccionissimi euro a qualche putridro pervertito su internet.
5: Che schifo! Fate tanto gli inclusivi, ma siete i soliti retrogradi maschilisti. Dai subito per scontato che io, essendo fica e stupida, non abbia altra scelta che finire a fare porno o vendere il mio corpo, ecco. Mi fai schifo e...
0: No.
5: Oh no!
0: Che no. Succede?
5: Mi hanno abbattuto l'account di OnlyFans.
2: No. No.
0: Il che significa?
5: Che sono disoccupata.
4: No.
5: Vuoi un pompino?
0: A quanto?
5: No. 10 euro.
0: Facciamo 5.
5: Non sono mica un marocchino in spiaggia. Vai a fanculo.
0: Prego, quella è la porta.
5: Uff. Va bene, 5 euro.
2: No.
0: Il vecchio Umberto ha ancora lo smalto per gli affari.
4: Sì,
0: applausi. Che grande puntata. Ci vediamo alla prossima.
3: Colpo grasso.
6: Se vi siete persi l'inizio di questa puntata, vi spiego come mai oggi abbiamo trasmesso Zoo Compilation. L'aereo di Marco non ha potuto decollare da Miami per un serio problema tecnico e quindi il viaggio è stato spostato di un giorno. Domani si torna in diretta e secondo me ne sentiremo di tutti i colori. Per il momento da Fabrizio Cerutti e da Pippo Palmieri è tutto. A domani con la squadra al completo, tutta in diretta da Milano.

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: In diretta su Radio 105, nuova puntata di 105 Mi Casa con Max Brigante. Vedo davanti a me il mio caro amico Simo J.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te. Vedo di fianco a te Nadia.
2: Ciao, buonasera.
0: Come state, ragazzi?
2: Bene.
0: Bene, vi vedo. Sì, vi vedo, vi vedo belli, chi più chi meno. E non voglio entrare nel dettaglio adesso di chi più chi meno.
1: Meno davanti.
0: No, ma non, nessuno ti aveva chiesto niente.
2: Dai, non litigate.
0: No, sì. No, no, no, no, no.
1: Parlo, non mi risponde.
0: Com'è andato questo weekend, ragazzi?
2: Vabbè, il mio benissimo.
0: Nadia mi sembra che abbia molto da raccontare.
2: Ah, io benissimo.
0: Partirei da lei perché a differenza tua credo che non ci sia un granché. Nadia, racconta, facci un po' sognare.
2: Allora, io sono stata al Firenze Rocks.
0: Yes.
2: E sono andata a vedere il mio Lenny Kravitz.
0: Yes.
2: E Salmo. È stata una serata bellissima, al di là del fatto che, vabbè, ero con la nostra Fabiola e altri amici, quindi sono stata proprio bene, li ringrazio, mi hanno fatto proprio passare dei momenti indimenticabili, direi così, indimenticabili.
1: Con Ringo mi sembra eccessivo,
2: indimenticabili anche con Ringo. E poi, insomma, il concerto è stato bellissimo, devo dire, un Salmo con un set veramente, è stato bravo.
0: Ma cosa vuoi dire a Salmo? Salmo, per lo dico per chi non l'avesse mai visto live, è tra i più bravi del mondo, cioè Salmo dal vivo è qualcosa di gigante.
2: Davvero, e quindi molto felice del suo momento. Poi è arrivato il nostro Lenny e vabbè, Lenny è Lenny, devo dire, cioè veramente con quegli addominali lì che vediamo su Instagram.
0: Roba di chirurgia plastica.
2: No, non credo proprio, roba di allenamenti che funzionano, al contrario dei vostri.
1: È finto come presepe.
0: È finto come presepe.
1: Lenny Kravitz,
2: allora sono due cose diverse, chiaramente. Diciamo che Salmo è proprio sanguigno.
0: Sì,
2: è
0: sì.
2: Quella roba lì, devo dire che le donne sono impazzite per
0: sì,
2: Salmo. Sì, comunque posso dirti, mi ha fatto un bel testa a testa con Lenny. Ho visto donne.
0: Wow.
2: E insomma, Lenny lo volevamo anche incontrare. Questa cosa ancora non ci è riuscita.
0: Niente.
2: No. Diciamo che non siamo riusciti a entrare nel camerino di Lenny.
0: Nonostante, insomma, eravate attrezzate bene. Tra passe e varie cose.
2: Racconto solo questo piccolo finale di serata, dove comunque lui torna nella zona camerini e io ovviamente semino tutti, perché ho detto, cioè, in gruppo non ce la possiamo fare, vado io. E quindi con questo giro di passo sono arrivata lì e questo signore molto, diciamo, con un fisico importante,
0: sì,
2: cioè mi ha guardato come per dire: ma tu chi sei? Cioè, lì così. E io, come potete immaginare, ovviamente in inglese, lui, cioè, e io, come potete immaginare, lo guardo e dico: cerco un'amica. L'ho detto in italiano talmente che lui ha fatto: vabbè. E quindi mi ha lasciato lì. Però Lenny era proprio chiuso dentro.
0: Niente.
2: Probabilmente stava facendo una video call.
0: O degli allenamenti.
2: E quindi sono andata via con le orecchie basse. Però Lenny, sappi che non è finita qui.
0: A proposito di cantanti che fanno impazzire le ragazze, stasera, credo di non sbagliare, a San Siro c'è Achille Lauro.
2: Sì.
0: Quindi un saluto anche a tutte le persone che in questo momento sono in macchina direzione San Siro per andare a vedere Lauro, che ho visto qualche sera fa. E veramente è magnetico, è proprio seduttivo. C'è un pubblico femminile che proprio impazzisce letteralmente per lui e credo, insomma, che questa sera San Siro racconterà più o meno una storia simile.
2: E giusto per dire, la zia va anche stasera a San Siro dopo essere stata già anche a Roma.
0: Wow.
2: La zia sta facendo tutte le
0: grande
2: date.
0: Dai, ricordiamo che quando era stato da noi Lauro l'ultima volta, la zia si era fatta scrivere sul braccio una frase che credo fosse Innocenti Giovani, l'avevo fatto diventare. E poi si è scritto da Lauro e lei se l'è tatuato.
2: Esattamente.
0: Bello. Quindi buon concerto a chi va a vedere Lauro e buon 105 Mi Casa a noi che lo dobbiamo fare e speriamo a tutti voi che starete con noi.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: tantissimi.
1: 53.
0: 53 anni, non facevano una finale da 20, no, 27 sì, forse. E chiaramente, insomma, è la città più luminosa del mondo che vince, per cui un'amplificazione enorme di questa vittoria. E noi, in questo contesto storico, chi ospitiamo stasera?
1: Allora, incredibilmente, sembra fatto apposta, non è così. Lo possiamo dichiarare che non è così?
2: Ma infatti prima di chi è l'ospite poi racconto.
1: Allora, l'ospite, do qualche indizio, ha giocato in NBA con circa 9 squadre.
0: Ok.
1: Due volte con la stessa, con la quale tra l'altro è stato l'unico italiano a vincere l'anello dell'NBA del 2014, quindi ha vinto il campionato proprio con i Sant'Antonio Spurs. Sto parlando del grandissimo, grandissimissimo Marco Bellinelli. Che viene a trovarci perché c'è un bellissimo docufilm, The Basketball Dream, diretto da Giorgio Testi, proprio dedicato a lui, quindi parleremo di questa, la sua vita, la stupenda carriera che appunto l'ha visto con le maglie di Golden State, Chicago Bulls, appunto Sant'Antonio. È stato veramente un grandissimo giocatore che ha smesso l'anno scorso alla Virtus Bologna, dove poi ha cominciato
0: perché
1: a
0: poi,
1: giocare.
0: Sì, e dove è tornato dopo, esatto, il percorso in NBA, era, esatto, tornato a Bologna. Questi ragazzi hanno una vita pazzesca. Dico questi ragazzi perché per esempio con Gallinari abbiamo spesso parlato di questo, no? Il sogno che sembra irrealizzabile, quello di un ragazzo che gioca a basket e che non solo arriva a giocare nella Serie A italiana, ma va oltre confine, oltre oceano, e gioca nella lega più prestigiosa del mondo, che è l'NBA, che abbiamo sempre guardato tutti come un qualcosa che è molto lontano, sì, e che invece, insomma, da un po' di anni a questa parte, anche parecchi, ospita anche tanti europei, tra questi anche un po' di ragazzi italiani, come per esempio Marco Bellinelli, che però, come dicevi giustamente tu, è ad oggi l'unico italiano che ha vinto un anello,
1: fantastico,
0: che è qualcosa di fantastico, grandioso.
2: E voglio dire che sto rincorrendo Bellinelli da mesi, poi
0: sì,
2: abbiamo fissato questa data in tempi non sospetti, ma il karma, che mi sta dando tantissime gioie in questo periodo, ha fatto sì che questa data fosse la più importante, cioè quella anche più giusta in cui lui,
0: pazzesco,
2: insomma, quindi stupendo. Tra l'altro io sono tifosa dei Knicks tantissimo.
0: Guarda, me ne sono accorta, mi ha accorto da una tua storia su Instagram, ho detto avrà sbagliato.
2: No, guarda, cioè, che vabbè, io sono andata a New York a vedere la partita.
0: Ma me lo ricordo.
2: Ed è stata fra le tre cose più belle che ho fatto nella vita.
1: Vabbè,
2: quindi,
1: grazie. Noi siamo anni che lo diciamo.
0: Per favore, non chiedere le altre due, Simo.
2: No, non fare, me le posso
0: non
2: dire,
0: fare
2: non me le posso dire.
0: Non fare quell'errore. Non fare quell'errore.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Parleremo di basket, parleremo di NBA, parleremo di storie incredibili, di vite che hanno traiettorie veramente da film. E infatti, insomma, la sua vita è diventata un film, un documentario, The Basketball Dream, il sogno legato al basket, ed è il sogno di chi ci verrà a trovare questa sera. Siamo veramente felici, felicissimi di ospitare Marco Belinelli.

Radio 105. Proud to be different.

0: In diretta su Radio 105, siamo felicissimi di essere qui con Marco Bellinelli questa sera. Ciao Marco.
1: Ciao, buonasera.
0: Ben ritrovato. Ma poi veramente il timing, cioè su questo titolo NBA, su questo anello che va a New York, mi arrivi tu, l'unico italiano che ha vinto un anello e che l'ha vinto con gli altri, con,
1: esatto,
0: gli Spurs,
1: con quelli che hanno perso.
0: Eh sì, con quelli che hanno perso la finale. Una finale che molti invece davano, insomma, con un finale diverso.
1: Io prima di tutti, perché ho detto proprio, ho sbagliato completamente, perché avevo detto che San Antonio avrebbe vinto la finale NBA 4-2, invece la finale è finita 4-1 per New York Knicks, quindi ha vinto, diciamo, la squadra che meritava. Cioè, quest'anno, a prescindere di tutto, devo dire che è stata una delle prime volte in cui, vedendo una finale NBA, se avesse vinto San Antonio sarei stato super contento per tanti motivi,
0: certo.
1: No? Perché comunque ho vinto il titolo, ci ho passato un po' di anni a San Antonio, conosco comunque l'ambiente familiare, per Coach Popovic, insomma tutti gli ex giocatori che hanno giocato lì, i miei ex compagni di squadra. Però dall'altro lato, ovviamente, sai, New York... da 53 anni che non vinceva il titolo,
0: mia.
1: Poi parliamo dei New York, quindi una squadra veramente dove attorno c'è una carica pazzesca, no? Poi c'è il Madison Square Garden, che secondo me è uno dei palazzi più belli. New York in questo momento, la città era invasa da adrenalina, da qualsiasi cosa, no? Quindi alla fine ha vinto la squadra che ha meritato e comunque è stata una bella finale.
0: Sai che pensavo proprio in queste ore, che io poi sono nell'algoritmo, evidentemente vedo solo scene di celebrazione newyorkese.
1: Sì, sì.
0: E pensavo che per noi l'NBA, e poi grazie a te e a alcuni tuoi colleghi che sono nati lì un po' da protagonisti, l'abbiamo sentita un po' più vicino.
1: Sì.
0: Però l'NBA e le celebrazioni, quindi se penso a Michael Jordan col sigaro, è qualcosa di molto lontano comunque, qualcosa che noi abbiamo sempre guardato, chi tifava una squadra, chi l'altra, però è comunque lontano, cioè non è lo scudetto di una squadra italiana, no? Che con la quale hai una connessione un po' più facile. Per cui pensavo proprio che oggi che venivi, dico, glielo devo chiedere, cioè, ma che cos'è veramente vincere un anello? Cioè, che si può rapportare uno scudetto italiano? Che cosa vuol dire là vincere un anello?
1: Ma guarda, come dicevi tu giustamente prima, uno dei miei ricordi più belli di quando abbiamo vinto il titolo NBA non è la vittoria in sé, ovvio che è stato incredibile, super emozionante, ma io da amante della pallacanestro e l'ho seguita fin da piccolo, io le prime immagini che ho dalle videocassette erano di, appunto, Michael Jordan col sigaro.
0: Sì, sì, sì.
1: E oppure poi andiamo più avanti, Kobe Bryant col sigaro, LeBron James, insomma tutti i grandi campioni con il sigaro. Quindi il momento più bello per me sono stati i festeggiamenti, perché la parte più bella era, ok, noi abbiamo vinto la partita, andiamo nello spogliatoio, c'è un piccolo discorso di Popovic e dopo si parte con lo champagne in testa, Pop, arriva questo carrello gigante pieno di birre,
0: con le birre.
1: E mi ricordo ancora il dottore del San Antonio Spurs che arrivò appunto con questo carrello della spesa pieno di sigari cubani. Cioè, hai capito? Quindi il gesto di,
0: sì,
1: aver fumato il sigaro della vittoria, no? Sono tutte quelle cose che messe insieme ti fa vivere veramente,
0: sì,
1: qualcosa di indimenticabile. Poi ovvio che vincere uno scudetto in Italia o vincere magari una partita, una finale di Eurolega, è bellissimo, però per tutto quello che c'è attorno, no?
0: Sì, i rituali,
1: della
0: proprio,
1: rituali,
0: sì.
1: Che ne so, adesso ti portano la mascherina per coprirti dallo champagne, ti danno i sigari, può entrare la famiglia nello spogliatoio, la maglietta già pronta. Cioè, io mi ricordo che quando entrai nello spogliatoio vidi poi tutto il nostro spogliatoio tutto coperto, perché ovviamente non volevano che lo champagne,
0: certo,
1: o altre cose andasse verso le magliette, le giacche, roba del genere. Quindi era proprio la
0: che
1: perfezione,
0: bravi,
1: anche dopo una finale NBA,
0: sì,
1: vinta, no? Quindi
0: sì,
1: è clamoroso,
0: che
1: cioè
0: sogno,
1: da brividi.
0: Che sogno, che sogno. Ma lo raccontavamo anche prima, dopo tutto la tua vita è la traiettoria di un sogno, anche di altri sportivi, per certi versi la tua ancora di più, e sono sicuro che se questa intervista la stessimo facendo andando indietro di 10 anni, tu sei dentro questo sogno, sei dentro questa traiettoria, ti rendi conto e non ti rendi conto, o forse non hai neanche tempo di renderti conto, perché comunque devi allenarti e sì, stare lì sul pezzo. Ora è un po' diverso, e forse anche ciò di cui parleremo questa sera, che è il docufilm sulla tua vita, forse ti ha aiutato a metabolizzare anche veramente tutto quello che è stata la tua vita.
1: Guarda, sono onesto, devo dire che quando abbiamo iniziato a girare questo, appunto, questo documentario, questo docufilm, ci sono alcuni step della mia carriera in cui mi ero dimenticato, e quindi riviverli per me è stato molto bello e molto emozionante. Cioè, ci sono delle partite che non mi ricordavo neanche, ci sono degli episodi nel docufilm dove magari parlo con la mia famiglia o con i miei amici che io non mi ricordavo, però, cioè, proprio l'avevo proprio rimosso dal mio cervello, no? Che ne abbia una memoria incredibile, però insomma sono stati comunque momenti importanti e io quelli me li ero dimenticati, proprio perché, come dici giustamente tu, quando tu sei un giocatore comunque sai alla fine sei molto impegnato mentalmente, allora allenamenti, viaggi, cioè non lo so, sei completamente
0: sei
1: un altro pianeta,
0: sei nella macchina che va veloce e non si può fermare.
1: Esatto, invece lì quando abbiamo girato appunto tutto questo docufilm è stato proprio bello rivivere, è stato molto emozionante come dicevo prima, e per me è stato un po' strano all'inizio perché sai, io sono sempre stato un ragazzo abbastanza chiuso tra virgolette, no? Però sapevo che in quel momento lì, per tanti motivi, sarebbe stato importante, diciamo, anche dare un esempio o mandare, diciamo, un qualcosa ai ragazzini d'oggi, no? Quindi per me quello mi ha aiutato molto ad aprirmi, è stato molto importante comunque averlo fatto ovviamente con un regista molto importante che tu conosci.
0: Sì. Che saluto anche,
1: che salutiamo.
0: È Giorgio Testi, che esatto. È un regista molto bravo, nella musica insomma è veramente molto considerato, e quindi sono felice, veramente molto felice che abbia lavorato al tuo docufilm, perché so che ha una bella sensibilità.
1: No,
0: quindi
1: super. Poi anche l'autore Francesco Zipper, insomma abbiamo subito iniziato questo bellissimo rapporto, no? Che mi ha facilitato, come si stavo dicendo prima, per me la possibilità di aprirmi e di essere il più sincero possibile, quindi io penso che sia andato molto bene.
0: Bene, senti, c'è un momento, no, della tua carriera che forse non è così rilevante, però
1: vediamo
0: qui,
1: se mi ricordo,
0: però qui in Italia l'abbiamo vissuto come una vittoria dei mondiali, cioè noi esultavamo tutti, che quando tu vinci una gara dei tre punti
1: inaspettata,
0: no? Sì, però voglio dire che non è una cosa però cazzo, per noi italiani è stato veramente incredibile. Ti volevo chiedere se poi è importante anche per un giocatore, perché in effetti mette molta luce, no?
1: Sì.
0: Perché è come vincere la gara delle schiacciate, comunque,
1: no, comunque sei da solo.
0: Ti mette molta luce e sul tuo nome, sul tuo brand in qualche modo, e volevo chiederti com'era stato anche adesso che la rivivi.
1: Allora guarda, devo dire che allora è stato improvvisato, cioè nel senso che allora io avevo tirato molto bene quella stagione San Antonio Spurs, no? Quindi a febbraio ho la possibilità, vengo chiamato, diciamo, dall'NBA, tra virgolette, dallo Star Game, in quell'anno era a New Orleans, per poter fare questa gara di tre punti, perché tiravo secondo me sopra il 40%,
0: quindi
1: che è una buona cifra.
0: Guardano le percentuali,
1: esatto,
0: e selezionano i giocatori.
1: Magari i migliori 6 o 7, 8, okay. Adesso non mi ricordo. Però io in quel momento contentissimo, però dopo cavolo dico, comunque sono da solo, cioè se sbaglio sono io il colpevole, cioè se faccio una figura è colpa mia. Infatti io mi ricordo benissimo i primi tiri che io ho fatto alla gara tiro da tre punti, perché sono stato il primo tiro un airball, cioè non ho beccato proprio il ferro. Poi era capitato ancora secondo me da un'altra parte, adesso non mi ricordo se in posizione di guardia o in posizione centrale, ho fatto un tiro e non ho beccato niente. Quindi dopo, passata quella paura, quell'emozione, che ho superato il primo turno, diciamo che dopo mi sono abbastanza tranquillizzato, vedevo che andava avanti, allora ho detto proviamoci, anche perché comunque i giocatori che erano selezionati per questa gara del tiro da tre punti, cioè comunque c'era Curry, c'era Kevin Love, c'erano tantissimi altri giocatori, quindi io ci ho provato fino alla fine, e poi sono andato in finale, e quando sono andato in finale contro Bill io vedevo e sentivo che ovviamente, come normale che sia, al palazzo tutti tifavano per Bill, no? Io mi ricordo dietro che c'erano, adesso non mi ricordo se era Nelly o se erano altri cantanti, che comunque facevano il tifo ovviamente per un giocatore americano.
0: Certo.
1: Quindi questa roba ha acceso dentro di me un fuoco per dire no, questo un giro, questa volta la porto io a casa, poi è andata così e io non ho realizzato bene la cosa. Perché dopo io vado a cena fuori con mio fratello, con un mio amico, e quindi vediamo proprio, cioè, non abbiamo festeggiato. Cioè, ce ne siamo cominciati a rendere conto nei giorni dopo. E ovviamente nel docufilm poi dopo ho notato che comunque è stata una roba veramente molto, molto bella. Cioè, non avrei mai pensato da giocatore di affrontare una gara di tiro a tre punti. Speravo di essere chiamato, ma le mie cose quando ero piccolo erano giocare in NBA, giocare, e andare ai playoff, vincere un titolo NBA. La gara del tiro a tre punti è stata tutta una cosa che è venuta da sola ed è stata sicuramente bellissima.
0: Ma ti eri allenato di più rispetto a un allenamento normale a quello che era il tuo allenamento?
1: No, allora
0: standard.
1: Ho dovuto rifare allenamenti, ma tipo due giorni prima, perché comunque sai, allora c'è la stagione, poi c'è una settimana di pausa dove c'è lo star break, c'è lo star game, e io mi sono allenato con un vice allenatore a San Antonio prima di andare a New Orleans, dove facevamo le ripetizioni delle posizioni, no? Quindi mettevamo il carro, il carretto di fianco con i palloni in tutte le posizioni, quindi ci allenavamo un po' sul tempo, quelle robe lì. Però ti dico, non è stata una roba che dici 24 ore su 24 ero lì per provare a vincere, cioè è venuto fuori, e quando sono stato lì poi è stato bellissimo, lo vincere ovviamente anche da italiano, no? Per tutte le persone che sono state sveglie a guardare appunto questa competizione.
0: Bellissimo, io me lo ricordo proprio da in piedi sul divano, ecco, da quelle cose lì. Mettiamo una canzone.

0: docufilm che racconta la vita di Marco Bellinelli, si chiama The Basketball Dream, e insomma ne stiamo parlando questa sera con Marco. La firma della regia è di Giorgio Testi, e insomma ci stavi raccontando anche un po' di episodi che chiaramente poi vengono esplosi, no, nel docufilm. Quando l'hai guardato la prima volta, che c'è sempre un momento dove ti mettono lì e ti dicono guarda, questo è quello che dovrebbe essere, che sensazione hai avuto, te la ricordi?
1: Allora, la prima volta l'ho guardato con mia moglie e mi sono emozionato, ci siamo emozionati.
0: Lacrime che sono cadute o occhi lucidi?
1: Occhi lucidi, direi. Lacrime però dopo poi sono cadute, cioè il bello di questo è stato appunto che io, ovviamente come normale che sia, ho dovuto vederlo un paio di volte per capirlo bene, per vedere se tutte le cose erano fatte bene, giuste. E io in tutte quelle volte comunque mi sono commosso, quindi vuol dire, certo, che comunque qualcosa di buono è stato fatto, mm-hmm, no? Quindi quella è stata la cosa più importante e quello che mi ha fatto provare appunto a fare questo docufilm e raccontare, diciamo, la mia storia.
0: Prima mi hai ricordato una cosa, cioè quando parlavi dell'NBA dicevi sai, io avevo quel sogno, avevo l'NBA, mi sono ricordato che avevo letto una cosa di Kobe che da piccolino giocava con dei ragazzini al playground, si fa un po' male alla caviglia, dice io ragazzi smetto perché io poi devo andare a giocare in NBA, non posso rischiare, no? E questo è come dire, è un po' magico, perché è come se qualcuno avesse delle ambizioni, sì, sì, più grandi di altri, ma non sai neanche bene perché sei piccolo, e tu ti ricordi quando ti è arrivata un po'
1: la sensazione
0: vera, sì, quella sensazione veramente di voler andare là?
1: Guarda, allora all'inizio, come avevo detto prima, era tutto un grande sogno, no? Io, come ti stavo dicendo prima, con mio fratello guardavo le partite da basket da piccolo, andavo al campetto con lui, giocavo con ragazzi più grandi, e quindi per me la pallacanestro è stata sempre tutto, ero fissato, sai quando vedi ragazzini che palleggiano tutto il giorno, tutta la mattina, con i vicini che magari si incazzano,
0: sì.
1: Io facevo così, andavo fuori in giardino a casa dei miei genitori, a casa nostra, mettevo a tirare, però la sensazione che ho avuto di poter provare, diciamo, a entrare in quel mondo o essere un giocatore NBA l'ho avuto, allora, negli anni in Fortitudo, quando comunque sai, cominciavo a essere importante per la squadra, mm-hmm, notavo che comunque avevo delle attenzioni, no? Venivano degli scout a vedere le partite, allora lì ho detto continuiamo così, siamo sulla strada giusta. Però poi cosa succede? Che io vado al draft, momento bellissimo, super emozionante, e i primi due anni e mezzo sono stati per me molto complicati, no? Perché non ho avuto la possibilità, magari non ero pronto, magari non ho avuto neanche la fortuna,
0: l'incastro giusto.
1: Magari gli allenatori o la società non mi avevano dato probabilmente la possibilità di crescere, di poter sbagliare, e quindi lì è stato un po' complicato. Però quando sono andato a New Orleans, che ho giocato con Chris Paul, e lì sentivo la fiducia della società e dei compagni di squadra, lì è stata la prima volta che io mi sono veramente, ho iniziato a sentirmi a tutti gli effetti un giocatore NBA. È stata veramente la prima volta. Cioè lì che dico, cavolo, adesso veramente mi sento un giocatore NBA, posso giocare. Poi mi facevano giocare in quintetto, poi ho fatto i primi anni di playoff con New Orleans, poi avevo Chris Paul di fianco a me, quindi insomma è arrivato nel momento giusto, ho saputo aspettare, cose che molti giovani non hanno, però quello sai, probabilmente anche grazie al mio carattere, no? Nel senso che non ho mai mollato, non ho mai comunque avuto la voglia di dire ok, adesso il primo anno non ho giocato con Golden State, certo, cosa faccio? Chiamo il mio agente, non mi piace, torniamo in Italia, torniamo in Europa, certo, andiamo a fare l'Eurolega, roba del genere. No, io sapevo che prima o poi, o speravo, sarebbe arrivata questa possibilità, volevo farmi trovare pronto, poi ovvio che, cioè adesso ripensando, c'è stato pesante, perché tutti gli allenamenti, gli extra, perché poi dopo io non andavo in panchina, Quindi quelli che non vanno il primo anno a Golden State in panchina, i rookie, ma anche dopo quando non giochi, tu ti alleni prima della partita. Okay. Ciò vuol dire che tu vai partita alle 7, vai lì alle 4 e mezza, ti alleni, fai pesi, guardi la partita e poi vai a casa.
0: Certo.
1: Tosto, tutti i giorni, sì. Cioè più che altro a livello, cioè non fisico, no, ma più a livello mentale, perché comunque sai, io arrivo là che avevo già comunque quasi 20 anni,
0: certo,
1: quindi comunque avevo, arrivavo già da giocatore
0: partita.
1: Che qua comunque sì, in sì. Europa giocavo bene, ecco,
0: certo,
1: diciamo.
0: Senti una cosa, abbiamo veramente un minuto.
1: Vai.
0: Però prima mi è piaciuto quando hai detto, sai, questo docu ho pensato fosse giusto anche per i giovani, per lasciare sì. qualcosa. E io credo che i grandi giocatori debbano lasciare una legacy, perché
1: abbiamo il dovere,
0: perché è così
1: me.
0: Che funziona, no? E cosa credi che trasmetta da questo punto di vista il docufilm? Che tipo di valore?
1: Bah, allora guarda, innanzitutto sai, come stavo dicendo prima, la voglia, l'ossessione tra virgolette di non mollare mai, di seguire i propri sogni, perché poi alla fine sì, io ho questo carattere che mi ha permesso, diciamo, di non mollare, ma è avvenuto ovviamente grazie anche alle persone che io avevo accanto, perché sicuramente quelle sono importanti, che cercano magari anche di indirizzarti nella direzione giusta e di credere nei propri sogni, no? Nel senso che nonostante io, sai, non sono quel ragazzo di 2,12 m, un predestinato, cioè
0: certo.
1: Nel senso che io, secondo me, la mia storia racconta che ovviamente con un talento, però poi il talento va allenato.
0: Tanto allenato,
1: bisogna
0: certo.
1: stare lì sul pezzo, non bisogna mollare mai, e poi alla fine probabilmente qualcosa di positivo può avvenire. Ecco, questo diciamo è la cosa importante che volevo che tante persone, ma soprattutto tanti ragazzini, diciamo, abbiano nella testa, no? Che comunque non bisogna mollare, ma bisogna comunque sempre credere nei propri sogni fino alla fine.
0: Questo è molto altro all'interno di The Basketball Dream, il docufilm che racconta la storia, la traiettoria di Marco Bellinelli, che è stato qui con noi. Sono veramente felice di averti ritrovato.
1: Potremmo andare avanti un'altra ora.
0: Sì,
1: me.
0: Sì, sì, ma guarda, è colpa di Simone che dice che dobbiamo chiudere.
2: È la pubblicità, non sono io.
0: Vabbè, la metteremo.
1: E poi dobbiamo dire che ad agosto sarà su Rai il documentario.
0: Quindi ad agosto.
1: Adesso l'ho saputo oggi, ad agosto okay. sarà su Rai, quindi. Poi sarà sulla piattaforma, ovviamente, quindi guardatelo e poi dopo ci fate sapere.
0: Molto volentieri, non vedo l'ora. Un abbraccio grande, Marco.
1: Grazie mille,
0: a presto.
1: Un abbraccio a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: mette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105
7: che storia.
8: Radio 105 compie 50 anni.
2: Che storia.

0: George Michael nel 1987 con la sua Faith. Simone mi ha detto che dobbiamo chiudere. Come mai siamo così in ritardo, Simo?
1: Meritava i minuti dedicati Marco Bellinelli, dai.
0: Vuoi dire che abbiamo chiacchierato un po' troppo?
1: Mi ha chiacchierato, è stata un'intervista che mi riascolterò assolutamente nella replica, sia stanotte che sul sito.
0: Bene, così mi piaci. Grazie ancora a Marco Bellinelli, grazie a voi che siete stati con noi questa sera. Vi lasciamo al Night Express adesso, e domani chi viene a trovarci?
1: Beh, domani altra grandissima puntata, ci collegheremo con Paolo Crepè.
0: Lo
1: quindi
0: amo.
1: Domani veramente una doppietta
0: lo amo,
1: pazzesca.
0: Lo amo, amo profondamente il professor Crepè. Sono felicissimo, domani dalle 20 alle 21 qui 105 Mi Casa.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Grande successo ieri a Parigi. Quando guarda, avuto veramente grande successo. Ho saputo tra l'altro che qua in Italia è andata benissimo anche sul Monte Bianco.
1: Sì, sì, sì. Quindi... grande successo anche sul Monte Bianco. Grande successo a Porto anche.
0: Sì, a Porto.
2: Confermo. Ciao a tutti.
3: Ciao Olivia, bentornata. Ciao. Finalmente vi sentivo con onoranza.
0: Come hanno tu dove eri?
4: Ero in Sardegna.
0: Grande successo in Sardegna. E poi un saluto a Dario Spada, che ha avuto un grande successo logicamente nella tappa del 105 del tour in giro per l'Italia.
3: Chiavari paralizzata, non potevamo veramente camminare, ci fermavano ovunque, abbiamo fatto bagni di folla io, Dario Spada e Dario Micolani.
1: I Dari. Ti ricordi Dari quelli?
0: La frasca, tutti. Tu dove eri invece? Si è spento.
3: Io guarda, guidavo il van che li ha portati sotto il palco.
1: Adesso, a parte le battute inevitabili, però è stato molto bello. Raccontaci un po', che insomma è l'evento di 105, uno degli eventi.
3: Poi innanzitutto,
0: questo weekend ce ne saranno altri due.
3: Esatto. C'è da ringraziare Chiavari, perché veramente, al di là di tutti gli scherzi che possiamo fare adesso, di tutte le battute, ci hanno veramente regalato un'accoglienza straordinaria.
0: Avevo parlato, è come se io in Liguria, hai capito?
3: È come se non aspettassero altro, è questa la sensazione. Se non aspettassero che musica dal vivo, ecco.
1: È una delle nostre regioni forti, roccaforte, credo che sia una delle nostre regioni con l'ascolto. A parte che poi ovviamente è uno spettacolo talmente grande e bello che... però insomma, bello, bravi, siete stati molto bravi.
3: Grazie, ci siamo molto divertiti, questa è la verità. Grande squadra, soprattutto quella che insomma ha lavorato anche tecnicamente alla riuscita della tappa.
0: Mi immagino dietro
3: fotografi, tecnici, audio, tecnici di ogni genere, chi ha smontato e montato il palco in tempi record, Pippo che era dietro le quinte ed era il direttore di palco, insomma, bella squadra.
1: Bravi tutti, molto bene. Adesso si replica prossimo fine settimana con due appuntamenti, lo diremo durante la puntata, non riempiamo di date, di cose, però insomma questo fine settimana c'è la seconda tappa. E invece noi altri
0: abbiamo
1: accennato a quello che abbiamo fatto. Oggi sembriamo veramente un gruppo di gente che fa un sacco di cose belle, perché è stato un weekend bello.
3: Sono estasiata da questa camicia di lino che indossi. Sono tutti incamiciati oggi. Ma che è questa eleganza? Scusate.
0: Lidia, parliamo di Porto, partiamo da te, adesso ci arrivo, parliamo di te, vai.
5: Ragazzi, che dire, è stato un weekend bellissimo, io propongo un reinserimento in società a piccoli passi dopo giorni del genere.
0: Cioè,
5: perché è difficile ritornare alla normalità.
1: Che vuol dire, che questa è la tua triste settimana dopo?
5: No,
3: non volevi tornare,
5: però,
3: questa è la verità.
5: No, questo no, però concerti dalla mattina alla sera per 4 giorni.
1: Eri
5: al Primavera Sound di Porto, non quello di Barcellona, quindi ovviamente un programma